0: concerto Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Rock, Jennifer Lopez, Everything's Fine, come lo dicono gli americani, invece noi lo diremo Everything's Fine, all'italiana maniera. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame, chi è la regina della gastronomia mondiale? Pensate un po'. Si conferma anche quest'anno, classifica 2025-2026 di Test Atlas, la regina della gastronomia mondiale è l'Italia. Secondo questa nuova classifica, che è dedicata alle regioni con il miglior cibo al mondo, il nostro paese domina la top 5, conquistando 3 posizioni a partire dal trionfo della Campania al primo posto. E quando pensiamo alla Campania, cosa ci viene subito in mente? La prima immagine che ci viene in mente quando pensiamo alla Campania qual è? Ecco, la vediamo adesso, la vediamo qual è, più o meno la vediamo. Bene, allora, dopo il successo di Napoli della scorsa classifica, la regione si riconferma sul gradino più alto del podio globale, grazie a icone intramontabili come la pizza margherita e la sfogliatella. Subito dietro, in seconda posizione, brilla l'Emilia-Romagna, che guadagna un posto rispetto all'anno precedente, trascinata dal successo di specialità come le lasagne e i tortellini. Anche se il podio non è interamente tricolore, l'Italia torna ad occupare il quarto posto con la Sicilia, celebre per i cannoli, arancine e pasta alla norma. Amici, non lo so, ah, che fame, va bene. Nella top 10 si distingue poi la Toscana. Ragazzi, la finocchiona non si può, cosa c'è? Ecco, qua c'è la bistecca, la fiorentina o tagliata, ovviamente, of course, senza dimenticare la tradizionale ribollita. Io aggiungo la finocchiona, patrimonio dell'umanità, amici, bisogna assaggiarla una volta nella vita, stare male ma assaggiarla. Cioè, stare male nel senso che io ne mangio quanti

quantità così enormi quando sono in Toscana che veramente poi sto male, però non fa niente, mangio lo stesso. È come quando siamo qua che mangiamo tanti tanti tanti frutti di mare da stare male perché ci piacciono da morire, ecco un po' quello è il senso, è sempre però nell'aspetto, diciamo, nell'accezione positiva del termine, che ci piace così tanto da stare male. Ecco, l'Italia quindi domina la classifica con 19 posizioni nella top 100, eh? I successi italiani quindi proseguono lungo tutta la classifica, tra le prime 20 posizioni compaiono anche il Piemonte al 13° posto, la Puglia al 16°, ah, la Lombardia al 17°, la Liguria al 19°. Allora, dovessimo parlare del Piemonte, cosa diciamo? La cassela, il bollito, poi cos'altro c'è? Il vitel tonné. La Puglia, qualsiasi cosa, amici. La Puglia, di cosa parliamo? Delle orecchiette con le cime di rape, delle friselle, di tutto quello che possiamo mangiare tra terra e mare. La Lombardia anche per i bolliti, amici. Famosissima per i bolliti, ovviamente, per l'orecchio d'elefante, che è la mitica cotoletta, e anche per il risotto. La Liguria, il pesto. Sulla prima cosa che uno viene, la Liguria, il pesto. Anche la Genovese. No, la Genovese è campana invece, giusto, perché si chiama sugo alla Genovese, che però è fatto a Napoli, quello con tutte le cipolle, con quella carma, mamma mia, amici, che bontà. Poco più giù nella top 30 troviamo il Lazio, amici, carbonara, cacio e pepe, gricia, e poi salti in bocca alla romana, poi i carciofi fritti, carciofi alla giudia, ditemi voi, non lo so, poi il Veneto al 23°. Il Veneto ha anche delle cose molto molto molto buone, assolutamente. La Sardegna al 35°, infine la Calabria che c'ha tutto il piccante peggio del Messico. La Calabria, proprio una roba che stiamo a fare col caffè, il piccante nel caffè. C'è qualcosa di più piccante del Messico? Sì, ci sono i peperoncini calabresi, c'è l'andoia, che io veramente la metterei ovunque, quella da spalmare, quella da tagliare, quella da... Ragazzi, avete mai mangiato? In Calabria si fanno tutte quelle robe con i salumi che sono buonissime, e c'è una specie di bacon molto più adesso non ricordo come si chiama, che si può cucinare in padella, girate così, bacon e arancia con il sale, olio e pepe. Ragazzi, questa è una che ve l'ho lanciata lì, potete farla quando ci sono le arance, quando avete questi salumi calabresi. La classifica estesa non premia solo le regioni, tra le quali anche l'Umbria, e lì in Umbria, ragazzi, ad esempio, ci sono poi una serie di cose, dimenticavo del Piemonte anche i tartufi, così come unitamente a quelli dell'Umbria, e include anche eccellenze locali, perché province e città come Catania, Venezia, il Sud Tirolo e la provincia di Salerno. Comunque il risultato complessivo è un vero trionfo per la cucina italiana, che piazza 14 posizioni nella top 50 e 19 posizioni nella top 100 mondiale. Quindi, qual è la cosa che vogliamo festeggiare in questo momento? È il cibo. In qualsiasi parte d'Italia noi ci troviamo, amici, sicuramente mangeremo da Dio. Detto questo, continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì

0: dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22, Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Pem Pem, questo è il pezzo, amici. Eccoci qua, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Sì, non va bene, non discuto dei testi delle canzoni, preferisco non discutere. Va bene, adesso, prima di salutarci, vi segnaliamo un incidente sulla 106 in direzione Taranto. Ci sono file e rallentamento fino a Leni. Quindi questo è tutto quello che sappiamo in questo momento, proprio accaduto adesso. Quindi vi segnaliamo questo sulla 106 in direzione Taranto, file e rallentamento fino a Leni. Attenzione, attenzione, quando guidate mi raccomando state sempre attenti. Si va piano quando si guida, non si utilizzano i cellulari se non con gli appositi, diciamo gli auricolari, o se avete Bluetooth nelle macchine utilizzate quello. Non prendete il telefono in mano, non leggete messaggi, non fate niente quando state guidando. Questa è una cosa. Adesso non sappiamo per quale motivo è accaduto l'incidente, ci auguriamo che queste persone stiano bene. Detto questo, amici, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, quindi chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it. Il nostro WhatsApp è 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Detto questo, amici, ancora vi ringrazio per averci seguito. Ringrazio Michael Schino e Gisberto Nicoletti alla

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sembra di essere tornati agli anni 60, quando si voleva ridurre la città vecchia ad una sorta di Manhattan del Sud, demolizioni e ricostruzioni. Allora ci vollero la caparbietà di giornalisti come Antonio Rizzo e l'autorevolezza di intellettuali come Giulio Carlo Argan per fermare lo scempio che stava per abbattersi sul centro storico di Taranto. Argan definì la città vecchia come un'opera d'arte irripetibile e mise in guardia dal rischio di smarrire il contatto storico e identitario con la Taranto antica. Gli episodi più recenti, come lo studentato di Vico Novelune completamente fuori contesto o l'imbarazzante fermata delle BRT ad occultare la pensilina Liberty di via Garibaldi, ripropongono l'allarme, interventi nei quali affiora una sprezzante mancanza di rispetto verso la storia, la pietra, l'anima, la cultura di Taranto Vecchia. Ma a preoccupare più in generale è lo stato di degrado nel quale versa il patrimonio edilizio storico dell'isola, una situazione che ha spinto Italia Nostra, a livello nazionale, a inviare un appello al ministro della cultura Alessandro Giuli. Obiettivo: arrestare il degrado, i crolli, fermare le ruspe e avviare processi virtuosi di recupero funzionale, senza abbattimento e ricostruzione. A firmare l'appello, inviato anche a tutte le autorità istituzionali del territorio, sono il presidente nazionale di Italia Nostra, Edoardo Croci, e la presidente regionale, Ilaria Pecoraro. Il destino della città vecchia, dunque, supera finalmente i confini comunali per tornare ad essere una questione nazionale, proprio come negli anni 60, perché, come scrive Italia Nostra, la città vecchia di Taranto costituisce il cuore della storia delle civiltà del Mediterraneo, patrimonio identitario unico sia per i suoi abitanti sia per l'intera nazione italiana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Alfredo Spalluto ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza di Clima Ambiente e non solo. Quella che doveva essere una semplice conferenza stampa di bilancio si è trasformata in un'operazione verità sulla delicata situazione economica finanziaria dell'azienda di igiene urbana a Taranto. Spalluto lascia la guida del consiglio di amministrazione per approdare tra i banchi del consiglio comunale, dove promette di continuare a difendere la società, una decisione che sembra però nascondere ben altro. Dalle parole dell'ormai ex presidente emergono anche le profonde spaccature politiche all'interno dello stesso vertice aziendale.
4: Oggi do le dimissioni perché gli elettori mi hanno votato per andare a rappresentarli in consiglio comunale. È dove continuerò a lavorare nell'interesse di Clima Ambiente, perché Clima Ambiente comunque va difesa in consiglio comunale e va aiutata, sostenuta. Poi vabbè, è anche il caso, secondo me, che l'azienda cambi registro con questo consiglio di amministrazione, perché è troppo diviso e ora ha fatto delle cose anche importanti, ha tirato fuori questa procedura di risanamento, ha impostato una raccolta differenziata diversa, però ora è tempo che subentri un'amministrazione

0: più coesa e più unita, altrimenti rischia di non aiutare l'azienda. Noi dobbiamo aiutare l'azienda, dobbiamo fare l'interesse dell'azienda. Nell'interesse dell'azienda adesso è il momento di cambiare.
1: Nessuna intenzione di liquidare, ma la necessità impellente di salvare un'azienda pubblica che conta 450 lavoratori. Per farlo, Climambiente ha intrapreso la strada della procedura di regolazione della crisi d'impresa, un'operazione per rimettere in sesto i conti, partendo dalle fondamenta, che ha già portato ad alcuni primi risultati sul fronte della riscossione dei crediti, dei contenziosi con INPS e le cartelle esattoriali.
0: La Chima va salvata, deve restare pubblica e però ha bisogno di supporti sia giuridici come questo e sia poi politici, politico e tecnici.
1: Sul piano operativo, Spalluto rivendica il balzo in avanti della raccolta differenziata a Taranto, passata in meno di un anno dal 27 a oltre il 34%. Un traguardo che, secondo il presidente uscente, non è mai merito di un solo attore, ma di una sinergia totale che deve coinvolgere i cittadini, l'organizzazione aziendale, la polizia municipale e l'assessorato all'ambiente. Proprio a quest'ultimo viene lanciato l'appello decisivo: serve subito un nuovo contratto di servizi per dare continuità e solidità al piano di risanamento.
0: Non c'è dubbio che il contratto di servizi è imprescindibile anche per le procedure di crisi d'impresa, l'ho detto. Io so che l'assessorato all'ambiente lo stanno, sono quasi pronti, sono pronti.
1: La palla ora passa al comune di Taranto e al sindaco, chiamati a ricomporre la governance e a firmare quel contratto per evitare che la rivoluzione green della città si blocchi sul più bello.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono 1663 i conferimenti illeciti di rifiuti individuati nel solo mese di giugno. A questo risultato si è giunti grazie al nuovo sistema di videosorveglianza installato per rafforzare il contrasto all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, con postazioni mobili che possono essere riposizionate in funzione delle criticità rilevate. In questo modo è più difficile eludere i controlli e si consente una presenza costante nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno. L'attività di monitoraggio ha interessato diversi punti distribuiti sull'intero territorio comunale, consentendo di documentare e perseguire numerosi comportamenti illeciti, dagli abbandoni di sacchetti all'esterno dei contenitori ai conferimenti effettuati fuori dagli orari consentiti, sino allo smaltimento abusivo di rifiuti ingombranti nelle aree periferiche e nelle zone rurali maggiormente esposte al fenomeno delle microdiscariche.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un voto sul bilancio che è anche e soprattutto un termometro politico. A Palazzo di Città passa all'assestamento di bilancio 2026-2028, blindato dal sindaco Bitetti e dai suoi 17 consiglieri fedeli. Una manovra da 9 milioni e mezzo di euro di avanzo libero che servirà a ridisegnare le priorità della città, ma che non ha risparmiato colpi di scena e assenze pesanti tra i banchi dell'aula. L'aggiornamento del documento finanziario, illustrato dal presidente della commissione bilancio Luca Contrario, sblocca risorse per la spesa corrente. 1 milione di euro attraverso un emendamento del sindaco viene destinato a verde pubblico, impianti sportivi, viabilità, sicurezza e al recupero di luoghi storici come la Pensilina Liberty in Città Vecchia e Palazzi Carducci e Troilo. Ma la vera partita si è giocata sui numeri della maggioranza, da cui mancavano Antonio Lenti e Vincenzo Di Gregorio. A far discutere la mossa del consigliere di opposizione Emiliano Messina dell'UDC, uscito dall'aula nella prima votazione per non votare contro, è rientrato per dare parere favorevole all'emendamento Bitetti. Risorse destinate ai giochi del Mediterraneo, ha detto poi Messina, una scelta che ha spaccato il resto della minoranza, tra chi è uscito dall'aula come Stellato, Toscano e Vietri e chi invece si è astenuto. Dal sindaco Bitetti un richiamo forte alla responsabilità oltre gli schieramenti, senza nascondersi dietro all'85esimo posto nella classifica di gradimento dei sindaci del Sole 24 Ore, pubblicata ieri. Se governare responsabilmente significa rinunciare a qualcosa, va bene così, ha tagliato corto il primo cittadino. La seduta si era aperta con un minuto di silenzio per Stefano Falcone, il 53enne, tarantino malato oncologico, scomparso negli scorsi giorni. Una vicenda drammatica che ha visto il Consiglio cambiare in corsa il regolamento per il contrassegno disabili, eliminando l'obbligo di presenza fisica del malato. Una svolta, ha ricordato il consigliere Antonio Quazzico, arrivata troppo tardi per Stefano, vittima anche dei ritardi della burocrazia. Archiviato il bilancio e i lavori dell'aula.

0: si sono interrotti per mancanza del numero legale. Seconda convocazione oggi pomeriggio per smaltire il resto dei provvedimenti all'ordine del giorno ereditati dalla seduta precedente, tra cui i regolamenti per l'affido familiare, i debiti fuori bilancio e le varianti urbanistiche per la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E allora, dicevamo della classifica dei sindaci e dei presidenti di regione. Abbiamo visto come in Puglia sono quasi tutti in calo, tranne Adriana Poli Bortone, che ha fatto registrare un aumento, almeno nel sondaggio, un aumento dei consensi rispetto al giorno della sua elezione, mentre De Caro risulta il presidente di regione con il maggiore consenso in Italia. Ne parliamo, commentiamo questo nuovo sondaggio, questa classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, con il consigliere regionale Mino Boracino. Buongiorno consigliere.
3: Buongiorno direttore, buongiorno agli spettatori.
2: E allora, come commentiamo questa classifica? Chi amministra paga lo scotto?
3: Beh, diciamo, bisogna vedere da dove si guarda il risultato, perché se noi guardassimo dal primo turno, e mi sembra che quello dovrebbe essere il risultato, ad esempio il sindaco di Taranto, rispetto al 37% con il quale è stato eletto l'anno scorso a maggio, diciamo con la vittoria al primo turno, Bitetti sarebbe in crescita, cioè nel senso lui ha preso al primo turno, dove c'erano tutti i candidati, il 37,3%. Ovviamente il risultato è maggiore. Rispetto invece al risultato della Regione Puglia si conferma quell'affetto da parte dei cittadini pugliesi nei confronti del presidente Antonio De Caro, che già alla prima rilevazione, dopo pochi mesi dal suo risultato, dalla sua vittoria, dalla nostra vittoria, risulta, diciamo, il più amato dagli italiani, come è stato per tantissimo tempo come sindaco di Bari. Questa dimostrazione di un afflato importante tra l'elettorato pugliese, tra i cittadini pugliesi, tra anche l'elettorato di opinione e e l'azione del presidente De Caro, che gli viene riconosciuta questa grande capacità di empatia e soprattutto di attivarsi sui problemi della Regione Puglia.
2: Ecco, consigliere, però amministrare, torniamo ai comuni, no? Amministrare i comuni è complicato, è oggettivamente un mestiere difficile quello del sindaco, perché ci si scontra con i problemi quotidiani della gente, anche problemi che magari non attengono alla competenza e alla sfera dell'amministrazione comunale. Il sindaco diventa poi il bersaglio preferito dell'eventuale malcontento dei cittadini. È un destino ineluttabile in Italia quello dei sindaci, perché poi diciamo le mosche bianche sono poche. Dicevo, è un destino ineluttabile quello di scontare poi il malcontento generale.
3: Ma io direi di no, perché ripeto, è l'analisi dei risultati che poi contano, cioè ci sono realtà dove ci sono stati due schieramenti e quindi magari il sindaco al primo turno ha preso un risultato sopra il 50%. La logica anche della modalità di elezione nei comuni medio-grandi sopra i 15.000 abitanti, che prevede il doppio turno e che dice che se un candidato sindaco non arriva al 50% più uno dei voti deve andare al ballottaggio, diciamo aiuta la frammentazione e la crescita di tante coalizioni. Per ritornare a Taranto, l'esempio di Taranto, noi abbiamo avuto nella scorsa elezione la bellezza di almeno quattro poli, di quattro candidati, con il centro-sinistra e il centro-destra spaccati, perché oltre a Bitetti c'era anche la candidatura dell'Angolano
2: e poi due candidati nel centrodestra
3: e due candidati nel centrodestra. Rispetto a questo, diciamo, rispetto a quel risultato, Bitetti, che aveva raccolto il 37% dei voti, oggi ha una percentuale maggiore.
2: Ma consigliere, lo so che lei consigliere, ma qual è il suo giudizio dopo un anno sull'amministrazione Bitetti? Chiaramente lei fa parte dello schieramento di maggioranza, quindi mi rendo conto che può essere una domanda anche pleonastica, però sforziamoci di dare una valutazione oggettiva.
3: No, gli di

dico che rispetto a sfide importanti che il sindaco ha ereditato e che sta affrontando, ad esempio la città è un grande cantiere, dalle BRT a tanti interventi fatti per il piano per Taranto, senza parlare degli interventi per i giochi del Mediterraneo, che non sono soltanto le strutture sportive, diciamo.

0: va migliorata, però diciamo che l'azione non è assolutamente negativa, tutt'altro. Così come diciamo, la atavica vicenda della gestione di AMIU, quella che adesso viene chiamata clima ambiente, ovviamente mette dal punto di vista del bilancio, mette in un momento di grande riflessione l'amministrazione, ma penso e dico il risultato lo dice anche perché c'è più gente convinta di votare Bitetti, perché un anno fa era il 37%, oggi è un risultato maggiore a quel 37%. E quindi ritengo che l'azione non sia assolutamente da giudicare negativamente,
1: Magari ne
0: tutt'altro.
1: riparleremo alla festa dell'unità di Talsano, del circolo dove lei è un grande punto di riferimento. Anzi, diciamo quali sono gli
0: Ebbene,
1: appuntamenti. Diciamo quali sono gli appuntamenti e poi dobbiamo
0: dal
1: chiudere.
0: 9, da giovedì a domenica prossima, dal 9 a 12, il 9 faremo un dibattito, sarò molto veloce, sulle tematiche giovanili, sulle politiche giovanili con il vicepresidente della Regione Puglia, Cristian Casilli, che è anche assessore alle politiche giovanili. Venerdì ci sarà la presenza del presidente Antonio De Caro e parleremo più in generale dei temi della Puglia. E sabato ci sarà l'ex ministro Roberto Speranza e faremo un dibattito sull'intelligenza artificiale, sulla dignità dell'uomo, sulla pace. E domenica ci sarà un'iniziativa con proprio il sindaco di Taranto sullo sviluppo del territorio. In ognuna di queste giornate ci sarà la novità che ci saranno dei giornalisti, ma non come moderatori, ma come, diciamo, soggetti relatori. In quella di domenica sulla città di Taranto e su dove va la città e la provincia di Taranto, ci sarà anche un certo Enzo Ferrari, che non so se lei conosce.
1: Va bene, proveremo a
0: Un caro
1: conoscerlo
0: saluto a tutti
1: meglio.
0: quanti.
1: Grazie,
0: Un caro saluto a tutti. Un
1: grazie
0: caro
1: consigliere
0: saluto.
1: Boracino,
0: Ciao,
1: buona
0: ciao,
1: giornata.
0: bacio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Noto pregiudicato grottagliese finisce nella rete della polizia che lo arresta e lo conduce in carcere. L'uomo di 38 anni era stato segnalato a bordo di un SUV nero, avrebbe minacciato passanti e commercianti mentre teneva in pugno una scacciacani. Sono partite subito le ricerche ad opera degli agenti che lo hanno individuato mentre guidava la sua auto su una strada ad alta percorrenza. Accortosi dei poliziotti, ha dapprima rallentato per poi accelerare e ingaggiare una fuga spericolata, incurante degli automobilisti e dei pedoni presenti. Ma i poliziotti del commissariato di Grottaglie lo hanno sorpreso poco dopo, seduto in un pub. Hanno dunque recuperato la pistola, fedele riproduzione di un'arma vera ma priva del previsto tappo rosso, arma con cui il 38enne non ha esitato a minacciare più volte anche i poliziotti impegnati nell'identificazione, assumendo così un atteggiamento violento ma anche autolesionista. L'uomo al momento si trova in carcere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La segnalazione partita dal presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto e da alcune organizzazioni sindacali ha sortito gli effetti sperati, oggetto la situazione di criticità che si registra all'interno del penitenziario ionico con riferimento agli spazi occupati dal personale sanitario. Il neo direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro, immediatamente interessato e responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, ha organizzato un incontro con il direttore della casa circondariale, al quale ha partecipato anche il direttore del distretto unico di Taranto. Sono stati effettuati un sopralluogo ed un confronto per chiarire che alla base dell'indisponibilità dei locali adibiti a spogliatoi ci sono gli interventi di ristrutturazione. Il direttore della casa circondariale ha proposto una soluzione temporanea con la messa a disposizione degli operatori sanitari di alcune aree. L'incontro si è rivelato utile anche al fine di affrontare questioni organizzative e rispondere a esigenze che si presentano quotidianamente. Attenzione è stata rivolta anche agli ambienti destinati alle attività sanitarie con riferimento alle strumentazioni tecnologiche presenti. Il direttore generale dell'ASL, Vito Bavaro, ha sottolineato che la tutela della salute dei cittadini e la sicurezza degli operatori sanitari rappresentano una priorità assoluta. Per questo motivo, ha detto, continueremo a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione, mantenendo un dialogo costante con la direzione della casa circondariale per gli interventi di rispettiva competenza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Dalla struttura commissariale arriva la svolta tanto attesa per le cozze del Mar Piccolo. Il piano di decontaminazione guidato dal commissario Uricchio con ARPA, ASL e CNR dimostra che i mitili possono restare nel primo seno oltre febbraio. I dati scientifici confermano che nei primi 3 mesi dell'anno non c'è contaminazione. Una volta spostate nel secondo seno o in Mar Grande, le cozze si autodepurano da diossine e PCB in 45 giorni. Grazie a

0: funzioni metaboliche naturali senza impatti sulla qualità. I mitili fungono anche da biofiltri, bloccando gli inquinanti con un capping naturale, risultati positivi che permetteranno alla Regione Puglia di rivedere l'ordinanza del 2011, dando flessibilità al settore e rilanciando il territorio. Un cambiamento che cancella anni di gestione emergenziale per affidarsi esclusivamente all'evidenza della scienza. Il lungo monitoraggio condotto tra il 2024 e il 2026 ha certificato che l'autodepurazione metabolica dei molluschi è un processo potentissimo e sempre attivo, indipendente dal ciclo biologico stagionale dell'animale. I dati di laboratorio parlano chiaro e la forte riduzione della contaminazione da diossine e PCB si innesca già a 15 giorni dal trasferimento nel Mar Grande, per poi azzerarsi stabilmente entro i 45 giorni. Tutto questo avviene mantenendo intatte le proprietà organolettiche e il gusto del prodotto, ma c'è di più. Lo studio svela che il mitile non subisce solo l'ambiente, ma lo cura, agendo come biofiltro che fissa i contaminanti sul fondale, impedendone la risospensione. La palla adesso passa alla Regione Puglia per la riscrittura del vecchio calendario dei divieti, un passaggio che non tutela solo la salute pubblica, ma restituisce finalmente dignità ed efficienza economica alla filiera produttiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una serie di risposte pratiche sulla sicurezza sul lavoro, contratti, tutele previdenziali e accessi alla pensione comunitaria. Sono i principali temi presenti all'interno della guida bilingue dedicata ai lavoratori agricoli romeni operanti nel territorio ionico. Si tratta di oltre 4.000 famiglie che risiedono stabilmente nella provincia di Taranto, di cui circa 900 presenti nel solo capoluogo. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra la UIL-AUIL di Puglia e Taranto, il Consolato Generale di Romania, Bari e la provincia di Taranto, ha l'obiettivo di promuovere la legalità, l'integrazione e non solo. Per Ioana Gheorghiaj, console generale di Romania a Bari, questo opuscolo sarà un punto di riferimento per i lavoratori e le lavoratrici che oggi rappresentano una parte importante del tessuto economico e sociale locale.
3: I membri della nostra comunità hanno dimostrato nel tempo, e stiamo parlando di un arco generoso di oltre 20 anni, che sono innanzitutto dei cittadini europei responsabili che conoscono i loro diritti in quanto cittadini europei, ma che sono dei lavoratori molto operosi, che sono delle persone molto devote alla terra che li ha accolti e alla terra madre, la Romania naturalmente.
2: I rappresentanti del sindacato hanno sottolineato la centralità della prevenzione della salute, specialmente contro i rischi legati alle critiche condizioni climatiche estive. Per Antonio Trenta, segretario generale UIL a Taranto, questa guida diventa così uno strumento indispensabile per contrastare il caporalato e lo sfruttamento, rimettendo al centro soprattutto la dignità della persona e la sicurezza sul lavoro.
4: Dopo l'iniziativa di oggi faremo anche delle iniziative mirate sul territorio, incontreremo nei comuni dove sappiamo che sono presenti delle comunità importanti di rumeni, tipo nella zona occidentale, ad esempio Massafia, piuttosto che Ginosa, Palagiano, e addirittura se ci daranno la possibilità entreremo nelle aziende dove sono presenti appunto questi lavoratori, ai quali daremo questa informazione importante. E dunque siamo molto soddisfatti della collaborazione che è nata con il Consolato, proprio perché si sono resi disponibili a curare molto l'accoglienza di tutti questi lavoratori che sono presenti appunto sul nostro territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ci spostiamo a Taranto, quindi qui nasce la squadra di soccorso di Best Community in Best Practice, un team di esperti per aiutare scuola e famiglia a fronteggiare situazioni con bambini e ragazzi problematici. Un progetto selezionato con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. È proprio la squadra soccorso, uno strumento sperimentale innovativo che, nato dalla sinergia di due partner del progetto, la capofila cooperativa Logos e l'associazione La Casa di Sofia, è stato proprio concepito per dare risposta alla necessità di fronteggiare situazioni complesse nel contesto familiare e scolastico. Da oltre due anni l'ampio partenariato di Best Community in Best Practice, che comprende enti del terzo settore, organizzazioni, istituzioni e scuole sta realizzando una serie di attività e iniziative a favore dei minori di Taranto e provincia, nell'ottica di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei minori con svantaggio sociale, ambientale e altresì affetti da problematiche connesse alla disabilità. L'iniziativa della squadra soccorso si svilupperà in diverse fasi di intervento. In una prima fase le scuole partner del progetto, la ASL di Taranto, il Comune di Taranto e le famiglie già beneficiarie di Best Community in Best Practice potranno segnalare alla segreteria del progetto i casi problematici fornendo tutte le informazioni in loro possesso. E adesso voglio parlarle con una persona che fa parte dell'associazione Logos ed è Dora Casavola. Ciao Dora, ben trovata, buongiorno.
6: Buongiorno, sì, sono Dora Casavola, psicologa analista del comportamento, responsabile amministrativo della società cooperativa Logos.
5: Benissimo.
6: La quale svolge sì un ruolo importante in questo progetto, soggetto capofila, ma anche svolge delle azioni importanti.
5: Benissimo, allora c'è questa squadra di soccorso, ci spiega che cos'è e quando parte?
6: Sì, la squadra di soccorso nasce dall'esperienza sul campo maturato dalla cooperativa e dalle prese in carico da parte dei nostri consulenti. In realtà molti genitori, molte famiglie, nonché anche docenti nelle scuole ci chiedono molto spesso di intervenire su situazioni problematiche, su comportamenti problema o anche sull'incapacità o l'impossibilità di apprendere determinate cose o difficoltà nell'ambito della comunicazione e relazione. Per cui su richiesta appunto di questi soggetti la cooperativa interviene con un'equipe multidisciplinare attraverso un'osservazione del caso nel contesto e proponendo delle procedure basate sull'analisi comportamentale applicata.
5: Benissimo, ce lo spiega magari per tutti quanti quelli che sono in ascolto adesso con un esempio pratico, cioè qual è la situazione e qual è l'intervento che fa la squadra di soccorso?
6: In realtà c'è stato già un intervento, pilota,
5: sì,
6: di una bambina che aveva difficoltà, la famiglia aveva difficoltà di portare la bambina a fare le analisi in un laboratorio. Per cui attraverso determinate procedure sul condizionare, anche attraverso la presenza di personale specializzato, con diversi incontri siamo riusciti in realtà a far fare praticamente a questa bambina effettivamente un prelievo, e questo è molto molto importante.
5: Assolutamente.
6: Per cui può essere un intervento per questi casi concreti o piuttosto nella scuola o piuttosto anche nei centri ludici, pensiamo ai campi estivi, tutto finalizzato a rendere più semplice il percorso individualizzato della persona disabile.
5: Ho capito, benissimo. Questo però non è soltanto con persone disabili, giusto, che potranno essere i beneficiari di questo progetto, ma anche persone che hanno svantaggio sociale, ambientale, anche, giusto, potranno far parte.
6: Assolutamente, assolutamente, in quanto i 300 destinatari del progetto BEST sono bambini e ragazzi con disabilità BES DSA, ma anche con disagio sociale.
5: Benissimo, perfetto, io la ringrazio per averci dato queste informazioni, auguro lei e tutti quanti, insomma, la cooperativa Logos, l'associazione Casa di Sofia, insomma tutte queste persone che lavorano ogni giorno per rendere insomma una qualità di vita migliore a tante altre persone, vi auguro buon lavoro, a presto, grazie mille, arrivederci.
6: Grazie, buona giornata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Stefano Di Battista che interpreta Miles Davis, l'omaggio a Ennio Morricone e la performance live del sassofonista Gaetano Partipilo. Sono solo alcuni dei musicisti al centro del Taranto Jazz Festival 2026, l'evento che dal 24 al 26 luglio torna all'Arena Villa Peripato per celebrare un jazz aperto e contemporaneo che, secondo il direttore artistico Antonio Oliveti, sarà capace di spaziare dalla tradizione americana alle colonne sonore, fino alle sonorità più sperimentali.
7: Torniamo dopo un anno, ci siamo fermati su Taranto, e è un'edizione dedicata ovviamente al jazz, con artisti conosciuti nell'ambito del jazz italiano e internazionale, quindi diversi omaggi a Miles Davis, omaggio a Michel Legrand, omaggio a Morricone, tanta roba interessante, diciamo.
2: L'edizione 2026 si muove nel segno del Total Jazz, claim che per Gianni Florido, coordinatore del Tavolo della Cultura, racconta un'idea di un jazz contemporaneo capace di attraversare epoche, generi e linguaggi diversi.
8: Musica eterna, il jazz, soprattutto quando richiama i grandi compositori, autori, strumentisti, è uno spettacolo che invito tutti gli amanti a non perdere, anche i non amanti, perché il jazz è una musica universale.
2: Un evento che diventa occasione per consolidare la collaborazione con il Conservatorio Statale Giovanni Paisiello di Taranto attraverso il protocollo d'intesa firmato quest'anno. L'obiettivo per il direttore del Conservatorio Vito Caliandro è quello di consolidare il rapporto tra la cultura e il territorio, e non solo.
9: Il messaggio è che la musica va avanti, non si ferma, non inizia dal barocco e si ferma al romanticismo, ma va avanti nella musica del Novecento e in questa grande evoluzione che è il jazz, che vede tanti protagonisti, artisti in tutto il mondo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Uno scatto che racconta il passaggio dei Giochi del Mediterraneo a Taranto e immortala tutte le persone che hanno partecipato alla manifestazione sportiva. Si tratta di vere e proprie figurine realizzate dal volontario Andrea Chioppa insieme al capo dell'ufficio stampa internazionale dei Giochi, Luca Corsolino, che hanno come protagonisti non solo gli atleti che gareggeranno, ma anche i cittadini e le cittadine, i vertici delle istituzioni locali, del comitato organizzatore dei Giochi e tanti altri.
10: L'obiettivo è sicuramente quello di coinvolgere la cittadinanza in maniera attiva, no? E quindi in un modo anche simpatico per poter far vivere questi giochi alle persone che appunto non saranno soltanto gli spettatori, ma a questo punto diventeranno in un certo senso protagonisti. Per poterlo fare è possibile scriverci a figurina@ta2026 indicandoci nome, cognome, il proprio ruolo o il proprio sport preferito e soprattutto indicando quale slogan inserire. Quindi Embrace the Future è la versione inglese, Abbracciamo il futuro è quella italiana, Abbracciamo il futuro è quella in tarantino. Le figurine saranno poi rinviate, ma non solo. C'è la possibilità anche di poter chiedere appunto la nostra presenza in occasione di eventi o occasioni particolari dove appunto noi verremo per realizzare appunto le figurine laddove ci sono diversi gruppi di persone.
2: Un lavoro creato da Andrea insieme ai 1500 volontari tarantini dei Giochi del Mediterraneo per far vivere all'intera comunità un'esperienza a 360 gradi e non solo. Le loro attività infatti continueranno anche durante la manifestazione, partendo dalla valorizzazione delle discipline fino ad arrivare alla storia del territorio che le ospita. Un racconto che verrà realizzato attraverso la newsletter dei Giochi del Mediterraneo.
10: È una newsletter in cui è possibile essere costantemente aggiornati appunto sulle iniziative in vista dell'apertura dei giochi, ma anche durante i giochi stessi, e poi appunto troverete anche qualche chicca magari sulla storia di Taranto e su quello che i cittadini tarantini di quel periodo potranno vedere durante appunto i giochi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: I ritmi della musica etnica, quella della nostra terra mediterranea. Migliaia di persone, arrivate da ogni dove, che danzano al suono delle travolgenti note del canzoniere grecanico salentino. Le luci che illuminano le bianche facciate del paese. Atmosfera da fiaba, al Locro Tondo per la festa delle luci. Uno spettacolo unico all'Arena Bella Vista, alle pendici di Locro Tondo. Così il comune, da anni diventato celebre per le sue luminarie, ha voluto omaggiare i Giochi del Mediterraneo, tutto all'insegna della mediterraneità. E a lume di candela la visita ai monumenti più suggestivi del centro storico, una immersione totale e gratuita nell'anima della Valle d'Itria e dello spirito mediterraneo. Accoglienza funzionale con una vasta area parcheggio a pochi passi dal palco del concerto. Sembra una organizzazione rodata quella di Locrotondo, un esempio dal quale imparare, un esempio soprattutto per Taranto, che non sembra ancora aver avviato un percorso di avvicinamento alla grande manifestazione

0: manifestazione che si terrà dal 21 agosto al 3 settembre. Insomma, Loco Rotondo si è dimostrata più attenta e più lesta nel celebrare i giochi di Taranto, che sia davvero di esempio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sul mercato Taranto e Canosa sono le assolute protagoniste. Sicuramente il Taranto si sta muovendo sugli under. L'ufficialità di Sabadin Mutisi, ex maglie, così come il tecnico Giuliatto, e del 2008 Alessandro Soldani, proveniente dall'Unione Calcio Bisceglie, rafforzano il concetto di un Taranto attivo soprattutto sui più giovani, in modo tale da poter costruire un'ossatura e delle variazioni in mezzo al campo. Infatti il Taranto dovrebbe avere il portiere over, come più volte abbiamo ribadito con l'arrivo di Lombardo, con Oltremarini, che sarà ufficializzato a breve in attacco, e soprattutto con gli under, come detto, tra difesa e centrocampo, che potranno garantire a Giuliatto le alternative giuste. Poi ci sono i sogni. Se Di Paolo Antonio sulla linea mediana potrebbe essere riconfermato, ma lì è un discorso puramente economico, è un accordo tra il giocatore e la società. Per il resto il Taranto ha dei sogni, come ad esempio quello di Falletti. Pagni vorrebbe lavorare nuovamente con lui dopo l'esperienza alla Ternana. I rossoblù si muovono anche per Simone Bolognese e Luca Baldassin. Attenzione puntata anche su Pinna. Un Taranto dunque che continua alacremente a cercare di trovare tutti gli uomini per creare le giuste coppie ed essere pronto al fine mese per il ritiro di Cascia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano, nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari è Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali, il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutto.

0: tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro è

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche alle errore, superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Louis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera Ebbasta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera Ebbasta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Feid. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciati ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei, di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Antrix, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta. Mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller, per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre. E mentre i fan si chiedono se alla festa c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km orari. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni, Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento, in fase d'acquisto riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WNTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte.

0: fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Love. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie a un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni del Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età, grazie alla collaborazione

0: con Sparkass Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza, senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare nulla. La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech. Yeah.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 17 giugno Fuse, action thriller del regista David Mackenzie. Nel cuore pulsante del centro di Londra, il ritrovamento accidentale in un cantiere edile di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale scatena l'immediato panico generale. Mentre le forze dell'ordine e l'esercito avviano un'evacuazione di massa per mettere in sicurezza l'intera area urbana, una banda di rapinatori professionisti decide di sfruttare il caos e lo sgombero per mettere a segno un colossale colpo in banca. Arriva nelle sale italiane il 18 giugno Toy Story 5. I giocattoli sono tornati nel nuovo film Disney e Pixar e questa volta incontrano la tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilipad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso?

0: Worthington, che interpreta un padre condannato ingiustamente per aver ucciso il figlio scomparso. Quando riceve la prova che il figlio potrebbe essere ancora vivo, non fidandosi di nessuno, decide di evadere per ritrovarlo. E il 19 giugno arriva su Netflix Oasis Resort, nuova serie thriller spagnola che mescola dinamiche teen e mistero, ambientata dentro un resort di lusso, dove il paradiso vacanziero si trasforma rapidamente in un incubo. Quando una giovane donna scompare misteriosamente, ospiti e dipendenti diventano tutti sospettati. Nessuno può entrare o uscire dall'hotel finché la verità non viene a galla. Dal 19 giugno su Apple TV Plus arriva la seconda stagione di Sugar. Colin Farrell torna nei panni di John Sugar, un detective privato americano che nella prima stagione avevamo visto alle prese con la misteriosa scomparsa della nipote di un leggendario produttore di Hollywood. In questi nuovi episodi tornerà a Los Angeles per occuparsi invece del travagliato fratello maggiore di una giovane promessa della box. E torna il 21 giugno su Paramount Plus The Agency, acclamato spy thriller con protagonista Michael Fassbender, che veste i panni di un agente della CIA costretto a vivere sotto copertura. Nella seconda stagione la missione diventa ancora più personale. La donna che ama è prigioniera politica in Sudan e lui è disposto a tutto pur di salvarla, anche spingendosi oltre il punto di non ritorno. Per riuscirci dovrà muoversi su un filo sottilissimo, mettendo a rischio la propria vita, la missione e tutto ciò in cui crede. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Esplode in questa stagione la vibrante ossessione per i sandali estivi dalle geometrie audaci. Questo fascino deriva da una precisa urgenza estetica. Bramiamo completare la nostra silhouette con una calzatura che non si limiti a proteggere il piede dal caldo, ma sappia ergersi a puro manifesto del nostro spirito più veritiero. Un tempo il prestigio di un sandalo risiedeva quasi unicamente nell'abbondanza degli ornamenti applicati. Si esigevano strass scintillanti, fibbie barocche, pellami opulenti come il rettile laminato. Adesso, al contrario, lo chic assoluto procede per via sottrattiva. Il fascino di queste creazioni si rivela nelle linee architettoniche dei listini o nelle nuance pastello e sature. Il fashion system ha invertito la rotta, mutando la scarpa aperta in un capolavoro da esibire. Non la si indossa più per camminare, ma per sedurre. Acquistare un sandalo griffato vuol dire investire in un manufatto progettato con maniacale precisione, concepito per donare slancio e ipnotizzare lo sguardo di chi osserva. Tra i trend della stagione dominano le silhouette ultrapiatte dalle architetture molto radicali. Discorriamo di calzature dai lacci setosi, quasi prive di una tomaia invadente, che appaiono fluttuare in assoluta simbiosi con la caviglia. Costituiscono la sintesi piena di un gusto odierno che si unisce perfettamente ai nostri look freschi, essenziali e chic. Sfoggiare un sandalo iconico disegnato da un giovane talento in una serata esclusiva è la mossa vincente per chi vive la moda come un'autentica forma d'arte. Eppure, la vera novità recente è il grande successo dei sandali nudi, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono oggetti che sembrano scordare la loro funzione di base. Nati magari per il teatro o per le sfilate, questi accessori cambiano del tutto l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante. Affascinante, caldo e seducente. Il trucco di un sandalo moderno risiede nel suo puro contrasto. È nato per guidare i nostri passi, ma oggi serve a incorniciare le gambe proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un'epoca sempre più scandita da realtà virtuali, avatar e interazioni che si esauriscono sul mondo web, questa calzatura rappresenta una seduzione palpabile e vivida. Il sandalo attuale si conferma un'emozione fisica da sfoggiare con fierezza, sempre pronto a sublimare la nostra essenza e i nostri passi. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore britannico Charles Dickens. Ma le mode sono come gli esseri umani, vengono, nessuno sa quando, perché o come.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50 più. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie. Dall'altra, una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Porquerolles, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera, conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutare

0: aiutarvi, vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio.

confusione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il rito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

male, un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale.

terrestre è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Regione.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94.

del digitale terrestre è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: yours. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
1: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo!
4: Cora, andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Non ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

Cin alla vostra famiglia perfetta.

0: Cat? Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.

0: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
3: Fossi in te sarei nervoso.
1: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
4: Dicevamo, chi è il prossimo?
5: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
6: Le storie sono vere.
5: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
6: Maui, semidio del vento e del mare.
7: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
6: Ti ringrazio.
7: Tranquilla.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Mi serve il tuo aiuto.
7: Non vado in missione con una mortale.
6: La mia isola e il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
7: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
6: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
8: Chi è Vaiana?
7: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
2: Come si sente oggi?
9: D'accordo. Diamo un'occhiata.
2: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

Fado Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.

0: Prima volta in Irlanda?
1: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
2: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
3: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
4: Fadu. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
4: Fadu.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
4: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
4: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
4: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
6: Che fate qua?
7: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
1: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
2: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
2: Pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
5: È alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
2: Aspetta, che devo pure pisciare.
1: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
5: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
1: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
8: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
9: Teletravail.
1: Teleghi?
5: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
10: Oh, Nomas, grazie.
11: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
10: Grazie mille, l'apprezzo molto.
11: Dovrebbero fare un reboot.
10: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
11: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
10: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
12: Vuoi venire o no?
10: Dove diavolo siamo?
12: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
10: Fanculo!
11: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
10: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
13: Sei davvero irritante.
10: Non in faccia!
13: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
10: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
14: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
10: Sono solo incredibilmente bello.
15: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
16: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
17: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: radio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico.

E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: así no me muero.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Sono le 7.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum. Ministro degli Esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dall'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la 4ª volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassime con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata dal nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
3: Cittadella News Hit.

0: Rockstar Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 8 luglio 2026 è il 189esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.47. I santi del giorno sono Sant'Edgardo, Santi Aquila e Priscilla e San Pancrazio di Taormina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 luglio del 1889 a New York negli Stati Uniti viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal, il non plus ultra del giornalismo mondiale in tema di affari e finanza. Nel 1919 in Italia nasce l'Associazione Nazionale Alpini, un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo statuto sociale, decretandone ufficialmente la Costituzione. Nel 1947 nasce il cosiddetto caso Roswell. Il quotidiano locale Roswell Daily Record riporta che a Roswell, nel Nuovo Messico, il 509esimo gruppo bombardieri avrebbe catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. Nel 1978 Sandro Pertini viene eletto settimo presidente della Repubblica Italiana, subentrando al dimissionario Giovanni Leone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 luglio del 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. Nel 1992 Zucchero rilascia il singolo L'Urlo. Nel 2017 Tiziano Ferro duetta con gli One Republic in No Vacancy. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Martin Feldman, nato a Londra l'8 luglio 1934 e scomparso a Città del Messico il 2 dicembre 1982. È stato un comico, attore, sceneggiatore, regista e attivista britannico. Il suo ruolo più celebre fu quello del grottesco e gobbo Igor in Frankenstein Jr. di Mel Brooks. Compie oggi 71 anni la cantautrice italiana Donatella Rettore. Spegne 68 candeline l'attore statunitense Kevin Bacon. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 luglio 2010 di Lelio Luttazzi. È stato un musicista, attore, cantante, direttore d'orchestra, regista, scrittore, showman e conduttore televisivo italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che dov'è radicata la malizia, allignare non può l'amicizia.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luce.

0: fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Buongiorno Taranto, in studio con voi Deborah Notarnicola per la puntata di oggi, mercoledì 8 luglio. Una puntata nel corso della quale parleremo di argomenti diversi, come sempre parleremo della migliore dieta per affrontare questo caldo intenso di questa estate 2026, ma parleremo anche di sanità, di spazi per gli operatori sanitari all'interno del carcere di Taranto con il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Pierpaolo Volpe. Parleremo ancora del comparto dell'agricoltura perché avremo ospite qui in studio Antonio Trenta, segretario della UILA di Taranto. Questo ed altro nella puntata che inizia adesso. Tutto questo però dopo aver sentito cosa ci dicono le stelle con l'oroscopo di Maya. A tra poco.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi. Farete fatica ad entrare in sintonia con loro e a socializzare. In alcuni momenti potreste sentirvi addirittura ostacolati. Datevi il tempo di ambientarvi e di farvi conoscere, un pochino per volta. Toro. Andrete oggi alla ricerca di un'atmosfera diversa. Il caos e la vita frenetica non faranno proprio per voi. Provate a rilassarvi e a trovare nuove valvole di sfogo, creative e sane. Gemelli, sarete pieni di energia oggi e potrete contare su un'autostima incrollabile e su tanta voglia di fare. Sul posto di lavoro riuscirete a distinguervi da chi vi è accanto per la vostra creatività e collaborazione. Cancro. La malinconia e la nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle, senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia, non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a restare in disparte. Non è detto che dobbiate essere sempre in prima fila. Capricorno, la libertà sarà una delle cose più importanti per voi, soprattutto oggi. La inseguirete con tutte le vostre forze e non vi arrenderete di fronte a niente e nessuno. Acquario, sarà una giornata ricca di sorprese. Vi confronterete con gli amici in modo spontaneo, mostrando la vostra vera personalità. Sarete creativi, sognatori e molto divertenti. Pesci, sarete molto sensibili oggi e vi basterà una scena di un film per farvi scoppiare a piangere. Verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Bene, partiamo insieme con il primo step di questa nostra trasmissione, la rassegna stampa. Siamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, inchiesta sul Bari. Calcio, i De Laurentiis indagati e perquisiti per bancarotta, la procura, devono fallire. La società, niente di illecito. Sulla prima della Gazzetta, quel rischio non colto per tempo a cura del direttore Mimmo Mazza. E sempre sulla prima pagina la cronaca, omicidio di Anthony, fermati due molfettesi, altri cinque sotto accusa, il 23enne fu freddato in stile mafioso, l'ipotesi, ha sparato un minorenne. E poi sulla destra, spie per la Russia.

0: sette arresti e denunce ai domiciliari ex 007 Materano, coinvolti pure quattro pugliesi. A fondo pagina alla sindacale con la Leonardo, la Puglia e la Campania chiamano il ministro Urso, certezze sulla divisione aerostrutture, trema l'intera industria meridionale. Andiamo a vedere cosa ci propone il quotidiano, ecco la prima pagina, rottamazione ok della regione, consorzio via 10 anni di cartelle, voto bipartisan su 30 milioni dai fondi per la xylella, serve l'assenso del governo. Dunque, le tensioni e le scaramucce in aula non sono mancate, ma alla fine il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione che impegna ad individuare circa 30 milioni di euro per rottamare 10 anni, esattamente dal 2013 al 2023, di cartelle emesse dal consorzio di bonifica. I soldi vanno presi dalle risorse non utilizzate del primo piano di rigenerazione olivicola post xylella, una soluzione che ha spaccato il mondo agricolo, da una parte le principali organizzazioni che appoggiano l'intervento, dall'altra alcune alcuni comitati che ritengono la misura insufficiente. A centro pagina la difesa dei Laurentiis esterrefatti, chiariremo. E poi ancora a Taranto, Spalluto lascia l'AMIU, lascia la presidenza della municipalizzata, troppe divisioni nel CDA, la grande paura del crack, i sindacati intanto timori fondati, bisogna salvare i posti di lavoro. A fondo pagina i giochi, si accelera con l'asfalto, ora più vigili per la sicurezza, i cantieri per l'evento, vertice con ANAS per la strozzatura nella zona Ilva. Intanto a Massafra è paura per il rogo, palazzo evacuato, tutti in salvo ma muore il cane. Edicola. In primo piano la regione, sforbiciata alle poltrone negli enti, cadono posti da 100.000 euro l'anno, finiscono nel mirino del governatore i consigli di amministrazione di ARPA, Arifa, Rete Puglia Promozione. Intanto il consiglio riconferma la commissione antimafia e via alla mozione pro Gaza. Centropagina, bancarotta e false comunicazioni, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis. Per gli online vediamo la prima pagina della Voce di Mandù. Il comune assume 3 agenti di polizia locale per l'estate, intanto per le spiagge, decoro e parcheggi nelle marine il comune di Manduria detta le regole. Poi erba secca lungo la linea ferroviaria sud-est, l'allarme di Antonio Curri, ancora marine di Manduria, spazi temporanei per bar e attività turistiche. Noi ci rivediamo tra pochissimo, ora c'è la New It, la linea torna a Gisberto Nicoletti.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Torniamo in studio, seconda parte della nostra rassegna stampa. Siamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Sul Bari, il fantasma del fallimento, debiti per 30 milioni e ingiusto profitto nell'operazione Caprile. Chiesta la liquidazione del club, la plusvalenza legata al portiere interamente goduta dal Napoli, perquisite le sedi delle società e di Filmauro. Centro pagina, oggi in prima serata, storia di un italiano, i comicità e ricordi, 90 anni di Lino Banfi, festeggiati su Rai 1 in prima serata. Rai 1 dunque manda in onda un documentario dedicato ai 90 anni che Lino Banfi festeggerà domani. Una parte delle riprese sono state effettuate al Teatro Petruzzelli. E dunque, ancora sulla prima del Corriere del Mezzogiorno, abbiamo BDM Banca verso la vendita, la direzione resta in Puglia, aprile la cessione prediliga a Territorio e Sud. A fondo pagina, via al taglio di posti letto e punti nascita, la regione appronta il piano anti-deficit. La sanità pugliese affronta una fase di revisione, la regione prepara il piano triennale per ridurre il deficit intervenendo sui posti letto, sulla spesa farmaceutica e organizzazione dei servizi. Intanto a Foggia resta il caso del centro per le demenze al Policlinico Riuniti, escluso dal tavolo regionale. La regione annuncia una correzione del provvedimento, ma intanto i medici sono preoccupati per il futuro della neurologia e della stroke unit. Andiamo a vedere cosa propone la Repubblica di Bari, indagati Aurelio e eccoci qui sulla prima, Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta, siamo esterrefatti, chiariremo tutto. E poi in primo piano a Molfetta la cronaca, la telefonata di un amico per attirarlo in trappola, così è stato ucciso Antonio Laforgia, due i fermi. La prima pagina poi del Corriere della Sera online, Bari, spionaggio per la Russia, ecco la costola pugliese lucana dell'organizzazione che vendeva informazioni in cambio di soldi, l'inchiesta di Roma. E poi ancora bancarotta fraudolenta con le indagini a carico di Aurelio e Luigi De Laurentiis. Linea alla regia, a tra pochissimo.

0: Torniamo in studio, il primo videocollegamento di quest'oggi è pronto. Chiediamo ad Astrid Massafra, la dottoressa Astrid Massafra, nutrizionista, come fare per affrontare i caldi, insomma il caldo di questa estate. Dobbiamo forse posticipare, mi dicono dalla regia, di qualche minuto il videocollegamento, è così o siamo pronti? Siamo pronti. Quindi abbiamo Astrid Massafra. Buongiorno, dottoressa.
1: Non vi sento.
0: C'è qualche problema? Pronto? Dottoressa, buongiorno.
1: Pronto?
0: Ci sente?
1: Buongiorno, vi sento.
0: Bene. Iniziamo questo nostro videocollegamento con qualche indicazione sulla dieta migliore per affrontare il caldo, che è intenso.
1: Assolutamente sì, con queste temperature che caratterizzano le nostre estati non c'è soluzione migliore che condurre una dieta più rinfrescante possibile per il nostro organismo. Quindi cosa significa? Aiutiamoci con primi piatti di facilissima realizzazione, delle belle insalate, insalate di riso, insalate di orzo, di farro, che non ci richiedono una grande preparazione, ma ci riescono a dare comunque tutti i nutrienti necessari.
0: Che cosa ci mettiamo in queste insalate?
1: Cosa non deve mancare? Innanzitutto la base sono i cereali, quindi riso, orzo, farro sono sempre ben accetti. Una fonte proteica è fondamentale, questa non va mai dimenticata. Proteine nobili, proteine di facile digeribilità, quindi sono perfetti un petto di pollo a straccetti, a sfilaccetti, una fesa di tacchino, un tonno, però evitiamo di mischiarle, scegliamone una e inseriamo solo quella. E poi tante verdure, le verdure crude, le verdure cotte, gli ortaggi grigliati sono perfetti perché questi ci consentono di riempirci, di saziarci e soprattutto di reintegrare i minerali e le vitamine che noi con l'intensa sudorazione andiamo poi a perdere. Quindi insalate veloci, di facile digeribilità, che non affaticano il corpo, che non producono calore, il che è molto importante, e soprattutto ci saziano e non ci danno troppe calorie.
0: Dottoressa, ma è più facile fare la dieta e dimagrire soprattutto in estate? Che ne pensa?
1: Teoricamente sì. In estate noi abbiamo tanti fattori che ci aiutano nel dimagrimento. Innanzitutto per via delle temperature abbiamo fisiologicamente meno fame. Dovremmo ricercare di meno il cibo e aiutare.

0: aiutarci appunto con alimenti freschi che ci danno anche meno calorie. Il problema dell'estate qual è? Che normalmente si attiva la vita sociale.
1: I gelati, innanzitutto.
0: Ma a parte i gelati, il problema principale è la socialità, cioè si esce veramente tanto e uscendo poi si mangiano degli alimenti come la pizza, il gelato, le bevande alcoliche, che sono tutti portatori di ben tante calorie, insomma.
1: Ecco, come facciamo a riequilibrare queste uscite?
0: E diciamo compensando in altri momenti della giornata, per esempio, oppure aumentando l'attività fisica. Noi abbiamo il mare, andiamo al mare, muoviamoci, nuotiamo, e in questo modo riusciamo a bruciare qualche caloria in più. Ti dico la verità, il problema dei gelati, forse fra tutti quelli che ho menzionato, è il più relativo e di facile risoluzione, perché un gelato fondamentalmente è un alimento completo che va a sostituire un pasto. Quindi, per esempio, se io lo colloco al posto di un pranzo o di una cena, non ho fatto un grande danno, non ho fatto un grande errore. Ben peggio è la bevanda alcolica, il cocktail, la pizza mangiata più volte a settimana, la frittura, che sono anche alimenti che impegnano talmente tanto la nostra digestione, ci creano gonfiore, ritenzione e discomfort generale, insomma.
1: Grazie alla dottoressa Astrid Massafra per queste dritte, per queste indicazioni e buona giornata, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Noi torniamo in studio, io restituisco la linea al collega della regia, c'è la pubblicità.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

0: agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Apriamo con Buongiorno Taranto, uno sguardo alla cronaca delle ultime ore, un'attività intensa quella che sta mettendo in atto la Capitaneria di Porto di Taranto. Solo qualche giorno fa il salvataggio di tre bagnanti, altri due qualche giorno prima sulla litoranea salentina. Nelle ultime ore invece sono stati posti in essere dei controlli sulla pesca professionale, in particolare la Guardia Costiera è intervenuta con una motovedetta a seguito di una segnalazione proprio per quel che riguarda una unità di pesca professionale intenta a svolgere l'attività non consentita nella località di Lido Azzurro. In particolare gli accertamenti hanno consentito di riscontrare due distinti illeciti amministrativi a carico del comandante del peschereccio, sorpreso a esercitare attività di pesca in zona vietata mediante l'utilizzo di un attrezzo da pesca professionale appunto non consentito. Le violazioni hanno determinato delle sanzioni per un importo complessivo pari a 4.000 euro, ma anche il sequestro della rete a strascico illecitamente utilizzata e l'assegnazione di 6 punti sia alla licenza di pesca sia al comandante dell'unità. Cambiamo argomento. Intanto il presidente del consiglio di amministrazione di Chima Ambiente, Alfredo Spalluto, ha lasciato appunto la presidenza della municipalizzata per entrare in consiglio comunale, dove sostituisce Luana Riso. Luana Riso a sua volta ha preso il posto dell'assessore Federica Stamerra, e questo per quel che riguarda i nuovi equilibri all'interno del consiglio comunale. Ma intanto sono state elevate numerose sanzioni per il non corretto conferimento dei rifiuti in città. Vediamo e ascoltiamo il servizio.
1: Sono 1663 i conferimenti illeciti di rifiuti individuati nel solo mese di giugno. A questo risultato si è giunti grazie al nuovo sistema di videosorveglianza installato per rafforzare il contrasto all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, con postazioni mobili che possono essere riposizionate in funzione delle criticità rilevate. In questo modo è più difficile eludere i controlli e si consente una presenza costante nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno. L'attività di monitoraggio ha interessato diversi punti distribuiti sull'intero territorio comunale, consentendo di documentare e perseguire numerosi comportamenti illeciti, dagli abbandoni di sacchetti all'esterno dei contenitori ai conferimenti effettuati fuori dagli orari consentiti, sino allo smaltimento abusivo di rifiuti ingombranti nelle aree periferiche e nelle zone rurali maggiormente esposte al fenomeno delle microdiscariche.
0: Ora ancora musica, poi il GR nazionale, poi la New Hit. Torniamo subito dopo insieme.
2: Let's go. Sounds good.

0: blogger at one time.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Sono le 8.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione di Stato iraniana, sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
4: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
5: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
4: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con gruppi di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità dell'arrestato.
5: In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane le tali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. I bollini arancioni aumenteranno infatti da solo uno di oggi ai 10 di domani.
4: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ogier Aliassim dopo una battaglia durata oltre 5 ore. Un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo, dopo Ken Rosewall.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
6: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata dal nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. New hit.

0: Tra gli appuntamenti da segnalare nell'estate tarantina c'è sicuramente il Taranto Jazz Festival, che è stato presentato ieri all'interno del Conservatorio Paisiello, alla presenza del direttore artistico, del direttore del conservatorio, di Gianni Florido, che è il coordinatore del tavolo della cultura del comune di Taranto. Dunque, Taranto Jazz Festival al via dal 24 al 26 nell'arena della Villa Peripato. Si è detto un programma ricco di visioni, contaminazioni, omaggi d'autore che confermano il festival appunto come uno degli appuntamenti musicali più significativi del territorio. Sentiamo le anticipazioni nel servizio di Federica Pompamea.
1: Stefano Di Battista, che interpreta Miles Davis, l'omaggio a Ennio Morricone e la performance live del sassofonista Gaetano Partipilo. Sono solo alcuni dei musicisti al centro del Taranto Jazz Festival 2026, l'evento che dal 24 al 26 luglio torna all'Arena Villa Peripato per celebrare un jazz aperto e contemporaneo che, secondo il direttore artistico Antonio Olivetti, sarà capace di spaziare dalla tradizione americana alle colonne sonore fino alle sonorità più sperimentali.
2: Torniamo dopo un anno, diciamo, fermati su Taranto, è un'edizione dedicata ovviamente al jazz, con artisti conosciuti nell'ambito del jazz italiano e internazionale, quindi diversi omaggi a Miles Davis, omaggio a Michel Legrand, omaggio a Morricone, tanta roba interessante, diciamo.
1: L'edizione 2026 si muove nel segno del total jazz, claim che per Gianni Florido, coordinatore del tavolo della cultura, racconta un'idea di un jazz contemporaneo capace di attraversare epoche, generi e linguaggi diversi.
3: Musica eterna, il jazz, soprattutto quando richiama i grandi compositori, autori, strumentisti, è uno spettacolo che invito tutti gli amanti a non perdere, anche i non amanti, perché il jazz è una musica universale.
1: Un evento che diventa occasione per consolidare la collaborazione con il Conservatorio Statale Giovanni Paisiello di Taranto attraverso il protocollo d'intesa firmato quest'anno. L'obiettivo per il direttore del Conservatorio Vito Caliandro è quello di consolidare il rapporto tra la cultura e il territorio, e non solo.
4: Il messaggio è che la musica va avanti, non si ferma, non inizia dal barocco e si ferma al romanticismo, ma va avanti nella musica del Novecento e in questa grande evoluzione che è il jazz, che vede tanti protagonisti, artisti in tutto il mondo.
0: Quindi il festival dal 24 al 26 nell'arena della Villa Peripato di Taranto, ma ad anticiparlo ci sarà un appuntamento speciale, aggiungo solo questo, previsto per domenica 19 luglio, è l'anteprima Taranto Jazz Festival con il concerto in un momento assolutamente suggestivo della giornata, quello dell'alba, un concerto che sarà ospitato nella terrazza della Basilica Cattedrale di San Cataldo, dunque anche un momento e un luogo assolutamente affascinanti e identitari per la città. La linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz.

0: Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
1: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: Le 8:22, buongiorno Taranto, ben ritrovati, andiamo avanti con questa nostra trasmissione del mattino. Abbiamo già pronto il video collegamento con il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Pierpaolo Volpe. Buongiorno Volpe.
1: Buongiorno.
0: Dunque, quest'oggi iniziamo parlando della richiesta di attenzione rivolta agli spazi destinati agli operatori sanitari all'interno della casa circondariale di Taranto. C'è stato un incontro, c'è stato un sopralluogo, quindi qualcosa si muove, è così?
1: Possiamo dire di sì, ovviamente sono tutte le buone intenzioni della nuova direzione strategica, del nuovo direttore generale che ha preso in mano la questione che negli ultimi mesi era stata totalmente abbandonata dalla condizione commissariale della nostra ASL. Non c'è stata la giusta attenzione, ma i problemi sono davvero tanti. La situazione non credo arriverà a una soluzione nell'immediato, anche perché le promesse dei lavori rinvengono già da un anno e mezzo fa, quindi quanto comunicato oggi dalla direzione del carcere è qualcosa che è stato scritto, censito in un documento del direttore del distretto sociosanitario che è il dottor Guido Cardella, con il dirigente del servizio di prevenzione e protezione già circa un anno e mezzo fa, in cui si comunicava che erano imminenti l'avvio dei lavori. Questa cosa purtroppo da parte della direzione carceraria non è avvenuta.
0: E dunque si spera che chiaramente con la novità, con la nuova direzione, ci sia una maggiore attenzione, ma non solo a questi locali, una maggiore attenzione per tutta una serie di questioni che Volpe, voi come Ordine delle Professioni Infermieristiche non smettete mai di sottolineare. Una su tutte, la carenza di personale, anche in vista dell'apertura del San Cataldo.
1: Assolutamente sì, io ho inviato una lettera al Presidente della Regione e all'Assessore denunciando una serie di questioni che ho appreso dall'albo pretorio della ASL, dove sono state liquidate somme per pensionati che lavorano in staff per le direzioni aziendali, quindi per medici e quant'altro non impegnati in attività assistenziale o per abbattimento liste d'attesa. Questo andava a determinare un costo che possiamo complessivamente si aggira intorno ai 200.000 euro. Con questa somma io avrei assunto tanti infermieri, avrei assunto tanti OS di medici in pensione che non prestano assistenza. Questa cosa io l'ho denunciata, attenzioneremo questo percorso e vi dico che la nuova direzione strategica ha già non rinnovato i contratti a queste figure. Ovviamente la condizione, speriamo che non vengano sottoscritti nuovi contratti, altrimenti noi renderemo pubblica questa cosa e chiederemo l'intervento della Presidenza della Regione. In un momento di ristrettezza economica dobbiamo destinare tutte le risorse all'assistenza diretta e non a far probabilmente, vediamo, uscire dalla porta alcune figure professionali e farle rientrare dalla finestra con retribuzioni pari a 60 euro a ora.
0: Ecco, Volpe, l'attenzione per quelli che sono poi gli aspetti appunto retributivi, ma non solo, di ciascuna figura che opera nel mondo della sanità. Parliamo degli infermieri, ma parliamo in realtà di tutti. Quanto è importante? Importante sicuramente ai fini della tutela del lavoro, della dignità del lavoro delle persone, ma è importante anche per offrire un servizio di qualità. Questo influisce sul servizio che poi arriva agli utenti.
1: Certo, noi abbiamo una mission, quella che è la salvaguardia dell'utente, e quindi come ordini abbiamo un obiettivo, la tutela del cittadino, e quindi noi dobbiamo erogare un'assistenza che sia di qualità, con il giusto personale. Non possiamo destinare risorse per altre logiche, noi dobbiamo destinare le risorse all'assistenza, noi dobbiamo assumere i medici per prestare assistenza. Abbiamo tanti medici giovani, dirigenti giovani, professionisti giovani che possono aiutare la direzione sanitaria, la direzione generale, l'unità di statistica in staff e anche il dipartimento di prevenzione, mentre noi abbiamo avuto pensionati che erogavano prestavano consulenze non direttamente per l'abbattimento delle liste d'attesa o per la salute dei cittadini, ma per altro, e quindi questa cosa noi non la possiamo consentire.

0: in un momento di piena ristrettezza economica. Abbiamo bisogno di assistenza diretta al cittadino, di aumentare gli organici per prestare un'assistenza di qualità.
1: Grazie a Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, per questi input, per queste sollecitazioni, per questo sguardo sempre attento sul mondo della sanità. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Noi andiamo avanti, ancora tanta musica, la linea torna a Cisberto Nicoletti.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: l'ultima mezz'ora di Buongiorno Taranto di oggi, mercoledì 8 luglio. Mi ha raggiunto nei nostri studi intanto Antonio Trenta, benvenuto, e il segretario della UILA di Taranto. Buongiorno Trenta.
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Partiamo subito dal progetto che è stato presentato ieri, che è stato messo a segno con il Consolato Generale di Romania a Bari. Di che cosa si tratta?
1: Questo è un progetto innovativo che mette in evidenza quella che è la collaborazione tra sindacato e istituzioni, con l'obiettivo comune di tutelare i diritti, ma anche spiegare quali sono i doveri dei lavoratori rumeni, una comunità importante nella nostra provincia. Considerate che in provincia di Taranto ci sono circa 4.000 rumeni che vivono stabilmente.
0: Quali zone sono concentrati per lo più?
1: Diciamo un po' a macchia di leopardo. Nella zona occidentale di Taranto sicuramente c'è una presenza importante, a partire dal comune di Ginosa, Palagiano, piuttosto che Massafra, ma anche Castellaneta. E dunque il nostro progetto proprio è mirato, e lo spiega, i contenuti dell'opuscolo sono molto chiari, di dare un'informazione precisa e chiara alla popolazione rumena presente sul nostro territorio. È evidente che riguarda tutti quei lavoratori del comparto agroalimentare, in particolare agricoltura, dove c'è anche qui una massiccia presenza di lavoratrici e lavoratori nei campi, e dunque l'opuscolo ha proprio l'obiettivo di dare una serie di informazioni chiare che devono servire ad aiutare. E poi questo opuscolo, l'innovazione è che è scritto in bilingua, cioè c'è la traduzione di tutte le informazioni in rumeno.
0: Perché proprio la Romania? Perché solo la Romania?
1: Ma la Romania intanto perché abbiamo avuto la disponibilità appunto del Consolato Generale di Romania, tra l'altro una struttura che io ho avuto anche l'opportunità di visitare è a Bari, una struttura molto accogliente, efficiente, e che si preoccupa giustamente dei propri concittadini che vivono stabilmente in Italia, in particolare a Taranto. Loro sono molto attenti anche a quelli che sono tutti i servizi che possono essere resi appunto dal consolato a questi cittadini rumeni sul nostro territorio. Tant'è vero che il cittadino rumeno, una serie di attività che dovrebbe fare, ad esempio in Romania, per poter anche tutti gli aspetti burocratici, certificazioni per quanto riguarda le separazioni, divorzio, oppure certificazioni per i figli, utilizza appunto il consolato. Da parte del consolato c'è questo messaggio che vogliono portare ai propri cittadini, e noi dall'altra parte invece approfittiamo di questa disponibilità per divulgare la cultura dei diritti dei lavoratori.
0: Grazie Antonio Trenta per questo primo intervento. Noi torneremo a parlare del mondo dell'agricoltura tra pochissimo, ma sappiamo che protagonista in questa trasmissione è la musica, quindi restituisco la linea al collega appunto per la musica.

0: Secondo momento dedicato al mondo dell'agricoltura con Antonio Trenta, segretario della UILA di Taranto. Abbiamo parlato di questo interessante progetto che vede insieme, appunto, vede l'Italia interfacciarsi con la Romania, con il Consolato Generale della Romania, con questo opuscolo, diceva Trenta poco fa, scritto nelle due lingue proprio perché possa davvero essere efficace. Ma il mondo dell'agricoltura è un mondo, ce lo dicevamo poco fa a microfoni spenti, un mondo denso di problematiche, di questioni da risolvere. L'inchiesta giudiziaria Babele lo dice chiaramente, ci sono tanti lavoratori che vengono assolutamente sfruttati. Tra l'altro vedremo come andrà a finire quella inchiesta, ma di fatto c'è che i lavoratori, i braccianti stranieri sul territorio sono spesso bersaglio appunto di fenomeni non proprio piacevoli.
1: Sì, purtroppo accadono questi fatti veramente spiacevoli. L'agricoltura ha tante sfaccettature. Noi dobbiamo partire da un presupposto che recentemente c'è una carenza di manodopera molto importante, soprattutto per alcune fasi lavorative, per le operazioni di raccolta. E le norme, noi abbiamo bisogno, a fronte di questa carenza importante, dei lavoratori stranieri. Le aziende in alcuni periodi dell'anno sono veramente disperate perché non riescono a recuperare la manodopera. Le norme attuali per quanto riguarda i permessi di soggiorno, l'integrazione, l'accoglimento degli stranieri, sono norme abbastanza complesse. E dunque poi che cosa accade? Che siccome sono abbastanza cose, si prestano a qualcuno che vuole fare delle attività illegali e speculare su questo aspetto di approfittarne. Noi invece dovremmo valutare una serie di questioni che non sono di poco conto. Ad esempio, se vogliamo fare una lotta seria al caporalato, è necessario sostituirsi legalmente a tutte le attività che fa il caporale. Le due attività principali che il caporale mette in atto e rende come servizio ai lavoratori agricoli sono: la prima è l'incontro domanda offerta di lavoro. Anche qui io voglio invitare a fare una riflessione. Cioè, se un'azienda agricola domani mattina in provincia di Taranto ha bisogno di 50 lavoratori perché deve fare un'operazione di raccolta che è urgente, si dovrebbe rivolgere al centro per l'impiego, gli ex uffici di collocamento. La domanda è: l'ufficio di collocamento è in grado di
0: funziona?
1: No, appunto. Allora, è l'unico purtroppo che può dare una risposta in questo senso è il caporale. Dunque, anche su questo ci dobbiamo interrogare, no? Questo è l'incontro domanda offerta di lavoro, il primo servizio. Il secondo servizio, che non è una cosa di poco conto, è quello del trasporto. Allora, oggi, stamattina, anche qui voglio fare un esempio per essere proprio chiaro. Tutte le mattine, in questo periodo in particolare che ci sono tante attività che si svolgono, soltanto in provincia di Taranto noi facciamo una stima che circa 10.000 persone, lavoratori, sono alzati alle 3, alle 4 di mattina per raggiungere posti di lavoro. La domanda è: ma queste persone come vanno a lavorare? Con quali mezzi vanno a lavorare? Anche qui ci dobbiamo interrogare. Molti vanno con le proprie auto, qualche azienda organizza il trasporto, ma tanti altri lavoratori noi non sappiamo come sono andati a lavorare. Dunque si vedono pulmini, si vedono autobus pieni, basta andare sulla 106 la mattina alle 4:30 e vedere sfilare tutti questi mezzi.
0: Chiarissimo. Le 8:44, la linea torna alla regia tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Spot.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione su

0: rtl.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Torna il Taranto Jazz Festival. 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Ultimo momento di questa nostra trasmissione. Buongiorno Taranto, io sono con Antonio Trenta, segretario della UILA di Taranto. Abbiamo parlato di questo progetto con la Romania, abbiamo parlato delle due principali questioni che riguardano i lavoratori agricoli e quindi il punto, il momento in cui domanda e offerta di lavoro si incontrano, e la questione relativa ai trasporti che al momento probabilmente per delle mancanze vengono gestiti dai caporali. Questo è quanto. Siamo dunque all'ultimo momento, l'ultimo spazio. Trenta, qual è l'auspicio?
1: Ma intanto noi, tornando anche al discorso del progetto, dobbiamo fare nei prossimi giorni anche delle iniziative specifiche nei comuni dove ci sono delle comunità importanti rumeni, perché quello sarà il momento importante dove incontreremo direttamente i lavoratori insieme al consolato e dare una serie di informazioni, come si diceva prima, che poi sono contenute nell'opuscolo, e spiegare un po' quali sono le opportunità di questi lavoratori. L'auspicio che da parte delle istituzioni ci sia molta più attenzione in questo settore, soprattutto per quanto riguarda l'incontro domanda offerta di lavoro, il del trasporto, e adesso c'è anche un'attività innovativa che fa il caporale, e quello che si occupa anche degli alloggi, dell'accoglimento. Dunque noi dobbiamo sostituirci legalmente con tutte queste attività importanti se vogliamo veramente dare uno scossone e sconfiggere questo fenomeno veramente antipatico, che mette in crisi anche un settore che è strategico per la nostra provincia, ma anche per il nostro paese.
0: Andrebbe evidentemente fatto un focus su tutte quelle che sono le problematiche del mondo dell'agricoltura, in modo da appunto sostituire questi servizi che vengono offerti chiaramente non in maniera regolare dai caporali con dei servizi che sono appunto predisposti in maniera legale. Ma quanto è importante che le istituzioni abbiano piena coscienza e consapevolezza della importanza dei problemi del mondo agricolo?
1: Sì, perché guardate, io approfitto per citare alcuni dati per anche dimostrare quanto sia importante questo settore. A Taranto oggi abbiamo 25.000 lavoratori agricoli in tutta la provincia di Taranto, che sono tutti a tempo determinato, lavoratori stagionali, e che pertanto quando sei un lavoratore stagionale sei un lavoratore precario, e ci deve essere la massima attenzione perché sei in un settore molto fragile. Dunque le istituzioni potrebbero in qualche modo creare tutte quelle condizioni, a partire dal conto domanda offerta, a far funzionare meglio i centri per l'impiego, gli ex uffici di collocamento, a preoccuparsi anche dei trasporti, proprio perché questo lavoro non deve essere alternativo alla disoccupazione, ma deve diventare un lavoro stabile per tante persone.
0: Siamo dunque in chiusura, grazie ad Antonio Trenta, segretario della UILA di Taranto, per essere stato con noi in questa ultima mezz'ora.
1: Grazie a tutti, grazie a voi anche per l'invito e buona giornata.
0: Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questa nostra trasmissione, grazie ovviamente al nostro Gisberto Nicoletti, grazie ai telespettatori e radioascoltatori, a voi tutti una buona giornata, arrivederci.

0: Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una nuova ripresa delle ostilità è stata registrata in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum di intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Attacchi che secondo la testata Axios sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno.
3: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e la prospettiva della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
4: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4-3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali.
3: 7 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'indagine della Procura Distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.
4: Torna il forte caldo in Italia con la terza ondata dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sull'ondata di calore del Ministero della Salute. Oggi soltanto uno, ma domani saranno già 10.
3: Lo sport: sarà la Svizzera l'avversaria dell'Argentina ai quarti di finale dei mondiali americani. Gli elvetici hanno eliminato la Colombia dopo il 5-4 dei calci di rigore, regalandosi un turno che non assaporavano da 72 anni. La sfidante ai quarti sarà dunque la squadra di Messi, capace di ribaltare l'Egitto 3-2 dopo che a 10 minuti dalla fine del match era sotto di 2 gol.
4: È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata dal nord al sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Top Chart Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. New hit.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Adella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 8 luglio 2026 è il 189esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.47. I santi del giorno sono Sant'Edgardo, Sant'Aquila e Priscilla e San Pancrazio di Taormina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 luglio del 1889 a New York negli Stati Uniti viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal, il non plus ultra del giornalismo mondiale in tema di affari e finanza. Nel 1919 in Italia nasce l'Associazione Nazionale Alpini, un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo statuto sociale, decretandone ufficialmente la Costituzione. Nel 1947 nasce il cosiddetto caso Roswell, il quotidiano locale Roswell Daily Record riporta che a Roswell, nel Nuovo Messico, il 509° gruppo bombardieri avrebbe catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. Nel 1978 Sandro Pertini viene eletto settimo presidente della Repubblica Italiana, subentrando al dimissionario Giovanni Leone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 luglio del 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. Nel 1992 Zucchero rilascia il singolo L'Urlo. Nel 2017 Tiziano Ferro duetta con gli One Republic in No Vacancy. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Martin Feldman, nato a Londra l'8 luglio 1934 e scomparso a Città del Messico il 2 dicembre 1982. È stato un comico, attore, sceneggiatore, regista e attivista britannico. Il suo ruolo più celebre fu quello del grottesco e gobbo Igor in Frankenstein Jr. di Mel Brooks. Compie oggi 71 anni la cantautrice italiana Donatella Rettore. Spegne 68 candeline l'attore statunitense Kevin Bacon. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 luglio 2010 di Lelio Luttazzi. È stato un musicista, attore, cantante, direttore d'orchestra, regista, scrittore, showman e conduttore televisivo italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che dov'è radicata la malizia, allignare non può l'amicizia.
0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale l'8 luglio direttamente dall'ultima Berlinale Rosebush Pruning. È il film all-star che coinvolge Callum Turner, Elle Fanning, Jamie Bell e Riley Q in una rivisitazione a cura di Karim Aynouz del primo film cult di Marco Bellocchio, I Pugni Chiusi. La storia si svolge all'interno di una sfarzosa e isolata tenuta di campagna situata nei pressi di Barcellona, dove vive una ricchissima ma profondamente disfunzionale famiglia americana. I quattro figli adulti, Jack, Ed, Anna e Robert, sono segnati da un passato torbido, manipolatorio e schiacciato dall'ombra di gravi malattie genetiche. Nonostante l'alienazione, i giovani restano ancorati alla villa e all'opulenza sterile garantita dal padre cieco. Il precario equilibrio fraterno si spezza in modo irreversibile quando il primogenito, Jack, introduce nella dimora la fidanzata Martha, scatenando una spirale di drammi personali e gelosie. Sul grande schermo dall'8 luglio anche L'Hangar Rosso, opera prima del cileno Juan Pablo Sayato. Questo thriller storico ambientato in Cile durante il golpe dell'11 settembre 1973 segue Jorge Silva, capitano dell'aeronautica Santiago. Ricevuto l'ordine di trasformare il centro di addestramento in un luogo di detenzione, Silva affronta un lacerante dilemma etico tra obbedienza e moralità sotto lo sguardo del sergente Hernandez. Politica e scandalo nella nuova commedia, in sala dal 9 luglio, Election Day, scritta e diretta da Giorgio Amato, che vanta un cast eccezionale a partire dai protagonisti Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi. Nella pellicola una deputata progressista è a un passo dal diventare ministra, ma proprio mentre il suo destino politico sembra prendere forma, uno scandalo che coinvolge il compagno, noto cronista sportivo, esplode, mettendo in discussione ogni equilibrio tra pubblico e privato, ambizione e sentimento. Passiamo ora alle serie TV. Dopo oltre quattro decenni dalla conclusione della celebre serie, La casa nella prateria si prepara a tornare sul piccolo schermo grazie a Netflix, con una versione aggiornata e ovviamente nuovi interpreti, con Luke Bracey nel ruolo che fu di Michael Landon. Ma il fulcro della storia è immutato. Ispirata agli omonimi romanzi di Laura Ingalls Wilder, la trama segue la famiglia Ingalls nel loro viaggio a bordo di un carro coperto dal Wisconsin verso il Kansas, alla ricerca di una nuova vita nella frontiera americana. Dal 9 luglio su Netflix. Arriva il 12 luglio su MGM Plus The Westies. Crime in 8 puntate a rilascio settimanale racconta la storia di una violenta gang irlandese a New York nei primi anni 80. La banda controlla il quartiere di Hell's Kitchen e i criminali sfidano la potente mafia italiana per guadagnare soldi con la costruzione del centro convegni Jacob K. Javits. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. I carabinieri di Taranto hanno arrestato un giovane di 27 anni con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. L'operazione mirata si è sviluppata tra i vicoli della Città Vecchia, dove i militari hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari. All'interno dell'abitazione sono state rinvenute e sequestrate circa 20 dosi di cocaina insieme a del mannitolo utilizzato come sostanza da taglio. Le forze dell'ordine hanno inoltre requisito 2 bilancini di precisione, materiale per confezionamento e 400 euro in contanti. La crisi di clima ambiente infiamma le polemiche dopo le dimissioni del presidente Spalluto. Con un disavanzo superiore a 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare le responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione parlando di fallimento totale ed esige un consiglio comunale urgente per un'operazione verità sui conti. Sul fronte sociale, Confartigianato e FP-CGL respingono le logiche politiche del manuale Cencelli, invocando la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare

0: innovare l'azienda, valorizzare gli impianti e garantire i servizi. E cambiamo argomento, parliamo di consiglio comunale, perché è stato approvato il primo regolamento per l'affidamento familiare dei minori. Il provvedimento stabilisce criteri e procedure per sostenere l'affido come misura temporanea di supporto alle famiglie in difficoltà. Come dichiarato dall'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, lo strumento mette al centro il benessere dei minori e amplia l'accoglienza di coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, rafforzando il welfare inclusivo e solidale della città. Ora definisce i Taranto e l'iniziativa dei comitati e associazioni spontanee del territorio per dire basta a quello che definiscono il sacrificio permanente della città. Nel documento siglato da realtà come Genitori Tarantini e Peace Link si chiede una visione unitaria sulle emergenze ambientali e industriali, dall'ex Ilva ai nuovi progetti di rigassificatore e dissalatore, e la partecipazione attiva dei cittadini alle scelte sul territorio. I promotori rivendicano più tutele per i lavoratori, esposizione amianto e prepensionamenti, e un modello di sviluppo basato su bonifica e rilancio del patrimonio storico. La conferenza stampa si terrà lunedì 14 luglio alle 10 tra via Dante e via Aristosseno. E voltiamo pagine, Palazzo Amati riapre le porte grazie al progetto Ketos, guidato dalla Ionian Dolphin Conservation insieme a 15 partner. Iniziativa sostenuta da un bando del Comune di Taranto, che cede l'immobile in comodato per 10 anni, e da Fondazione Con il Sud con oltre 1,2 milioni di euro, trasformerà il primo e secondo piano dello storico palazzo in un centro scientifico, culturale e sociale. In programma laboratori con l'IRSA CNR, l'ampliamento della Biblioteca del Mare, corsi universitari e il San Paolo Dolphin Refuge. Forte impatto sociale perché sono previsti percorsi educativi per le scuole e progetti di inclusione e inserimento lavorativo per 60 minori del circuito penitenziario. E ora la pagina della cultura, Stefano Di Battista con un omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita, Le Grande Morricone, concerto dedicato a due giganti della musica per il cinema, e Gaetano Partipilo con ospite il trombettista americano di origine eritrea Hermon Mehari. E questa è la combinazione di eventi che riassume la sesta edizione del Taranto Jazz Festival, che animerà l'Arena Villa Peripato dal 24 al 26 luglio 2026 sotto il claim Total Jazz. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Basta osservare le strade cittadine per notare un fenomeno innegabile: il ritorno prepotente del cappello estivo da uomo. Non parliamo del solito copricapo buttato in testa alla rinfusa per sfuggire alla canicola, ma di una scelta molto mirata. L'uomo di oggi ha riscoperto il grande piacere di completare la propria figura usando questo semplice accessorio per dichiarare al mondo il proprio carattere e il proprio gusto. Se facciamo un salto nel tempo, ricordiamo modelli molto rigidi, fasce cariche di ornamenti o intrecci complessi che servivano per definire lo status sociale. Adesso la prospettiva è ribaltata, il lusso vero si nasconde nella semplicità. Si cercano linee essenziali, fibre crude di altissima qualità e tinte unite. Il cappello smette di essere un banale riparo e diventa il vero protagonista dell'abbigliamento, capace di catturare gli sguardi e farsi notare con incredibile eleganza. Affidarsi alle mani di un abile artigiano o all'estro di uno stilista vuol dire regalarsi un accessorio perfetto. La tendenza attuale premia le dimensioni molto ampie e le tese cadenti. Immaginate falde larghe e materiali flessibili che prendono vita seguendo il vento o i passi di chi cammina. È un approccio incredibilmente rilassato che completa in maniera impeccabile gli abiti di lino e le camicie leggere che tutti amiamo indossare durante i mesi più caldi. Presentarsi a una cena o a un evento speciale con un copricapo d'autore è un gesto di enorme classe per chi ama il bel vestire. A sorprendere davvero però sono le colorazioni inattese e i materiali fuori dal comune. Dimenticate la classica paglia chiara e rassicurante. Trionfano le tinte scure, i toni bruciati e le fibre lavorate in modo del tutto insolito. Questi pezzi unici sembrano quasi scordare la loro reale funzione. Stravolgono la presenza scenica donando un'aria enigmatica, calda e di profondo fascino a chi li indossa. La loro grande forza è proprio questa: proteggono dai raggi solari, è vero, ma soprattutto incorniciano il volto rendendolo simile a un bellissimo dipinto. Oggi il cappello da uomo ha smesso di essere unicamente un riparo dai forti raggi solari estivi, trasformandosi in un dettaglio fondamentale per chi vuole distinguersi. Completare il proprio abbigliamento con questo magnifico accessorio vuol dire riappropriarsi di un'eleganza senza tempo, capace di donare enorme carattere e una straordinaria sicurezza ad ogni singolo passo che facciamo. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Serena Autieri. Ho sempre amato i cappelli, forse perché mia madre mi aveva abituato a indossarli. Trovo che diano tono a un abbigliamento semplice.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro.

0: www.provincialisrl.it.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto un suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore, una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Mario Adinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, club fondato da Adinolfi, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Secondo la Procura di Roma, Adinolfi avrebbe messo in piedi un sistema che ha prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 400 mila euro frutto di evasione fiscale.
2: Medio Oriente, un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a rimanere al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
3: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, la Premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
2: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari e hanno consentito l'acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
3: Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei. Risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti c'è proprio il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaini.
2: Il tennis, Jannik Sinner è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Grazie alla semifinale a Wimbledon, l'azzurro ha raggiunto quota 6.750 punti ed è certo di giocare il torneo dei maestri in programma dal 15 al 22 novembre. Intanto prosegue il programma di Wimbledon e può essere un mercoledì storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
6: Partecipiamo Taranto.
7: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e la parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM sul sito Radio Cittadella. Come la cosa che fa, come fate? In regia mi stanno facendo... Allora, così? No? Non riesco. Come si fa? Riesco. Vabbè, non mi fanno dei segni perché io faccio così, no? Quando vi saluto con tanti tanti cuoricini. Però loro mi hanno fatto un'altra cosa. Com'è che si fa? Vabbè, amici, insegnatemi una cosa nuova perché io amo imparare sempre, ogni giorno. Ogni giorno abbiamo interviste, ospiti, notizie, le bellezze del nostro territorio, le bellezze infinite, estremamente belle, importanti, di cui vi parlerò anche oggi. Mi raccomando, voi scrivetemi al 339-680-6868. Ma se volete intervenire in diretta, il numero da comporre è lo 099 47 30 144 e se avete voglia di scrivere fatelo a redazione@radiocittadella.it. Ovviamente ci seguite in streaming e adesso partiamo subito con la musica. Questa è la New Hit
1: Cittadella. New Hit.

chiama Fabri Fibra, antidroga. Questo nuovo pezzo è una bella accoppiata, sembra anche vincente. E questo è il loro nuovo singolo di Emma e Fabri Fibra, molto particolare. Amici, siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming, sui nostri siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e ovviamente sul canale 94 Cittadella TV in tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Continuate a scriverci, mi raccomando, 339-7868-099-4730-144. Adesso si continua con la musica, mi raccomando, restate con noi.

0: Out and I Wanna Go Home. Questo è il pezzo di Daddy Fryer per qui in diretta su Cittadella, la radio Cittadella, la TV. Amici, adesso facciamo una breve pausa, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo in una semifinale slam, sembra tutto normale, ma non lo è, le parole dell'alto atesino a Sky Sport.
4: Abbiamo giocato scorsa volta, era ad Halle, ho vinto 7-6 al terzo, partita difficilissima, bravissimo, una bravissima persona. Secondo me il suo atteggiamento in campo è incredibile, no? Perché 2-7-0 sotto, lo vedi che fa il pugno, resta lì tutti i punti. Sembra tutto normale quando fai semifinale uno grande slam, invece non lo è, quindi io sono molto contento.
3: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di 2 stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l'Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione

0: Comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
8: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Luca Carboni, la canzone dell'estate, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Michael Schino, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Manduria ed entro in videocollegamento con Esther Schiavone. Ciao Esther, buongiorno, bentrovata.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Esther, tu fai parte del gruppo paralimpico Maruggio, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, benissimo. Allora, oggi noi parliamo di una cosa molto importante, molto bella, ed è la liberazione degli animali selvatici. Questo accadrà l'11 luglio a casa del Parco Masseria Marina. Bisogna restituire alla natura quello che è della natura. In particolare, quali animali saranno liberati?
1: Ci saranno civette, grillai e falchi pellegrini. E gli addetti esporranno una spiegazione per ogni specie di animali ed in seguito verranno liberati. Inoltre saranno valutate le condizioni di altra fauna selvatica da poter liberare.
0: Benissimo, allora più o meno la quantità di questi animali da liberare qual è?
1: Sono circa 20 specie. Però poi saranno valutate quel giorno le condizioni degli animali che potranno essere liberati. Sicuramente saranno liberati, ecco, le civette, i grillai e i falchi pellegrini.
0: Ho capito. Cosa significa liberare? Restituire alla natura. Perché loro sono stati, diciamo, tolti dal loro habitat naturale? C'è stato qualche problema? Hanno avuto delle malattie? Cos'è successo prima? Perché adesso saranno liberati, ma prima cos'è successo?
1: Sì, qui a casa del Parco Masseria Marina c'è anche il centro di... ringraziamo anche, colgo l'occasione per ringraziare anche il centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica Omeoterma di Manduria,
0: sì,
1: che appunto accoglie tutti gli animali che versano in condizioni, ecco, difficili. Beh, sono anche degli animali che provengono da allevamenti, eccetera.
0: Quindi allora, ci sono degli animali che sono in difficoltà in alcuni momenti della loro vita e quindi dei volontari di associazioni, mi pare di capire, oppure sono delle associazioni di professionisti?
1: È un centro territoriale, quindi sono
0: presenti. Ok, è un centro territoriale che prende gli animali nel momento in cui loro si trovano in difficoltà. Quindi noi diciamo, se siamo per strada in una passeggiata, in una campagna e vediamo degli animali in difficoltà, noi dobbiamo chiamare gli esperti che vengono a prenderli perché non si possono toccare. Questa è una cosa che dobbiamo sempre dire, perché in questo periodo magari succede che possano essere in difficoltà, giusto?
1: Sì, ci sono degli enti, ecco, degli istituti che se ne occupano.
0: Benissimo, allora queste persone si occupano di recuperare gli animali in difficoltà, poi li curano per un certo periodo, giusto? Perché loro sanno come fare, essendo degli esperti, e poi li reimmettono nella natura, così come accadrà l'11 luglio. Ci parli di questa casa del parco, e che luogo è? Casa del Parco Masseria Marina?
1: Sì, è una masseria, un'antica masseria che è situata a Manduria e funge da oasitica ed è anche sede delle riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino-orientale.
0: Ah, benissimo.
1: È una vera e propria.
0: Benissimo, allora siamo molto molto felici quando finalmente gli animali possono tornare a vivere nel loro habitat naturale, nella natura, così come giusto che sia, dopo aver ricevuto le cure necessarie. Grazie Esther per essere stata mia ospite. Allora l'appuntamento è l'11 luglio a casa del parco a Masseria Marina a Manduria. Grazie a Esther Schiavone, a presto.
1: Puoi chiedere anche l'orario?
0: Certo, assolutamente, prego.
1: Dalle 17 alle 19 e verso le 16:40 ci saranno le aperture delle porte. L'evento è organizzato dalla cooperativa sociale La Pietra Angolare, sostenuta dall'Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente.
0: Molto bene.
1: L'evento è gratuito e aperto a tutti.
0: Ed è aperto a tutti, dai, ci auguriamo che tutti possano venire a visitare questo oasi, questo posto bellissimo, e assistere anche ad una cosa molto importante come la liberazione degli animali selvatici. Grazie Esther Schiavone, a presto, buona giornata, arrivederci, ciao.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Bene amici, adesso continuiamo, mi raccomando, con la musica. Sì, siete qua, questo è un pezzo che si chiama Flamenco Paranoia, giusto? È questo, ascoltiamolo.

0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. I carabinieri di Taranto hanno arrestato un giovane di 27 anni con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. L'operazione mirata si è sviluppata tra i vicoli della Città Vecchia, dove i militari hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari. All'interno dell'abitazione sono state rinvenute e sequestrate

0: sequestrate circa 20 dosi di cocaina insieme a del mannitolo utilizzato come sostanza da taglio. Le forze dell'ordine hanno inoltre requisito 2 bilancini di precisione, materiale per confezionamento e 400 euro in contanti. La crisi di clima ambiente infiamma le polemiche dopo le dimissioni del presidente Spalluto. Con un disavanzo superiore a 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare le responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione parlando di fallimento totale ed esige un consiglio comunale urgente per un'operazione verità sui conti. Sul fronte sociale, Confartigianato e FPCGL respingono le logiche politiche del manuale Cencelli, invocando la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda, valorizzare gli impianti e garantire i servizi. E cambiamo argomento, parliamo di consiglio comunale, perché è stato approvato il primo regolamento per l'affidamento familiare dei minori. Il provvedimento stabilisce criteri e procedure per sostenere l'affido come misura temporanea di supporto alle famiglie in difficoltà. Come dichiarato dall'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, lo strumento mette al centro il benessere dei minori e amplia l'accoglienza di coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, rafforzando il welfare inclusivo e solidale della città. Ora definisce i Taranto e l'iniziativa dei comitati e associazioni spontanee del territorio per dire basta a quello che definiscono il sacrificio permanente della città. Nel documento siglato da realtà come Genitori Tarantini e Peace Link si chiede una visione unitaria sulle emergenze ambientali e industriali, dall'ex Silva ai nuovi progetti di rigassificatore e dissalatore, e la partecipazione attiva dei cittadini alle scelte sul territorio. I promotori rivendicano più tutele per i lavoratori, esposizione amianto e prepensionamenti, e un modello di sviluppo basato su bonifica e rilancio del patrimonio storico. La conferenza stampa si terrà lunedì 14 luglio alle 10 tra via Dante e via Aristosseno. E voltiamo pagine, Palazzo Amati riapre le porte grazie al progetto Ketos, guidato dalla Ionian Dolphin Conservation insieme a 15 partner. Iniziativa sostenuta da un bando del comune di Taranto, che cede l'immobile in comodato per 10 anni, e da Fondazione Con il Sud con oltre 1,2 milioni di euro, trasformerà il primo e secondo piano dello storico palazzo in un centro scientifico, culturale e sociale. In programma laboratori con l'IRSA CNR, l'ampliamento della Biblioteca del Mare, corsi universitari e il San Paolo Dolphin Refuge. Forte impatto sociale perché sono previsti percorsi educativi per le scuole e progetti di inclusione e inserimento lavorativo per 60 minori del circuito penitenziario. E ora la pagina della cultura, Stefano Di Battista con un omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita, Le Grande Morricone, concerto dedicato a due giganti della musica per il cinema, e Gaetano Partipilo con ospite il trombettista americano di origine eritrea Hermon Mehari. E questa è la combinazione di eventi che riassume la sesta edizione del Taranto Jazz Festival, che animerà l'Arena Villa Peripato dal 24 al 26 luglio 2026 sotto il claim Total Jazz. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Ritiro e mercato, i due aspetti su cui il Taranto sta lavorando in queste ore per definire la rosa per la prossima stagione. Innanzitutto il mercato, i rossoblù stanno puntando Sosa in attacco, mentre invece ci sono delle conferme come quella di Delvino in difesa. Per il ritiro ormai è ufficiale Cascia, si partirà il 28 di luglio, programma con almeno 2-3 amichevoli da dover disputare contro formazioni anche di Serie C come il Giuliano per testare il livello della squadra che sta nascendo. Attenzione però al ritiro, ci saranno anche 3 juniores che sono stati inseriti nel gruppo. Si tratta del portiere Galliano, classe 2009, del 2008, centrocampista Bevilacqua, e dell'attaccante Zingarelli, provenienti dalla juniores. Ritiro che terminerà mercoledì 12 di agosto.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla scoperta.

0: sogno ed inizia.
1: Cammella, Cammella, Cammella, Carmela. Questo è il nuovo pezzo di questo ragazzo, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti e Michael Schino alla regia, alla parte tecnica. Adesso questo è indubbiamente il periodo dell'anno in cui si viaggia di più. Si viaggia per vacanza, si viaggia perché finalmente arrivano le ferie e quindi si parte insieme. Ma c'è quella piccola sensazione di stress per le coppie quando sono in aeroporto, non so se l'avete mai percepita o l'avete mai vissuta, ed è lo stress prepartenza. Allora, qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Perché c'è un trend, il nuovo trend antilitigio di coppia, che è proprio questo: dividersi al gate per poi ritrovarsi a bordo. Allora, ci sono tante compagnie che fanno molto sorridere. Tra le altre cose, avete sentito l'altro giorno cos'è successo proprio qua a Brindisi con Ryanair? Vabbè, chiusa parentesi. Nel senso, no, di un artista famoso italiano che, insomma, è stato invitato a scendere gentilmente dall'aeroporto perché andava in escandescenza, non so per quale motivo, però. Adesso parliamo di questo. Quindi, nuovo trend antilitigio di coppia. Cosa succede? Che viaggiare insieme è meraviglioso, ma la fase della partenza può trasformarsi in un vero e proprio campo di battaglia. Per molte coppie l'ansia d'aeroporto, tra controlli di sicurezza, le code, attese, è una fonte inesauribile di stress, ma anche di discussioni. Quindi c'è una pausa di coppia prima del volo. Questo è il trucco antilitigio. Proprio per disinnescare queste tensioni sta spopolando una nuova e bizzarra tendenza: la separazione, tra virgolette, in aeroporto. Non si tratta ovviamente di una rottura definitiva, ma di un accordo temporaneo e assolutamente consensuale per vivere al meglio i momenti che precedono l'imbarco. Allora, l'idea è semplice ma è anche efficace. I partner si dividono per concedersi qualche momento in totale solitudine, prendere un caffè, leggere un libro, fare una roba, per poi ritrovarsi poi a bordo direttamente, pronti a godersi il volo in serenità. Cosa si può fare in questa breve pausa strategica per permettere, insomma, a ciascuno di gestire il tempo prepartenza esattamente come desidera, senza costrizioni o compromessi? Perché magari voi immaginate, siete già in ansia, c'è lo stress e poi c'è il compagno, la compagna, marito, moglie, fidanzato, fidanzata, amico, amica, che ti dicono: ah, ma facciamo questo. Tu già stai lì che dici: no, guarda, io vorrei un attimo bere un'aranciata, un tè, vorrei rilassarmi. Allora magari c'è chi preferisce rilassarsi leggendo un libro in un angolo silenzioso, magari chi vuole fare shopping, chi desidera semplicemente bere un caffè in pace. Nessuno è obbligato in questa fase a seguire i ritmi dell'altro. Qual è il risultato? Che moltissime coppie stanno sperimentando questo distacco momentaneo proprio per azzerare i litigi, azzerare e anche le incomprensioni, proprio quelle dell'ultimo minuto. Poi salite in aereo, siete tesi, ma tu hai detto così, ma tu... No! Vi rincontrate sull'aereo, ciao tesoro, come va? Bene, partiamo. Oh, partiamo, benissimo. Quindi allontanarsi un po' prima del decollo si sta rivelando il segreto perfetto per calmare l'ansia e iniziare la vacanza con il piede giusto, ritrovandosi felici e rilassati sulle poltrone dell'aereo. Avete mai provato questa ebbrezza, questa cosa fantastica? Sì, no, ditemelo al 339 680 6868. Adesso con

Continuiamo con la musica. Eh sì, c'è Anatr Fit 54 Ultra. Ed è un bel pezzo e anche una bella intro, assolutamente incredibile questa intro, potevamo farlo l'anno scorso, invece lo facciamo adesso. Bene, quindi lo stress prepartenza, amici, è questo, tranquilli, separatevi al gate, poi in aereo insieme, vi fate una bella colazione merendina in aereo e poi pronti, si parte, via!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

YMCA. Ditelo, vi ho visto che stavate ballando, vi ho visto che stavate ballando, chi stava ballando così, chi stava ballando così, vi ho visto, Village People, come si fa a non ballare quando si ascolta YMCA? Infatti si balla, adesso si balla e si balla per tenersi in forma, si balla per piacere di ballare, io ammiro e adoro.

i danzatori, i ballerini, perché sono delle farfalline che si muovono nell'aria. Infatti ammiro Michael, il nostro Michael Schino, che oltre a essere un regista eccellente e l'esperto di contributi, ovviamente è un ballerino, ragazzi, meraviglioso veramente. Andate a vederlo sui social, trovatelo, Michael Schino, è una roba pazzesca. Quindi io ammiro i danzatori, ammiro i ballerini, hanno un'arte bella, molto bella, e serve anche a combattere l'obesità, perché no? Perché facendo movimento si perde, insomma, peso e si controlla la propria salute. A proposito di questo, ci spostiamo in Cile. Viva Cile! Sì, perché c'è una legge per combattere l'obesità infantile, di una legge del 2016, a quanto pare sta funzionando molto molto bene. Ha introdotto, pensate, delle etichette nere sui cibi spazzatura, divieti scolastici, limiti alla pubblicità di cibi ad alto contenuto di zuccheri, grassi, sale, per combattere l'obesità infantile. Questo è servito, e adesso lo vediamo scoprendolo da un articolo di Focus. Il Cile è il paese con il maggior tasso di obesità infantile al mondo. Per contrastarla, cosa ha fatto il governo? Ha varato una legge volta a limitare il consumo di prodotti ricchi di zuccheri, grassi e sale. Stando ai risultati di uno studio, pare che le restrizioni abbiano avuto gli effetti sperati, riducendo in breve tempo il tasso di bambini in sovrappeso e anche gli obesi nel paese. La FLAL è una legge cilena entrata in vigore nel 2016, considerata una delle politiche alimentari più ambiziose e complete al mondo nella lotta all'obesità infantile. Allora, si articola in tre misure principali. Allora, intanto l'obbligo di etichette di allerta a forma di ottagono nero sui prodotti alimentari e le bevande ad alto contenuto di zuccheri, grassi saturi, sale o calorie, e il divieto di vendere tali prodotti negli istituti scolastici e una limitazione della pubblicità di questi prodotti ai bambini. Quindi, analizzando i dati riguardanti oltre 300.000 bambini tra i 4 e i 6 anni e confrontandone il peso prima e dopo l'introduzione della FLAL, i ricercatori hanno rilevato che a 18 mesi dall'introduzione della prima fase della legge, i maschi avevano un rischio inferiore del 2,4% di essere in sovrappeso e obesi, mentre le femmine del 2,9%. E andrà sempre meglio, perché sebbene la riduzione del rischio possa sembrare modesta, l'ulteriore inasprimento della legge nelle fasi successive 2 e 3 introdotte negli anni successivi, quindi 2018-2019, ha probabilmente aumentato l'impatto anche alla luce del calo maggiore nelle vendite di prodotti etichettati durante la fase 2. Quindi nella fase 1 le etichette, eccetera. Nella fase 2 è aumentata questa cosa. È il primo studio a dimostrare in modo plausibile che un insieme coordinato di politiche può ridurre il rischio di sovrappeso e obesità nella prima infanzia a livello nazionale. Questo lo commenta Guglielmo Parache, e il coordinatore della ricerca, riferendosi già al comprovato successo della sugar tax, che si trattava però di una misura isolata. Quindi, detto questo, stiamo sempre attenti, mi raccomando, perché queste etichette a quanto pare hanno funzionato. Quindi ci sono queste etichette ottagonali con scritto alto in calorias, alto in azucares, alto in sodio, alto in grasas saturadas. Quindi significa che ci sono troppe cose che non vanno bene per la nostra salute, soprattutto, lo ricordo, per la salute dei bambini, perché i bambini come fanno a saperlo? Come fanno? Lo sanno attraverso gli adulti, i genitori, le istituzioni, la scuola e tutto quanto. Quindi anche, secondo me, nella scuola è corretto non vendere queste cose. Giusto. Sono contenta di questa cosa. Bene, detto questo, amici, noi continuiamo con la musica. C'è il nostro Calvin Harris insieme a Jazzy e il pezzo è Satisfy.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
2: Sarà il Regno Unito intanto a guidare un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa in occasione del vertice dei leader della NATO. Lo fa sapere Londra in una nota. Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità al fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza.
3: In Oriente, un terzo round di sirene e altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a restare al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
2: Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive.

0: A quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
1: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
0: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto col campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
2: Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista e non ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata dal nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy.

Jennifer Lopez. Questo è il loro nuovo pezzo, Everything's Fine. Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo di scuola, di università, di effetto ChatGPT. Ma usare l'intelligenza artificiale ci rende meno intelligenti? E gli scienziati hanno misurato quanto l'intelligenza artificiale, l'IA o l'AI, spegne la memoria e anche il senso critico. Adesso leggiamo questo interessante articolo di Focus. Per millenni ogni lampo di ingegno, scelta o sforzo fisico umani sono stati guidati dall'urgenza di procurarsi cibo. Oggi, al contrario, viviamo in una società obesogenica, tra virgolette, che rende fin troppo accessibili alimenti ipercalorici e poco salutari, mentre scoraggia il movimento. Che cosa c'entra tutto questo? Voi mi dite, Annette, ma perché ci parli di questo? Perché il tema AI con questa società obesogenica? E dietro questo, ce lo ha spiegato ovviamente la scrittrice e insegnante inglese Daisy Christodoulou, che sostiene che stiamo replicando lo stesso schema con le informazioni. Mi spiego meglio. Nel passaggio dell'era di internet all'era dell'intelligenza artificiale, quello che consumiamo non è solo una quantità sempre maggiore di informazioni di scarso valore e ultra elaborate, ma essenzialmente predigerite, presentate in un modo progettato per aggirare importanti funzioni umane come la valutazione, il filtraggio e la sintesi delle informazioni. Rischiamo quindi di leggere, scrivere e rimettere in circolo l'equivalente intellettuale di una pappa pronta, facile da masticare, sovrabbondante e di scarsa qualità, che ci permette di fare il minimo sindacale da un punto di vista cognitivo. Mentre l'intelligenza artificiale diventa sempre più pervasiva nelle nostre vite e tutti si chiedono come cambierà il mondo, come sarà così, questo è il racconto di come noi stiamo cambiando usandola. In altre parole, le intelligenze artificiali ci stanno rendendo più o meno sapiens? E gli scienziati hanno iniziato proprio a misurare gli effetti di questo nuovo regime cognitivo sul nostro cervello. Le ricerche sono ancora preliminari e in evoluzione, ma i primi risultati ci sono e meritano di essere letti. Allora, un recente studio del MIT ha confrontato l'attività cerebrale di tre gruppi di partecipanti impegnati a scrivere brevi saggi senza ausili, solo con Google oppure con ChatGPT come supporto. L'elettroencefalogramma, che è quell'esame che registra l'attività elettrica del cervello, ha rivelato che in quest'ultimo gruppo, cioè quello che usava ChatGPT, la connettività tra aree cerebrali appariva ridotta, l'attenzione minore, il senso della paternità dei temi scritti più deboli. Riprovando senza l'aiuto di ChatGPT, queste persone, pensate, hanno fatto fatica a ricordare i punti più toccati in precedenza. Quindi gli autori del lavoro temono che delegare i compiti cognitivi di cui dovremmo essere capaci ai modelli linguistici di grandi dimensioni possa a lungo termine incidere sull'apprendimento. Per imparare cosa serve? Serve confrontarsi con la fatica, anche con la frustrazione della comprensione profonda, perché è quello che ci fa crescere. Questo lo spiega Carlo Reverberi, che è professore associato di psicologia generale all'Università di Milano Bicocca e anche del membro NeuroMe, il centro delle neuroscienze di Milano. Se mancano questi passaggi, amici, il sapere non c'è o diventa fragile e superficiale, pronto ad essere dimenticato. Quindi usare a scuola l'intelligenza artificiale per mesi e mesi e mesi produce un ritiro cognitivo completo. Vabbè, continuo a leggervelo dopo, adesso ci ascoltiamo un po' di musica. Ci ascoltiamo lei, Annalisa, con Canzone estiva.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.
4: La radio.
5: Give me five. All right.

0: Mamma mia ragazzi, era il 1989, noi lo ballavamo, fa Give Me Five, Dammi il 5, con Jovanotti, un Jovanotti giovanissimo che ci faceva sognare, tutti avevamo il poster. Io vi sblocco un ricordo, io ho anche il quadrettino di uno specchio in una cornice con questa immagine di copertina dove c'era Giovanotti, bellissimo, bellissimo. Allora, per il nostro Vamos alla Playa abbiamo ascoltato il giovanissimo Lorenzo Jovanotti del 1989 con Give Me Five. Adesso noi ci spostiamo in un luogo molto molto bello che è Ostuni, e dal 4 luglio al 30 agosto il piccolo anfiteatro Carlo Formigoni di Ostuni torna ad essere il cuore di O Ciel Lucente, il festival ideato dal Teatro delle Forche, che dopo l'esordio dello scorso anno consolida il proprio percorso con una seconda edizione che amplia il dialogo tra teatro, territorio e comunità, con la direzione artistica di Giancarlo Luce, che ho qui in collegamento. Ciao Giancarlo, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao Annette, buongiorno a te e a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Allora, questa manifestazione propone un bel cartellone capace di intrecciare tutto: contemporaneo, riscritture dei classici, produzioni per l'infanzia, teatro di narrazione, nuove creazioni. Raccontaci tutto, Giancarlo.
1: Allora, quest'anno, diciamo che è il secondo anno di attività come festival riconosciuto dal Ministero, dalla Regione, insomma dagli enti, abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità programmando ben 16 spettacoli diversi, tutti i sabati e le domeniche e qualche venerdì delle settimane che vanno da luglio ad agosto. Oltre a degli eventi collaterali, ci sono una serie di presentazioni dei libri, sono 6 o 7 eventi collaterali a cura di autori anche molto, molto importanti come Carlo Di Nolardo, sul teatro o sulla cura come Concita Di Gregorio. Gli spettacoli, come dicevi appunto tu, spaziano tra il teatro giovanile e il teatro fatto dai giovani, dalle giovani generazioni, e il teatro delle persone che hanno avuto una relazione con Carlo Formigoni in qualche modo di carattere artistico e che in qualche modo continuano a essere dei punti di riferimento per quello che è il teatro nazionale. Tra questi ricordo Marco Baliani, che è il nostro ospite nella rassegna, noi che abbiamo fatto uno spettacolo tra l'altro con la regia di Carlo Formigoni che ha debuttato nel festival, che è Il Piccolo Principe.
0: Bello.
1: La mia regia mutuata insomma da quella che ha fatto 20 anni fa Carlo Formigoni.
0: Bellissimo.
1: E altri artisti come Licia Nera, artisti che in qualche modo hanno incrociato Vito La Torre, i loro percorsi con Carlo Formigoni.
0: Che bello.
1: Nella prossima settimana, così diamo tutte le informazioni,
0: prego,
1: e poi
0: prego.
1: Approfondiamo gli aspetti, diciamo, teorici del festival o quelli o gli obiettivi che noi ci proponiamo di raggiungere. Abbiamo 3 spettacoli, uno più interessante dell'altro, 2 sono delle prime nazionali. E sono La Festa delle Donne a cura della compagnia Astragali di Lecce, con la regia di Fabio Tolledi, che riprende le commedie di Aristofane e ne fa una rilettura in chiave ovviamente molto satirica, brillante e moderna di questo grande autore greco. Quindi tutto al femminile, è un viaggio ironico e attuale. Poi abbiamo il giorno dopo, questo venerdì 10 luglio. Poi il giorno dopo abbiamo uno spettacolo bellissimo. Io dico, vabbè, sono tutti belli, sono tutti
0: sì,
1: belli.
0: Sì, è vero.
1: A cura di Onirica Teatro, che sono le novelle del Boccaccio, che a noi piacciono, noi italiani siamo molto legati a questa tradizione, ci piacciono tantissimo. E sono molto veramente molto ben fatte, molto ben costruite e spiritose. E quindi abbiamo anche, questa è una prima nazionale, lo spettacolo si chiama Beffe d'amore e d'ingegno, appunto l'equivoco amoroso, insomma il Boccaccio in lingua ovviamente boccaccesca, quindi recitato da questa bella compagnia di 10 attori. E per concludere abbiamo invece uno spettacolo molto particolare, molto bello, che a mio avviso che è portato in scena da Leonardo Capuano, un attore importante del panorama nazionale, che porta in scena questo spettacolo che si chiama Sistema Nervoso, che è molto particolare perché ricostruisce il rapporto di una persona col suo sistema nervoso e quindi con che diventa un proprio interlocutore, no? Con cui dialogare, no? Tra realtà e allucinazione. È uno spettacolo che io ho visto l'anno scorso, mi è piaciuto tantissimo e l'ho invitato al festival. Diciamo che il festival viaggia su queste due linee, no?
0: Bellissimo.
1: Una linea è quella della tradizione, l'altra è quella dell'innovazione, una è quella dei giovani, l'altra è quella delle persone come Leonardo Capuano, che è un attore, insomma, in là con l'età, o Marco Bagliani, insomma, che sono ormai dei maestri.
0: Che bello, che bello, che bello. Avere queste grandi opportunità è importante, molto importante.
1: E soprattutto
0: molto
1: offrirle ai giovani, perché all'interno del festival, con questa possibilità di potersi incontrare, di poter anche soggiornare qua, aggiungo un piccolo dettaglio.
0: Sì.
1: Io mi trovo in questo momento, non so se qualcuno mi vede, ma mi trovo...
0: vediamo ed è un posto bellissimo così, è giusto lo scorcio.
1: È veramente... È veramente meraviglioso, non lo dico perché ci sono, ma è veramente meraviglioso e magico.
0: Che bello.
1: Ed è la creazione di un grande artista che ha dedicato 50 anni della sua vita a vivere qui in questo posto, trasformandolo nella sua residenza privata, ma che era un porto di mare per artisti.
0: Che bello.
1: Per artisti di tutti i tipi.
0: Chissà che energia che si respira lì, Giancarlo, vero? Chissà che energia che c'è.
1: È molto forte, molto bella. Qua vicino ci sono molte situazioni tipo energetiche anche molto importanti. Il posto frequentato è il centro buddisti creato dalla fotografa Carmi di Cisternino,
0: che bello.
1: Ubicato a Babaji, è proprio qua vicino, a pochi chilometri, due
0: che
1: chilometri.
0: Bellissimo.
1: È proprio tutta la zona che è veramente intensa.
0: Energeticamente intensa. Bello. In chiusura, Giancarlo, prego.
1: Quello che volevo dire è che gli artisti soggiornano qui, quindi hanno la possibilità di mangiare, di colloquiare, di scambiarsi idee, di scambiarsi progetti.
0: Un sogno, guarda Giancarlo, bellissimo, bellissimo.
1: Questa è una residenza artistica teatrale internazionale ed è quello che vogliamo che diventi negli anni, luogo di incontro degli artisti che fanno spettacolo dal vivo. E che possano in qualche modo scambiarsi pratiche.
0: Benissimo,
1: insieme
0: grazie.
1: Con il pubblico,
0: ovviamente.
1: Contadini e avventori.
0: Bellissimo, bellissimo. Grazie Giancarlo Luce. Complimenti, congratulazioni e soprattutto buon lavoro. A presto, alla prossima.
1: Grazie,
0: ciao. Amici, che bello, ci ha fatto sognare Giancarlo, con questi racconti, con questa residenza artistica, con questa energia bella che c'è. Adesso do la linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto. Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
3: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. I carabinieri di Taranto hanno arrestato un giovane di 27 anni con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. L'operazione mirata si è sviluppata tra i vicoli della città vecchia, dove i militari hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari. All'interno dell'abitazione sono state rinvenute e sequestrate circa 20 dosi di cocaina insieme a del mannitolo utilizzato come sostanza da taglio. Le forze dell'ordine hanno inoltre requisito due bilancini di precisione materiale per confezionamento e 400 euro in contanti. La crisi di clima ambiente infiamma le polemiche dopo le dimissioni del presidente Spalluto. Con un disavanzo superiore a 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare le responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione parlando di fallimento totale ed esigenza esige un consiglio comunale urgente per un'operazione verità sui conti. Sul fronte sociale, Confartigianato e FP CGL respingono le logiche politiche del manuale Cencelli, invocando la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda, valorizzare gli impianti e garantire i servizi. E cambiamo argomento, parliamo di consiglio comunale, perché è stato approvato il primo regolamento per l'affidamento familiare dei minori. Il provvedimento stabilisce criteri e procedure per sostenere l'affido come misura temporanea di supporto alle famiglie in difficoltà. Come dichiarato dall'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, lo strumento mette al centro il benessere dei minori e amplia l'accoglienza di coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, rafforzando il welfare inclusivo e solidale della città. Ora definisce i Taranto e l'iniziativa dei comitati e associazioni spontanee del territorio per dire basta a quello che definiscono il sacrificio permanente della città. Nel documento siglato da realtà come Genitori Tarantini e Peace Link si chiede una visione unitaria sulle emergenze ambientali industriali, dall'ex Ilva ai nuovi progetti di rigassificatore e dissalatore, e la partecipazione attiva dei cittadini alle scelte sul territorio. I promotori rivendicano più tutele per i lavoratori, esposizione amianto e prepensionamenti, e un modello di sviluppo basato su bonifica e rilancio del patrimonio storico. La conferenza stampa si terrà lunedì 14 luglio alle 10 tra Via Dante e Via Aristosseno. E voltiamo pagine, Palazzo Amati riapre le porte grazie al progetto Ketos, guidato dalla Ionian Dolphin Conservation insieme a 15 partner. Iniziativa sostenuta da un bando del Comune di Taranto, che cede l'immobile in comodato per 10 anni, e da Fondazione Con il Sud con oltre 1,2 milioni di euro, trasformerà il primo e secondo piano dello storico palazzo in un centro

0: scientifico, culturale e sociale. In programma laboratori con l'IRSA CNR, l'ampliamento della Biblioteca del Mare, corsi universitari e il San Paolo Dolphin Refuge. Forte impatto sociale perché sono previsti percorsi educativi per le scuole e progetti di inclusione e inserimento lavorativo per 60 minori del circuito penitenziario. E ora la pagina della cultura, Stefano Di Battista con un omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita, Le Grande Morricone, concerto dedicato a due giganti della musica per il cinema e Gaetano Partipilo con ospite il trombettista americano di origine eritrea Hermon Mehari. E questa è la combinazione di eventi che riassume la sesta edizione del Taranto Jazz Festival, che animerà l'Arena Villa Peripato dal 24 al 26 luglio 2026 sotto il claim Total Jazz. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Ritiro e mercato, i due aspetti su cui il Taranto sta lavorando in queste ore per definire la rosa per la prossima stagione. Innanzitutto il mercato, i rossoblù stanno puntando Sosa in attacco, mentre invece ci sono delle conferme come quella di Delvino in difesa. Per il ritiro ormai è ufficiale Cascia, si partirà il 28 di luglio, programma con almeno 2-3 amichevoli da dover disputare contro formazioni anche di Serie C come il Giuliano per testare il livello della squadra che sta nascendo. Attenzione però al ritiro, ci saranno anche 3 juniores che sono stati inseriti nel gruppo. Si tratta del portiere Galliano, classe 2009, del 2008, centrocampista Bevilacqua e della attaccante Zingarelli provenienti dalla Juniores, ritiro che terminerà mercoledì 12 di agosto.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella.
5: Cittadella.
4: New hit.

0: uscita della nuit di questa settimana, Lea Arliss, Memory of You, questo il pezzo. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo dell'8 luglio, perché si celebra l'International Day for Mediterranean Sea ed è la giornata dedicata alla tutela del Mar Mediterraneo e alla salvaguardia degli ecosistemi marini per prevenire i rischi naturali e antropici e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salute del Mare Nostrum e anche i pericoli che lo minacciano. Ed è per questo che io entro in collegamento con Valentina Monti, che è la responsabile delle attività della Via della Felicità. Ciao Valentina, ben trovata.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille, è un piacere.
0: Grazie a te per essere qua e per parlarci di questo argomento molto importante, con l'obiettivo, ovviamente, suppongo, di creare una maggiore consapevolezza su questo aspetto, vero?
1: Esatto, esattamente.
0: Allora, intanto raccontaci chi sono i volontari, chi siete voi i volontari della Via della Felicità?
1: Allora, i volontari della Via della Felicità sono dei gruppi di cittadini volontari che si occupano di interventi di riqualificazione sia in aree verdi pubbliche, quindi giardini comunali piuttosto che proprio parchi pubblici, e anche sulle litoranee appunto italiane. Quindi oggi, proprio in occasione di questa giornata mondiale del Mar Mediterraneo, cerchiamo di sensibilizzare anche sul rispetto di queste litoranee, di queste spiagge che l'Italia ha.
0: È vero, assolutamente. C'è un aspetto che sta danneggiando il nostro mare, che è purtroppo quello dei rifiuti. Quindi ogni secondo l'equivalente di un camion carico di plastica finisce nei mari di tutto il mondo, che in un anno fanno oltre 12 milioni di tonnellate di bottiglie, buste e oggetti di ogni tipo che raggiungono gli oceani e una volta al largo poi perdiamo inevitabilmente le tracce. Come si fa ad avere cura del pianeta?
1: Allora, noi appunto nasciamo come organizzazione di volontariato basata su uno dei capitoli di questa guida al buon senso che si chiama proprio La Via della Felicità, e tra i vari suggerimenti c'è anche appunto proteggi e migliora il tuo ambiente. Quindi per questo nascono questi gruppi di volontari che si occupano di raccogliere questi rifiuti, perché quello che succede è che una volta vicino al mare inquinano sia appunto l'oceano, comunque l'habitat naturale, ma anche le specie marine, che okay. Ricordiamo il Mar Mediterraneo ne ha più di 12.000, quindi insomma di vario genere e tipo. Quindi rimuovendo queste plastiche o questi rifiuti dalla litoranea cerchiamo di salvaguardare sia l'ambiente ma anche la fauna.
0: Certo, certo, assolutamente, assolutamente, una cosa molto importante. Ci sono delle modalità con cui si può accedere alla vostra organizzazione per aiutare, per dare una mano, per diventare volontari?
1: Assolutamente sì. In Puglia siamo presenti con due gruppi di cittadini volontari che escono regolarmente, quasi ogni settimana, fanno un intervento in un'area specifica, sia della città di Foggia che della città di Barletta. Ci potete trovare attraverso l'indirizzo mail italia@laviadellafelicita@gmail.com o tramite le nostre pagine Facebook, La Via della Felicità Foggia e La Via della Felicità Barletta.
0: Benissimo.
1: Noi vi aspettiamo ovviamente numerosi, chiunque ha il desiderio di prendersi cura della propria città è ben accetto.
0: Assolutamente, assolutamente. Io ti ringrazio Valentina, perché parlare di sensibilizzazione, parlare di cura del nostro pianeta, del nostro mare, e vedere che la Via della Felicità, la vostra organizzazione, è proprio trovare la Via della Felicità attraverso la salvaguardia e la protezione, questi momenti di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente, per salvare

0: il nostro pianeta, di cui io dico sempre una cosa, sai Valentina, il nostro pianeta, noi facciamo parte di questo pianeta, ma non è proprio il nostro, nel senso che penso che sia più una cosa della natura e degli animali, e quindi bisogna avere molto rispetto per questo. Grazie mille, grazie a Valentina Monti.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata. Noi siamo sempre qua. Ci rivediamo alla prossima, va bene Valentina? A presto, grazie.
1: Sì, sarà fatto, a presto, grazie.
0: Ciao, buon lavoro. Bene amici, detto questo, oggi è la giornata mondiale, quindi il Mediterraneo e il Mare Nostrum, e quindi dobbiamo stare molto attenti ovviamente a tutti i luoghi del mondo e della natura, che come ripeto e sostengo sono della natura e degli animali, non sono i nostri. Noi siamo un po' monelli, un po' così, un po' malolini. Adesso, dire alla regia, noi ci vediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni.

0: e della degenerazione maculare sedile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Siete già a Marecchia? Andrete a Marecchia? Marechiaro, che bello. Gisberto Nicoletti, te lo ricordi Marechiaro, che con la pineta, con bello, bellissimo, un luogo molto bello di Taranto. Ah, la nostalgia. Dite, ma Annette, no, io non c'ero ancora, non ero neanche nata, però lo conosciamo tutti, insomma. Adesso, detto questo, amici, siamo arrivati al termine. Eh sì, lo so. No, non vi preoccupate, domani ci vediamo. Come sempre puntuali su Partecipiamo Taranto per nuove notizie, nuovi incontri, nuove persone. Domani le rubriche, la rubrica Voci Fragili, la rubrica Bimbi Maestri. Insomma, domani parleremo di cose importanti. E vi anticipo già da oggi che se avete delle domande da fare, scriveteci, 339-680-6868. Il nostro WhatsApp è sempre attivo, scriveteci. Anche dei vocali brevi, così ci fate le vostre domande e noi le giriamo agli esperti, anche mentre siamo in diretta domani. Detto questo, vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it oppure al nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo o data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. E a questo punto è arrivato il momento di fare i miei solenni ringraziamenti a Michael Schino e a Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica, e salutarvi tanto. E noi ci rivediamo domani. Ciao ciao!

0: vento è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
1: Sarà il Regno Unito intanto a guidare un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa in occasione del vertice dei leader della NATO. Lo fa sapere Londra in una nota. Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità al fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza.
2: In Oriente, un terzo round di sirene e altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a restare al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
1: Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
2: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci, dal canto suo, si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
1: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto col campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
3: Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché è una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Cittadella Meteo.
5: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata dal nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
6: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: buongiorno a voi tutti, buongiorno ai nostri telespettatori e radioascoltatori, buongiorno Taranto, in studio con voi Deborah Notarnicola per la puntata di oggi mercoledì 8 luglio, una puntata nel corso della quale parleremo di argomenti diversi, come sempre parleremo della migliore dieta per affrontare questo caldo intenso di questa estate 2026, ma parleremo anche di sanità, di spazi per gli operatori sanitari all'interno del carcere di Taranto con il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Pierpaolo Volpe. Parleremo ancora del comparto dell'agricoltura perché avremo ospite qui in studio Antonio Trenta, segretario della UILA di Taranto. Questo ed altro nella puntata che inizia adesso. Tutto questo però dopo aver sentito cosa ci dicono le stelle con l'oroscopo di Maya. A tra poco.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi. Farete fatica ad entrare in sintonia con loro e a socializzare. In alcuni momenti potreste sentirvi addirittura ostacolati. Datevi il tempo di ambientarvi e di farvi conoscere, un pochino per volta. Toro, andrete oggi alla ricerca di un'atmosfera diversa. Il caos e la vita frenetica non faranno proprio per voi. Provate a rilassarvi e a trovare nuove valvole di sfogo, creative e sane. Gemelli, sarete pieni di energia oggi e potrete contare su un'autostima incrollabile e su tanta voglia di fare. Sul posto di lavoro riuscirete a distinguervi da chi vi è accanto per la vostra creatività e collaborazione. Cancro. La malinconia e la nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle, senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia, non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a restare in disparte. Non è detto che dobbiate essere sempre in prima fila. Capricorno, la libertà sarà una delle cose più importanti per voi, soprattutto oggi. La inseguirete con tutte le vostre forze e non vi arrenderete di fronte a niente e nessuno. Acquario, sarà una giornata ricca di sorprese. Vi confronterete con gli amici in modo spontaneo, mostrando la vostra vera personalità. Sarete creativi, sognatori e molto divertenti. Pesci, sarete molto sensibili oggi e vi basterà una scena di un film per farvi scoppiare a piangere. Verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Bene, partiamo insieme con il primo step di questa nostra trasmissione, la rassegna stampa. Siamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, inchiesta sul Bari. Calcio, i De Laurenti sindacati e perquisiti per bancarotta, la procura, devono fallire. La società, niente di illecito. Sulla prima della Gazzetta, quel rischio non colto per tempo, a cura del direttore Mimmo Mazza. E sempre sulla prima pagina, pagina alla cronaca: omicidio di Anthony, fermati due molfettesi, altri cinque sotto accusa. Il 23enne fu freddato in stile mafioso. L'ipotesi: ha sparato un minorenne. E poi sulla destra: spie per la Russia, arresti e denunce ai domiciliari ex 007 Materano, coinvolti pure quattro pugliesi. A fondo pagina alla sindacale con la Leonardo: la Puglia e la Campania chiamano il ministro Urso, certezze sulla divisione aerostrutture, trema l'intera industria meridionale. Andiamo a vedere cosa ci propone il quotidiano. Ecco la prima pagina: rottamazione ok della regione, consorzio via 10 anni di cartelle, voto bipartisan su 30 milioni dai fondi per la xylella, serve l'assenso del governo. Dunque, le tensioni e le scaramucce in aula non sono mancate, ma alla fine il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione che impegna ad individuare circa 30 milioni di euro per rottamare 10 anni, esattamente dal 2013 al 2023, di cartelle emesse dal consorzio di bonifica. I soldi vanno presi dalle risorse non utilizzate del primo piano di rigenerazione olivicola post xylella. Una soluzione che ha spaccato il mondo agricolo: da una parte le principali organizzazioni che appoggiano l'intervento, dall'altra alcune comitati che ritengono la misura insufficiente. A centro pagina la difesa dei Laurentiis: esterrefatti, chiariremo. E poi ancora a Taranto: Spalluto lascia l'AMIU, lascia la presidenza della municipalizzata, troppe divisioni nel CDA, la grande paura del crack, i sindacati intanto timori fondati, bisogna salvare i posti di lavoro.

0: A fondo pagina i giochi, si accelera con l'asfalto, ora più vigili per la sicurezza, i cantieri per l'evento, vertice con ANAS per la strozzatura nella zona Ilva. Intanto a Massafra è paura per il rogo, palazzo evacuato, tutti in salvo, ma muore il cane. Edicola. In primo piano la regione, sforbiciata alle poltrone negli enti, cadono posti da 100.000 euro l'anno, finiscono nel mirino del governatore i consigli di amministrazione di ARPA, Arifa, Rete Puglia Promozione. Intanto il consiglio riconferma la commissione antimafia e via alla mozione pro Gaza. Centropagina, bancarotta e false comunicazioni, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis. Per gli online vediamo la prima pagina della Voce di Mandù. Il comune assume 3 agenti di polizia locale per l'estate. Intanto per le spiagge, decoro e parcheggi nelle marine, il comune di Manduria detta le regole. Poi erba secca lungo la linea ferroviaria sud-est, l'allarme di Antonio Curri. Ancora marine di Manduria, spazi temporanei per bar e attività turistiche. Noi ci rivediamo tra pochissimo, ora c'è la New Hit, la linea torna a Gisberto Nicoletti.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella. New Hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

torniamo in studio, seconda parte della nostra rassegna stampa. Siamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Sul Bari, il fantasma del fallimento, debiti per 30 milioni e ingiusto profitto nell'operazione Caprile, chiesta la liquidazione del club. La plusvalenza legata al portiere interamente goduta dal Napoli, perquisite le sedi delle società e di Filmauro. Centro pagina oggi, in prima serata, storia di un italiano, i comicità e ricordi, 90 anni di Lino Banfi, festeggiati su Rai 1 in prima serata. Rai 1 dunque manda in onda un documentario dedicato ai 90 anni che Lino Banfi festeggerà domani. Una parte delle riprese sono state effettuate al Teatro Petruzzelli. E dunque, ancora sulla prima del Corriere del Mezzogiorno, abbiamo BDM Banca verso la vendita, la direzione resta in Puglia, aprile la cessione prediliga a Territorio e Sud. A fondo pagina

Via al taglio di posti letto e punti nascita, la regione appronta il piano anti-deficit. La sanità pugliese affronta una fase di revisione, la regione prepara il piano triennale per ridurre il deficit intervenendo sui posti letto, sulla spesa farmaceutica e organizzazione dei servizi. Intanto a Foggia resta il caso del centro per le demenze al Policlinico Riuniti, escluso dal tavolo regionale. La regione annuncia una correzione del provvedimento, ma intanto i medici sono preoccupati per il futuro della neurologia e della stroke unit. Andiamo a vedere cosa propone la Repubblica di Bari, indagati Aurelio e eccoci qui sulla prima, Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta, siamo esterrefatti, chiariremo tutto. E poi in primo piano a Molfetta la cronaca, la telefonata di un amico per attirarlo in trappola, così è stato ucciso Antonio La Forgia, due i fermi. La prima pagina poi del Corriere della Sera online Bari, spionaggio per la Russia, ecco la costola pugliese lucana dell'organizzazione che vendeva informazioni in cambio di soldi, l'inchiesta di Roma. E poi ancora bancarotta fraudolenta con le indagini a carico di Aurelio e Luigi De Laurentiis. Linea alla regia, a tra pochissimo.

0: Torniamo in studio, il primo video collegamento di quest'oggi è pronto. Chiediamo ad Astrid Massafra, la dottoressa Astrid Massafra, nutrizionista, come fare per affrontare i caldi, insomma il caldo di questa estate. Dobbiamo forse posticipare, mi dicono dalla regia, di qualche minuto il video collegamento, è così o siamo pronti? Siamo pronti. Quindi abbiamo Astrid Massafra. Buongiorno, dottoressa.
1: Non vi sento.
0: C'è qualche problema? Pronto? Dottoressa, buongiorno.
1: Pronto?
0: Ci sente?
1: Buongiorno, vi sento.
0: Bene, bene, bene. Iniziamo questo nostro video collegamento con qualche indicazione sulla dieta migliore per affrontare il caldo, che è intenso.
1: Assolutamente sì, con queste temperature che caratterizzano le nostre estati non c'è soluzione migliore che condurre una dieta più rinfrescante possibile per il nostro organismo. Quindi cosa significa? Aiutiamoci con primi piatti di facilissima realizzazione, delle belle insalate, insalate di riso, insalate di orzo, di farro, che non ci richiedono una grande preparazione, ma ci riescono a dare comunque tutti i nutrienti necessari.
0: Che cosa ci mettiamo in queste insalate?
1: Cosa
0: non deve mancare?
1: Innanzitutto la base sono i cereali, quindi riso, orzo, farro sono sempre ben accetti. Una fonte proteica è fondamentale, questa non va mai dimenticata. Proteine nobili, proteine di facile digeribilità, quindi sono perfetti un petto di pollo a straccetti, a sfilaccetti, una fesa di tacchino, un tonno, però evitiamo di mischiarle, scegliamone una e inseriamo solo quella. E poi tante verdure, le verdure crude, le verdure cotte, gli ortaggi grigliati sono perfetti perché questi ci consentono di riempirci, di saziarci e soprattutto di reintegrare i minerali e le vitamine che noi con l'intensa sudorazione andiamo poi a perdere. Quindi insalate veloci, di facile digeribilità, che non affaticano il corpo, che non producono calore, il che è molto importante, e soprattutto ci saziano e non ci danno troppe calorie.
0: Dottoressa, ma è più facile fare la dieta e dimagrire soprattutto in estate? Che ne pensa?
1: Teoricamente sì. In estate noi abbiamo tanti fattori che ci aiutano nel dimagrimento. Innanzitutto per via delle temperature abbiamo fisiologicamente meno fame. Dovremmo ricercare di meno il cibo e aiutarci appunto con alimenti freschi che ci danno anche meno calorie. Il problema dell'estate qual è? Che normalmente si attiva la vita sociale.
0: I gelati, si esce di più. Innanzitutto.
1: Ma a parte i gelati, il problema principale è la socialità, cioè si esce veramente tanto e uscendo poi si mangiano degli alimenti come la pizza, il gelato, le bevande alcoliche, che sono tutti portatori di ben tante calorie, insomma.
0: Ecco, come facciamo a riequilibrare queste uscite?
1: E diciamo compensando in altri momenti della giornata, per esempio, oppure aumentando l'attività fisica. Noi abbiamo il mare, andiamo al mare, muoviamoci, nuotiamo, e in questo modo riusciamo a bruciare qualche caloria in più. Ti dico la verità, il problema dei gelati, forse fra tutti quelli che ho menzionato, è il più relativo e di facile risoluzione, perché un gelato fondamentalmente è un alimento completo che va a sostituire un pasto. Quindi, per esempio, se io lo colloco al posto di un pranzo o di una cena, non ho fatto un grande danno, non ho fatto un grande errore. Ben peggio è la bevanda alcolica, il cocktail, la pizza mangiata più volte a settimana, la frittura, che sono anche alimenti che impegnano talmente tanto la nostra digestione, ci creano gonfiore, ritenzione e discomfort generale, insomma.
0: Grazie alla dottoressa Astrid Massafra per queste dritte, per queste indicazioni e buona giornata, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Noi torniamo in studio, io restituisco la linea al collega della regia, c'è la pubblicità.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: Apriamo con Buongiorno Taranto, uno sguardo alla cronaca delle ultime ore, un'attività intensa quella che sta mettendo in atto la Capitaneria di Porto di Taranto. Solo qualche giorno fa il salvataggio di 3 bagnanti, altri 2 qualche giorno prima sulla litoranea salentina. Nelle ultime ore invece sono stati posti in essere dei controlli sulla pesca professionale, in particolare la Guardia Costiera è intervenuta con una motovedetta a seguito di una segnalazione proprio per quel che riguarda una unità di pesca professionale intenta a svolgere l'attività non consentita nella località di Lido Azzurro. In particolare gli accertamenti hanno consentito di riscontrare 2 distinti illeciti amministrativi a carico del comandante del peschereccio, sorpreso a esercitare attività di pesca in zona vietata mediante l'utilizzo di un attrezzo da pesca professionale appunto non consentito. Le violazioni hanno determinato delle sanzioni per un importo complessivo pari a 4.000 euro, ma anche il sequestro della rete a strascico illecitamente utilizzata e l'assegnazione di 6 punti sia alla licenza di pesca sia al comandante dell'unità. Cambiamo argomento. Intanto il presidente del consiglio di amministrazione di Chima Ambiente, Alfredo Spalluto, ha lasciato appunto la presidenza della municipalizzata per entrare in consiglio comunale, dove sostituisce Luana Riso. Luana Riso a sua volta ha preso il posto dell'assessore Federica Stamerra, e questo per quel che riguarda i nuovi equilibri all'interno del consiglio comunale. Ma intanto sono state elevate numerose sanzioni per il non corretto conferimento dei rifiuti in città. Vediamo e ascoltiamo il servizio.
1: Sono 1663 i conferimenti illeciti di rifiuti individuati nel solo mese di giugno. A questo risultato si è giunti grazie al nuovo sistema di videosorveglianza installato per rafforzare il contrasto all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, con postazioni mobili che possono essere riposizionate in funzione delle criticità rilevate. In questo modo è più difficile eludere i controlli e si consente una presenza costante nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno. L'attività di monitoraggio ha interessato diversi punti distribuiti sull'intero territorio comunale, consentendo di documentare e perseguire numerosi comportamenti illeciti, dagli abbandoni di sacchetti all'esterno dei contenitori ai conferimenti effettuati fuori dagli orari consentiti, sino allo smaltimento abusivo di rifiuti ingombranti nelle aree periferiche e nelle zone rurali maggiormente esposte al fenomeno delle microdiscariche.
0: Ora ancora musica, poi il GR nazionale, poi la New Hit. Torniamo subito dopo insieme.
2: Let's go. Sounds good.

0: it's a gift, right?
1: Yeah, Wiz, let's take her back to the ball girl one time.
2: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul Dub Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Dub Plus.
3: Cittadella. Cittadella. New hit. Everything fine.

0: Festival al via dal 24 al 26 nell'arena della Villa Peripato. Si è detto un programma ricco di visioni, contaminazioni, omaggi d'autore che confermano il festival appunto come uno degli appuntamenti musicali più significativi del territorio. Sentiamo le anticipazioni nel servizio di Federica Pompamea.
1: Stefano Di Battista che interpreta Miles Davis, l'omaggio a Ennio Morricone e la performance live del sassofonista Gaetano Partipilo. Sono solo alcuni dei musicisti al centro del Taranto Jazz Festival 2026, l'evento che dal 24 al 26 luglio torna all'Arena Villa Peripato per celebrare un jazz aperto e contemporaneo che, secondo il direttore artistico Antonio Olivetti, sarà capace di spaziare dalla tradizione americana alle colonne sonore, fino alle sonorità più sperimentali.
2: Torniamo dopo un anno, diciamo, fermati su Taranto, è un'edizione dedicata ovviamente al jazz, con artisti conosciuti nell'ambito del jazz italiano e internazionale, quindi diversi omaggi a Miles Davis, omaggio a Michel Legrand, omaggio a Morricone, tanta roba interessante, diciamo.
1: L'edizione 2026 si muove nel segno del Total Jazz, claim che per Gianni Florido, coordinatore del Tavolo della Cultura, racconta un'idea di un jazz contemporaneo capace di attraversare epoche, generi e linguaggi diversi.
3: Musica eterna, il jazz, soprattutto quando richiama i grandi compositori, autori, strumentisti, è uno spettacolo che invito tutti gli amanti a non perdere, anche i non amanti, perché il jazz è una musica universale.
1: Un evento che diventa occasione per consolidare la collaborazione con il Conservatorio Statale Giovanni Paisiello di Taranto attraverso il protocollo d'intesa firmato quest'anno. L'obiettivo per il direttore del Conservatorio, Vito Caliandro, è quello di consolidare il rapporto tra la cultura e il territorio, e non solo.
4: Il messaggio è che la musica va avanti, non si ferma, non inizia dal barocco e si ferma al romanticismo, ma va avanti nella musica del Novecento e in questa grande evoluzione che è il jazz, che vede tanti protagonisti, artisti in tutto il mondo.
0: Quindi il festival dal 24 al 26 nell'arena della Villa Peripato di Taranto, ma ad anticiparlo ci sarà un appuntamento speciale, aggiungo solo questo, previsto per domenica 19 luglio, è l'anteprima Taranto Jazz Festival con il concerto in un momento assolutamente suggestivo della giornata, quello dell'alba, un concerto che sarà ospitato nella terrazza della Basilica Cattedrale di San Cataldo, dunque anche un momento e un luogo assolutamente affascinanti e identitari per la città. La linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della

0: la cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: Le 8:22, buongiorno Taranto, ben ritrovati, andiamo avanti con questa nostra trasmissione del mattino. Abbiamo già pronto il video collegamento con il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, Pier Paolo Volpe. Buongiorno Volpe.
1: Buongiorno.
0: Dunque, quest'oggi iniziamo parlando della richiesta di attenzione rivolta agli spazi destinati agli operatori sanitari all'interno della casa circondariale di Taranto. C'è stato un incontro, c'è stato un sopralluogo, quindi qualcosa si muove, è così?
1: Possiamo dire di sì, ovviamente sono tutte le buone intenzioni della nuova direzione strategica, del nuovo direttore generale che ha preso in mano la questione che negli ultimi mesi era stata totalmente abbandonata dalla condizione commissariale della nostra ASL. Non c'è stata la giusta attenzione, ma i problemi sono davvero tanti. La situazione non credo arriverà a una soluzione nell'immediato, anche perché le promesse dei lavori rinvengono già da un anno e mezzo fa, quindi quanto comunicato oggi dalla direzione del carcere è qualcosa che è stato scritto, censito in un documento del direttore del distretto sociosanitario con che è il dottor Guido Cardella, con il dirigente del servizio di prevenzione e protezione già circa un anno e mezzo fa, in cui si comunicava che erano imminenti l'avvio dei lavori. Questa cosa purtroppo da parte della direzione carceraria non è avvenuta.
0: E dunque, si spera che chiaramente con la novità, con la nuova direzione, ci sia una maggiore attenzione, ma non solo a questi locali, una maggiore attenzione per tutta una serie di questioni che, Volpe, voi come Ordine delle Professioni Infermieristiche non smettete mai di sottolineare, una su tutte, la carenza di personale, anche in vista dell'apertura del San Cataldo.
1: Assolutamente sì, io ho inviato una lettera al Presidente della Regione e all'Assessore denunciando una serie di questioni che ho appreso dall'albo pretorio della ASL, dove sono state liquidate somme per pensionati che lavorano in staff per le direzioni aziendali, quindi per medici e quant'altro non impegnati in attività assistenziale o per abbattimento di liste d'attesa. Questo andava a determinare un costo che possiamo complessivamente si aggira intorno ai 200.000 euro. Con questa somma io avrei assunto tanti infermieri, avrei assunto tanti OS di medici in pensione che non prestano assistenza. Questa cosa io l'ho denunciata, attenzioneremo questo percorso e vi dico che la nuova direzione strategica ha già non rinnovato i contratti a queste figure. Ovviamente la condizione, speriamo che non vengano sottoscritti nuovi contratti, altrimenti noi renderemo pubblica questa cosa e chiederemo l'intervento della Presidenza della Regione. In un momento di ristrettezza economica dobbiamo destinare tutte le risorse all'assistenza diretta e non a far probabilmente, vediamo, uscire dalla porta alcune figure professionali e farle rientrare dalla finestra con retribuzioni pari a 60 euro a ora.
0: Ecco, Volpe, l'attenzione per quelli che sono poi gli aspetti appunto retributivi, ma non solo, di ciascuna figura che opera nel mondo della sanità, parliamo degli infermieri ma parliamo in realtà di tutti, quanto è importante? Importante sicuramente ai fini della tutela del lavoro, della dignità del lavoro delle persone, ma è importante anche per offrire un servizio di qualità, questo influisce sul servizio che poi arriva agli utenti.
1: Certo, noi abbiamo una mission, quella che è la salvaguardia dell'utente, e quindi come ordini abbiamo un obiettivo, la tutela del cittadino, e quindi noi dobbiamo erogare un'assistenza che sia di qualità, con il giusto personale. Non possiamo destinare risorse per altre logiche, noi dobbiamo destinare risorse all'assistenza, noi dobbiamo assumere i medici per prestare assistenza. Abbiamo tanti medici giovani, dirigenti giovani, professionisti giovani che possono aiutare la direzione sanitaria, la direzione generale, l'unità di statistica in staff e anche il dipartimento di prevenzione, mentre noi abbiamo avuto pensionati che prestavano consulenze non direttamente per l'abbattimento delle liste d'attesa o per la salute dei cittadini, ma per altro. E quindi questa cosa noi non la possiamo consentire in un momento di piena ristrettezza economica. Abbiamo bisogno di assistenza diretta al cittadino, di aumentare gli organici per prestare un'assistenza di qualità.
0: Grazie a Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, per questi input, per queste sollecitazioni, per questo sguardo sempre attento sul mondo della sanità. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie, grazie
0: Noi andiamo avanti, ancora tanta musica. La linea torna a Cisberto Nicoletti.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: l'ultima mezz'ora di Buongiorno Taranto di oggi, mercoledì 8 luglio. Mi ha raggiunto nei nostri studi intanto Antonio Trenta, benvenuto, e il segretario della UILA di Taranto. Buongiorno Trenta.
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Partiamo subito dal progetto che è stato presentato ieri, che è stato messo a segno con il Consolato Generale di Romania a Bari. Di che cosa si tratta?
1: Questo è un progetto innovativo che mette in evidenza quella che è la collaborazione tra sindacato e istituzioni, con l'obiettivo comune di tutelare i diritti, ma anche spiegare quali sono i doveri dei lavoratori rumeni, una comunità importante nella nostra provincia. Considerate che in provincia di Taranto ci sono circa 4.000 rumeni che vivono stabilmente.
0: E con in quali zone sono concentrati per lo più?
1: Ma diciamo un po' a macchia di leopardo. Nella zona occidentale di Taranto sicuramente c'è una presenza importante, a partire dal comune di Ginosa, Palagiano, piuttosto che Massafra, ma anche Castellaneta. E dunque noi, il nostro progetto proprio è mirato, e lo spiega, i contenuti dell'opuscolo sono molto chiari, di dare un'informazione precisa e chiara alla popolazione rumena presente sul nostro territorio. È evidente che riguarda tutti quei lavoratori del comparto agroalimentare, in particolare agricoltura, dove c'è anche qui una massiccia presenza di lavoratrici e lavoratori nei campi, e dunque l'opuscolo ha proprio l'obiettivo di dare una serie di informazioni chiare che devono servire ad aiutare. E poi questo opuscolo, l'innovazione è che è scritto in bilingua, cioè c'è la traduzione di tutte le informazioni in rumeno.
0: Perché proprio la Romania? Perché solo la Romania?
1: Ma la Romania intanto perché abbiamo avuto la disponibilità appunto del Consolato Generale di Romania, tra l'altro una struttura che io ho avuto anche l'opportunità di visitare è a Bari, una struttura molto accogliente, efficiente, e che si preoccupa giustamente dei propri concittadini che vivono stabilmente in Italia, in particolare a Taranto. Loro sono molto attenti anche a quelli che sono tutti i servizi che possono essere resi appunto dal consolato a questi cittadini rumeni sul nostro territorio. Tant'è vero che il cittadino rumeno, una serie di attività che dovrebbe fare, ad esempio in Romania, per poter anche tutti gli aspetti burocratici, certificazioni per quanto riguarda le separazioni, divorzio, oppure certificazioni per i figli, utilizza appunto il consolato. Ecco, da parte del consolato c'è questo messaggio che vogliono portare ai propri cittadini, e noi dall'altra parte invece approfittiamo di questa disponibilità per divulgare la cultura dei diritti dei lavoratori.
0: Grazie Antonio Trenta per questo primo intervento. Noi torneremo a parlare del mondo dell'agricoltura tra pochissimo, ma sappiamo che protagonista in questa trasmissione è la musica, quindi restituisco la linea al collega appunto per la musica.

0: Secondo momento dedicato al mondo dell'agricoltura con Antonio Trenta, segretario della UILA di Taranto. Abbiamo parlato di questo interessante progetto che vede insieme, appunto, vede l'Italia interfacciarsi con la Romania, con il Consolato Generale della Romania, con questo opuscolo, diceva Trenta poco fa, scritto nelle due lingue proprio perché possa davvero essere efficace. Ma il mondo dell'agricoltura è un mondo, ce lo dicevamo poco fa a microfoni spenti, un mondo denso di problematiche, di questioni da risolvere. L'inchiesta giudiziaria Babele lo dice chiaramente, ci sono tanti lavoratori che vengono assolutamente sfruttati. Tra l'altro vedremo come andrà a finire quella inchiesta, ma di fatto c'è che i lavoratori, i braccianti stranieri sul territorio sono spesso bersaglio appunto di fenomeni non proprio piacevoli.
1: Sì, purtroppo accadono questi fatti veramente spiacevoli. L'agricoltura ha tante sfaccettature. Noi dobbiamo partire da un presupposto che recentemente c'è una carenza di manodopera molto importante, soprattutto per alcune fasi lavorative, per le operazioni di raccolta. E le norme, noi abbiamo bisogno, a fronte di questa carenza importante, dei lavoratori stranieri. Le aziende in alcuni periodi dell'anno sono veramente disperate perché non riescono a recuperare la manodopera. Le norme attuali per quanto riguarda i permessi di soggiorno, l'integrazione, l'accoglimento degli stranieri sono norme abbastanza complesse, e dunque poi che cosa accade? Che siccome sono abbastanza complesse si prestano a qualcuno che vuole fare delle attività illegali e speculare su questo aspetto di approfittarne. Noi invece dovremmo valutare una serie di questioni che non sono di poco conto. Ad esempio, se vogliamo fare una lotta seria al caporalato è necessario sostituirsi legalmente a tutte le attività che fa il caporale. Le due attività principali che il caporale mette in atto e rende come servizio ai lavoratori agricoli sono la prima e l'incontro domanda offerta di lavoro. Anche qui io voglio invitare a fare una riflessione. Cioè, se un'azienda agricola domani mattina in provincia di Taranto ha bisogno di 50 lavoratori perché deve fare un'operazione di raccolta che è urgente, si dovrebbe rivolgere al centro per l'impiego, gli ex uffici di collocamento. La domanda è: l'ufficio di collocamento è in grado di
0: funziona?
1: No. Allora, è l'unico purtroppo che può dare una risposta in questo senso è il caporale. Dunque, anche su questo ci dobbiamo interrogare, no? Questo è l'incontro domanda offerta di lavoro, il primo servizio. Il secondo servizio, che è una cosa, non è una cosa di poco conto, è quello del trasporto. Allora, oggi, stamattina, anche qui voglio fare un esempio per essere proprio chiaro, tutte le mattine, in questo periodo in particolare che ci sono tante attività che si svolgono, soltanto in provincia di Taranto noi facciamo una stima che circa 10.000 persone, lavoratori, sono alzati alle 3 alle 4 di mattina per raggiungere i posti di lavoro. La domanda è: ma queste persone come vanno a lavorare? Con quali mezzi vanno a lavorare? Anche qui ci dobbiamo interrogare. Molti vanno con le proprie auto, qualche azienda organizza il trasporto, ma tanti altri lavoratori noi non sappiamo come sono andati a lavorare. Dunque si vedono pulmini, si vedono autobus pieni, basta andare sulla 106 e la mattina alle 4:30 e vedere sfilare tutti questi mezzi.
0: Chiarissimo. Le 8:44, la linea torna alla regia tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di

0: sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Ultimo momento di questa nostra trasmissione. Buongiorno Taranto, io sono con Antonio Trenta, segretario della UILA di Taranto. Abbiamo parlato di questo progetto con la Romania, abbiamo parlato delle due principali questioni che riguardano i lavoratori agricoli e quindi il punto, il momento in cui domanda e offerta di lavoro si incontrano, e la questione relativa ai trasporti che al momento probabilmente per delle mancanze vengono gestiti dai caporali. Questo è quanto. Siamo dunque all'ultimo momento, l'ultimo spazio. Trenta, qual è l'auspicio?
1: Ma intanto noi, tornando anche al discorso del progetto, dobbiamo fare nei prossimi giorni anche delle iniziative specifiche nei comuni dove ci sono delle comunità importanti rumeni, perché quello sarà il momento importante dove incontreremo direttamente i lavoratori insieme al consolato e dare una serie di informazioni, come si diceva prima, che poi sono contenute nell'opuscolo, e spiegare un po' quali sono le opportunità di questi lavoratori. L'auspicio è che da parte delle istituzioni ci sia molto più attenzione in questo settore, soprattutto per quanto riguarda l'incontro domanda offerta di lavoro del trasporto. E adesso c'è anche un'attività innovativa che fa il caporale, è quello che si occupa anche degli alloggi, dell'accoglimento. Dunque noi dobbiamo sostituire legalmente con tutte queste attività importanti se vogliamo veramente dare uno scossone e sconfiggere questo fenomeno veramente antipatico che mette in crisi anche un settore che è strategico per la nostra provincia ma anche per il nostro paese.
0: Andrebbe evidentemente fatto un focus su tutte quelle che sono le problematiche del mondo dell'agricoltura in modo da appunto sostituire questi servizi che vengono offerti chiaramente non in maniera regolare dai caporali con dei servizi che sono appunto predisposti in maniera legale. Ma quanto è importante che le istituzioni abbiano piena coscienza e consapevolezza della importanza dei problemi del mondo agricolo?
1: Sì, perché guardate, io approfitto per citare alcuni dati per anche dimostrare quanto sia importante questo settore. A Taranto oggi abbiamo 25.000 lavoratori agricoli in tutta la provincia di Taranto che sono tutti a tempo determinato, lavoratori stagionali, e che pertanto quando sei un lavoratore stagionale sei un lavoratore precario e ci deve essere la massima attenzione perché sei in un settore molto fragile. Dunque le istituzioni potrebbero in qualche modo creare tutte quelle condizioni, a partire dal conto domanda offerta, a far funzionare meglio i centri per l'impiego, gli ex uffici di collocamento, a preoccuparsi anche dei trasporti, proprio perché questo lavoro non deve essere alternativo alla disoccupazione ma deve diventare un lavoro stabile per tante persone.
0: Siamo dunque in chiusura, grazie ad Antonio Trenta, segretario della UILA di Taranto, per essere stato con noi in questa ultima mezz'ora.
1: Grazie a tutti e grazie a voi anche per l'invito e buona giornata.
0: Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questa nostra trasmissione, grazie ovviamente al nostro Gisberto Nicoletti, grazie ai telespettatori e radioascoltatori, a voi tutti una buona giornata, arrivederci.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa.
4: Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
4: No, non tornerà.
5: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
4: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
5: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
6: Lo vedi?
5: Mio padre sta per tornare.
6: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
8: Papà!
4: Andiamo!
9: Dov'è il mio fratellino?
10: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

Cin alla vostra famiglia perfetta.

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
6: Rosso di sera.
7: Rosso di sera.
6: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
7: Fatti del giorno.
6: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
7: Rosso di sera.
6: L'informazione della sera su Cittadella.
7: Su Cittadella.
6: La radio e la TV di Taranto.
8: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Allarme truffe. Ormai a essere presi di mira non sono solo gli anziani. Come difendersi? Stamattina la conferenza stampa al comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Ex Ilva col fiato sospeso in attesa di notizie dal Tribunale di Milano che potrebbe determinare il futuro dello stabilimento siderurgico. Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'affidamento dei minori, quindi un importante

0: atto che arriva dall'assemblea municipale. E intanto, per quanto riguarda lo sport calcio, ci sono importanti novità per quanto riguarda l'ipotesi di ripescaggio del Taranto. Questo e altro ancora tra pochissimo. Cittadella News.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio e allarme truffe. Ormai ad essere presi di mira non sono solo gli anziani. Come difendersi? Stamattina la conferenza dei carabinieri.
1: L'allarme truffe viene lanciato dai carabinieri di Taranto, il cui comandante provinciale Antonio Marinucci tratteggia i contorni di un fenomeno trasversale che dall'inizio del 2026 ha fatto registrare una quarantina di casi, circa 100 le segnalazioni. 14 le chiamate ai carabinieri solo nel giro di un paio di ore nella giornata di lunedì scorso. Sono in aumento i tentativi di truffa, segno della maggiore consapevolezza delle potenziali vittime, che non sono più solo anziani, ma in genere soggetti fragili e anche persone relativamente giovani e imprenditori, decine di migliaia di euro, oro, preziosi vari e finanche in un caso la fede nuziale.
2: Per quanto riguarda i controlli per luce, gas, per le utenze, per i servizi, generalmente le società mandano in anteprima gli avvisi sui propri operatori che stanno in determinati luoghi, a quel punto chiedere il tesserino, l'appartenenza, fare le verifiche del caso. Attenzione ai messaggi sul telefonino, soprattutto messaggi Nexi e delle banche. Tramite questo sistema chiedono di spostare denaro da un conto a un altro per violazioni della sicurezza, e il conto associato a questo ulteriore è generalmente una prepagata di cui poi si perdono le tracce.
1: Ma le strategie utilizzate sono diverse, vanno dalla cosiddetta truffa dello specchietto alla richiesta di denaro per un parente arrestato coinvolto in un incidente. Arresti e incidenti che sono ovviamente del tutto frutto della fantasia dei truffatori, che chiedono il bonifico immediato.
2: In caso di incidente, di arresto, le forze dell'ordine in generale, l'arma dei carabinieri, per quello che ci costa, perché abbiamo registrato questo fenomeno, non chiedono soldi. I carabinieri e in genere le forze dell'ordine, per un arresto o per un incidente, non chiedono soldi.
0: E restiamo alla cronaca. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver picchiato l'ex compagna. Il servizio.
3: Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Taranto Principale perché accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna convivente. L'intervento dei militari dell'arma è scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112. Secondo quanto ricostruito nell'immediatezza dei fatti, durante i festeggiamenti per il compleanno del figlio maggiorenne della coppia, l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, al culmine di un'accesa discussione per futili motivi, avrebbe aggredito l'ex compagna colpendola ripetutamente al volto con alcuni schiaffi. La donna, dolorante e profondamente scossa per l'accaduto, ha immediatamente richiesto l'intervento dei carabinieri e del personale sanitario del 118. I carabinieri hanno quindi attivato il protocollo operativo previsto dal codice rosso, preoccupandosi innanzitutto di garantire protezione e sicurezza alla vittima. L'uomo è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto presso la casa circondariale di Taranto. L'arma dei carabinieri rinnova l'invito a non sottovalutare alcun episodio di violenza o comportamento persecutorio e a rivolgersi con fiducia al numero unico di emergenza 112. Una segnalazione tempestiva può consentire di attivare rapidamente gli strumenti di tutela previsti dalla legge e offrire un concreto sostegno alle vittime.
0: Ancora cronaca, operazione della Guardia Costiera contro la pesca illegale.
1: Prosegue l'intensa attività della Guardia Costiera di Taranto che, dopo aver messo a segno negli ultimi giorni diversi interventi di salvataggio bagnanti nel versante orientale della provincia di Taranto, nelle ultime ore ha individuato a Lido Azzurro un peschereccio presumibilmente impegnato nella pesca illegale. L'intervento è stato realizzato con una motovedetta. Le verifiche hanno portato a riscontrare due distinti illeciti amministrativi a carico del comandante del peschereccio, sorpreso ad esercitare attività di pesca in zona vietata con un attrezzo professionale non consentito, certificata la violazione della normativa nazionale ed europea in materia di pesca marittima ed acquacoltura. Le violazioni

0: hanno determinato sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 4.000 euro, ma anche il sequestro della rete a strascico illecitamente utilizzata e l'assegnazione di 6 punti sia alla licenza di pesca sia al comandante dell'unità. Si tratta di un impegno portato avanti dalla Capitaneria di Porto contro comportamenti che mettono a serio rischio la sostenibilità della pesca e la salvaguardia dell'ecosistema marino.
1: Ed ora occupiamoci dell'ex Ilva. C'è attesa per le decisioni del Tribunale di Milano, che potrebbe determinare il destino dello stabilimento siderurgico. E intanto si susseguono voci e indiscrezioni sulla vendita dell'azienda.
2: L'ex Ilva col fiato sospeso. C'è attesa infatti per la sentenza del Tribunale di Milano sulla causa civile promossa dall'Associazione Genitori Tarantini. Il rischio, dal punto di vista industriale, è che si arrivi alla chiusura dello stabilimento dopo il decreto di sospensione dell'area a caldo che scatterebbe dal 26 agosto, salvo più stringenti integrazioni all'AIA. Appare difficile comunque che si arrivi ad una sentenza traumatica. Più probabile che all'azienda vengano imposti limiti ancora più severi sotto il profilo ambientale. Appesa al giudizio del Tribunale è la trattativa per la vendita di Acciaierie d'Italia. Bisognerà infatti capire se le eventuali nuove restrizioni imposte nelle aule di giustizia avranno un ulteriore impatto economico e conseguenze sul valore dell'azienda. C'è quindi la possibilità che vengano rivisti i termini del bando di gara per la vendita. In corsa restano sempre il gruppo finanziario americano Flux e il gruppo industriale indiano Jindal, salvo altre cordate delle quali si è spesso parlato in questi mesi e che vedrebbero il coinvolgimento di Arvedi. Secondo quanto riporta il giornale, Jindal starebbe ridefinendo l'offerta con i commissari. L'aspetto più controverso dell'offerta finora trapelata del gruppo indiano è quella relativa all'enorme numero degli esuberi. Si è parlato di circa 6.000 unità che resterebbero fuori dal ciclo produttivo. La nuova formulazione dell'offerta lascerebbe invece intravedere la possibilità di ricollocare i lavoratori in esubero in altri progetti di reindustrializzazione. Per quanto riguarda Flux, invece, nelle scorse settimane il gruppo americano ha istituito un tavolo tecnico con Metinvest e Danieli. Allo stato attuale, però, continuerebbero a mancare le garanzie finanziarie chieste dai commissari.
1: Ma non c'è solo l'Ilva, un'altra vertenza aperta è quella della Polybec di Massafra. La società rischia la messa in liquidazione.
2: Altri posti di lavoro a rischio. Questa volta la crisi è quella della Polybec di Massafra, azienda specializzata nella produzione di materiali per l'isolamento termoacustico in edilizia. La proprietà sta infatti valutando la messa in liquidazione della società a partire dall'1 ottobre. Una amara realtà emersa nell'incontro di aggiornamento del tavolo già convocato lo scorso 17 giugno. Da qui la decisione dei dipendenti di avviare la fase di mobilitazione e le iniziative di sciopero previste nei prossimi giorni. Per il segretario generale della Filctem CGL, Francesco Bardinella, si tratta di una decisione gravissima che arriva dopo mesi in cui i lavoratori hanno già subito una perdita di salario per effetto della cassa integrazione, di cui attendono il pagamento da 3 mesi, e un ulteriore peggioramento delle condizioni di lavoro a causa del cambio unilaterale dell'orario. Secondo il sindacato, la situazione è il risultato di anni di mancato rispetto del contratto nazionale. Per Bardinelli, la sola cosa colpa di questi lavoratori e aver chiesto ciò che spetta loro, la maggiorazione di turno e l'indennità sostitutiva per il fondo sanitario, diritti, afferma il segretario sindacale, disattesi per anni. Una condotta, a detta dell'organizzazione sindacale, che scarica sui dipendenti le conseguenze di scelte aziendali sbagliate. I lavoratori chiedono un cambio di passo immediato da parte della proprietà, anche alla luce delle buone prassi consolidate nelle relazioni sindacali nelle altre società del gruppo, dove il confronto è stato possibile e costruttivo. Ma dal sindacato arriva un appello anche alla città di Massafra, affinché sia tutta la comunità locale a difendere la Polybec, perché difendere la Polybec significa difendere famiglie, competenze e un presidio produttivo che non può essere sacrificato.
1: Ed ora occupiamoci di servizi sociali. Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento sugli affidi familiari.
0: Il
3: Il Comune di Taranto finalmente ha un regolamento per gli affidi familiari, un buco normativo sanato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, una giornata cruciale per le politiche sociali della città. L'Aula ha dato il via libera a due provvedimenti attesi che ridisegnano i servizi di prossimità e l'attenzione ai più deboli. Il regolamento, per iniziare, è uno strumento chiaro che mette al centro il benessere del bambino e ridefinisce i criteri e le modalità per l'accoglienza temporanea. Il testo si applica senza discriminazioni a coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, previa una valutazione di idoneità.
4: Vediamo che l'affidamento non è definitivo ma temporaneo. L'obiettivo è sempre il rientro in famiglia dei bambini quando le loro famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Sarà costituita un'equipe professionale e formata che dopo un'attenta valutazione inizierà questo percorso di cura, amore e protezione.
3: Ma la Massima Assise cittadina ha affrontato anche un'emergenza economica che pesava sul comparto del terzo settore, approvando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio destinati alle cooperative sociali, un atto fondamentale per dare respiro alle strutture che gestiscono i servizi più delicati, come ha spiegato la stessa assessora.
4: Mi scuso e ringrazio anche per la pazienza le cooperative sociali. Ricordo, e loro lo sanno benissimo, che sin da subito il nostro insediamento le casse della mia direzione erano praticamente prive di fondi necessari per sostenere le spese delle rette dei minori e delle persone con disabilità. Oggi riusciremo a sanare questa difficoltà. Soprattutto ringrazio alle cooperative sociali per aver affrontato con forza e determinazione, mantenendo sempre una qualità di servizio adeguatamente necessaria per l'erogazione di servizi per le persone.
1: Ma in Consiglio Comunale non sono mancate le polemiche per la difficoltà di raggiungere il numero legale.
3: Il Consiglio Comunale continua a muoversi sul filo del rasoio, mostrando una maggioranza visibilmente affaticata e tutt'altro che compatta. L'ultima seduta si è aperta nel segno della tensione, con diversi assenti o ritardatari nella coalizione di governo e l'opposizione pronta a far cadere i numeri legali. È stato Massimo Stellato, esponente di Forza Italia, a scagliarsi contro l'ennesima mancanza di compattezza della coalizione. Per evitare il rimpallo e il rinnovo della seduta è servita una sospensione lampo chiesta da Mimmo Festinante. Solo allora, dopo frenetici giri di telefonate, alcuni consiglieri di maggioranza hanno raggiunto in fretta e furia l'aula, mentre nei corridoi qualcuno ha commentato: si sarà perso nel traffico i tanti cantieri. Raggiunto il numero legale, la macchina amministrativa ha approvato una serie di atti di urgenza, più rincorsa all'emergenza che programmazione. Attaccano le minoranze, tra i provvedimenti passano variazioni di bilancio, di previsione, riconoscimento dei debiti fuori bilancio per i lavori urgenti all'ipotesi Geo di Palazzo Amati, il via libera alla vendita di un immobile a Talsano destinato ad una cabina elettrica per i giochi del Mediterraneo. Oggi si replica, i riflettori tornano ad accendersi nella sala del Consiglio Comunale a Palazzo di Città per una nuova seduta convocata in modalità question time. I lavori si apriranno con un passaggio chiave per gli equilibri dell'aula, la surroga della consigliera Luana Riso, nominata assessora con le deleghe al patrimonio e ai servizi demografici, che lascerà il posto all'ex presidente di Chimambiente Alfredo Spalluto. A seguire il dibattito si scalderà sui temi proposti dai cittadini e su due mozioni ad alta sensibilità sociale: la richiesta di intitolare lo slargo di Piazza Castello alla memoria di Baco Risaco, simbolo di accoglienza, e il piano per il rafforzamento della rete psicologica ed educativa contro il disagio giovanile.
1: La crisi dell'ex AMIU. Dopo le dimissioni del presidente, le opposizioni e i sindacati vanno all'attacco e chiedono un manager alla guida dell'azienda.
2: La crisi di Chimambiente infiamma la politica e il fronte sindacale dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e l'apertura della procedura di crisi di impresa, che equivale ad una sorta di procedura prefallimentare. Le opposizioni attaccano. con un disavanzo superiore ai 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare la responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione comunale parlando di fallimento totale ed esige un consiglio monotematico urgente per un'operazione verità sui conti. Per quanto riguarda le associazioni di categoria e i rappresentanti dei lavoratori, Confartigianato e Funzione Pubblica CGL respingono le logiche politiche da manuale Cencelli e invocano la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda. In particolare, l'Associazione degli Artigiani sottolinea come sia necessario scegliere per la guida dell'ex AMIU la persona più preparata, non quella espressione di logiche di appartenenza. La Funzione Pubblica CGL, con il segretario Cosimo Sardelli, ribadisce la necessità di valorizzare gli impianti come inceneritore, impianto di compostaggio, preselezione della differenziata. Ma soprattutto viene rinnovata la richiesta al sindaco Bitetti di avere presto a disposizione la bozza del nuovo contratto di servizio tra Comune e Chima Ambiente, strumento indispensabile per comprendere quale potrà essere il destino dell'azienda.
1: Palazzo Amati, lo storico edificio della città vecchia, riparte dal mare. Vediamo perché.
3: La targa sul portone di Palazzo Amati, oltre ad essere un impegno e una promessa per il territorio, qui si costruisce insieme il futuro con il Sud, recita. Con un open day, infatti, è stato presentato alla città il nuovo volto di Ketos, centro euro-mediterraneo del mare e dei cetacei. Un progetto ambizioso che vede la collaborazione tra il comune di Taranto, che ha concesso lo storico immobile che affaccia sulla rada di Mar Grande per 10 anni, e la fondazione con il Sud, con un finanziamento di oltre 1.200.000 euro. Obiettivo: trasformare questo palazzo in un ecosistema permanente dedicato alla ricerca e all'innovazione sociale.
5: Il progetto Ketos, centro euro-mediterraneo del mare cetacei, entra nel vivo. Ci aspettano 36 mesi di attività insieme con i partner, un partenariato molto ampio composto da enti pubblici ma anche enti del terzo settore, tutto finalizzato a far vivere Ketos Palazzo Amati come un presidio di buone prassi all'interno del centro storico di Taranto, così bello ma anche molto fragile. L'obiettivo è quello di insieme con gli abitanti della città vecchia, valorizzare la risorsa mare in un'attività di comunità.
3: E capofila della rete è proprio la Ionian Dolphin Conservation, che guiderà ben 15 partner per i prossimi 3 anni. Le attività spazieranno dalla divulgazione scientifica con i laboratori dell'IRSA CNR e l'Università degli Studi di Bari, all'ampliamento della Biblioteca del Mare, fino ad eventi culturali, teatro di strada e progetti di cittadinanza attiva. Ma Ketos non è solo scienza e cultura, è soprattutto un'ancora di riscatto sociale per il quartiere Città Vecchia.
6: Riaprire un piano di un palazzo storico che si occupa di questo e che ci aggiunge a questo anche i termini di contrasto alla devianza sociale e quindi inclusione sociale della Città Vecchia ha un valore enorme. Io ringrazio non soltanto Fondazione con il Sud, che ha reso possibile tutto questo, perché noi grazie a un lavoro sinergico abbiamo fatto il cantiere delle facciate, con loro il cantiere del primo piano, adesso parte il cantiere del secondo piano, e con altri due finanziamenti faremo sia l'ipogeo che la tettoia, che è il sottotetto. Questo ci permetterà di avere un intero palazzo storico della Città Vecchia riconsegnato alla fruibilità pubblica.
3: Il progetto prevede infatti un programma educativo per centinaia di studenti e scuole locali in collaborazione con la giustizia minorile, un percorso di inclusione per 60 ragazzi del circuito penale che saranno avviati a tirocini lavorativi e attività di volontariato. Taranto torna così a guardare al suo mare non solo di passaggio, ma come risorsa e futuro.
1: Ed ora spazio alla musica. Parliamo del nuovo singolo della giovane e talentuosa cantante napoletana Stessi. Il brano è stato scritto, fa parte del progetto Papic ed è firmato da Paco Di Maso. Vediamo uno stralcio dell'intervista che ha realizzato il nostro Paolo D'Andria alla cantante Stessi, intervista che andrà in onda questa sera alle 18:20 in Driving, la nostra trasmissione musicale curata proprio da Paolo D'Andria.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk.
0: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
1: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi,
0: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti, a non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
1: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
0: Certo. Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
1: Sì, intendi il nuovo album?
0: Sì.
1: Sì, uscirà più o meno a ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
0: Vuoi ringraziare altri naturalmente che hanno collaborato a questa produzione?
1: Sì, i Papic e Peter De Girolamo che sono appunto i musicisti del mio progetto e sono veramente fenomenali. Sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
0: Un sogno per Stessi.
1: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
0: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
1: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie.

0: E adesso la pagina sportiva, parliamo di calcio, del Taranto. Ci sono importanti novità per quanto riguarda la domanda di ripescaggio o comunque il tentativo di ammissione in Serie D. Sentiamo.
1: Un vero e proprio tentativo quello del Taranto per cercare la quarta serie in due modi. Dapprima con la presentazione classica della domanda di ripescaggio. Il Taranto non parte favorito, ci sono parecchi minus che andranno a pregiudicare il cammino degli ionici per l'accesso alla quarta serie attraverso la classica domanda di ripescaggio, quindi la presentazione del fondo perduto e quant'altro. Di contro però il Taranto sta cercando un'altra strada, probabilmente quella della diplomazia, visto che ha chiamato il numero uno, il presidente Malagò della Federazione Italiana Gioco Calcio, ma in che modo? Presentando una domanda per un'eventuale ammissione ad honorem in quarta serie, visto il bacino di utenza, vista la storia sportiva 99 anni del Taranto vissuta tra B e C soprattutto fino agli anni 90, ma anche il nuovo stadio Erasmo Iacovone che sarà protagonista nei prossimi giochi del Mediterraneo, un impianto innovativo unico in Italia che, se attende l'ufficialità, andrà a disposizione della società rossoblu ionica. Pertanto, cosa potrà accadere nei prossimi giorni è difficile saperlo. Il Taranto le sta tentando tutte per la Serie D, consapevole comunque di dover disputare un campionato a vincere in eccellenza pugliese.
0: Ancora a calcio, le ultime notizie dal calciomercato.
1: Stabilite le date del ritiro, il Taranto sta lavorando anche sul mercato. La formazione rossoblu si troverà a cascia da martedì 28 di luglio a mercoledì 12 di agosto, dando ufficialmente il via alla preparazione estiva, la prima dell'era Ladisa, visto che nella passata stagione il Taranto ha compiuto una corsa contro il tempo dalla metà del mese di agosto. Sono stati convocati anche tre giovani provenienti dal settore giovanile del Taranto, dalla Juniores. Alberto Giuliatto ha deciso che saranno con lui il portiere Alessandro Galiano, classe 2009, il 2008 Mattias Bevilacqua, centrocampista, e Nicolas Zingarelli, attaccante. I tre si sono messi in evidenza sia in campionato sia in Coppa Puglia. Per quanto riguarda l'attaccante Zingarelli, è quello che ha realizzato 25 reti, 18 in campionato e 7 in Coppa Puglia. Un'occasione importante per tutti e tre i ragazzi. Intanto si lavora sul fronte mercato. L'attaccante Sosa resta nel mirino degli ionici, così come anche alcune conferme. In dirittura d'arrivo c'è quella di Delvino. Il difensore, che era stato anche capitano del Taranto, ha perfezionato tutti gli accordi, manca soltanto la firma. Attenzione, puntata anche a centrocampo con Di Paolo Antonio. Le distanze però sembrano non avvicinarsi e il giocatore campano potrebbe allontanarsi dalla riva dello Ionio.
0: E chiudiamo con la box, con il successo di Rossetti dell'Acquero Chiloiro.
1: Una vittoria storica quella di Giovanni Nino Rossetti, che ha abbissato il successo di qualche anno fa nel campionato italiano nei pesi medi. Diventa campione il 4 luglio al Palatiziano di Roma, racconta le sue emozioni nel corso di Onda Rossoblu.
2: È un'emozione unica dopo tanto tempo fatto in palestra, appunto con il mio maestro Aldo, con i maestri, con il mio team, con i ragazzi in palestra. Un'emozione unica dopo 4 anni riuscire appunto a Roma a riprendermi il titolo.
1: Al suo fianco, sul ring, ma non solo, il maestro Aldo Quero, così come tutta la famiglia della Quero Chiloiro.
3: Ovviamente ogni match ha la sua storia e ogni match si prepara in palestra con una tattica, con una strategia diversa. E Nino è stato bravo a fare esattamente quello che abbiamo quello per cui abbiamo lavorato in palestra. È stato bravo, la tattica era quella di pressare l'avversario, di pressare Faraoni. Faraoni è molto bravo tecnicamente, ha molta esperienza da dilettante, ha più di 130 match da dilettante, è stato pluricampione italiano e poi era l'idolo di casa. infatti nella telecronaca sembrava di stare più su, dico, ho detto questo, sembrava più di stare su Teleroma che non su Mediaset Canale 20. E quindi anche la telecronaca è stata a favore di Faraoni, però abbiamo stravinto. Ognuno è stato, ripeto, bravo a, sin dalla prima ripresa, a battere psicologicamente Faraoni, l'ha annientato subito psicologicamente, è stato subito presente, ha mantenuto il centro ring, ha preso iniziative, l'ha attaccato.
0: E prima di chiudere vi ricordo che potete inviare le vostre segnalazioni al numero di WhatsApp 339-680-6868 oppure all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it. Prima di salutarci vi ricordo che subito dopo la pubblicità torneremo in studio con Valentina Castellaneta con il suo approfondimento dopo il TG, la nostra rubrica dopo il TG, e appunto si parlerà del provvedimento approvato dal Consiglio Comunale sul regolamento per l'affido familiare. È tutto per questa edizione, grazie a voi per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di un regolamento che è andato a riempire un buco normativo che era quello sugli affidi familiari, perché ieri il Consiglio Comunale ha approvato per la prima volta il regolamento comunale sugli affidi familiari. Per parlarne abbiamo in video collegamento Patrizia Salentino, che è la presidente dell'Associazione Genitoriamo. Buon pomeriggio, Patrizia.
1: Vicepresidente
0: sì. Dell'Associazione Genitoriamo. Genitoriamo si occupa proprio di questo. Siete famiglia?

0: che hanno
1: Siamo.
0: preso in affido e soprattutto adottato ragazzi, giusto? E bambini.
1: Siamo un'associazione di famiglie. All'interno della nostra associazione ci sono famiglie affidatarie, cioè che hanno in affido dei bambini, dei ragazzi o lo hanno avuto in passato, e famiglie che hanno adottato o che sono in attesa di adozione. Siamo famiglie che stanno insieme proprio per aiutarsi reciprocamente e per agire poi sul territorio come famiglie per portare quelli che sono i diritti, soprattutto i diritti dei bambini, a crescere in una famiglia.
0: E allora proprio di diritti di bambini ha parlato ieri l'assessora Lincesso in consiglio comunale. Per capire di che cosa stavamo parlando, guardiamo il servizio. Il Comune di Taranto finalmente ha un regolamento per gli affidi familiari, un buco normativo sanato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, una giornata cruciale per le politiche sociali della città. L'Aula ha dato il via libera a due provvedimenti attesi che ridisegnano i servizi di prossimità e l'attenzione ai più deboli. Il regolamento, per iniziare, è uno strumento chiaro che mette al centro il benessere del bambino e ridefinisce i criteri e le modalità per l'accoglienza temporanea. Il testo si applica senza discriminazione a coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, previa una valutazione di idoneità.
2: Vediamo che l'affidamento non è definitivo ma temporaneo. L'obiettivo è sempre il rientro in famiglia dei bambini quando le loro famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Sarà costituita un'equipe professionale e formata che dopo un'attenta valutazione inizierà questo percorso di cura, amore e protezione.
0: Ma la massima assise cittadina ha affrontato anche un'emergenza economica che pesava sul comparto del terzo settore, approvando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio destinati alle cooperative sociali, un atto fondamentale per dare respiro alle strutture che gestiscono i servizi più delicati, come ha spiegato la stessa assessora.
2: Mi scuso e ringrazio anche per la pazienza le cooperative sociali. Ricordo, e loro lo sanno benissimo, che sin da subito il nostro insediamento, le casse della mia direzione erano praticamente prive di fondi necessari per sostenere le spese delle rette dei minori e delle persone con disabilità. Oggi riusciremo a sanare questa difficoltà. Soprattutto ringrazio le cooperative sociali per aver affrontato con forza e determinazione, mantenendo sempre una qualità di servizio adeguatamente necessaria per l'erogazione di servizi per le persone.
0: E allora, Patrizia, quanta necessità c'era di questo regolamento?
1: Beh, noi abbiamo accolto con grande piacere, con soddisfazione e con gioia questo nuovo passo da parte del Comune di Taranto, perché va a rafforzare sicuramente il sistema istituzionale dei servizi che si occupano appunto dei bambini, in particolare il tema dell'affido. Questo sicuramente.
0: Quando si parla di affidamento, c'è sempre la remora di affezionarsi troppo a dei bambini che poi torneranno in famiglia e non si vedranno più. È una reale paura o è un errore?
1: Questa è la domanda che noi come associazione, faccio un inciso, noi come associazione proponiamo a chi lo voglia, lo diceva prima il vostro servizio, chiunque può candidarsi come famiglia affidataria, come aspirante famiglia affidataria, quindi sia i single che le coppie di qualsiasi età e di qualsiasi sesso, quindi sia uomo che etero.
0: Monogenitoriali, certo.
1: Sì, omogenitoriali o anche un
0: Sì.
1: singolo adulto può candidarsi. Quindi la domanda che ci sentiamo rivolgere spesso è proprio questa, e se poi mi affeziono. Il concetto è proprio questo, bisogna affezionarsi perché il bisogno dei bambini è quello di avere accanto

0: degli adulti amorevoli, attenti, che li accompagnino per un pezzo di strada che purtroppo si trovano a vivere, cioè nel momento in cui non potendo vivere, continuare a stare nell'ambito della propria famiglia, hanno bisogno di un'accoglienza, di un passaggio tale che consenta poi il rientro. Come diciamo sempre noi all'inizio di ogni percorso informativo per le nostre famiglie, un affido ben riuscito è l'affido che si conclude col rientro del bambino nella propria famiglia di origine. Tutto
1: E la
0: questo è
1: sofferenza poi del
0: possibile.
1: distacco, come si...
0: È la capacità dell'adulto di comprendere che l'affetto, la relazione può trasformarsi, ma non necessariamente interrompersi. Il bambino avrà nella persona che lo ha accolto anche per un periodo breve di vita, avrà sempre un riferimento, un rapporto, e quello è il senso dell'affido, cioè esserci accanto a questi bambini, vederli, accudirli, permettergli di crescere serenamente. E questo è l'obiettivo. Non è quello, l'obiettivo non è dare un bambino ad un adulto che ha desiderio di occuparsi di qualcuno, no. L'obiettivo è quello di consentire ad un bambino di poter vivere un periodo sereno in un ambiente familiare, perché anche la legge lo dice che il bambino deve crescere in famiglia, possibilmente nella propria, con tutti gli aiuti e tutte le azioni che i servizi e le istituzioni possono mettere in atto, ma se rimane privo della propria famiglia d'origine, deve poter essere accolto in una situazione di accoglienza familiare, cioè in un ambiente familiare che gli consenta di costruire e di quelle relazioni che gli permetteranno di crescere sereno e nel miglior modo possibile.
1: Insomma,
0: chiaramente senza interrompere i rapporti con la propria figlia.
1: Si dice
0: Questo
1: che
0: è
1: per
0: un
1: crescere un
0: dato
1: bambino ci
0: certo.
1: vuole un villaggio, l'affido, insomma, un po' come crearlo quel villaggio. È giusto, è questo il punto.
0: Bravissima, bravissima. Sì, è proprio questo il concetto, essere comunità accogliente, essere riferimenti per bambini, ragazzi che possono attraversare dei momenti complicati, difficili, e quindi possono così trovare degli adulti significativi nella loro vita. Adulti significativi che non è che smettono di essere significativi nel momento in cui il bambino rientra nella propria famiglia, anzi, possono essere un riferimento per tutta la vita, proprio grazie a quella relazione affettiva e di cura che si è instaurato nel periodo dell'affido.
1: Quanti sono i
0: Questo,
1: ragazzi?
0: tutto questo è quello che ci auguriamo,
1: Certo.
0: questo.
1: Quanti sono, come siamo messi in Puglia, con diciamo, quanta necessità di famiglie c'è? Cioè, quanti ragazzini sono in attesa di una famiglia in affido?
0: Allora, in Puglia, se facciamo riferimento ai dati, agli ultimi dati pubblicati nel quaderno 66, che sono dati SIOS raccolti dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, in Puglia sono esclusi i minorenni migranti non accompagnati. Ci sono 2000, circa poco più di 2000, 2247 dati, gli ultimi dati presenti appunto in questo rilevamento di minorenni accolti in strutture residenziali di accoglienza. Quindi sono 2000, più di 2000 ragazzi che sono in strutture di accoglienza. In affido sono meno della metà. Meno della metà sono in affido, e molto spesso l'affido è intrafamiliare, ossia affidamento a familiari che fanno parte della stessa, diciamo, cerchia familiare, appunto.
1: Che
0: Poi
1: comunque è un numero piuttosto alto, c'è bisogno di famiglie che
0: Hai voglia.
1: si dicano disponibili ad accogliere.
0: Molto, molto. Per questo le dicevo che la grande soddisfazione che abbiamo rilevato nel momento in cui il Comune di Taranto ha fatto questo ulteriore passo, perché il Comune di Taranto, insomma, negli anni si è impegnato via via nella costituzione di un servizio affido, però questo atto sicuramente dà una maggiore forza e consistenza all'iniziativa appunto di strutturare all'interno dei servizi un'equipe affido che si dedichi appunto a promuovere e a rafforzare, ma soprattutto ad accompagnare poi i percorsi di affido, perché quello che rileviamo noi come famiglia è l'importanza che i servizi poi siano accanto a questi affidatari proprio per curare l'affido in itinere, perché ci sono tanti aspetti, tante situazioni delicate da curare: l'inserimento del ragazzo, la sua crescita, e
1: Certo.
0: i rapporti con la famiglia d'origine e soprattutto, insomma, il sostegno alle famiglie d'origine affinché possano essere poi in grado di riaccogliere i propri
1: Ma
0: ragazzi.
1: poi immagino che ci siano scuole, dottori, pediatri, tantissime cose da tenere in considerazione.
0: Esatto, uno degli aspetti più delicati è proprio l'inserimento scolastico dei ragazzi. Ci sono delle linee guida nazionali che promuovono appunto presso le scuole alcune attenzioni proprio nell'inserimento e nel seguire questo inserimento scolastico dei ragazzi fuori famiglia.
1: Patrizia, dalla tua esperienza di genitore adottivo o comunque di associazione, c'è un appello che fai alle famiglie per rendersi disponibili a fare questo passo?
0: Allora, io invito tutti a venire a conoscere, non a candidarsi, perché questo è a venire a conoscere che cos'è l'affido, che cos'è l'affido che ha tante sfaccettature, esistono tante forme di affido, non c'è un'unica modalità, può essere un affido più leggero, un affiancamento familiare, quando ci si affianca ad una famiglia proprio per sostenerla in un momento di bisogno, di difficoltà. Ci può essere un affido diurno, cosiddetto diurno, un'accoglienza part-time, quindi solo che so per il weekend o solo per alcuni aspetti, impegni del bambino o del ragazzo, quindi in alcuni giorni, in alcuni momenti della giornata. C'è poi quello residenziale con una residenzialità del bambino o del ragazzo presso la famiglia, e ce ne sono varie forme e quindi ognuno può dare la disponibilità che si sente. Certamente per poter decidere se questa cosa è possibile o non è possibile affrontarla, bisogna conoscerla. Per cui invitiamo tutti a contattarci, ci trovate sia su Facebook che su Instagram, ma ai nostri contatti, Genitoriamo, trovate anche il nostro sito con i nostri numeri di telefono e comunque anche il Comune di Taranto spesso. Cioè, poiché abbiamo un'intesa stipulata ormai qualche anno fa e che andremo sicuramente a rinnovare nel futuro, il Comune di Taranto, quando recepisce l'interesse all'affido, poi invita appunto gli aspiranti affidatari a contattarci per poter seguire un piccolo percorso di informativo che serve proprio a capire se questa cosa fa per quella famiglia e
1: O
0: se
1: meno,
0: si
1: certo.
0: è pronti a farlo. Per cui anche rivolgendosi al comune, candidandosi ai servizi sociali, adesso diciamo
1: Sarà
0: ai
1: possibile, bra.
0: recapiti del
1: Certo.
0: servizio sociale, ci si può candidare tranquillamente. Le modalità sono queste: o contattare noi o
1: O il
0: ancora
1: comune.
0: il
1: Perfetto,
0: Esatto,
1: Patrizia,
0: il
1: io ti
0: comune di
1: ringrazio
0: residenza,
1: tantissimo.
0: perché parliamo anche alle famiglie di altri comuni che magari,

0: possono essere interessati possono rivolgersi ai servizi del proprio comune.
1: Io ringrazio tantissimo Patrizia Salentino, vicepresidente dell'associazione Genitoriamo. E buon
0: Perfetto,
1: pomeriggio.
0: grazie.
1: E noi siamo arrivati al termine di questo approfondimento con Dopo il TG che ritornerà domani. Prima di salutarci, vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o inviarci un messaggio WhatsApp al numero 339 680 6868. E vi saluto, alla prossima.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Io in smart working mi trovo veramente bene.
2: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
3: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
4: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
2: Con chi?
4: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
6: Che fate qua?
7: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
2: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
3: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ritolto tutto.
2: Ah, avete lavorato insieme?
3: Ma pure oggi,
1: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
5: Alla buon'ora!
1: A buon'ora cosa?
3: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
8: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
5: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
8: Rimpiange l'ufficio?
4: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
9: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
10: Teletravail.
2: Tele che?
5: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
2: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
11: Uno mas, grazie.
12: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
11: Grazie mille, l'apprezzo molto.
12: Dovrebbero fare un reboot.
11: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
12: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
11: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
13: Vuoi venire o no?
11: Dove diavolo siamo?
13: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
11: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo. Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
14: Sei davvero irritante.
11: Non in faccia!
14: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
11: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
15: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
11: Sono solo incredibilmente bello.
0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
16: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione

0: Cari amici e amiche, benvenuti ad una nuova puntata di Fuori Quota. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere il nostro amministratore delegato di TP Italy Group, Diego Pisa. Buongiorno, ben
1: Buongiorno,
0: trovato.
1: buongiorno.
0: E Rosellina Panebianco, vabbè, siamo abituati alla
2: Ospite
0: presenza
2: fisso ormai.
0: di Rosellina perché ci guida, ci ha guidato, no, in questo format. È possibile che questa sia la puntata di chiusura per il momento, per questa stagione, e proprio per questo abbiamo voluto una presenza maschile, diversamente da tutto il resto, da tutto quello che poi ha caratterizzato, no, il nostro messaggio di forza, di inclusione. Abbiamo parlato di tante cose, Diego, di
2: Di
0: bellezza, di età, di
2: fragilità, di
0: fragilità,
2: fisicità,
0: di fisicità, di
2: violenza
0: aspetti,
2: economica, ad
0: violenza
2: esempio, l'ultima
0: economica, di
2: puntata.
0: aspetti finanziari. Poi abbiamo parlato di socialità, di amministrazioni pubbliche, di medicina, di tante cose. Oggi invece parliamo da un punto di vista diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato fino ad ora, e quindi è questo: la leadership è come affronta un uomo la sua vita, la sua carriera, la sua famiglia, il suo modo di vedere la vita, e quindi questo sarà un po' il nostro percorso di quello che faremo oggi. E come al solito Rosellina mi
2: Diciamo il
0: aiuterà.
2: Diego istituzionale e il
0: Sì.
2: Diego privato, il Diego famiglia.
1: È prevista la presenza di un avvocato per
2: No, Diego, fidati,
1: No?
2: non ce ne sarà
1: Ok.
2: bisogno.
1: Sono molto timoroso.
0: Bene,
2: No, nessun problema.
0: sarà una cosa molto, molto informale, così come l'abbiamo fatto
2: Sino adesso.
0: precedentemente con le nostre ospiti, che sono state veramente un punto di riferimento e una partenza per uno spunto di riflessione, perché poi alla fine noi trattiamo della nostra vita, e questo è un salotto, e lo è proprio per questo motivo, perché in maniera informale noi affrontiamo tutto quello che poi nella quotidianità ci spinge a diventare un leader. Ad esempio, TP Italy Group, tu sei qui in Italia, ma anche in Albania ci sono oltre 5.000, o addirittura sì.
1: Quasi 6.000.
0: Ecco, questo è importante, perché come si fa, cioè, c'è un momento preciso, no, in cui tu nella tua vita, ad esempio, hai capito che quella doveva essere la tua direzione, che quella doveva essere la strada, di una strada così veramente grande, così lunga, e suppongo che sia anche non facile, no?
1: Ma io non credo che siano delle decisioni prese a tavolino, nel senso che la vita ti mette di fronte a delle opportunità che tu decidi di cogliere o non cogliere. Io non ho mai visto grandi successi nella vita che vengono da una pianificazione razionale. Molto spesso c'è una scelta di pancia, ma perché la sensibilità umana arriva magari prima di quella che è la capacità cognitiva di quella
0: È
1: scelta.
0: vero.
1: Io entro in TP nel 2007. Quando stavo avendo una trasformazione globale della mia vita, volevo cambiare lavoro, volevo cambiare tipologia di lavoro. Facevo il consulente strategico, quindi parlavo tanto di come le cose dovrebbero essere fatte, ma non come poi non le ero io a farle fisicamente. Io avevo voglia di cambiare e si è palesata questa opportunità con Teleperformance. Cercavano qualcuno che andasse all'estero a sviluppare le sedi estere del gruppo TP Italia. E quindi ho deciso con un po' di incoscienza, di abbracciare questa opportunità e sono partito. Sono partito fisicamente perché sono andato in Argentina, in Romania, in Albania e ci sono stato poi per più di 10 anni, continuo a esserci. Sapevo che sarebbe stata la scelta migliore della mia vita? No.
0: No.
1: Cosa sapevo? Che amavo avere relazioni con le persone, che una delle mie caratteristiche principali era quella di tirar fuori il meglio dalle persone, lo facevo anche nelle mie precedenti esperienze lavorative, e quindi quello era un contesto che non conoscevo, non era il mio, non era il mio, la mia industria, non conoscevo in alcun modo, ma sentivo che c'erano delle attitudini similari, c'erano delle sovrapposizioni e ho abbracciato l'esperienza. Devo dire che ci sono stato per 18 anni con ruoli differenti contro tutte le mie aspettative.
0: Questo è importante. Hai detto, io poi voglio sentire Rosellina che ha
2: Sì.
0: delle domande, e la cosa bella di cui vorrei chiederti questo: quando hai detto, no, sono stata in Argentina, in Albania, in Italia, in vari luoghi, no, del mondo, quanto questa conoscenza dell'altro, anche con una cultura diversa, ti ha formato anche rispetto a tutto quello che c'è oggi all'interno della tua azienda?
1: Mi ha formato come uomo, perché io sono stato in Romania, in Argentina, in Albania, in Kosovo, e poi per ruoli istituzionali all'interno di questo gruppo ho viaggiato molto e sono stato in tantissimi paesi. E, culture diverse, lingue diverse, storie diverse, ma alla fine la componente comune a tutti è che stiamo parlando di esseri umani. E la capacità di gestire esseri umani differenti, diversi, con culture diverse, religioni differenti, parte da una forte attitudine al rispetto della diversità, al rispetto delle culture differenti e all'ascolto, quindi. Ed è quello che poi mi è servito quando sono rientrato in Italia, anche se non definitivamente, perché io dal 2017 gestisco anche la società italiana, ma passo molto maggior parte del mio tempo fuori dall'Italia. Ho dovuto gestire la situazione di TIP Italia, e quindi fare un turnaround aziendale molto importante, e tutto è partito proprio dall'attitudine all'ascolto e a capire ancora una volta una differente cultura. Strano pensare un italiano parli di differente di cultura all'interno della sede dello stesso paese, ma è così. Noi siamo uniti in un paese con 20 regioni, 20 dialetti, 20 di cibi, sì, differenti, e ogni posto in Italia ha una cultura del lavoro, della famiglia, dell'inclusione differente. La capacità di ascoltare le persone è il punto di partenza e poi valorizzarle.
0: Bellissimo, sono d'accordo. Adesso penso che Rosellina abbia...
2: Perché io ascoltavo attentamente il racconto di Diego, 18 anni nel gruppo Teleperformance, oggi TP, mi domandavo, c'è qualche episodio che ha caratterizzato un po' la tua formazione, qualcosa di quello che gestisci in azienda ti porti poi a casa, in famiglia, perché tu sei papà, sei il compagno, e quindi mi domando se cosa ti porti a casa poi, perché poi ognuno di noi la sera torna a casa e si confronta, no, con i propri familiari. Allora, c'è qualcosa in particolare che tu vuoi trasferire alla tua famiglia rispetto a quello che hai costruito in questi anni?
1: Allora, in questo momento non me ne viene un in particolare, però quello che mi sento dire è che io in questo momento gestisco un gruppo di 6.000 persone. Nei 18 anni, 19 anni, quasi 19 anni che sono nel gruppo, sono passato all'interno dell'azienda più di 20.000 persone, quindi ho interagito non con tutti, ma con tantissime storie umane. Io quello che porto a casa è veramente la storia di ognuna delle persone che ho incontrato e ho dovuto gestire per delle criticità.
2: Il valore delle persone.
1: Ma il valore delle persone, ma da partire dalla voglia di rivalsa che ho incontrato in un paese come l'Albania, che usciva dal comunismo, e che mi ha fatto incontrare dei giovani con un livello culturale incredibile, addirittura conoscitori della storia italiana maggiore di quella della maggior parte degli italiani, al Kosovo, dove ho visto un paese molto più duro, con una cultura molto più balcanica rispetto ad esempio all'Albania, all'Argentina, un paese molto vicino a noi, non so se lo sapete, ma Buenos Aires è la seconda città al mondo con più italiani,
2: sì,
1: fuori dall'Italia, e quindi una cultura sudamericana ma molto italiana, anche nell'architettura. Alcuni quartieri di Buenos Aires sono simili ai centri storici, ai centri delle nostre città. E ogni posto mi ha dato delle esperienze che ho portato a casa e che ho raccontato e continuo a raccontare ai miei figli, che nascono in un ambiente, che è quello italiano, che sebbene in difficoltà è un ambiente ovattato, un ambiente benestante, un paese che comunque in tutte le sue difficoltà, se paragonato a molti di quei paesi emergenti, è comunque in una condizione molto migliore.
2: È una cosa di felicità, è vero?
0: Assolutamente, ma poi parliamo anche, come tu ci hai detto, di 18 anni fa, di un periodo storico diverso, di un Diego diverso anche, di un'età diversa.
1: Sì, quello era un Diego giovanissimo che è ambizioso e che provava a scalare all'interno del gruppo in cui lavorava, e lo faceva attraverso i risultati che doveva ottenere, risultati che sono arrivati nel tempo e che quindi mi hanno portato poi alla crescita che ho avuto nel gruppo.
0: Questo essere, come dire, attento, no? Come hai detto tu, alle tradizioni e le culture degli altri popoli, suppongo che tu abbia anche incontrato dei momenti anche in cui hai visto che la fede delle persone, no? Rispetto alla propria, come detto, religione fosse importante. All'interno della tua azienda, quando parliamo di vulnerabilità, quando parliamo di inclusione, quando parliamo di empatia, quanto valore hai dato a questo all'interno del tuo luogo di lavoro?
1: Ma io ho provato, poi non sempre ci sono riuscito e spero poi di poter recuperare nel tempo. Io ho provato a dare dei punti di vista differenti, cioè ho provato a smontare il preconcetto che purtroppo è molto spesso radicato nelle aziende, che porta le persone a dire abbiamo sempre fatto così. Io quando sono arrivato in Italia, al mio management dissi io sogno che questa azienda diventi un great place to work e diciamo, attirai ilarità da parte di molti dei miei colleghi. Alcuni dissero è una società che non potrà mai essere great place to work. In realtà poi il management ha abbracciato questo sogno, l'ha fatto suo e ha fatto molto meglio di quanto io avrei potuto fare da solo. E questa è la testimonianza che alla fine la volontà degli individui all'interno dell'azienda fa molto più del nome dell'azienda, dei prodotti che vende, dei servizi che vende. Alla fine, soprattutto le società come la nostra, di servizi che sono basate sull'outcome, sul delivery delle persone, se riesce a motivare le persone, ne viene da sé che il risultato aziendale è una conseguenza positiva di quell'approccio.
0: Assolutamente.
2: Diego, noi andiamo sempre di corsa. Prima facevamo una chiacchierata fuori, diciamo, dalla registrazione e ci siamo detti, no? Sei un uomo molto impegnato, sei una persona che vuole tenere, o meglio, questa è l'idea che dai, no? Di tenere tutto sotto controllo. Sei uno molto attento, ascolti molto. E ti sei dedicato tantissimo al lavoro, anche perché gestire tantissime risorse non è semplice, ti porta via anche tanto tempo. In questa folle corsa che tu appunto hai intrapreso ormai 18 anni fa, hai perso qualche pezzo nella tua vita e soprattutto ti è capitato, ti sei mai sentito in colpa per aver, diciamo, magari esserti dedicato troppo al lavoro e poche, magari, e poco tempo invece alle tue cose personali? Come trovi un equilibrio?
1: Partiamo dalla parte finale, il senso di colpa. Io credo che il senso di colpa sia il male della nostra generazione, della mia generazione. Io sono nel 75, ho
2: Simile.
1: fatto da poco 50 anni e credo che la nostra generazione sia una delle peggiori nella storia degli ultimi 200 anni, perché è forse la prima generazione in cui lavorano uomo e donna, quindi le famiglie hanno due persone in famiglia che lavorano, l'attenzione verso i figli è minore e quindi credo che sia un male comune quello di poi voler recuperare in altro modo, riempendo di
2: Di
1: attenzioni,
2: attenzione, infatti.
1: riempendo di ansia, avendo un'ansia continua, il fatto di sentirsi in colpa perché magari non si riesce a dedicare il tempo ai figli. Ecco, io penso che sia sbagliato. Lo dico chiaramente, i figli hanno bisogno di fare la loro strada, di prendere la loro vita e quello che tu metti nell'educazione dei figli vale fino ad un certo punto, poi diventano delle individualità, a questo punto sempre più verso i 10, 9, 8 anni. Tutto quello che fai dopo, non dici dopo, non serve più a niente. Quello che dai loro è l'esempio, i valori. Come ti comporti nel mondo, come interagisci con le persone, quindi dare modo a loro di vedere come tu interagisci con le persone è fondamentale. Sì, noi ci sentiamo in colpa perché corriamo, perché proviamo ad affermarci come persone nel mondo del lavoro, nella società e quindi pensiamo che dedicare meno tempo ai figli sia un modo sbagliato di educarli. Io anche penso sia così, quello che conta è la qualità del tempo che si dedica ai figli e quello che ho cercato di fare sempre è sempre di dedicare il mio tempo libero a loro facendo cose con loro, quindi facendo esperienze insieme, condividendo insieme quelle esperienze e dando un valore a quelle esperienze. Poi il tempo mi dirà se ho avuto
2: No, no.
1: successo perché sono piccoli, ho 13 e 11 anni,
2: Beh,
1: però
2: sono preadolescenti, però dai,
1: sono
2: diciamo, sono
1: preadolescenti,
2: adolescenti,
1: adesso
2: quindi
1: andiamo
2: un po' più
1: nella
2: complessa.
1: fase complessa, però io ricordo sempre una delle frasi che dice uno di questi psicologi, non mi ricordo il nome, quindi non lo citerò, dice che uccidi tuo padre, no?
2: Ah,
1: Cioè
2: vero.
1: c'è un momento in cui i figli devono tagliare il cordone del genitore e quindi devono andare addirittura in contrasto con i genitori per poter prendere la loro strada. E arriva
2: È
1: quel
2: giusto
1: momento,
2: così.
1: vedremo se quanto abbiamo seminato
2: Raccoglierai.
1: sì.
2: Però parlando appunto di impegni, vita personale, vita privata, mi piace pensare che non soltanto le donne in realtà hanno la necessità e l'obbligo di riuscire a conciliare, no, il lavoro, quindi riuscire a fare carriera, a pagare le proprie ambizioni e fare in maniera corretta la mamma, ma anche appunto essere dei caregiver, perché appunto l'età avanza e quindi c'è anche necessità di prendersi cura dei propri genitori o dei familiari che hanno più necessità. Quindi mi piace che riversare, no, non soltanto alla donna i carichi di cura, ma come abbiamo sentito, Diego, anche alla volontà, no, di gestire la famiglia, di occuparsi e preoccuparsi dei propri figli. Quindi questo è un tema che sradichiamo, non è solo un tema femminile, ma un tema anche prettamente maschile. E mi fa molto
1: Assolutamente.
2: piacere
1: Io
2: perché.
1: recrimino fortemente la diversità del ruolo genitoriale. fra
2: Oh, finalmente,
1: madre
2: noi
1: e
2: quello
1: padre.
2: vogliamo
1: Cioè,
2: sentire.
1: il fatto di dover pensare che la parità di genere si manifesti nel tutti fanno tutto, secondo me è totalmente sbagliato. Ci sono delle differenze che vanno valorizzate e vanno utilizzate proprio nell'educazione dei figli. In una famiglia in cui ci sono due persone che lavorano, come se noi facciamo il paragone con quelle delle famiglie di 30-40 anni fa, in cui c'era una donna casalinga che si occupava dei figli, un uomo che andava a lavorare e tornava a casa la sera, allora c'era una pragmatica differenziazione dei ruoli. Ma in una società come quella di oggi, che viviamo aperta, due persone in famiglia che lavorano, tempo a disposizione ridotto, anche in quel caso, in maniera molto pragmatica, la condivisione dell'educazione,
2: Una genitorialità
1: è
2: condivisa,
1: una
2: che è la
1: genialità
2: cosa più
1: condivisa,
2: corretta, no? Che dovrebbe accadere in
1: assolutamente.
2: tutte le famiglie, anche se ricordiamoci, in Italia una donna su due non lavora. E quindi
1: Sì,
2: questo è un altro tema, no?
1: è
2: Importante
1: un tema
2: perché.
1: importante.
2: Come dire, tu hai pensato alla tua ambizione, alla tua voglia di crescere, di diventare l'uomo professionista che sei diventato adesso, ma hai anche consentito alla tua compagna di crescere anche lei, quindi riuscire a gestire non solo la famiglia, ma anche la sua ambizione, dal punto di vista
1: Certo,
2: della carriera.
1: ecco
2: Quindi.
1: una mia collega mi avrebbe sgridato per questa frase che hai appena detto, perché non è stata la mia compagna, io non ho consentito alla mia compagna
2: No, io ho detto, hai consentito
1: non ho consentito io, è stata
2: la scelta.
1: una normale, libera e nella totale
2: Equa. Sì.
1: parità di generi, quella di svilupparsi entrambi come individui e quindi svilupparsi come professionisti, come genitori, come compagni.
2: Ma questo è bellissimo, però non è la normalità, Diego, era questo che provavo a dire, no? Non è la normalità il fatto che sempre hai un compagno, un marito che ti sostiene e fa dei sacrifici. Ci sono anche persone che non riescono a realizzarsi nella propria vita professionale proprio perché non hanno il supporto e quindi, ahimè, molte volte si trovano a dover rinunciare al loro lavoro, alla loro carriera.
1: Sì, è un tema molto complesso, perché è un tema molto complesso perché si potrebbe semplicemente risolverlo dicendo è un tema culturale. E quindi dici più vai al sud, più la cultura impone che sia l'uomo ad affermarsi lavorativamente più della donna. Io non credo che sia una matassa da sbrogliare, perché molto spesso le famiglie poi sono costrette a fare i conti con costi
2: Esattamente.
1: e ricavi. E quindi in un mondo del lavoro che ancora ha un salary gap molto importante e
2: Esattamente.
1: con costi chiaramente se due persone che lavorano devi farti aiutare da qualcuno in casa per la gestione dei figli, allora si fanno dei conti, quanto guadagni, quanto spendi, molto spesso le
2: Sì,
1: famiglie sono
2: piuttosto.
1: costrette
2: Sì,
1: a
2: la
1: fare
2: donna
1: delle scelte
2: rinuncia.
1: e con la rinuncia che evidentemente è
2: Esatto.
1: sempre della donna. È una questione molto complicata che non, diciamo, secondo me ci sarà bisogno ancora di almeno
2: Beh,
1: 10 anni per
2: sappiamo
1: dare una
2: che per la
1: risposta.
2: parità di genere occorrono più di 130
1: Sì.
2: anni, quindi insomma nulla è cambiato, abbiamo anche tantissimo lavoro da fare, però insomma se abbiamo delle menti illuminate secondo me riusciremo ad andare un po' più avanti su queste tematiche.
0: Io
2: Annette.
0: mi permetto di entrare un attimo in questo argomento più privato per chiederti una mia curiosità personale. Qual è l'esempio, no? Perché tu porti esempio nella tua vita personale, ispiri i tuoi figli che sono giovanissimi, anche la tua compagna. Penso che questo accada anche reciprocamente, no? Qual è quella cosa che tu dici? Io vorrei che i miei figli acquisissero questo, che imparassero questo dal mio esempio.
1: Il rispetto per le persone. Il rispetto per le persone è fondamentale perché nasce sempre da quello. Io dico sempre ai miei figli: utilizzate il condizionale, anche quando una cosa pensate di saperla bene, utilizzate il condizionale. Perché molto spesso le persone si barricano dietro le proprie convinzioni. E magari credono di aver ragione e magari hanno anche ragione dal loro punto di vista, ma qualunque tema, che sia un tema personale, sia un tema di relazioni con un amico, un'amica, un partner o in ufficio, sono sempre figlie di punti di vista che non sono mai totali. Quindi porsi sempre in maniera empatica la domanda sul tuo interlocutore perché ha quella posizione. E quindi rispettarlo può portare ad una soluzione, ad un accordo, ad un considerare quella tematica in un modo differente. Quindi io e i miei figli cerco

0: dire: ma sei sicuro? Usa il condizionale.
1: Bene.
0: Anche mostrando che molto spesso ho torto io rispetto a quello che loro pensano e chiedendo scusa per aver detto una cosa sbagliata.
1: Assolutamente. E in un'azienda il cui 70% è formato e composto da donne, c'è stata un feedback maggiore rispetto all'empatia, alla capacità di dover accogliere un po' un ventaglio un po' più aperto di problemi o di problematiche o di richieste da parte dei propri dipendenti e collaboratori?
2: Come ti trovi a lavorare con tantissime donne? Questo un po', no? È quello che volevamo
0: Allora, anche
2: sapere.
0: qui non vorrei sembrare impopolare, io non riesco a fare differenze tra uomini e donne. Io penso che le persone messe nelle condizioni migliori per operare ottengono i migliori
1: Giusto.
0: risultati che possono ottenere, non perché sono uomini e non perché sono donne. Hanno delle caratteristiche differenti,
2: Una
0: sicuramente, che
2: leadership, no?
0: una leadership
2: Differente,
0: differente, però anche lì. Guai a categorizzare la leadership femminile e la leadership maschile,
2: esatto.
0: perché noi guardiamo al nostro contesto tarantino, romano, milanese, italiano, poi esci dal contesto italiano, vai in un paese con una cultura differente e ti rendi conto che quelle caratteristiche di leadership sono opposte. Io opero in Albania dal 2007, passo la maggior parte del mio tempo in Albania e ho una leadership femminile perché a differenza dell'Italia, è nata una società con una percentuale di donne molto maggiore di quelle di uomini, anche nei top nei ruoli di executive. E vi posso dire che utilizzando quindi label, le etichette, la leadership femminile albanese è molto simile alla leadership maschile italiana,
1: Wow.
0: autoritaria, dura, poco empatica, perché è un tema culturale. Il popolo balcanico è più duro e empatico, ma lo dimostra diversamente. Quindi ritrovi delle caratteristiche che in Italia non le definiresti femminili, ma le definiresti maschili. Quindi anche lì bisogna vedere le cose sempre da punti di vista
2: No, è
0: differenti.
2: molto soggettiva, possiamo dire molto soggettiva
0: Esattamente.
2: e fine a se stessa, no? Perché quindi ognuno di noi è fatto in maniera diversa, ognuno di noi ha un
0: Provate.
2: modo di agire, no? Anche di come rispondere alle problematiche e anche e soprattutto, no? Di valorizzarsi, no? Io trovo che
0: Provate
2: poi.
0: ai molti di talk show o delle tavole rotonde che si fanno sulla parità di genere, si dice sempre che ecco, le donne cercano di simulare la leadership maschile ed è sbagliato. Non è sbagliato. È sbagliato che voler etichettare come maschile o femminile il leader. Ci
2: O
0: sono
2: volere anche
0: delle
2: imitare, no?
0: caratteristiche, c'è il leader gentile, c'è il leader autoritario, c'è il leader, non uomo, leader. Che poi sia uomo, che poi sia donna, sono caratteristiche di leadership, non sono caratteristiche legate al gender.
2: Diego, parliamo di Diego Papà di nuovo, no? In famiglia, se ti potessero descrivere con tre aggettivi, quali sarebbero questi aggettivi che utilizzerebbero per descrivere il Diego che noi conosciamo in maniera più istituzionale? Quindi io potrei dire che ne so, molto attento, ascolto attivo, molto preciso, sembra, no, che non ascolti, in un momento lo vedi distratto, ma poi in realtà ti sa ripetere esattamente tutto quello che è stato detto. Ma a casa, come ti vedono?
0: Allora, dipende dai punti di vista, perché per tutto quello che riguarda l'educazione io sono quello severo. Quindi la mia compagna è quella più accomodante, più empatica, io sono quello severo. Però poi se c'è da fare delle esperienze, delle cose, io sono quello giovane e la mia compagna è quella vecchia. La musica che ascolti, papà è quello
2: Vecchia, non
0: giovane,
2: si
0: mamma.
2: dice.
0: Andiamo a divertirci. Papà è quello giovane, mamma è quella più rigida. Allora, libertà di uscite e di fare esperienze, mamma è più quella più chiusa, papà è quello più aperto. Quindi non c'è un ruolo definito. Sull'educazione, sul rispetto, su come si sta a tavola, su come ci si comporta con gli amici, io sono quello severo e sull'utilizzo del cellulare.
2: Ecco, quello è un altro
0: Quella è una cosa di cui
2: tema.
0: non proprio io, ecco.
2: È quello un tema comune.
0: L'80% dei litigi con i miei figli è sull'utilizzo del cellulare, non della PlayStation, del cellulare.
1: È vero. A tavola o tra amici o quando si deve passare un momento di condivisione, no?
0: A tavolo è bandito.
1: Anche
0: A tavolo è bandito, vola
1: la TV, Diego?
0: bandita anche quella.
1: Oh.

0: A tavola è il momento per parlare, per raccontarsi. No, l'utilizzo cellulari è critico perché questi ragazzi ogni momento libero lo colmano andando sul cellulare, che non è di per sé qualcosa di errato, è sberrato quello che vanno, i contenuti che vanno a vedere sui cellulari, e che sono contenuti che li pone in condizione passiva con uno scrolling continuo, e io non sono molto contento dell'utilizzo che ne fanno.
1: Capisco, anche rispetto all'utilizzo proprio dei giovani rispetto ai social, tutto quello che accade scrollando, ma non solo per tra virgolette noia, no? Ci sono degli incontri barra scontri che si possono fare sui social e non avere mezzi, no, adatti per affrontarli a seconda dell'età o della
0: Esatto,
1: preparazione o
0: quello è il problema.
1: semplicemente del pensiero. Ma tornando al lavoro e ai giovani che frequentano la tua azienda, cosa pensi che sia cambiato alla luce anche di quello che loro vivono in una fase adolescenziale e poi arrivano sul luogo di lavoro? Cosa chiedono, cosa vorrebbero, cosa vogliono i giovani lavoratori?
0: Allora, i giovani hanno un approccio al lavoro totalmente differente dalla mia generazione. Noi avevamo un'ambizione professionale molto spinta, indotta dal fatto che il mondo del lavoro creava delle opportunità di carriera nelle aziende, intendo, che oggi invece non ci sono più. Basti pensare alle grandi società di consulenza, no? Le Big Four. Erano un bacino di formazione, entravi, facevi una gavetta durissima, però poi dopo quell'esperienza avevi delle opportunità importanti o all'interno della stessa azienda o in altre aziende di ricollocarti e di proseguire un percorso di carriera che ti dava la sensazione di poter essere percorso. Oggi lo stesso si va in quelle società. Si fa lo stesso tipo di gavetta, ma le opportunità non ci sono più. Ma non ci sono più non per il contesto economico, è perché sta cambiando il mondo del lavoro, sta cambiando l'importanza che la grande azienda ha nel percorso formativo e nel tessuto industriale. Stanno aumentando le piccolissime aziende legate al digital, legate ai social, che danno la sensazione a questi ragazzi di poter fare tipi di carriera differenti. Soprattutto di poter investire il loro tempo non totalmente nel mondo del lavoro. Quindi, se dovessi paragonare un giovane di oggi, un giovane di 20 anni fa, quello che la grossa differenza è il valore, l'importanza che nella loro vita danno al balance tra vita personale e e lavoro. Quello è totalmente diverso. Secondo me, indotto al fatto che hanno anche visto il nostro esempio di persone che hanno dedicato la loro vita totalmente al lavoro e che quindi poi arrivano nella seconda fase stanchi, non necessariamente hanno fatto carriera, quindi iniziano a dire vale la pena? Molti iniziano a dire non vale la pena. E quindi c'è un'attitudine, una propensione differente. Non ne farei come molti fanno, i giovani di oggi non c'hanno voglia, no,
1: No,
0: non è così
1: assolutamente.
0: assolutamente. Sono più veloci, hanno nativi digitali, quindi hanno accesso alle informazioni in maniera esponenziale rispetto a noi, riescono a costruirti idee di business molto più velocemente. È differente solo il rapporto che loro danno nella vita personale al tempo dedicato in azienda e al tempo dedicato per loro stessi. E secondo me è sano, è sano.
1: Bene, allora noi facciamo una piccola pausa ascoltando un brano che tu hai scelto di Vasco Rossi, che è bellissimo, e poi dopo ti chiederemo perché ti piace, se hai voglia di dircelo, e lo ascoltiamo ed è Vasco Rossi, stupendo.

0: Rientriamo fuori quota dopo questo brano e io vorrei sapere da Diego, Vasco Rossi, vabbè, la rockstar italiana che piace a tutti e anche un poeta, stupendo perché?
1: Parte è uno dei artisti italiani che ho sempre ascoltato quando ero un ragazzo. Questa canzone in particolare, proprio perché la leggo al periodo in cui ho cambiato lavoro, in cui sono andato fuori, ed è una canzone che cantavamo, insomma, insieme alle due persone più importanti della mia vita, che sono ancora la mia vita, che è la mia compagna Elena e un mio amico Lucio, il mio migliore amico. E abbiamo un sacco di ricordi legati a questa canzone, quindi nei momenti di buio io ecco in macchina, sparo a tutto volume e inizio a
0: Che
1: cantare
0: meraviglia, che meraviglia.
1: e scappano via i brutti pensieri.
0: Sappiamo che sei un appassionato di musica, che ti piace la musica. E mi ricordo una volta, una delle prime volte che ci siamo visti, che mi avevi detto che avevi visto questo sassofonista a un tramonto, che ti era piaciuta molto quell'immagine. È rimasta talmente impressa che ancora la ricordo dopo anni che mi hai raccontato questa cosa. Quindi la capisco, la tua sensibilità, no, alla musica musicale, quindi per questo ti ringraziamo che ci hai fatto sentire sto pezzo. Tornando a noi, a questa chiacchierata che ha un grande valore, un grande senso, perché noi ti vediamo, no? E tu sei, no? L'amministratore delegato. Abbiamo visto prima che tu sei stato anche ragazzo, vero Diego? Ci confermi che sei stato un ragazzo
1: Così
0: anche
1: dicono.
0: tu?
1: Infatti, Annette, adesso credo, usciamo dal Diego istituzionale, facciamoci raccontare un po' di più della sua vita privata, di quando era
0: Sì.
1: giovane, di quando era un ragazzo.
0: Perché la forza, no? Come così noi spesso parliamo, è l'ambizione, il coraggio, anche il coraggio di andare avanti, di fare scelte. Non penso che, che sia una strada facile da intraprendere e da anche portare avanti, da mantenere, no? Non è facile tutto questo.
1: No, soprattutto quando non nasci da un contesto abituato a questo tipo di velocità. Mia madre mi dice sempre: tu mi dai sempre problemi. Dice il napoletano, non lo posso dire, tu mi dai sempre problemi. Io non dormo per colpa tua. Mia madre ha 76 anni, del 50, e continua a non dormire perché suo figlio è cinquantenne. Io ho fatto 50 anni lo scorso ottobre. Gli crea pensieri, insomma,
0: Sì.
1: sono padre ormai, ma gli continua a dare pensieri.
0: Sei sempre figlio, però, ricordati, Diego.
1: Sono sempre figlio. Sì, allora io ho sempre avuto questa voglia di avere di più, di fare di più. Poi bisognerebbe contestualizzare che cosa significa avere di più, perché ogni fase della vita è una fase differente. Quando ero un giovane ambizioso, volevo il pantalone in più, volevo l'abito firmato che non potevo permettermi, quindi andavo a lavorare nei pub per poter guadagnare qualcosa, per potermi vestire come volevo io, per potermi fare la vacanza che volevo io. Poi ho studiato, ho scelto un'università che non era quello che amavo, ho fatto ingegneria elettronica con orientamento biomedicale e ho fatto la tesi in ospedale perché dovevo lavorare un apparecchio di radiologia e il primo intervento in sala operatoria sono svenuto,
0: Mamma mia,
1: rendendomi conto che non poteva mai essere quella la storia della
0: il
1: mia
0: tuo
1: vita,
0: lavoro,
1: insomma il mio
0: diciamo.
1: lavoro. Quindi ho fatto ingegneria perché quello era quello che dava più opportunità di lavoro, perché io pensavo che volevo fare carriera, volevo raggiungere certi risultati. E poi nella vita, con grandissima fatica, grandissimo sforzo, ho raggiunto. Però poi c'è una fase in cui dici: ok, ma poi la macchina l'hai avuta, la carriera l'hai fatta, la casa l'hai. Ma quindi adesso cosa vuoi? Ogni fase della
0: Esatto.
1: vita, però quello spirito ad voler sempre di più, a voler sempre qualcosa di diverso, anche indotto da una fortissima curiosità, è quello che poi ti fa correre, ti fa spingere, ti fa fare cose nuove e ti fa buttare il cuore oltre l'ostacolo.
0: Senti Diego, però adesso sei molto serio, dobbiamo rilassarci un pochino. Raccontaci invece del Diego giovane che faceva anche delle stupidaggini con i suoi amici, no? C'è un fatto, un qualcosa che è accaduta nel tempo e che tu, ad esempio, che non avresti mai voluto che i tuoi figli facessero adesso? Io, quando parlo con mio marito, mi dice Penso il
1: sempre, no?
0: 90% delle cose che
1: No, ma mi
0: abbiamo
1: dice sempre, io andavo
0: fatto.
1: al mare con il motorino 50 di notte, no? A Ostia per
0: Era
1: passare la serata, no?
0: diverso.
1: Delle cose che se dovesse fare, ad esempio, mio figlio, io rimarrei veramente attaccata.

0: Techita e probabilmente,
1: con tutte
0: insomma,
1: le
0: rimane
1: macchine
0: molto
1: antiche che
0: sconvolta.
1: circolano
0: Allora,
1: oggi.
0: siccome tutti in gioventù abbiamo fatto delle cose che non vorremmo mai che i nostri figli replicassero, tu diccelo, magari non vedranno mai la puntata, oppure magari spiegherai perché non farlo.
2: Allora, per replicare la cosa del motorino, allora, a casa mia il motorino era bandito, vietato, cioè il motorino non volevano proprio che entrasse in casa. Hanno scoperto che io avevo un motorino perché il portiere del parco gli diceva: Franco, ma puoi dire a Diego di non
0: Di non
2: parcheggiare
0: parcheggiare,
2: il
0: ma
2: motorino
0: Diego non ce
2: sotto? Ma
0: l'ha.
2: come dico, non c'è il motorino? Ma come? Quello parcheggia sotto le scale ogni volta. Avevo comprato questo motorino, lo parcheggiavo sotto le scale per non farlo vedere fuori, perché altrimenti avrebbero potuto pensare che era mio, e quindi io uscivo di nascosto e uscivo col motorino. Quindi pensate, mi ero comprato il motorino nascosto, quindi, questo è anche un po' il mio carattere. Ma io ho fatto una marea di cose sbagliate, perché ho sempre avuto grande curiosità, ho sempre voluto fare nuove esperienze, ho sempre. Siamo in condizionale perché poi non è tutto illecito, ma ho sempre pensato che dovessi prima provare una cosa prima di poterne parlare.
0: Esatto, certo,
2: Poi non ho provato
0: assolutamente.
2: tutto, non mi sono mai drogato, quindi insomma chiariamo questo concetto.
1: Assolutamente.
2: Però le esperienze ne ho fatte, e cose che non vorrei che facessero i miei figli. Allora, io sono caduto da un primo piano di un balcone giocando a nascondino, sono finito sotto una macchina in una stazione di servizio perché scappavo da un mio amico con cui giocavo. Ho fatto un incidente a 30 anni che mi ha tenuto un anno in ospedale. Insomma, spero che i miei figli non facciano quel tipo di esperienza che ho fatto io di ragazzo
1: Certo.
2: scapestrato. Poi il resto le esperienze devono fare, la vita la devono vivere, è la loro vita, e faranno le esperienze che riterranno giusto fare. Spero che non paghino un conto troppo salato, perché a volte gli errori si pagano, a volte, quasi sempre.
0: Beh, le mille vite di Diego, no?
2: Sì, il
0: Annette, te la
2: gatto.
0: saresti aspettato,
2: Ne ho sette
0: insomma.
2: vita, tre me ne sono giocate.
0: Esatto.
1: Come
0: Noi lo vediamo
1: gatto.
0: come un professionista tutto d'un pezzo, no? Che gestisce, cerca di fare al meglio le sue capacità ogni volta, tantissime risorse. Invece poi dietro c'è un uomo, c'è stato un ragazzo, c'è un padre di famiglia, c'è un compagno. Quindi è bellissimo oggi, come dire, che le persone che ci ascoltano in realtà abbiano un'altra visione, no? Di quello che è una persona che sul territorio poi, diciamo, rappresenta un'azienda molto importante.
1: Sì, ma perché
0: Senti.
1: io penso che ci sia sempre un perché dietro alle cose,
0: Ce lo
1: no?
0: siamo detti prima, no? Alle volte ognuno di noi ha una missione nella vita e probabilmente la tua è quella, vedi, di stare insieme alle persone, di ascoltarle, di relazionarsi con loro, lo fai in maniera, se posso dire, io sono una tua risorsa d'altronde, no? In maniera molto, molto efficace, devo dire. La cosa che io apprezzo tantissimo in Diego è il fatto che non senti mai la vera pressione, no?
1: Allora, io voglio
0: Sei
1: fare,
0: libera.
1: colgo questa palla che mi ha lanciato, siccome lei è una tua risorsa.
2: Che brutta cosa, lei è una tua risorsa, ma risorsa
1: È una
2: l'azienda.
0: persona, beh, però,
2: Allora,
0: dal punto di
1: intanto
0: vista.
1: io ho un'immagine adesso che è quella di un Diego curioso, di un Diego esploratore, di un Diego anche certe volte un po' avanti rispetto agli altri, no? Che è possibile quello che poi tu hai svolto nella tua attività aziendale. Quando tu scegli una persona con cui vivere il tuo mondo lavorativo, ad esempio una Rosellina, Alessandro o altre persone, Gianluca o altre persone che lavorano con te. Cos'è che vuoi? Cos'è che vedi in queste persone?
2: Allora, io prima di tutto voglio persone che ne sappiano più di me, perché un leader, un amministratore delegato, un direttore generale, un capo azienda non può avere tutto sotto controllo, non deve avere tutto sotto controllo, non può essere tuttologo, non può essere quello che ne sa di più dell'azienda, altrimenti l'azienda è morta. Quindi, prima di tutto voglio persone che abbiano più conoscenza, molta più conoscenza di me di quel settore, di quell'argomento. E soprattutto che abbiano punti di vista differenti dal mio, perché se io mi circondo di persone che la pensano esattamente come me, poi
1: Non
2: non
1: cresci più.
2: rimango sempre su quel punto di vista e non riesco a vedere minacce, evoluzioni, trasformazioni di cui l'azienda ha bisogno. E questo inevitabilmente provoca continuamente contrasto, perché dei punti di vista
0: Guarda, l'ho
2: differenti,
0: accennato
2: che
0: ad
2: però
0: Annette
2: ci
0: prima.
2: sta. Guarda, e penso che sia l'anima della trasformazione, il contrasto. È faticosissimo per una persona come me, che augura pace e amore continuamente, ed è faticoso il contrasto, però io credo che dal contrasto poi nascono opportunità trasformative, quella curiosità di cui parlavi, anche quella di cercare punti di vista differenti. Io non mi innamoro mai delle mie idee, sono sempre pronto a cambiare. Molto spesso sono molto rigoroso invece su quello che gli altri non vedono, perché provo a dire così.

0: come io ascolto voi e provate a vedere le cose da un punto di vista diverso dal vostro. Quindi cerco di essere sempre un passo avanti rispetto a quello che esiste, cioè la situazione attuale dell'azienda. Non è semplice far vedere alle persone qualcosa che non vedono attualmente, cioè di pensare come può essere il futuro. Pensiamo a cosa sta succedendo adesso con l'intelligenza artificiale. Uno dei temi di questo momento è quello di far superare la paura alle persone di questa tecnologia, fargliela abbracciare totalmente, per capire come attraverso questa tecnologia possono essere delle persone migliori, professionisti migliori e quindi essere protagonisti di quello che sarà il mondo del lavoro nei prossimi 10 anni.
1: Mamma mia, è
2: Io
1: vero.
2: posso testimoniare tutto quello che ha detto, nel senso che è
1: Confermi.
2: assolutamente vero, massima libertà di espressione, questo come in un'azienda in cui si lavora bene è fondamentale, perché la possibilità di dire un pensiero divergente da quello che dice la persona che rappresenta l'azienda, quindi comunque la figura più importante in azienda è fondamentale, e dalle criticità che possono emergere in realtà poi si ha un'altra visione, quindi io trovo questo un
1: Certo.
2: aspetto fondamentale. Sui contrasti, io e Diego, insomma, spesso insomma, ci troviamo in disaccordo su alcune cose, ma poi l'obiettivo comune e il fine comune è lo stesso, quindi ricercare sempre cose nuove ed è quello che proviamo a fare anche ad esempio a Taranto, con tutte le iniziative che noi approcciamo sia sul sociale ma su tutto quello che riguarda la diversity e equity inclusion, su un tema che noi siamo fortemente, come dire, sensibili e che proviamo a portare avanti in un territorio non semplice. E adesso parliamo invece dei tuoi hobby, no? Io ad esempio ti ho detto prima che piace tantissimo la musica elettronica, magari hai percorso anche chilometri per avere dei concerti pazzeschi, ma gli altri hobby di Diego Pisa quali sono?
0: Allora, io ho una passione che è il calcio Napoli. Allora, i miei hobby sono legati al
2: Adesso.
0: tempo che ho a disposizione. Come vi dicevo prima, io
2: Certo.
0: provo a dedicare il mio tempo libero ai miei figli, proprio perché ci sono molto poco. Io la maggior parte della settimana non sono a casa, quindi alla fine sono con i miei figli solo il fine settimana. E quindi quel tempo lo dedico a loro. Quindi levo in questa fase della mia vita tempo agli hobby. Ho una passione per il calcio Napoli che cerco di mantenere, quindi vado a vedere la partita a Napoli in casa, a Napoli, da Tirana vado a Napoli, da Roma, se sono a Roma vado a Napoli e lo faccio con i miei figli in modo tale da poter condividere quella passione insieme. Andrea è il primo a questa passione, Gianluca il piccolo no, quindi lo facciamo insieme. Poi i miei hobby sono legati alla musica elettronica, io adoro la musica elettronica, quindi cerco di capire come scaricarmi playlist, come farmene di nuove. E dedico un po' di tempo allo sport perché devo stare in
2: Esatto.
0: forma.
2: Esatto, parliamo anche di quello, Diego, della tua trasformazione anche nel tempo, no? Nel senso che poi tutti quanti, noi abbiamo parlato tante volte, no? Dell'attenzione che noi donne poniamo all'aspetto fisico, al fatto di essere sempre belle, sempre performanti, la ruga ci destabilizza, no? Andare avanti con l'età un po' ci crea, come dire, delle problematiche interiori, no? Nel senso non accettiamo l'età, il tempo che passa. Però io penso che la stessa cosa può accadere in un uomo, no? C'è una trasformazione fisica che arriva nel tempo, c'è anche a volte, no? Un momento in cui ci si lascia andare, non per forza si è sempre sul pezzo, si è sempre il tempo di prestare attenzione alla propria fisicità. Magari, ecco, tu dicevi che sei sempre molto fuori, no? Sei fuori casa, per cui io lo testimonio anch'io che spesso andare in trasferta ti porta anche a non mangiare secondo che ne so, una dieta specifica. Il fatto che molto spesso si abusa anche perché mangi un pasto frugale. Allora, Diego, nel tuo percorso, diciamo, in questi anni c'è stata anche una trasformazione, no? Però magari c'è anche una rinascita, no?
1: Una bella volontà anche in questo.
0: Allora, quando sei fuori e mangi male, è perché tu ti dai un premio, no? Sei fuori, sei da solo, quindi lavori fino a tardi, vai al ristorante, non puoi dedicare tempo a te stesso, vai al ristorante e trovi beneficio nel mangiare, no? Quindi mangi una cosa, mangi il piatto più condito, è un premio che ti dai, psicologico. Questo è il motivo per cui chi vive fuori molto spesso si lascia andare, ma è una giustificazione. È solo una giustificazione. Alla fine, il rapporto col proprio corpo non è solo un tema estetico,
2: Non
0: dovrebbe
2: più.
0: essere un tema di salute.
2: Esatto.
0: Il tema estetico è importante, fondamentale in una società che dà moltissimo all'apparenza, inutile che lo neghiamo. Però la priorità dovrebbe essere quella della salute.
2: Assolutamente.
0: Allora, il mio percorso trasformativo è un percorso che passa da una persona estremamente in forma, atletica, muscolosa, sportiva, che era il Diego fino a 30 anni. Poi nella mia vita avviene un episodio traumatico, un incidente che mi ha tenuto un anno in ospedale ricoverato, dal quale sono uscito magrissimo, perché immaginate essere un anno in ospedale, quindi quasi ai limiti dell'anoressia, però con 14 ossa in meno, perché ho
2: Mamma
0: dovuto
2: mia.
0: sostituirle con delle protesi, e con due organi in meno, che hanno
2: Quindi
0: totalmente cambiato.

0: ingrassato. Sport non lo potevo fare, 6 anni con i bastoni, prima 6 rotelle, poi i bastoni, quindi il processo metabolico non più funzionante bene, si sono ingrassato. Però sono ingrassato perché lo sport che potevo fare non lo facevo, perché comunque la piscina, la bicicletta, potevo fare, ma non lo facevo. E, molto tempo dedicato al lavoro, quindi
1: anche
0: poco
1: una vita
0: me stesso,
1: molto sedentaria, no?
0: Alimentazione non corretta, ingrassi. Poi a un certo punto ti rendi conto che hai esagerato e ritorni, cerchi di ritornare.
1: Sulla retta via.
0: La vita delle persone è come un dondolo, no? Passi
1: non
0: sempre dagli estremi,
1: sapere, no?
0: E cerchi, diciamo, la bontà di una persona, secondo me, la capacità di una persona è quella di rendere questo arco di dondolo quanto più breve possibile, in modo di stare intorno al suo punto medio più possibile, perché più invece si va verso gli estremi, più poi le conseguenze, soprattutto con l'aumento dell'età, sono,
1: si sentono,
0: sono
1: anche di più.
0: Cioè, perdere dei chili a 60 anni, a 50, a 40, a 30 non è la stessa cosa.
1: Non lo dire a noi donne, però è ancora peggio.
0: No, quello poi c'è un invecchiamento che è naturale. Io penso che una delle cose sane delle persone è quella anche di accettare l'avanzamento dell'età e quindi legare ad ogni momento della propria vita quelle che sono le cose che ti fanno stare bene. Non si può pensare a 50 anni di essere nella società come a 30 anni, almeno appunto
1: però
0: estetico.
1: Il role model che abbiamo adesso anche sui social, no? Sono tutti quelli che dicono a 50, a 60 in realtà sei come una trentenne, puoi mangiare bene, puoi, che ne so, fare tanta palestra, curarti, farti qualsiasi cosa, perché la società ti porta a dover essere, no, una donna sempre performante.
0: Ma
1: sempre
0: dei social, no? È quello che dicevo prima nell'intervista, che noi siamo una generazione fallimentare. Chi l'ha detto che dobbiamo stare sugli stessi social dei nostri figli?
1: No, non lo dice nessuno, ma lo facciamo in tanti.
0: Noi siamo sulle stesse
1: però.
0: Piattaforme, dove sono i trentenni, i ventenni. I trentenni e ventenni che sono una fase della vita in cui l'aspetto fisico è molto importante, quindi si vendono sui social dal punto di vista della loro immagine. Un cinquantenne non dovrebbe vendere la propria immagine, ma dovrebbe vendere la propria competenza, la propria professionalità, quello che ha fatto,
1: quello,
0: la propria esperienza.
1: E quello in un mondo ideale sarebbe bellissimo. Però
2: ci ha spiegato di Frese tra LinkedIn e TikTok.
1: Esatto.
0: Ogni social ha la sua ragione d'essere, sì. Per quelli che sono gli utenti dovrebbe averla, per quelli che sono i creatori delle piattaforme è sempre la stessa, quella di avere movimento e poi vendere pubblicità. Non ci sono altri motivi.
2: Quando prima hai parlato di, hai detto la bontà di una persona, no? Mi è venuta in mente proprio questa parola che si sente sempre meno, che bontà. Secondo te quanto è importante, quanto c'è ancora nelle aziende di bontà all'interno dei consigli di amministrazione, insomma della gente che ha il potere di cambiare le cose in un territorio come questo o come altri territori?
0: La risposta è articolata perché dipende dal tipo di azienda. Dalla storia dell'azienda. È ovvio che se si parla di multinazionali o si parla di piccole aziende familiari, legate al territorio, l'approccio è diverso. Noi qui abbiamo cercato di portare questa anima territoriale all'interno di un concetto multinazionale. Le aziende, dobbiamo sempre dircelo, le aziende hanno come fine ultimo il profitto. L'investitore investe dei soldi, molto spesso, la maggior parte delle volte, propri, e deve creare ricchezza per sé, per l'azienda, in modo tale da poter offrire lavoro. Questa è la dinamica del mondo del lavoro nel mondo capitalistico, ma non solo. Se guardiamo l'esempio della Cina, dove c'è un capitalismo di Stato, e si legge la storia dei vari socialismi e comunismi cinesi, ci si rende conto che anche in quel caso lo grande sviluppo della Cina c'è stato nel momento in cui si è aperto il socialismo alla creazione di benessere, in modo da creare benessere per tutta la popolazione. Quindi la bontà è negli individui, non è nelle aziende. Ogni azienda produce reddito, produce per il territorio a seconda di quali sono le persone che la gestiscono e le persone che ci lavorano. Un'azienda oggi può essere buona, un'azienda domani può essere, la stessa azienda può essere cattiva a seconda di qual è la strategia e il modo di gestirla delle persone, non sono algoritmi, che ci sono all'interno dell'azienda. La storia ITP ne è un chiaro esempio. Nei 20 anni di storia qui sul territorio ha avuto fasi alternanti, positive, negative, molto positive, molto negative, molto spesso correlate col tipo di management che c'era. Che non significa che quel management fosse buono o cattivo. I risultati economici condizionano le scelte, poi ognuno può affrontare quelle scelte con la propria etica in un modo o nell'altro.
1: Molto bene.

0: Parliamo del futuro, Diego, anche perché siamo quasi arrivati alla fine di questa trasmissione. Tra 10 anni, 15 anni, come ti vedi? Dove ti vedi? Io so che tu sei appassionato anche del vivere in un posto un po' più circoscritto, di avere rapporti sociali e umani con le persone, no? Magari con il fruttivendolo piuttosto che con il bar, il barista, piuttosto che avere una dimensione un po' più umana, no? Noi viviamo in una città come Roma che ovviamente ti porta e ti spinge a correre, quindi non ti soffermi neanche mai troppo, no? Sul dare un valore ai rapporti della quotidianità. Allora mi domando, fra 20 anni, 15 anni, Diego Pisa, dove si vede?
1: Allora, mi verrebbe in pensione.
0: Vabbè, quello lo vedremo, però
2: Intanto,
0: insomma, intanto
2: partiamo da
0: mi
2: quello.
0: piacerebbe.
1: Partiamo dal concetto della mia pensione. Allora, la mia pensione non è non lavorare più. Io non mi immagino senza lavoro. Mi immagino in un contesto diverso da quello delle grandi multinazionali. Perché ne ho fatto tanto di questo tipo di lavoro e quindi mi immagino in futuro in ambienti più piccoli, ecco, tu sai che io adoro la montagna, adoro
0: Esatto.
1: l'Abruzzo, quindi mi immagino solamente in un contesto, ma non per fare il pensionato, ma mi immagino di lavorare fino a quando il Padre Eterno vorrà che io sia su questa terra. Vorrei fare tesoro di tutta quell'esperienza che ho fatto fino adesso per portarla alle aziende del futuro. Aziende del futuro sono totalmente diverse perché, soprattutto in un contesto come quello italiano, già oggi il numero di aziende che hanno più di 50 dipendenti sono meno del 2% in Italia. Quindi già l'Italia è un contesto di piccole e medie imprese, ma con la trasformazione del mondo del lavoro sarà sempre più formata da micro aziende fatte da poche persone, magari supportate da tanta tecnologia. Funzioneranno? Per me sì. Se non si perde di vista quello che è il concetto e il purpose di un'azienda. Ecco, uno come me che ha fatto tante esperienze nelle grandi aziende può dare tanto alle aziende del futuro, quindi mi aspetto nel futuro dei ritmi di vita più
0: Umani.
1: umani, ma dare il mio supporto ad aziende più piccole che hanno bisogno di trasformarsi, di lanciarsi
0: Quindi
1: sull'internazionalizzazione.
0: sentiremo ancora parlare di un Diego, no?
2: Sì,
0: Professionista,
2: io me
0: però
2: lo
0: in contesti
2: immagino in
0: diversi.
2: montagna a creare con il suo passato da ingegnere elettrobiomedico, a cogliere la rugiada e a creare da quello energia attraverso un passaggio di calcolo dell'intelligenza artificiale. Quindi lui fa,
0: Sicuro.
2: va bene ragazzi, avete bisogno di energia in montagna? Prego.
1: C'è chi lo sta facendo, ma creando tantissima discussione. Non so se avete letto ultimamente di questi
2: No?
1: collari che stanno facendo per il bestiame da
2: Ah, no,
1: pascolo.
2: no.
1: Stanno in Cina, l'hanno già sviluppato, adesso lo stanno cercando di portare anche in Italia per fare in modo di controllare il bestiame all'interno di zone protette, no? Quindi si lasciano liberi gli animali, poi quando superano la zona di pascolo si hanno dei segnali in modo che possano
2: Ah,
1: rientrare.
2: ok.
1: Sembra che abbiano delle conseguenze, si stanno facendo insomma sulla
2: Ah.
1: psicologia dell'animale. C'è chi sta portando l'intelligenza artificiale in ogni caso
2: Sì.
1: all'agricoltura, ma ormai l'intelligenza artificiale è ovunque, quindi
2: Sì,
1: bisogna capire come usarla, non come non usarla.
2: è vero, è
0: Come
2: importante, un
0: trarre i
2: passaggio
0: frutti, no,
2: importante.
0: da
2: E il
0: questo
2: passaggio
0: strumento.
2: che ha fatto l'inizio, no? Quello di conoscerla per non avere paura, di
0: Sì,
2: capire
0: assolutamente.
2: un po' come tutte le cose della nostra vita. Rosellina, io come al solito chiedo al termine della puntata qual è un messaggio o una cosa che noi vogliamo lasciare al nostro pubblico, alle persone che ci ascoltano. E quindi chiedo a Diego qual è il messaggio che tu oggi vuoi lasciare a queste persone che hanno conosciuto un po' più Diego, sotto diversi aspetti.
1: Allora, dal punto di vista professionale, quello che mi viene da dire è siate curiosi perché la curiosità è quello che ti tiene giovani, allineato ai tempi e a passo coi tempi. Dal punto di vista umano è siate persone, siate sempre persone perché indipendentemente da quello che sarà il futuro, la persona è quello che farà la differenza.
0: Beh, anche il nostro Papa, no? In questa ultima enciclica ha detto proprio questo: riscopriamo il valore dell'umano. Cioè, nel senso che bilanciamo l'intelligenza artificiale, quindi la parte diciamo, più macchina rispetto a quello che è il valore anche dell'uomo, no? Tutte le cose positive che può portare l'essere umano. Quindi non dimentichiamoci che noi siamo delle persone e quindi cerchiamo di valorizzarle queste persone, di dare, come dire, di trarre tutte le cose positive, di essere curiosi, come diceva Diego. Questo è un messaggio bellissimo che io lascerei proprio alle nuove generazioni, l'importanza di essere curiosi, perché la curiosità poi ti spinge sempre oltre, ti spinge
1: Ma
0: a fare
1: anche
0: di più.
1: perché quando si tratta di intelligenza artificiale, essere curiosi di utilizzarla, ci si rende conto che se ne parla troppo e
0: È
1: male.
0: male, e sono d'accordo.
1: E quello che ognuno può fare utilizzando questa tecnologia è incredibile, ma più la si usa,
0: E più si
1: quindi più
0: cresce.
1: la si fa entrare nella propria vita, portando vantaggio alla propria vita, più ci si rende conto che senza l'essere umano non c'è
0: Non
1: futuro.
0: esisterebbe.
1: E questo è un messaggio
0: Certo.
1: positivo.
0: E questo è il messaggio che vogliamo lanciare, no? E lasciare ai nostri ascoltatori.
2: Bene, io Rosellina ringrazio intanto te per aver ideato, creato questo format bellissimo che ha parlato alle persone e con le persone, perché abbiamo avuto fino ad oggi tanti ospiti meravigliosi che ancora ringraziamo e che salutiamo. Abbiamo fatto questo percorso insieme, no? In cui abbiamo raccontato la possibilità di, come così è emerso, no? Incredibilmente anche dal racconto di Diego oggi, dall'ultima storia, no? Di avere la possibilità di essere forti, di essere curiosi, di essere ambiziosi, ma anche di essere fragili, anche di trovare delle nuove opportunità in momenti e fasi della vita, no? In cui magari poteva sembrare tutto un po' più difficile. E quindi non conoscevo, almeno io non conoscevo la storia di Diego, però oggi è stato un po' un riassunto di tutte le puntate precedenti, non so come
0: Ma
2: tu
0: sì,
2: abbia
0: abbiamo toccato
2: fatto.
0: tutte le tematiche partendo dalla fragilità, dalla
2: sì,
0: fisicità delle persone, tutto,
2: tutto.
0: tutto. Quindi diciamo Diego è stato come dire
2: Sì,
0: un recap di
2: incredibilmente sì.
0: queste 4-5
2: Sì.
0: puntate che abbiamo realizzato ed è come dire ha incarnato un po' quello che è anche
2: Sì.
0: l'essenza dell'essere persona, dell'essere professionista,
2: Sì.
0: di tutte le, anche le criticità, no? E le fragilità che ci caratterizzano. Quindi sicuramente è stata una bellissima scoperta. Diego si è anche, come dire, lo ringraziamo perché soprattutto si è messo un po' a nudo, nel senso che ha
2: E si è
0: voluto,
2: messo
0: come
2: in gioco
0: dire,
2: ancora una
0: si è
2: volta
0: messo in gioco, non
2: perché
0: sapendo
2: possiamo dire che non
0: cosa sarebbe
2: sapeva
0: successo, non sapeva nulla,
2: niente, non sapeva il
0: però
2: numero di persone presenti nella trasmissione, non
0: non
2: sapeva
0: sapeva
2: le
0: nulla.
2: domande,
0: Però
2: non
0: lui l'ha
2: sapeva.
0: detto, io sono una persona curiosa e mi piace, no? Mi piace anche lanciarmi nuove esperienze, lo ha fatto benissimo, quindi
2: Mi auguro
0: complimenti a
2: ti sia
0: Diego.
2: divertito un po',
1: ma
2: Diego.
1: sì, vogliamo continuare?
0: Va bene, lui
2: Chissà,
0: continuerebbe.
2: chissà, non lo sappiamo, potremmo continuare. Sicuramente grazie per essere stato qua, fuori quota, perché è questo che ci caratterizza e che ha caratterizzato questa
1: Grazie
2: bella.
1: a voi per organizzare questi eventi così carini, perché immagino che le persone che ci seguono possano scoprire anche un po' meglio di quella che è una realtà come TP sul territorio.
0: Assolutamente,
2: Sì.
0: e soprattutto i messaggi che noi vogliamo lasciare, no, alle persone. Quindi assolutamente il coraggio, la forza, la resistenza, la curiosità. Sono tantissimi messaggi che sono passati in queste 5 puntate e noi siamo felici anche di aver aiutato una sola persona, cioè già comunque ha smosso qualcosa. Grazie
2: Assolutamente, grazie Diego, grazie
0: a
2: Rosellina, grazie a
0: te, Annette.
2: questa splendida realtà che porta anche consapevolezza rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato oggi all'interno del nostro territorio, perché quello è il taglio, no, che abbiamo dato anche persone che arrivavano da fuori rispetto al nostro territorio, che però hanno portato il contributo qui all'interno del luogo in cui noi siamo, viviamo e speriamo e crediamo di poter crescere, di poter sviluppare ancora delle sinergie, delle reti, così come poi spontaneamente, naturalmente, sono nata all'interno proprio di Fuori Quota. Grazie ancora, grazie per essere stati qua e grazie a voi per averci seguito e probabilmente ci rivedremo al momento. Questo è un arrivederci.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Buon pomeriggio e allarme truffe. Ormai ad essere presi di mira non sono solo gli anziani. Come difendersi? Stamattina la conferenza dei carabinieri.

0: L'allarme truffe viene lanciato dai carabinieri di Taranto, il cui comandante provinciale Antonio Marinucci tratteggia i contorni di un fenomeno trasversale che dall'inizio del 2026 ha fatto registrare una quarantina di casi, circa 100 le segnalazioni, 14 le chiamate ai carabinieri solo nel giro di un paio di ore nella giornata di lunedì scorso. Sono in aumento i tentativi di truffa, segno della maggiore consapevolezza delle potenziali vittime, che non sono più solo anziani ma in genere soggetti fragili e anche persone relativamente giovani e imprenditori. Decine di migliaia di euro, oro, preziosi vari e finanche, in un caso, la fede nuziale.
1: Per quanto riguarda i controlli per luce, gas, per le utenze, per i servizi, generalmente le società mandano in anteprima gli avvisi sui propri operatori che stanno in determinati luoghi, a quel punto chiedere il tesserino, l'appartenenza, fare le verifiche del caso. Attenzione ai messaggi sul telefonino, soprattutto messaggi Nexi e delle banche. Tramite questo sistema chiedono di spostare denaro da un conto a un altro per violazioni della sicurezza, e il conto associato a questo ulteriore è generalmente una prepagata di cui poi si perdono le tracce.
0: Ma le strategie utilizzate sono diverse, vanno dalla cosiddetta truffa dello specchietto alla richiesta di denaro per un parente arrestato coinvolto in un incidente. Arresti e incidenti che sono ovviamente del tutto frutto della fantasia dei truffatori, che chiedono il bonifico immediato.
1: In caso di incidente, di arresto, le forze dell'ordine in generale, l'arma dei carabinieri, per quello che ci costa, perché abbiamo registrato questo fenomeno, non chiedono soldi. I carabinieri e in genere le forze dell'ordine, per un arresto o per un incidente, non chiedono soldi.
2: E restiamo alla cronaca. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver picchiato l'ex compagna. Il servizio.
3: Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Taranto Principale perché accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna convivente. L'intervento dei militari dell'arma è scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112. Secondo quanto ricostruito nell'immediatezza dei fatti, durante i festeggiamenti per il compleanno del figlio maggiorenne della coppia, l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, al culmine di un'accesa discussione per futili motivi, avrebbe aggredito l'ex compagna colpendola ripetutamente al volto con alcuni schiaffi. La donna, dolorante e profondamente scossa per l'accaduto, ha immediatamente richiesto l'intervento dei carabinieri e del personale sanitario del 118. I carabinieri hanno quindi attivato il protocollo operativo previsto dal codice rosso, preoccupandosi innanzitutto di garantire protezione e sicurezza alla vittima. L'uomo è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto presso la casa circondariale di Taranto. L'arma dei carabinieri rinnova l'invito a non sottovalutare alcun episodio di violenza o comportamento persecutorio e a rivolgersi con fiducia al numero unico di emergenza 112. Una segnalazione tempestiva può consentire di attivare rapidamente gli strumenti di tutela previsti dalla legge e offrire un concreto sostegno alle vittime.
2: Ancora cronaca, operazione della Guardia Costiera contro la pesca illegale.
0: Prosegue l'intensa attività della Guardia Costiera di Taranto che, dopo aver messo a segno negli ultimi giorni diversi interventi di salvataggio bagnanti nel versante orientale della provincia di Taranto, nelle ultime ore ha individuato a Lido Azzurro un peschereccio presumibilmente impegnato nella pesca illegale. L'intervento è stato realizzato con una motovedetta. Le verifiche hanno portato a riscontrare due distinti illeciti amministrativi a carico del comandante del peschereccio, sorpreso ad esercitare attività di pesca in zona vietata con un attrezzo professionale non consentito. Certificata la violazione della normativa nazionale ed europea in materia di pesca marittima ed acquacoltura, le violazioni hanno determinato sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 4.000 euro, ma anche il sequestro della rete a strascico illecitamente utilizzata e l'assegnazione di 6 punti sia alla licenza di pesca sia al comandante dell'unità. Si tratta di un impegno portato avanti dalla Capitaneria di Porto contro comportamenti che mettono a serio rischio la sostenibilità della pesca e la salvaguardia dell'ecosistema marino.
2: Ed ora occupiamoci dell'ex Ilva. C'è attesa per le decisioni del Tribunale di Milano, che potrebbe determinare il destino dello stabilimento siderurgico. E intanto si susseguono voci e indiscrezioni sulla vendita dell'azienda.
3: L'ex Ilva col fiato sospeso. C'è attesa infatti per la sentenza del

0: Tribunale di Milano sulla causa civile promossa dall'Associazione Genitori Tarantini. Il rischio, dal punto di vista industriale, è che si arrivi alla chiusura dello stabilimento dopo il decreto di sospensione dell'area a caldo che scatterebbe dal 26 agosto, salvo più stringenti integrazioni all'AIA. Appare difficile comunque che si arrivi ad una sentenza traumatica. Più probabile che all'azienda vengano imposti limiti ancora più severi sotto il profilo ambientale. Appesa al giudizio del Tribunale è la tratta per la vendita di Acciaierie d'Italia. Bisognerà infatti capire se le eventuali nuove restrizioni imposte nelle aule di giustizia avranno un ulteriore impatto economico e conseguenze sul valore dell'azienda. C'è quindi la possibilità che vengano rivisti i termini del bando di gara per la vendita. In corsa restano sempre il gruppo finanziario americano Flux e il gruppo industriale indiano Jindal, salvo altre cordate delle quali si è spesso parlato in questi mesi e che vedrebbero il coinvolgimento di Arvedi. Secondo quanto riporta il giornale, Jindal starebbe ridefinendo l'offerta con i commissari. L'aspetto più controverso dell'offerta finora trapelata del gruppo indiano è quella relativa all'enorme numero degli esuberi. Si è parlato di circa 6.000 unità che resterebbero fuori dal ciclo produttivo. La nuova formulazione dell'offerta lascerebbe invece intravedere la possibilità di ricollocare i lavoratori in esubero in altri progetti di reindustrializzazione. Per quanto riguarda Flux, invece, nelle scorse settimane il gruppo americano ha istituito un tavolo tecnico con Metinvest e Danieli. Allo stato attuale, però, continuerebbero a mancare le garanzie finanziarie chieste dai commissari.
1: Ma non c'è solo l'Ilva, un'altra vertenza aperta è quella della Polybag di Massafra. La società rischia la messa in liquidazione.
0: Altri posti di lavoro a rischio. Questa volta la crisi è quella della Polybag di Massafra, azienda specializzata nella produzione di materiali per l'isolamento termoacustico in edilizia. La proprietà sta infatti valutando la messa in liquidazione della società a partire dall'1 ottobre. Una amara realtà emersa nell'incontro di aggiornamento del tavolo già convocato lo scorso 17 giugno. Da qui la decisione dei dipendenti di avviare la fase di mobilitazione e le iniziative di sciopero previste nei prossimi giorni. Per il segretario generale della Filctem CGL, Francesco Bardinella, si tratta di una decisione gravissima che arriva dopo mesi in cui i lavoratori hanno già subito una perdita di salario per effetto della cassa integrazione, di cui attendono il pagamento da 3 mesi, e un ulteriore peggioramento delle condizioni di lavoro a causa del cambio unilaterale dell'orario. Secondo il sindacato, la situazione è il risultato di anni di mancato rispetto del contratto nazionale. Per Bardinelli, la sola colpa di questi lavoratori è aver chiesto ciò che spetta loro, la maggiorazione di turno e l'indennità sostitutiva per il fondo sanitario, diritti, afferma il segretario sindacale, disattesi per anni. Una condotta, a detta dell'organizzazione sindacale, che scarica sui dipendenti le conseguenze di scelte aziendali sbagliate. I lavoratori chiedono un cambio di passo immediato da parte della proprietà, anche alla luce delle buone prassi consolidate nelle relazioni sindacali nelle altre società del gruppo, dove il confronto è stato possibile e costruttivo. Ma dal sindacato arriva un appello anche alla città di Massafra, affinché sia tutta la comunità locale a difendere la Polybag, perché difendere la Polybag significa difendere famiglie, competenze e un presidio produttivo che non può essere sacrificato.
1: Ed ora occupiamoci di servizi sociali. Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento sugli affidi familiari.
2: Il Comune di Taranto finalmente ha un regolamento per gli affidi familiari, un buco normativo sanato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, una giornata cruciale per le politiche sociali della città. L'Aula ha dato il via libera a 2 provvedimenti attesi che ridisegnano i servizi di prossimità e l'attenzione ai più deboli. Il regolamento, per iniziare, è uno strumento chiaro che mette al centro il benessere del bambino e ridefinisce i criteri e le modalità per l'accoglienza temporanea. Il testo si applica senza discriminazioni a coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, previa una valutazione di idoneità.
3: Diciamo che l'affidamento non è definitivo ma temporaneo. L'obiettivo è sempre il rientro in famiglia dei bambini quando le loro famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Sarà costituita un'equipe professionale e formata che dopo un'attenta valutazione inizierà questo percorso di cura, amore e protezione.
2: Ma la massima assise cittadina ha affrontato anche un'emergenza economica che pesava sul comparto del terzo settore, approvando il riconoscimento dei

0: debiti fuori bilancio destinati alle cooperative sociali, un atto fondamentale per dare respiro alle strutture che gestiscono i servizi più delicati, come ha spiegato la stessa assessora.
1: Mi scuso e ringrazio anche per la pazienza le cooperative sociali. Ricordo, e loro lo sanno benissimo, che sin da subito il nostro insediamento le casse della mia direzione erano praticamente prive di fondi necessari per sostenere le spese delle rette dei minori e delle persone con disabilità. Oggi riusciremo a sanare questa difficoltà. Soprattutto ringrazio alle cooperative sociali per aver affrontato con forza e determinazione, mantenendo sempre una qualità di servizio adeguatamente necessaria per l'erogazione di servizi per le persone.
2: Ma in Consiglio Comunale non sono mancate le polemiche per la difficoltà di raggiungere il numero legale.
0: Il Consiglio Comunale continua a muoversi sul filo del rasoio, mostrando una maggioranza visibilmente affaticata e tutt'altro che compatta. L'ultima seduta si è aperta nel segno della tensione, con diversi assenti o ritardatari nella coalizione di governo e l'opposizione pronta a far cadere i numeri legali. È stato Massimo Stellato, esponente di Forza Italia, a scagliarsi contro l'ennesima mancanza di compattezza della coalizione. Per evitare il rimpallo e il rinnovo della seduta è servita una sospensione lampo chiesta da Mimmo Festinante. Solo allora, dopo frenetici giri di telefonate, alcuni consiglieri di maggioranza hanno raggiunto in fretta e furia l'aula, mentre nei corridoi qualcuno ha commentato: si sarà perso nel traffico i tanti cantieri. Raggiunto il numero legale, la macchina amministrativa ha approvato una serie di atti di urgenza, più rincorsa all'emergenza che programmazione. Attaccano le minoranze e tra i provvedimenti passano variazioni di bilancio, di previsione, riconoscimento dei debiti fuori bilancio per i lavori urgenti all'ipotesi Poggeo di Palazzo Amati, il via libera alla vendita di un immobile a Talsano destinato ad una cabina elettrica per i giochi del Mediterraneo. Oggi si replica, i riflettori tornano ad accendersi nella sala del Consiglio Comunale a Palazzo di Città per una nuova seduta convocata in modalità question time. I lavori si apriranno con un passaggio chiave per gli equilibri dell'aula, la surroga della consigliera Luana Riso, nominata assessora con le deleghe al patrimonio e ai servizi demografici, che lascerà il posto all'ex presidente di Chimambi Alfredo Spalluto. A seguire il dibattito si scalderà sui temi proposti dai cittadini e su due mozioni ad alta sensibilità sociale: la richiesta di intitolare lo slargo di Piazza Castello alla memoria di Baco Risaco, simbolo di accoglienza, e il piano per il rafforzamento della rete psicologica ed educativa contro il disagio giovanile.
2: La crisi dell'ex AMIU. Dopo le dimissioni del presidente, le opposizioni e i sindacati vanno all'attacco e chiedono un manager alla guida dell'azienda.
3: La crisi di Chimambiente infiamma la politica e il fronte sindacale dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e l'apertura della procedura di crisi di impresa, che equivale ad una sorta di procedura prefallimentare. Le opposizioni attaccano. Con un disavanzo superiore ai 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare la responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione comunale parlando di fallimento totale ed esige un consiglio monotematico urgente per un'operazione verità sui conti. Per quanto riguarda le associazioni di categoria e i rappresentanti dei lavoratori, Confartigianato e Funzione Pubblica CGL respingono le logiche politiche da manuale Cencelli e invocano la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda. In particolare, l'Associazione degli Artigiani sottolinea come sia necessario scegliere per la guida dell'ex AMIU la persona più preparata, non quella espressione di logiche di appartenenza. La Funzione Pubblica CGL, con il segretario Cosimo Sardelli, ribadisce la necessità di valorizzare gli impianti come inceneritore, impianto di compostaggio, preselezione della differenziata, ma soprattutto viene rinnovata la richiesta al sindaco Bitetti di avere presto a disposizione la bozza del nuovo contratto di servizio tra Comune e Chima Ambiente, strumento indispensabile per comprendere quale potrà essere il destino dell'azienda.
2: Palazzo Amati, lo storico edificio della città vecchia, riparte dal mare. Vediamo perché.
0: La targa sul portone di Palazzo Mati, oltre ad essere un impegno e una promessa per il territorio, qui si costruisce insieme il futuro con il Sud, recita. Con un open day, infatti, è stato presentato alla città il nuovo volto di Ketos, centro euro-mediterraneo del mare e dei cetacei. Un progetto ambizioso che vede la collaborazione tra il comune di Taranto, che ha concesso lo storico immobile che affaccia sulla rada di Mar Grande per 10 anni, e la fondazione con il Sud, con un finanziamento di oltre 1.200.000 euro. Obiettivo: trasformare questo palazzo in un ecosistema permanente dedicato alla ricerca e all'innovazione sociale.
4: Il progetto Ketos, centro euro-mediterraneo del mare cetaceo, entra nel vivo. Ci aspettano 36 mesi di attività insieme con i partner, un partenariato molto ampio composto da enti pubblici ma anche enti del terzo settore, tutto finalizzato a far vivere Ketos Palazzo Amati come un presidio di buone prassi all'interno del centro storico di Taranto, così bello ma anche molto fragile. L'obiettivo è quello di insieme con gli abitanti della città vecchia, valorizzare la risorsa mare in un'attività di comunità.
0: E capofila della rete è proprio la Ionian Dolphin Conservation, che guiderà ben 15 partner per i prossimi 3 anni. Le attività spazieranno dalla divulgazione scientifica con i laboratori dell'IRSA CNR e l'Università degli Studi di Bari, all'ampliamento della Biblioteca del Mare, fino ad eventi culturali, teatro di strada e progetti di cittadinanza attiva. Ma Ketos non è solo scienza e cultura, è soprattutto un'ancora di riscatto sociale per il quartiere Città Vecchia.
5: Riaprire un piano di un palazzo storico che si occupa di questo e che ci aggiunge a questo anche i termini di contrasto alla devianza sociale e quindi inclusione sociale della Città Vecchia ha un valore enorme. Io ringrazio non soltanto Fondazione con il Sud, che ha reso possibile tutto questo, perché noi grazie a un lavoro sinergico abbiamo fatto il cantiere delle facciate, con loro il cantiere del primo piano, adesso parte il cantiere del secondo piano, e con altri due finanziamenti faremo sia l'ipogeo che la tettoia, che il sottotetto. Questo ci permetterà di avere un intero palazzo storico della Città Vecchia riconsegnato alla fruibilità pubblica.
0: Il progetto prevede infatti un programma educativo per centinaia di studenti e scuole locali, in collaborazione con la giustizia minorile, un percorso di inclusione per 60 ragazzi del circuito penale, che saranno avviati a tirocini lavorativi e attività di volontariato. Taranto torna così a guardare al suo mare non solo di passaggio, ma come risorsa e futuro.
2: Ed ora spazio alla musica. Parliamo del nuovo singolo della giovane e talentuosa cantante napoletana Stessi. Il brano è stato scritto, fa parte del progetto Papic ed è firmato da Paco Di Maso. Vediamo uno stralcio dell'intervista che ha realizzato il nostro Paolo D'Andria alla cantante Stessi, intervista che andrà in onda questa sera alle 18:20 in Driving, la nostra trasmissione musicale curata proprio da Paolo D'Andria.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk.
0: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
1: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
0: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti, a non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
1: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
0: Certo. Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
1: Sì, intendi il nuovo album?
0: Sì.
1: Sì, uscirà più o meno a ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
0: Vuoi ringraziare altri naturalmente che hanno collaborato a questa produzione?
1: Sì, i Papic e Peter De Girolamo che sono appunto i musicisti del mio progetto e sono veramente fenomenali. Sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
0: Un sogno per Stessi.
1: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
0: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
1: Grazie mille Paolo, a tutti.

0: E adesso la pagina sportiva, parliamo di calcio, del Taranto. Ci sono importanti novità per quanto riguarda la domanda di ripescaggio o comunque il tentativo di ammissione in Serie D. Sentiamo.
1: Un vero e proprio tentativo quello del Taranto per cercare la quarta serie in due modi. Dapprima con la presentazione classica della domanda di ripescaggio. Il Taranto non parte favorito, ci sono parecchi minus che andranno a pregiudicare il cammino degli ionici per l'accesso alla quarta serie attraverso la classica domanda di ripescaggio, quindi la presentazione del fondo perduto e quant'altro. Di contro però il Taranto sta cercando un'altra strada, probabilmente quella della diplomazia, visto che ha chiamato il numero uno, il presidente Malagò della Federazione Italiana Gioco Calcio, ma in che modo? Presentando una domanda per un'eventuale ammissione ad honorem in quarta serie, visto il bacino di utenza, vista la storia sportiva 99 anni del Taranto vissuta tra B e C soprattutto fino agli anni 90, ma anche il nuovo stadio Erasmo Iacovone che sarà protagonista nei prossimi giochi del Mediterraneo, un impianto innovativo unico in Italia che, se attende l'ufficialità, andrà a disposizione della società rossoblu ionica. Pertanto, cosa potrà accadere nei prossimi giorni è difficile saperlo. Il Taranto le sta tentando tutte per la Serie D, consapevole comunque di dover disputare un campionato a vincere in eccellenza pugliese.
0: Ancora a calcio, le ultime notizie dal calciomercato.
1: Stabilite le date del ritiro, il Taranto sta lavorando anche sul mercato. La formazione rossoblu si troverà a cascia da martedì 28 di luglio a mercoledì 12 di agosto, dando ufficialmente il via alla preparazione estiva, la prima dell'era Ladisa, visto che nella passata stagione il Taranto ha compiuto una corsa contro il tempo dalla metà del mese di agosto. Sono stati convocati anche tre giovani provenienti dal settore giovanile del Taranto, dalla Juniores. Alberto Giuliatto ha deciso che saranno con lui il portiere Alessandro Galiano, classe 2009, il 2008 Mattias Bevilacqua, centrocampista, e Nicolas Zingarelli, attaccante. I tre si sono messi in evidenza sia in campionato sia in Coppa Puglia. Per quanto riguarda l'attaccante, Zingarelli è quello che ha realizzato 25 reti, 18 in campionato e 7 in Coppa Puglia. Un'occasione importante per tutti e tre i ragazzi. Intanto si lavora sul fronte mercato. L'attaccante Sosa resta nel mirino degli ionici, così come anche alcune conferme in dirittura d'arrivo, c'è quella di Delvino. Il difensore, che era stato anche capitano del Taranto, ha perfezionato tutti gli accordi, manca soltanto la firma. Attenzione, puntata anche a centrocampo con Di Paolo Antonio. Le distanze però sembrano non avvicinarsi e il giocatore campano potrebbe allontanarsi dalla riva dello Ionio.
0: E chiudiamo con la box, con il successo di Rossetti dell'Acquero Chiloiro.
1: Una vittoria storica quella di Giovanni Nino Rossetti, che ha bissato il successo di qualche anno fa nel campionato italiano nei pesi medi. Diventa campione il 4 luglio al Palatiziano di Roma, racconta le sue emozioni nel corso di Onda Rossoblu.
2: È un'emozione unica dopo tanto fatto in palestra, appunto con il mio maestro Aldo, con i maestri, con il mio team, con i ragazzi in palestra. Un'emozione unica dopo 4 anni riuscire appunto a Roma a riprendermi il titolo.
1: Al suo fianco sul ring, ma non solo, il maestro Aldo Quero, così come tutta la famiglia della Quero Chiloiro.
3: Ovviamente ogni match ha la sua storia e ogni match si prepara in palestra con una tattica, con una strategia diversa. E Nino è stato bravo a fare esattamente quello che abbiamo quello per cui abbiamo lavorato in palestra. È stato bravo, la tattica era quella di pressare l'avversario, di pressare Faraoni. Faraoni è molto bravo tecnicamente, ha molta esperienza da dilettante, ha più di 130 match da dilettante, è stato pluricampione italiano e poi era l'idolo di casa. infatti nella telecronaca sembrava di stare più su, dico, ho detto questo, sembrava più di stare su Teleroma che non su Mediaset Canale 20. E quindi anche la telecronaca è stata a favore di Faraoni. Però abbiamo stravinto. Ognuno è stato, ripeto, bravo a, sin dalla prima ripresa, a battere psicologicamente Faraoni. L'ha annientato subito psicologicamente. È stato subito presente, ha mantenuto il centro ring, ha preso iniziative, l'ha attaccato.
0: E prima di chiudere vi ricordo che potete inviare le vostre segnalazioni al numero di WhatsApp 339-680-6868 oppure all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it. Prima di salutarci vi ricordo che subito dopo la pubblicità torneremo in studio con Valentina Castellaneta con il suo approfondimento dopo il TG, la nostra rubrica dopo il TG, e appunto si parlerà del provvedimento approvato dal Consiglio Comunale sul regolamento per l'affido familiare. È tutto per questa edizione, grazie a voi per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG oltre la notizia. Oggi parliamo di un regolamento che è andato a riempire un buco normativo che era quello sugli affidi familiari, perché ieri il Consiglio Comunale ha approvato per la prima volta il regolamento comunale sugli affidi familiari. Per parlarne abbiamo in video collegamento Patrizia Salentino, che è la presidente dell'Associazione Genitoriamo. Buon pomeriggio, Patrizia.
1: Vicepresidente.
0: Vicepresidente.
1: Vice.
0: Vicepresidente sì. Dell'associazione Genitoriamo. Genitoriamo si occupa proprio di questo. Siete famiglie che hanno preso in affido e soprattutto adottato ragazzi, giusto? E bambini.
1: Siamo un'associazione di famiglie. All'interno della nostra associazione ci sono famiglie affidatarie, cioè che hanno in affido dei bambini, dei ragazzi, o lo hanno avuto in passato, e famiglie che hanno adottato o che sono in attesa di adozione. Siamo famiglie che stanno insieme proprio per aiutarsi reciprocamente e per agire poi sul territorio come famiglie, per portare quelli che sono i diritti, soprattutto i diritti dei bambini, a crescere in una famiglia.
0: E allora,

0: Di diritti di bambini ha parlato ieri l'assessora Lincesso in consiglio comunale. Per capire di che cosa stavamo parlando, guardiamo il servizio.
1: Il Comune di Taranto finalmente ha un regolamento per gli affidi familiari, un buco normativo sanato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, una giornata cruciale per le politiche sociali della città. L'Aula ha dato il via libera a due provvedimenti attesi che ridisegnano i servizi di prossimità e l'attenzione ai più deboli. Il regolamento, per iniziare, è uno strumento chiaro che mette al centro il benessere del bambino e ridefinisce i criteri e le modalità per l'accoglienza temporanea. Il testo si applica senza discriminazioni a coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, previa una valutazione di idoneità.
2: Diciamo che l'affidamento non è definitivo ma temporaneo. L'obiettivo è sempre il rientro in famiglia dei bambini quando le loro famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Sarà costituita un'equipe professionale e formata che dopo un'attenta valutazione inizierà questo percorso di cura, amore e protezione.
1: Ma la massima assise cittadina ha affrontato anche un'emergenza economica che pesava sul comparto del terzo settore, approvando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio destinati alle cooperative sociali, un atto fondamentale per dare respiro alle strutture che gestiscono i servizi più delicati, come ha spiegato la stessa assessora.
2: Mi scuso e ringrazio anche per la pazienza le cooperative sociali. Ricordo, e loro lo sanno benissimo, che sin da subito il nostro insediamento le casse della mia direzione erano praticamente prive di fondi necessari per sostenere le spese delle rette dei minori e delle persone con disabilità. Oggi riusciremo a sanare questa difficoltà. Soprattutto ringrazio alle cooperative sociali per aver affrontato con forza e determinazione, mantenendo sempre una qualità di servizio adeguatamente necessaria per l'erogazione di servizi per le persone.
0: E allora, Patrizia, quanta necessità c'era di questo regolamento?
3: Beh, noi abbiamo accolto con grande piacere, con soddisfazione e con gioia questo nuovo passo da parte del Comune di Taranto, perché va a rafforzare sicuramente il sistema istituzionale dei servizi che si occupano appunto dei bambini, in particolare il tema dell'affido.
0: Quando si parla di
3: sicuramente.
0: Quando si parla di affidamento c'è sempre la remora di affezionarsi troppo a dei bambini che poi torneranno in famiglia e non si vedranno più. È una reale paura o è un errore?
3: Questa è la domanda che noi come associazione, faccio un inciso, noi come associazione proponiamo a chi lo voglia, lo diceva prima il vostro servizio, chiunque può candidarsi come famiglia affidataria, come aspirante famiglia affidataria, quindi sia i single che le coppie di qualsiasi età e di qualsiasi sesso, quindi sia uomo che etero. Omogenitoriali o anche un singolo adulto può candidarsi. Quindi la domanda che ci sentiamo rivolgere spesso è proprio questa: e se poi mi affeziono? Il concetto è proprio questo: bisogna affezionarsi, perché il bisogno dei bambini è quello di avere accanto degli adulti amorevoli, attenti, che li accompagnino per un pezzo di strada che purtroppo si trovano a vivere, cioè nel momento in cui, non potendo vivere, continuare a stare nell'ambito della propria famiglia, hanno bisogno di un'accoglienza, di un passaggio tale che consenta poi il rientro. Come diciamo sempre noi all'inizio di ogni percorso informativo per le nostre famiglie, un affido ben riuscito è l'affido che si conclude col rientro del bambino nella propria famiglia di origine. Tutto
0: è
3: questo
0: la sofferenza
3: è possibile.
0: Poi del distacco? Come si...
3: è la capacità dell'adulto di comprendere che l'affetto, la relazione può trasformarsi ma non necessariamente interrompersi. Il bambino avrà nella persona che lo ha accolto anche per un periodo breve di vita, avrà sempre un riferimento, un rapporto, e quello è il senso dell'affido, cioè esserci accanto a questi bambini, vederli, accudirli, permettergli di crescere serenamente. E questo è l'obiettivo. L'obiettivo non è dare un bambino ad un adulto che ha desiderio di occuparsi di qualcuno, no. L'obiettivo è quello di consentire ad un bambino di poter vivere un periodo sereno in un ambiente familiare, perché anche la legge lo dice che il bambino deve crescere in famiglia, possibilmente nella propria, con tutti gli aiuti e tutte le azioni che i servizi e le istituzioni possono mettere in atto, ma se rimane privo della propria famiglia d'origine deve poter essere accolto in una situazione di accoglienza familiare, cioè in un ambiente familiare che gli consenta di costruire e di quelle relazioni che gli permetteranno di crescere sereno e nel miglior modo possibile.
0: Insomma, si dice che
3: senza interrompere i rapporti con la propria famiglia.
0: Si dice che per crescere un bambino ci vuole un villaggio, l'affido, insomma, è un po' come crearlo.
3: Bravissima.
0: Quel villaggio. È giusto, è questo il punto.
3: Bravissima, bravissima. Sì, è proprio questo il concetto, essere comunità accogliente, essere riferimenti per bambini, ragazzi che possono attraversare dei momenti complicati, difficili, e quindi possono così trovare degli adulti significativi nella loro vita. Adulti significativi che non è che smettono di essere significativi nel momento in cui il bambino rientra nella propria famiglia, anzi, possono essere un riferimento per tutta la vita, proprio grazie a quella relazione affettiva e di cura che si è instaurato nel periodo dell'affido.
0: Quanti sono
3: questo, tutto questo è quello che ci auguriamo.
0: Certo. Quanti sono? Come siamo messi in Puglia con diciamo quanta necessità di famiglie? Cioè, quanti ragazzini sono in attesa di una famiglia in affido?
3: Allora, in Puglia, se facciamo riferimento ai dati, agli ultimi dati pubblicati nel quaderno 66, che sono dati SIOS raccolti dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, in Puglia sono esclusi i minorenni migranti non accompagnati. Ci sono 2000, circa poco più di 2000, 2247 dati, gli ultimi dati presenti appunto in questo rilevamento di minorenni accolti in strutture di residenziali di accoglienza. Quindi sono più di 2000 ragazzi che sono in strutture di accoglienza. In affido sono meno della metà sono in affido, e molto spesso l'affido è intrafamiliare, ossia affidamento a familiari che fanno parte della stessa, diciamo, cerchia familiare, appunto.
0: Che comunque è un numero piuttosto alto, c'è bisogno di famiglie che si dicano disponibili ad accogliere.
3: Molto, molto. Per questo le dicevo che la grande soddisfazione che abbiamo rilevato nel momento in cui il Comune di Taranto ha fatto questo ulteriore passo, perché il Comune di Taranto, insomma, negli anni si è impegnato via via nella costituzione di un servizio affido, però questo atto sicuramente dà una maggiore forza e consistenza all'iniziativa appunto di strutturare all'interno dei servizi un'equipa affido che sia si dedichi appunto a promuovere e a rafforzare, e, ma soprattutto ad accompagnare poi i percorsi di affido, perché quello che rileviamo noi come famiglia è l'importanza che i servizi poi siano accanto a agli affidatari, proprio per curare l'affido in itinere, perché ci sono tanti aspetti e tante situazioni delicate da curare: l'inserimento del ragazzo, la sua crescita,

0: Che ci siano scuole, dottori, pediatri, tantissime cose da tenere in considerazione.
1: Esatto, uno degli aspetti più delicati è proprio l'inserimento scolastico dei ragazzi. Ci sono delle linee guida nazionali che promuovono appunto presso le scuole alcune attenzioni proprio nell'inserimento e nel seguire questo inserimento scolastico dei ragazzi fuori famiglia.
0: Patrizia, dalla tua esperienza di genitore adottivo o comunque di associazione, c'è un appello che fai alle famiglie per rendersi disponibili a fare questo passo?
1: Allora, io invito tutti a venire a conoscere, non a candidarsi, perché questo è a venire a conoscere che cos'è l'affido. Che cos'è l'affido? Che ha tante sfaccettature, esistono tante forme di affido, non c'è un'unica modalità, può essere un affido più leggero, un affiancamento familiare, quando ci si affianca ad una famiglia proprio per sostenerla in un momento di bisogno, di difficoltà. Ci può essere un affido diurno, cosiddetto diurno, un'accoglienza part-time, quindi solo che so per il weekend o solo per alcuni aspetti, impegni del bambino o del ragazzo, quindi in alcuni giorni, in alcuni momenti della giornata. C'è poi quello residenziale con una residenzialità del bambino o del ragazzo presso la famiglia e ce ne sono varie forme e quindi ognuno può dare la disponibilità che si sente. Certamente per poter decidere se questa cosa è possibile o non è possibile affrontarla, bisogna conoscerla. Per cui invitiamo tutti a contattarci, ci trovate sia su Facebook che su Instagram, ma ai nostri contatti, Genitoriamo, trovate anche il nostro sito con i nostri numeri di telefono e comunque anche il Comune di Taranto spesso. Poiché abbiamo un'intesa stipulata ormai qualche anno fa e che andremo sicuramente a rinnovare nel futuro, il Comune di Taranto, quando recepisce l'interesse all'affido, poi invita appunto gli aspiranti affidatari a contattarci per poter seguire un piccolo percorso di informativo che serve proprio a capire se questa cosa fa per quella famiglia e
0: O
1: se
0: meno,
1: si
0: certo.
1: è pronti a farlo. Per cui anche rivolgendosi al comune, candidandosi ai servizi sociali, adesso diciamo
0: Sarà
1: ai
0: possibile,
1: recapiti del
0: certo.
1: servizio sociale, ci si può candidare tranquillamente. Le modalità sono queste, o contattare noi
0: O
1: o
0: il
1: ancora
0: comune. Perfetto,
1: esatto,
0: Patrizia,
1: il
0: io ti
1: comune di
0: ringrazio
1: residenza,
0: tantissimo.
1: perché parliamo anche alle famiglie di altri comuni che magari possono essere interessati, possono rivolgersi ai servizi del proprio comune.
0: Io ringrazio tantissimo Patrizia Salentino, vicepresidente dell'associazione Genitoriamo. E buon
1: Perfetto,
0: pomeriggio.
1: grazie.
0: E noi siamo arrivati al termine di questo approfondimento con Dopo il TG che ritornerà domani. Prima di salutarci, vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o inviarci un messaggio WhatsApp al numero 339 680 6868. E vi saluto, alla prossima!

L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere.

0: cantiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito, facciamoci una foto, che fastidio.

0: Ma sono matta io.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia.

podcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. I carabinieri di Taranto hanno arrestato un giovane di 27 anni con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. L'operazione mirata si è sviluppata tra i vicoli della città vecchia, dove i militari hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari. All'interno dell'abitazione sono state rinvenute e sequestrate circa 20 dosi di cocaina insieme a del mannitolo utilizzato come sostanza da taglio. Le forze dell'ordine hanno inoltre requisito 2 bilancini di precisione, materiale per confezionamento e 400 euro in contanti. La crisi di clima ambiente infiamma le polemiche dopo le dimissioni del presidente Spalluto. Con un disavanzo superiore a 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare le responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione parlando di fallimento totale ed esige un consiglio comunale urgente per un'operazione verità sui conti. Sul fronte sociale, Confartigianato e FPCGL respingono le logiche politiche del manuale Cencelli, invocando la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda, valorizzare gli impianti e garantire i servizi. E cambiamo argomento, parliamo di consiglio comunale, perché è stato approvato il primo regolamento per l'affidamento familiare dei minori. Il provvedimento stabilisce criteri e procedure per sostenere l'affido come misura temporanea di supporto alle famiglie in difficoltà. Come dichiarato dall'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, lo strumento mette al centro il benessere dei minori e amplia l'accoglienza di coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, rafforzando il welfare inclusivo e solidale della città. Ora definisce Taranto e l'iniziativa dei comitati e associazioni spontanee del territorio per dire basta a quello che definiscono il sacrificio permanente della città. Nel documento siglato da realtà come Genitori Tarantini e Peace Link si chiede una visione unitaria sulle emergenze ambientali industriali, dall'ex Ilva ai nuovi progetti di rigassificatore e dissalatore, e la partecipazione attiva dei cittadini alle scelte sul territorio. I promotori rivendicano più tutele per i lavoratori, esposizione amianto e prepensionamenti, e un modello di sviluppo basato su bonifica e rilancio del patrimonio storico. La conferenza stampa si terrà lunedì 14 luglio alle 10 tra via Dante e via Aristosseno. E voltiamo pagine, Palazzo Amati riapre le porte grazie al progetto Ketos, guidato dalla Ionian Dolphin Conservation insieme a 15 partner. Iniziativa sostenuta da un bando del Comune di Taranto, che cede l'immobile in comodato per 10 anni, e da Fondazione Conissud con oltre 1,2 milioni di euro, trasformerà il primo e secondo piano dello storico palazzo in un centro scientifico, culturale e sociale. In programma laboratori con l'IRSA CNR, l'ampliamento della Biblioteca del Mare, corsi universitari e il San Paolo Dolphin Refuge. Forte impatto sociale perché sono previsti percorsi educativi per le scuole e progetti di inclusione e inserimento lavorativo per 60 minori del circuito penitenziario. E ora la pagina della cultura, Stefano Di Battista con un omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita, Le Grande Morricone, concerto dedicato a due giganti della musica per il cinema, e Gaetano Partipilo con ospite il trombettista americano di origine eritrea Hermon Mehari. E questa è la combinazione di eventi che riassume la sesta edizione del Taranto Jazz Festival, che animerà l'Arena Villa Peripato dal 24 al 26 luglio 2026 sotto il claim Total Jazz. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Ritiro e mercato, i due aspetti su cui il Taranto sta lavorando in queste ore per definire la rosa per la prossima stagione. Innanzitutto il mercato, i rossoblù stanno puntando Sosa in attacco, mentre invece ci sono delle conferme come quella di Delvino in difesa. Per il ritiro ormai è ufficiale Cascia, si partirà il 28 di luglio, programma con almeno 2-3 amichevoli da dover disputare contro formazioni anche di Serie C come il Giuliano per testare il livello della squadra che sta nascendo. Attenzione però al ritiro, ci saranno anche 3 juniores che sono stati inseriti nel gruppo. Si tratta del portiere Galliano, classe 2009, del 2008, centrocampista Bevilacqua e dell'attaccante Zingarelli provenienti dalla juniores. Ritiro che terminerà mercoledì 12 di agosto.
2: E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big

Si viaggia, si viaggia. Con quelli che sono i successi delle grandi estati, perché noi abbiamo riacceso come sempre la nostra time machine, nel Vamos alla Playa ripeschiamo come sempre le grandi canzoni delle caldi estati del passato. Beh, c'è stato un tempo in cui si ballava un genere incredibile, a Italo Disco, siamo negli anni 80, 1985, questa canzone culto, iconica dell'epoca, firmata appunto Denaro, si chiama Mad Desire, è stato uno dei pezzi, delle pietre miliari proprio della Italo Disco che abbiamo ritrovato in quello che è l'appuntamento Vamos alla Playa. Tra mezz'ora il tutto ritorna con un'altra grande canzone dal passato, un altro grande successo in questo che è l'appuntamento che naturalmente ripesca i dischi caldi del passato.

It's a Beautiful Freaks, eccola qua, Mick. L'abbiamo conosciuta con un altro grande successo, ve lo ricordate? Fabulous, che è stato uno dei singoli che poi ha girato molto bene nelle classifiche internazionali e anche nella nostra top chart, è arrivata quasi ai vertici, insomma, grande successo. Ritorna con questa canzone che poi in realtà è una vera e propria lettera d'amore dedicata naturalmente ai suoi fan. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica, tra pochissimo i contatti e come sempre anche voi protagonisti qui nell'appuntamento Driving.

0: Beh, si parla di un'infatuazione travolgente, forte, questo è poi il senso di questa nuova canzone della giovanissima Olivia Rodrigo, che è stata poi tra l'altro una delle belle novità da questo album, terzo album uscito per questa giovane voce, si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che continua naturalmente questa Drop Dead, che è stata poi tra l'altro una delle belle novità di Cittadella, la radio. Allora vi lancio come sempre quelli che sono i contatti, 339-6806868, se volete inviarci un messaggio. Siamo in diretta anche sul canale 94, naturalmente per Puglia e Basilicata. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Sono le 18.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
4: Inoltre Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
5: Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna a più 2,1% e all'1,8% in più, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate a ribasso per l'anno in corso.
4: La cronaca, una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
5: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due 21enni di Paderno d'Adda, Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
4: Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo.
5: E per ora è tutto, più tardi.

0: mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, New Hit.

Everything Fine, ma che bella, eh? C'è una grande collaborazione, c'è una bella sinergia fra il DJ brasiliano Alok e poi questa grande voce, ma lei poi è bellissima, tra l'altro, Jennifer Lopez, per questa canzone che insomma è sicuramente tra le belle novità ritmate dance che abbiamo ritrovato come new hit, ma che sicuramente ritroveremo anche in quella che è la nostra classifica ufficiale del fine settimana. Insomma, grande accoppiata, grande pezzo, soprattutto firmato da questo grande DJ brasiliano Alok, che ritorna con un'altra grande perla che sicuramente scalerà appunto le classifiche. Bene, siamo ripartiti con Driving, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, saluto e ringrazio Piero Caffio che mi sta seguendo la parte tecnica. Avremo un ospite tra pochissimo intorno alle 18:20, è giovanissima, si chiama Stessi, non perdete questo appuntamento in Driving.

Saluti a Serena, buona serata Serena, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti. Beh, mi ha richiesto Tommaso Paradiso, ritorna per quest'estate con questa canzone Agitare Coca-Cola, si chiama così il singolo, perché insomma va poi a raccontare quella che è l'intensità improvvisa di quello che è un amore estivo, no? Paragonato poi a una bibita gassata pronta ad esplodere, una metafora devo dire molto simpatica, molto bella, che poi fa veramente coppia con quella che è la nostra stagione calda per questa canzone, che sicuramente si preannuncia un altro dei bei successi dell'estate 2026. Ho un paio di saluti ancora, devo salutare Simona, buona serata, grazie per il tuo messaggio. Saluti a Paolo, immancabile, ben ritrovato con la musica e i successi di Cittadella. Marco, buon lavoro, mi scrive dalla provincia di Taranto, ci guardava attraverso il canale 94, naturalmente per Puglia e Basilicata, siamo in diretta TV, non solamente radio. C'è un'altra bella novità, un'altra grande accoppiata, ve l'abbiamo lanciata proprio 7 giorni fa, sta girando molto bene, la riascoltiamo in driving. Loro sono NGK e Wiz Khalifa.

0: in your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: Grande accoppiata NGK con Wiz Khalifa, questa bella canzone, abbia successo. Beh, ce lo ricordiamo, 10 anni fa hanno avuto, devo dire, fortuna, ma non solo.

0: grande e anche successo con un altro singolo, Mind of a Stoner. Si sono insomma riuniti nuovamente, congiunti con questo tour estivo che li vede protagonisti, ma soprattutto una grande amicizia e il ritorno con questo bel progetto discografico che li sta vedendo protagonisti anche nelle classifiche NGK e Wiz Khalifa ritrovati all'interno di Driving. Bene, facciamo una breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi avremo Stessi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.

0: Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci è abituato, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescente.
0: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
1: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stata proprio ecco quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza, quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
0: Bene, abbiamo con noi in piacere questa sera di avere Stessi, la canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
1: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
0: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
1: Sì, che adesso non, come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica e proprio in ciò che fanno.
0: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa Scalza in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul ha un flow che richiama un po', no, il rap old school in questa canzone. Cosa devo dire? Non facilissima,
1: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. E, ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
0: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
1: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta, ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito e ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
0: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
1: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
0: Certo. Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
1: Sì, intendi il nuovo album?
0: Sì.
1: Sì, uscirà più o meno a ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul, e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
0: Senti, mi dicevi, il testo di questa canzone è scritto da chi stessi?
1: Sì, e l'autore è Paco Di Maso, che è il mio produttore.
0: Vuoi ringraziare altri, naturalmente, che hanno collaborato a questa produzione?
1: Sì, i Papic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
0: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
1: Quello non può mai mancare,
0: non può mancare.
1: Siamo già a maggio, noi ad andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live, e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
0: Allora, noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce, Stessi, che è uscito questo singolo Scavs che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
1: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio, non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
0: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
1: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori. Ciao.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. I carabinieri di Taranto hanno arrestato un giovane di 27 anni con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. L'operazione mirata si è sviluppata tra i vicoli della Città Vecchia, dove i militari hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari. All'interno dell'abitazione sono state rinvenute e sequestrate circa 20 dosi di cocaina insieme a del mannitolo utilizzato come sostanza da taglio. Le forze dell'ordine hanno inoltre requisito 2 bilancini di precisione, materiale per confezionamento e 400 euro in contanti. La crisi di clima ambiente infiamma le polemiche dopo le dimissioni del presidente Spalluto. Con un disavanzo superiore a 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare le responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione parlando di fallimento totale ed esige un consiglio comunale urgente per un'operazione verità sui conti. Sul fronte sociale, Confartigianato e FPCGL respingono le logiche politiche del manuale Cencelli, invocando la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda, valorizzare gli impianti e garantire i servizi. E cambiamo argomento, parliamo di consiglio comunale, perché è stato approvato il primo regolamento per l'affidamento familiare dei minori. Il provvedimento stabilisce criteri e procedure per sostenere l'affido come misura temporanea di supporto alle famiglie in difficoltà. Come dichiarato dall'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, lo strumento mette al centro il benessere dei minori e amplia l'accoglienza di coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, rafforzando il welfare inclusivo e solidale della città. Ora definisce i Taranto e l'iniziativa dei comitati e associazioni spontanee del territorio per dire basta a quello che definiscono il sacrificio permanente della città. Nel documento siglato da realtà come Genitori Tarantini e Peace Link si chiede una visione unitaria sulle emergenze ambientali e industriali, dall'ex Ilva ai nuovi progetti di rigassificatore e dissalatore, e la partecipazione attiva dei cittadini alle scelte sul territorio. I promotori rivendicano più tutele per i lavoratori, esposizione amianto e prepensionamenti, e un modello di sviluppo basato su bonifica e rilancio del patrimonio storico. La conferenza stampa si terrà lunedì di 14 luglio alle 10 tra via Dante e via Aristosseno. E voltiamo pagine, Palazzo Amati riapre le porte grazie al progetto Ketos, guidato dalla Ionian Dolphin Conservation insieme a 15 partner. Iniziativa sostenuta da un bando del Comune di Taranto, che cede l'immobile incomodato per 10 anni, e da Fondazione Coni Sud, con oltre 1,2 milioni di euro, trasformerà il primo e secondo piano dello storico palazzo in un centro scientifico, culturale e sociale. In programma con l'IRSA CNR, l'ampliamento della Biblioteca del Mare, corsi universitari e il San Paolo Dolphin Refuge. Forte impatto sociale, perché sono previsti percorsi educativi per le scuole e progetti di inclusione e inserimento lavorativo per 60 minori del circuito penitenziario. E ora la pagina della cultura, Stefano Di Battista con un omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita, Le Grande Morricone, concerto dedicato a due giganti della musica per il cinema, e Gaetano Partipilo con ospite il trombettista americano di origine eritrea Hermon Mehari. E questa è la combinazione di eventi che riassume la 6ª edizione del Taranto Jazz Festival, che animerà l'Arena Villa Peripato dal 24 al 26 luglio 2026 sotto il claim Total Jazz. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Ritiro e mercato, i due aspetti su cui il Taranto sta lavorando in queste ore per definire la rosa per la prossima stagione. Innanzitutto il mercato, i rossoblù stanno puntando Sosa in attacco, mentre invece ci sono delle conferme come quella di Delvino in difesa. Per il ritiro ormai è ufficiale Cascia, si partirà il 28 di luglio, programma con almeno 2-3 amichevoli da dover disputare contro formazioni anche di Serie C come il Giuliano per testare il livello della squadra che sta nascendo. Attenzione però al ritiro, ci saranno anche 3 juniores che sono stati inseriti nel gruppo. Si tratta del portiere Galliano, classe 2009, del 2008, centrocampista Bevilacqua e dell'attaccante Zingarelli provenienti dalla juniores, ritiro che terminerà mercoledì 12 di agosto.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Super Trailers.
9: I Minion sono tornati.
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Super Trailers.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: Cittadella, Cittadella, new hit.
17: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

0: così tanti segreti. Scusa se da oggi mi chiamerò Giulia,
1: però quando ti vedo nuda non capisco più niente. Eccole qua le canzoni nuove, i nuovi singoli che naturalmente ritroveremo nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche. Sa di tormentone estivo questo nuovo singolo di Cioffi, si chiama Carmela, che ci farà compagnia naturalmente per intera settimana, poi la troveremo nella nostra programmazione. Singolo simpatico naturalmente che viene a firmare questo giovane artista italiano. Tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit.

0: DJ scozzese Calvin Harris, che ci ha regalato poi tra l'altro dei singoli incredibili che abbiamo ballato. Qui c'è una bella cantante, bella ma anche devo dire brava, viene dall'Irlanda, si chiama Jazzy, che va ad accompagnare naturalmente questo grande DJ che ha sfornato un'altra bella hit per quest'estate 2026. La canzone si chiama Satisfy, la balleremo probabilmente anche nel nostro fine settimana dance. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva.

0: Radio Cittadella.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostyuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
2: Quando avevo, mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo la prima volta e poi lì abbiamo fatto la foto. Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Sai, io sono sempre stato realista e ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
1: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30. Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Kosicek centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Pau, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Grande caos nel finale, una caduta coinvolge diversi corridori, ma gli uomini di classifica arrivano tutti insieme. Train rimane in maglia gialla. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Il nostro viaggio fra i successi, le belle canzoni delle grandi estate. Beh, c'è una mitica formazione con due grandi artisti che poi hanno sfornato degli album incredibili.

95, firmata naturalmente da Todd Terry, che è diventato un grande classicone ballato soprattutto in quelli che sono i ripescaggi che vanno naturalmente a raccogliere i grandi successi degli anni 90. Tra mezz'ora ritorna il Vamos alla Playa, ancora 10 minuti, buona serata, questo è Driving.

0: sabato.
1: Che grande accoppiata, Karol G con Manu Chao, che ultimamente abbiamo ritrovato, beh, lo scorso anno mi ricordo, insieme anche ad Alfa, con un altro grande successo, Ma Mi Piace, che è stato poi una delle hit dei tormentoni dell'estate. In questo caso c'è Karol G con Vagando por el Mundo, singolo, naturalmente titolo, che dà anche naturalmente, mette il timbro su quello che è il live di questa grande artista Karol G, che partirà tra pochissimo in tanti siti, la vedrà protagonista naturalmente con un live incredibile, tutti quelli che sono i suoi grandi successi. Abbiamo chiuso per questa sera, io devo ringraziare anche gli amici della Replica che ci seguono in tarda serata, ringraziare quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868, poi gli amici che sono stati anche collegati attraverso quelli che sono i nostri contatti, radiocittadella.it, cittadellatv.it, i nostri riferimenti web, ma soprattutto il canale 94 per Puglia e Basilicata. Grazie a Piero Caffio, Paolo D'Andria vi saluta, a domani se volete alle 17 con Driving.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il Tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
2: Inoltre Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
3: Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna a più 2,1% e all'1,8% in più, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate a ribasso per l'anno in corso.
2: La cronaca: una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
3: È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due 21enni di Paderno d'Adda, Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
2: Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Dimmi che cosa ricordi.
6: Una moglie. Un figlio.
5: E cos'altro?
6: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa.
7: Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
5: Il re di Ithaca sta per tornare.
7: No, non tornerà.
8: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
7: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
8: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
9: Lo vedi?
8: Mio padre sta per tornare.
9: Sei tornato per vendicarti.
6: mi riprenderò tutto.

0: credo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo! Cora!
8: Papà!
4: Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
4: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
7: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
8: Rosso di sera.
9: Rosso di sera.
8: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
10: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. Con noi il segretario generale della CGIL Taranto, Giovanni D'Arcangelo. Buonasera e benvenuto, buonasera, segretario. Buonasera. Puntata molto articolata, come spesso ci capita, perché inizialmente ci occuperemo in tutta la prima parte delle grandi vertenze del territorio, dalla vertenza Ilva, e abbiamo notizie relative proprio agli sviluppi di queste ore. Parleremo di Natuzzi, e, insomma, delle grandi crisi che stanno attraversando questo territorio, crisi tutte di difficili soluzioni. Nella seconda parte ci faremo aprire una finestra sul Consiglio Comunale che si è concluso poco fa, e c'è stata un po' di baruffa sulla proposta di intitolare uno slargo, un angolo di Piazza Castello a Sacco Bacari, il giovane maliano assassinato in Piazza Fontana. E poi concluderemo con una piccola finestra sullo sport, sul calcio, perché ci sono novità sulle ipotesi di ripescaggio o comunque di ammissione del Taranto nella Serie D. Ma cominciamo con le grandi crisi che stanno attraversando Taranto ormai da troppo tempo, D'Arcangelo. Viviamo, non c'è giorno in cui non si apra una nuova vertenza. Stamattina, ad esempio, nel nostro telegiornale abbiamo parlato anche della Polibec di Massafra, che appunto potrebbe essere messa in liquidazione, anche dei posti di lavoro che potrebbero essere perduti.
11: Sì, di vertenze ne abbiamo davvero tante, abbiamo proprio un catalogo, oserei dire, di vertenze, e oserei dire che Taranto è il capoluogo di regione delle vertenze in Puglia. Abbiamo ovviamente la ormai situazione che ci trasciniamo da più di un decennio, che è quella dell'ex Ilva. Oggi i sindacati metalmeccanici, le nostre categorie metalmeccaniche di CGIL e CISL, ovvero FIOM, FIM e WILM, hanno scritto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendo un incontro che deve avvenire entro poco tempo, altrimenti il 15...
10: Entro il 15 luglio, sì. Scrivono i sindacati metalmeccanici.
11: Ci autoconvocheremo lì, anche perché noi aspettavamo, perché era negli impegni il fatto che ci dovesse essere questa convocazione. Anche la Regione Puglia aspetta questa convocazione, perché noi siamo stati dal Presidente De Caro una quindicina di giorni fa all'interno di un incontro dove anche lui si aspetta una convocazione che deve avvenire, perché il dossier ormai è arrivato a un epilogo che oserei dire finale, ma lo diciamo ormai da anni. Ma questa volta, relativamente a quelle che sono state le dichiarazioni del Ministro Urso, cioè che le risorse
10: A settembre finiscono i soldi.
11: A settembre finiscono, quindi per questa ragione è una... A me non piace parlare in questi termini, bomba sociale. Parliamo di una tragedia sociale, ecco, parliamola così, perché nessuno può prescindere dal fatto che quella vertenza, se si chiude male, finisce male per tutti. Lo dicono anche fonti autorevoli della magistratura, lo dice la procura della magistratura, che peraltro lancia un allarme su quello che è il tema del disagio e della criminalità giovanile, proprio anche legato alla questione dell'ex Ilva.
10: E allora noi nel TG di oggi delle 14 abbiamo mandato in onda, abbiamo preparato un servizio anche in riferimento alle decisioni attese dalla Corte d'Appello di Milano sul procedimento avviato sulla base del ricorso di un'associazione di Taranto, Associazione Genitori Tarantini. Vediamo il servizio, perché poi abbiamo le notizie proprio di questi minuti sull'esito dell'udienza di oggi.
12: L'ex Ilva col fiato sospeso. C'è attesa infatti per la sentenza del Tribunale di Milano sulla causa civile promossa dall'Associazione Genitori Tarantini. Il rischio, dal punto di vista industriale, è che si arrivi alla chiusura dello stabilimento dopo il decreto di sospensione dell'area a caldo che scatterebbe dal 26 agosto, salvo più stringenti integrazioni all'AIA. Appare difficile comunque che si arrivi ad una sentenza traumatica. Più probabile che all'azienda vengano imposti limiti ancora più severi sotto il profilo ambientale. Appesa al giudizio del Tribunale è la trattativa per la vendita di Acciaierie d'Italia. Bisognerà infatti capire se le eventuali nuove restrizioni imposte nelle aule di giustizia avranno un ulteriore impatto economico e conseguenze sul valore dell'azienda. C'è quindi la possibilità che vengano rivisti i termini del bando di gara per la vendita. In corsa restano sempre il gruppo finanziario americano Flax e il gruppo industriale indiano Jindal, salvo altre cordate delle quali si è spesso parlato in questi mesi e che vedrebbero il coinvolgimento di Arvedi. Secondo quanto riporta il giornale, Jindal starebbe ridefinendo l'offerta con i commissari. L'aspetto più controverso dell'offerta finora trapelata del gruppo indiano è quella relativa all'enorme numero degli esuberi. Si è parlato di circa 6.000 unità che resterebbero fuori dal ciclo produttivo. La nuova formulazione dell'offerta lascerebbe invece intravedere la possibilità di ricollocare i lavoratori in esubero in altri progetti di reindustrializzazione. Per quanto riguarda Flax, invece, nelle scorse settimane il gruppo americano ha istituito un tavolo tecnico con Metinvest e Danieli. Allo stato attuale, però, continuerebbero a mancare le garanzie finanziarie chieste dai commissari.
10: Bene, a proposito della causa civile della quale si parlava nel servizio, sembrerebbe che la Corte d'Appello abbia deciso di rinviare la sentenza ad una prossima e conclusiva udienza, anche se sui tempi non abbiamo alcuna indicazione al momento. D'Arcangelo, quindi siamo davvero appesi ad un filo, la sorte di questo stabilimento è appesa ad un filo e ci sono le indiscrezioni su queste trattative. Quella di Flax sembra francamente piuttosto evanescente, perché non ci sono ancora le garanzie finanziarie che i commissari avevano chiesto a Flax, mentre Jindal starebbe riformulando la sua proposta, però sono sempre indiscrezioni. Voi avete qualche informazione più istituzionale, diciamo?
11: Assolutamente no, il confronto è in fase di stallo, a parte qualche sparuta convocazione che c'è stata nei mesi scorsi. Condizioni di stallo ormai da troppo tempo, sarei dire anche da più di un anno che c'è questa condizione, quindi non sappiamo, apprendiamo anche noi dagli organi di stampa quelle che sono le indiscrezioni, e questa cosa qui ci mette in una condizione di grande agitazione, perché anche le cose che sono state riportate dalle associazioni, comunque tutte le istanze di questo territorio, comunque sia, in un modo o nell'altro, meritano una risposta. E questa condizione di incertezza ci porta a tutti indiscriminatamente verso il baratro. Questa è una condizione che noi dobbiamo capire su questo territorio.
10: Ecco, è ancora salvabile quello stabilimento?
11: La storia di questo paese ci insegna che quando lo Stato vuole salvare un polo industriale lo fa. È salvabile nel momento in cui lo Stato prende in mano la governance dello stabilimento, lo rilancia. Noi sono anche anni che parliamo di quello che riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie, che nel momento in cui saltano, non vengono fatte con puntualità, mettono a repentaglio la vita dei lavoratori, e noi abbiamo avuto due morti in quello stabilimento quest'anno, così come mettono in pericolo anche le condizioni ambientali, perché banalmente anche le stesse manutenzioni servono per rendere efficaci gli interventi che si fanno relativamente alle prescrizioni dell'AIA, ad esempio. E tutto questo è assolutamente fermo, quindi l'unico modo è rilanciare lo stabilimento e quindi avviare per davvero poi il processo di decarbonizzazione, ma con una governance dello Stato. Ecco perché quando noi denunciamo che mancano le politiche industriali in questo paese, è perché manca proprio un ruolo.

0: controllo dello Stato, e questo è un esempio eclatante di quella che è questa mancanza.
1: Taranto però non può restare ancorata al destino dello stabilimento siderurgico, ormai siamo entrati in questa consapevolezza, perché così come l'abbiamo vissuto finora non ci sarà più quello stabilimento, almeno rispetto a come lo abbiamo appunto vissuto fino ad oggi, dall'anno della sua fondazione. Abbiamo sempre puntato gli occhi sul porto come possibile alternativa importante di sviluppo, perché poi quando parliamo di diversificazione bisogna poi andare alla sostanza e capire quali sono poi le realtà che davvero possono garantire una tenuta economica del territorio, no? Il porto è una risorsa importante, ma anche lì siamo abbastanza fermi.
0: Io dico in maniera un po' provocatoria alcune volte che noi abbiamo un decreto interministeriale del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture, in cui sono stati stanziati 28 milioni di euro per il rifacimento della banchina del molo polisettoriale, per rivedere le aree di competenza per la realizzazione dell'hub dell'eolico offshore, che rappresenta un'azione di diversificazione.
1: Certo.
0: Del territorio. E la provocazione che faccio è che ormai questo decreto è come un bambino di un anno che ha cominciato a camminare, perché è un anno che ce l'abbiamo, ma non abbiamo visto nessun passo in avanti in questo. Noi la settimana scorsa, unitariamente come CGIL e CISL UIL, insieme alle categorie dei trasporti, abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con l'autorità portuale, con il sindaco di Taranto, in cui abbiamo chiesto determinate cose all'autorità portuale. La prima è di continuare quella battaglia per il riconoscimento, parlo di un tecnicismo, il riconoscimento dell'articolo 17 della legge 84, cioè il fatto che le imprese che entrano all'interno del porto possano utilizzare i lavoratori che oggi sono fermi, perché noi abbiamo 300 lavoratori e passa, 327 per la precisione, che sono fermi, che non lavorano da anni, che prendono indennità di mancato avviamento, che sono in attesa di riprendere il lavoro. Abbiamo fatto uno sforzo importante per costruire un percorso formativo
1: Ecco,
0: ad hoc.
1: D'Arcangio, la formazione di questi lavoratori, ma per fare cosa? Si fa formazione generica?
0: No,
1: Cioè,
0: no, no, questa volta no.
1: Dovrebbe esserci una destinazione,
0: È la
1: insomma.
0: destinazione relativamente a quelle che sono innanzitutto anche le nuove funzioni del porto, perché comunque ci sono anche delle azioni che hanno a che fare il porto turistico, alcune leve che riguardano il porto turistico, e quindi all'interno del catalogo della formazione ci sono quelle figure, ma non solo, ci sono anche delle figure che guardano un miglioramento della posizione, anche in una logica in cui si debba fare un tipo di lavoro legato alla cantieristica navale. E quella è la cosa sulla quale noi insistiamo fortemente, anche perché ci sono le risorse. E quindi chiediamo fortemente all'autorità portuale, insieme al sindaco, insieme alle organizzazioni sindacali, di fare davvero rete, di fare blocco compatto per cercare di chiedere al governo che finalmente vengano messi a terra gli investimenti e si dia una prospettiva di sviluppo. Anche perché lì, e questo lo dico anche perché come CGIL stiamo partecipando a un progetto europeo quella che riguarda la costruzione di una nuova idea di città. Penso anche all'idea delle smart city, proprio legato allo sviluppo all'interno delle aree portuali. Penso a una città come Amburgo, che nel corso di questi decenni ha cambiato l'impostazione economica e sociale, ovviamente con tutte le dovute differenze anche dal punto di vista di architettura istituzionale che la
1: Certo.
0: Germania ha rispetto all'Italia, però siamo nelle
1: La
0: condizioni.
1: Germania, che è un paese in crisi in questo momento,
0: È
1: quindi.
0: un paese in crisi, e comunque anche in una condizione di crisi ha indicatori di benessere leggermente migliori
1: Certo.
0: dei nostri, questo è innegabile, a partire dai salari. Però ecco, da lì può partire un'idea di sviluppo nuovo, alternativo, che ha a che fare anche un'idea di manifattura un po', o comunque un'idea industriale un po' diversa, ma lì si può incidere. Ecco perché dobbiamo lavorarci sopra.
1: In questi anni, ormai da diversi anni, un importante, lo dico tra virgolette, sfogo occupazionale lo hanno offerto i call center, alcuni in modo davvero qualificato, con redditi anche importanti, altri un po' meno. Ora c'è di nuovo la vertenza dei call center. A che punto siamo?
0: Allora, mi permetta di dire raccontare velocissimamente

0: Effettivamente, cosa rappresentano i call center a Taranto? Io ho cominciato le mie prime esperienze sindacali tra il 2004 e il 2005. Nel 2006 arriva, anzi, nel 2005 arriva l'investimento in Teleperformance, grande comunicazione, tanti posti, migliaia di posti di lavoro, erano tutti contratti a progetto, tutti, contratti precari. Abbiamo portato avanti una battaglia, ci abbiamo creduto come organizzazione sindacale, come CGIL, per la stabilizzazione di queste lavoratrici e questi lavoratori.
1: Ci siamo
0: Ce
1: riusciti.
0: l'abbiamo fatta, abbiamo costruito un bacino vicino alle 3.000 persone qui sul territorio. A Taranto abbiamo costruito la clausola sociale che consente ai lavoratori di rimanere sul luogo di lavoro, sull'unità produttiva, anche in caso di cambio d'appalto. Quindi cambia l'azienda che è l'azienda
1: Cambia la commessa.
0: appaltatrice, cambia la commessa, ma il lavoratore rimane lì su quell'unità produttiva. Abbiamo fatto delle conquiste importanti. Oggi tutto questo rischia di essere vanificato dall'intervento, l'avvento delle nuove tecnologie, ma soprattutto dell'intelligenza artificiale di stampo sostitutivo che sostituisce le persone e che rischia, se non c'è una regolamentazione immediata, che parte proprio dallo Stato, dal nostro paese, noi rischieremo di perdere in pochissimo tempo migliaia di lavoratori, 3.000 lavoratrici e lavoratori su Taranto, che hanno costruito anche una propria identità lavorativa all'interno del contesto. Stiamo parlando di lavoratrici e lavoratori, ad esempio, che sono lì da 20 anni,
1: E
0: quindi.
1: ricordiamo che ad esempio Teleperformance è credo il più grande bacino occupazionale privato dopo l'Ilva, credo.
0: Sì, nel corso di
1: Sì.
0: questi anni, proprio per effetto della clausola sociale, ci sono stati anche dei passaggi di lavoratrici e lavoratori presso aziende che poi hanno vinto gli appalti. Ecco perché preferiamo parlare di bacino, perché Teleperformance o Contact o Network possono essere comunque aziende di passaggio, è l'unità produttiva che comunque rimane lì. E vorrei ricordare che dal 13 luglio al 27 luglio in tutta Italia ci saranno 2 settimane di grande mobilitazione con 2 ore e un'ora di sciopero a seconda del parametro contrattuale e delle ultime ore di lavoro in tutta Italia. E quindi questa è una reazione che ci serve a far capire, in particolar modo al nostro governo, che l'intelligenza artificiale non è neutra, o la governiamo o ci sostituirà.
1: E io voglio ricordare, perché ricordo benissimo l'evoluzione, no, dai contratti a progetto, i contratti precari, fino alla stabilizzazione, voglio
0: 2007 la
1: ricordare
0: stabilizzazione.
1: che tanti giovani coppie hanno potuto progettare un futuro grazie alla stabilizzazione nel bacino occupazionale dei call center.
0: Sì,
1: Quindi davvero
0: se mi
1: hanno rappresentato dal punto di vista non solo economico, ma sociale, hanno rappresentato una spinta importante.
0: permette una confidenza,
1: Sì.
0: è una delle quelle cose che mi ha reso anche orgoglioso di quello che provo a fare, cioè dare una mano alle lavoratrici e ai lavoratori nel 2007 quando firmammo quell'accordo, perché da lì ci furono proprio questi indicatori di welfare sociale che ci dicevano che grazie a quel luogo di lavoro stabile si erano create nuove dimensioni sociali su questo territorio. Quindi un lavoro che veniva considerato un lavoro che faccio provvisoriamente, che diventa un lavoro stabile. Questo per noi è stato importante, ma soprattutto è stato importante per le lavoratrici e i lavoratori.
1: Soprattutto perché questi lavoratori e queste lavoratrici sono poi spesso sottoposte agli improperi di chi riceve le telefonate quando si tratta, no, diciamo, non è un bellissimo lavoro, bisogna avere molta pazienza per svolgere questo tipo di
0: Beh,
1: lavoro.
0: qui c'è anche un'altra questione che non è di poco conto, perché le imprese più strutturate, anche per effetto di quella che è stata una nostra battaglia fatta in questi anni, più o meno ormai stanno dentro un contesto di aziende che si occupano di telemarketing affidabili, quindi lo si comprende quando si ha a che fare con un'azienda che ti
1: Seria,
0: propone
1: strutturata,
0: qualcosa.
1: sì. Certo.
0: La qualità del lavoro è importante in questo, quindi le lavoratrici e i lavoratori creano tantissima qualità e affidabilità. E un conto è che mi ritrovo la telefonata di chi prova a vendermi qualcosa senza dirmi chi è che me lo sta vendendo, è lì. Ma un conto è quando ti chiama un lavoratore che è professionista, perché sa anche come evitare di essere anche trattato male, diciamo così.
1: Un'altra avvertenza. Abbastanza complessa, Natuzzi. Natuzzi, allora,

0: proprio di oggi, di questa mattina, insomma, la denuncia della filea CGIL, perché cos'è accaduto? Nello stabilimento di La Terza, la direzione aziendale, queste sono ovviamente informazioni che arrivano direttamente dalla federazione sindacale della CGIL, la direzione aziendale ha convocato un'assemblea con lavoratrici e lavoratori senza alcun coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali. Si tratta, secondo appunto la filea, di un comportamento gravissimo, lesivo delle prerogative sindacali e del sistema di relazioni industriali. Le assemblee, insomma, questa è l'accusa, sono utilizzate dall'azienda per aggirare la rappresentanza sindacale, dividere il fronte dei lavoratori e provare a gestire in modo unilaterale la crisi che si è aperta. E l'ufficio legale della CGIL sta valutando di ricorrere appunto per le vie della giustizia perché contesta la violazione dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Un'altra vertenza complicata con un gruppo importante di livello mondiale che ha deciso di delocalizzare in Romania e quindi di spogliare i siti produttivi pugliesi. E tarantini, ovviamente.
1: Esattamente così, chiaramente anche io faccio riferimento a questa, dico qualcosa su questa cosa gravissima che ha fatto l'azienda stamattina, quella di convocare un'assemblea, perché quando si fanno quelle cose lì in questa fase storica, significa molto semplicemente non avere rispetto di chi rappresenta le lavoratrici e i lavoratori, non avere rispetto delle lavoratrici e i lavoratori e provare a dividerli con mosse che sarebbero, oserei dire, quasi novecentesche, ma della peggior specie. E quindi su questo chiaramente non pensi l'azienda di andare a dividere il fronte dei lavoratori, perché non ci riuscirà, perché i lavoratori e le lavoratrici hanno dato una grande prova di compattezza e di dignità, perché vogliono salvare il loro lavoro, non chiedono nient'altro, salvare il loro lavoro. Peraltro un'azienda che nel corso di questi anni ha preso tante risorse pubbliche a sostegno della fase di industrializzazione, anche nelle fasi di, come si dice, upgrade in questi casi, ma di miglioramento della propria condizione industriale, ma mai cercando di salvaguardare per davvero i posti di lavoro e la produzione in questo paese. Ed ecco perché l'ennesima minaccia e azione di delocalizzazione è uno schiaffo in faccia alle lavoratrici e ai lavoratori, uno schiaffo in faccia ad un territorio che li ha sempre tenuti in grande considerazione come gruppo industriale, ed è per questa ragione che noi continuiamo a chiedere al governo. Leggevo che Urso dichiara di voler riaprire il tavolo. Il punto non è se apri e chiudi il tavolo, il punto è come ci stai dentro quel tavolo, in che modo tu riesci a determinare una linea secondo la quale quell'azienda deve rimanere, investire qui, e come tu la condizioni per rimanere a continuare a lavorare e investire sul territorio.
0: Ecco, però c'è un problema oggettivo. Queste aziende riescono a trovare economicamente più vantaggiosa la delocalizzazione verso paesi dove ci sono meno paletti e costi sicuramente inferiori. Questo è un problema ovviamente che non riguarda solo Taranto, è un problema globale. Ma come si affrontano queste situazioni? Perché poi obiettivamente questo squilibrio esiste.
1: Si affrontano nel momento in cui si decide di non dare più tante risorse senza che ci sia una condizionalità, e si decide di fare anche un lavoro con le organizzazioni sindacali per comprendere insieme dove possiamo andare, ma soprattutto deve essere il governo a interrogare l'azienda su quello che può fare per cercare di rimanere, anche banalmente costruire una linea in cui loro possano dire quello di cui magari hanno bisogno, e comprendere come si condiziona la presenza dei lavoratori, delle lavoratrici e dei lavoratori qui, oltre al fatto che magari sarebbe anche opportuno fare una battaglia contro il lavoro nero, perché non c'è solo un problema legato alla delocalizzazione, ma c'è un problema anche di condizioni di lavoro, di competitor all'interno del territorio italiano, e quindi una battaglia contro il lavoro nero, contro lo sfruttamento, probabilmente anche su questo si potrebbero determinare condizioni migliori per continuare a lavorare qui.
0: Dobbiamo dare per qualche minuto la linea a Piero Caffio che ci guida dalla regia per un breve spazio pubblicitario, poi torneremo per la seconda parte di Rosso.

0: di sera con Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL Taranto.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Seconda parte di Rosso di Sera. Con noi il segretario generale della CGIL Taranto, Giovanni D'Arcangelo. Stiamo affrontando il tema delle grandi vertenze del territorio. Abbiamo parlato dell'ex Ilva, del porto, dei call center, di Natuzzi. C'è però un aspetto, o meglio, non un aspetto, una situazione che riguarda strettamente la città di Taranto, che è la vicenda molto critica di Chima Ambiente, cioè la società ex AMIU che è sprofondata in una crisi della quale non si riesce a intravedere una soluzione. Si è dimesso il presidente, che ora è passato in consiglio comunale, e sia le opposizioni che le organizzazioni sindacali chiedono che finalmente questa azienda abbia ai vertici un management di alto profilo. Vediamo il servizio.
2: La crisi di Chima Ambiente infiamma la politica e il fronte sindacale dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e l'apertura della procedura di crisi di impresa, che equivale ad una sorta di procedura prefallimentare. Le opposizioni attaccano. Con un disavanzo superiore ai 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare la responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione comunale parlando di fallimento totale ed esige un consiglio monotematico urgente per un'operazione verità sui conti. Per quanto riguarda le associazioni di categoria e i rappresentanti dei lavoratori, Confartigianato e Funzione Pubblica CGL respingono le logiche politiche da manuale Cencelli e invocano la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda. In particolare, l'Associazione degli Artigiani sottolinea come sia necessario scegliere per la guida dell'ex AMIU la persona più preparata, non quella espressione di logiche di appartenenza. La Funzione Pubblica CGL, con il segretario Cosimo Sardelli, ribadisce la necessità di valorizzare gli impianti come inceneritore, impianto di compostaggio, preselezione della differenziata, ma soprattutto viene rinnovata la richiesta al sindaco Bitetti di avere presto a disposizione la bozza del nuovo contratto di servizio tra Comune e Chima Ambiente, strumento indispensabile per comprendere quale potrà essere il destino dell'azienda.
1: Quindi dicevamo, la crisi dell'ex AMIU con oltre 40 milioni di disavanzo, una situazione ormai insostenibile. Si è dimesso il presidente Alfredo Spalluto, nel frattempo subentrato in consiglio comunale al posto della consigliera Luana Riso, nominata assessore. E forse ha anche tirato un sospiro di sollievo Spalluto per questo passaggio, perché si è tolto da una situazione davvero scottante. Siamo in attesa di collegarci con il consigliere comunale, anzi ce l'abbiamo in linea, Gianni Tartaglia. Buonasera consigliere. Buonasera consigliere, noi però non la sentiamo, io non sento Tartaglia. E allora magari proviamo con un collegamento telefonico, chiedo al nostro regista Piero Caffio di procedere con un collegamento telefonico, vediamo. Comunque dicevamo, D'Arcangelo, questa è un'altra situazione esplosiva che abbiamo a Taranto, perché c'è questa azienda che è fondamentale per il decoro della città, per l'igiene della città, per ottenere un ciclo di rifiuti ottimale, soprattutto rispetto alla raccolta differenziata, perché siamo il fanalino di coda della Puglia, e però appunto c'è questo problema di un'azienda che è diventata ingestibile sotto tanti aspetti. Le organizzazioni sindacali sollecitano il comune, proprio stamattina Sardelli della Funzione Pubblica CGIL sollecitava il nuovo contratto di servizio, perché è la base da cui poter ripartire. Abbiamo una situazione molto confusa e forse idee poco chiare su questo.
3: Ma non solo, abbiamo un problema che riguarda il futuro di tra i 150 e i 180 lavoratori, tra lavoratori cosiddetti stabili e lavoratori in somministrazione. Questa è la cifra più allarmante di tutta la situazione, compreso anche il fatto, tutto questo allarmato da una condizione di disastro che abbiamo anche cercato di affrontare, perché noi questo contratto di servizio, che ha a che fare proprio una ripresa quasi industriale della società, è una cosa che invochiamo da adesso tantissimo, tantissimo tempo. Quindi per questa ragione non c'è più da aspettare, e soprattutto il management deve essere di qualità, ci devono essere degli
1: Di
3: esperti che
1: natura
3: devono
1: tecnica, cioè
3: lavorare.
1: non si può
3: Non
1: decidere il
3: si può,
1: consiglio
3: non è
1: d'amministrazione sulla base dello scorrimento delle graduatorie dei non eletti, eccetera, è davvero
3: Non è il
1: imbarazzante.
3: momento di gestire con metodi politici una società partecipata del Comune in queste condizioni.
1: Gianni Tartaglia è in linea, buonasera consigliere.
4: Buonasera Enzo, mi dispiace che non sentivate.
1: Non fa nulla, l'importante è aver ripristinato il collegamento, seppure soltanto telefonico. Allora, si è concluso il Consiglio Comunale e c'è stato un punto sul quale si è creato un po' di baruffa, cioè la proposta di intitolare, a proposito di lavoratori, no, a Sacco Bacari, un angolo di Piazza Castello. Cioè, credo di aver capito lo slargo tra la fine della ringhiera e il castello, appunto, quella

0: sorta di piccolo belvedere che c'è all'angolo appunto tra la ringhiera e il castello. È giusto? È quella l'area da intitolare?
1: Sì, se mi permetti faccio una piccola cronostoria.
0: Sì.
1: Nell'immediatezza dell'efferato omicidio, mi sono fatto portavoce insieme a altri consiglieri comunali, Gianni Liviano, Patrizia Mignolo, Lagale Andro, Festinante Nicola Catania, di una promozione, cioè quella di intitolazione dello slargo, che è proprio dove dicevi tu, l'affaccio al mare, che, dal quale molti cittadini, me compreso, guardiamo non solo il mare, ma verso sud-sud-est, guardiamo l'Africa, a Bakary Gassos Strabo. Per cui oggi in modalità question time è andata innanzi alla massima assise della città.
0: Ecco, ma cosa è successo? Perché c'è stata questa tensione?
1: No, io più che di tensione parlerei di diverse vedute. È uno dei casi, io spero che ce ne saranno tanti altri, in cui abbiamo accolto delle indicazioni, dei consigli anche della minoranza. È bellissimo pensare che si può lavorare insieme. A dire, ad onor del vero, io avevo già espuntato dalla mozione dei punti che erano assorbiti dall'azione del sindaco di circa un mese fa, che ha voluto dare nel luogo dell'omicidio una targa. Per cui abbiamo espunto definitivamente questo dalla mozione e ovviamente abbiamo seguito l'iter ordinario, cioè sicuramente la massima assise ha possibilità di parlare politicamente di qualsiasi oggetto e abbiamo conferito alla commissione topomonastica la possibilità di intitolazione, seguendo l'iter, e cioè poiché il povero Bakary Sakho è venuto meno non certo 10 anni fa, è necessaria un'autorizzazione della prefettura, e per cui nell'ambito della commissione toponomastica si adirà l'iter per
0: Però,
1: l'intitolazione. C'è
0: Tartaglia,
1: stato un po'.
0: sì, anche all'interno della maggioranza ci sono state divisioni su questa proposta o sull'iter che avete deciso di seguire, insomma.
1: A me non vedo questa difformità della maggioranza, poiché è stata poi votata all'unanimità con 2 astensioni.
0: E le due estensioni
1: All'unanimità.
0: non sono due consiglieri di maggioranza, o sbaglio?
1: Sì, sono astensioni, ognuno nell'ambito del proprio, ovviamente, libertà di pensiero ha la possibilità di esprimere. Due consiglieri, che nella specie sono la Bosniaco e Luca Contrario, hanno ritenuto di astenersi, ma la mozione è passata non all'unanimità, ma dei votanti sicuramente sì, con tutta la minoranza e anche la stragrande maggioranza che è
0: Perché,
1: presente.
0: Tartaglia, perché non una targa sul luogo dove è stato ucciso questo povero lavoratore?
1: No, la targa dove è stato ucciso il lavoratore è già stata incardinata dal sindaco, cioè il sindaco, credo una ventina di giorni fa, attraverso la giunta, ha già disposto questa cosa. La targa sarà messa nel luogo dell'intitolazione.
0: Quindi la targa lì in Piazza Fontana e poi lo slargo da intitolare.
1: Lo slargo ha un valore, non solo simbolico.
0: Abbiamo perso Tartaglia, va bene, comunque il concetto è chiaro,
1: Che
0: quindi. Pronto?
1: accoglie e lo
0: Ah, ecco.
1: distingue contro ogni forma di razzismo, di violenza, soprattutto se la violenza è stata perpetrata e realizzata dai minori. È un monito alle future generazioni. Chi si affaccerà lì avrà la possibilità di pensare che c'è stato un momento buio nel quale mani violente hanno posto fine, lo voglio sottolineare, alla vita.
0: Va bene, abbiamo qualche difficoltà col collegamento con il consigliere comunale Gianni Tartaglia, però mi sembra che i concetti espressi siano abbastanza chiari. Quell'omicidio davvero.

0: una ferita inferta alla città, oltre ad aver soppresso una vita in modo del tutto gratuito, davvero in modo orrendo.
1: Quei giorni sono stati scioccanti. Credo che tutta la comunità tarantina, netto anche di chi purtroppo in maniera stupida riversa il proprio odio nei confronti di persone straniere, nella fattispecie di persone che vivono e lavorano e pagano le tasse sul nostro territorio.
0: Peraltro ricordiamo, Sacco Bacari non era un clandestino, ma era regolare sul territorio.
1: Era regolare, quindi. Che ha fatto anche più lavori, ha fatto il cameriere, ha fatto il bracciante agricolo. Quella mattina stava andando a lavorare.
0: Nelle campagne di Massafra.
1: Nelle campagne di Massafra. La cosa che a me ha colpito molto, perché, e qui noi dobbiamo ragionare in una logica molto razionale, e che quell'efferato omicidio è stato commesso da minori.
0: Da minori.
1: Ed è per questa ragione che noi non possiamo semplicemente dire è successo, proviamo un po' a prevenire. Noi abbiamo un tema sociale che ha a che fare le periferie di questa città in particolar modo. Adesso siamo all'interno della discussione dei piani sociali di zona. Lì bisogna prevedere delle azioni concrete per andare a limitare questa condizione di disagio dei quartieri. Questa è la cosa che io vorrei anche dire alla parte dell'amministrazione comunale: ben vengano tutte le iniziative di ricordo, di commemorazione, come questa qui, che credo che sia lodevole il fatto di dedicare una targa o comunque
0: un'area della
1: piazza a Bacari Sacò. Ma dobbiamo andare anche oltre per rendere effettivo quel mai più una cosa del genere.
0: Io con molta franchezza devo dire, ho difficoltà a attribuire una impalcatura ideologica all'omicidio di questo povero ragazzo, perché mi sembra difficoltoso appunto attribuire questa capacità di elaborazione politico-ideologica a dei ragazzini che forse hanno semplicemente fatto esplodere il proprio disagio, la propria violenza in quel modo.
1: Ma noi possiamo avere un dubbio su questo. L'unico dubbio, che l'unico modo per andare a risolvere questo dubbio è entrare nel merito e quindi comprendere qual è, leggere qual è il disagio che si vive all'interno di quei quartieri e compiere delle azioni. Ma la dico così perché credo che questo possa essere anche uno spunto. Potrebbe non c'entrare nulla, ma provo a fare una connessione.
0: Sì.
1: Noi avremo i giochi del Mediterraneo.
0: Sì.
1: Dal 21 agosto al 3 settembre, se non faccio confusione con le date.
0: E avremo molti atleti africani, perché arrivano proprio dall'area del,
1: esatto, dell'area del Mediterraneo, quindi ne avremo tanti. Quindi questa sarà anche un'importante prova di accoglienza della città. Ma poi c'è il 4 settembre. Dal 4 settembre cosa ne facciamo di queste bellissime strutture che si spera siano tutte completate in tempo utile? Cosa ne facciamo? Ecco, io credo che proprio perché noi avremo in dote queste strutture, lo sport è una di quelle leve che può aiutare i giovani. Vorrei ricordare che noi abbiamo su questa città abbiamo 15.000 nuclei genitoriali, nuclei monogenitoriali, di cui 11.000 sono donne con bambini e che nella stragrande maggioranza dei casi non si possono permettere diciamo attività oggi ludico-sportive che sono fondamentali per la crescita di un minore. Ecco, utilizziamo queste strutture, troviamo le risorse e troviamo il governo giusto, sociale di queste strutture per far emergere queste condizioni e provare a limitarle.
0: Questi impianti bellissimi che faranno di Taranto la città forse più ricca di strutture sportive moderne, almeno nel mezzogiorno, ma forse anche oltre il mezzogiorno, e possono svolgere questa doppia funzione, funzione di rete sociale, appunto dando la possibilità a tanti ragazzi di poter praticare attività sportiva, e lo sport ha, almeno dovrebbe avere, valori sani di riferimento, e quindi è anche un processo educativo, sì, per i ragazzi. Ma poi possono anche innescare dei meccanismi di sviluppo economico per il territorio, perché organizzare grandi eventi sportivi in questi impianti significa fare di Taranto dare a Taranto un'altra prospettiva, un'altra opportunità, non esclusiva ovviamente, ma un'altra opportunità di diversificazione.
1: Io sono sempre del parere che la diversificazione si fa mettendo insieme più elementi. Questo potrebbe essere un elemento giusto, a patto, e lo diciamo in maniera molto chiara, che anche qui ci sia l'elemento anche del lavoro delle persone, degli addetti allo sport, perché è sempre il lavoro di qualità che crea le condizioni anche di crescita per chi deve frequentare queste strutture o comunque per tutti quelli che si occupano di sport.
0: Ecco, a proposito appunto dei giochi del Mediterraneo, abbiamo aperto, insomma, era previsto che a conclusione della nostra trasmissione parlassimo anche di questo. C'è una notizia importante: l'amministrazione comunale ha partecipato alla audizione informale presso la settima commissione della Camera dei Deputati, che si occupa proprio di cultura, scienza e istruzione. In commissione è in discussione il disegno di legge

0: due proposte insieme alla Commissione, è quella cioè di relative alle proposte alla gestione delle risorse destinate proprio alle opere infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo. La prima proposta è quella di destinare al comune le eventuali economie derivanti dal budget di 15 milioni di euro previsto per le opere a interventi funzionali alla gestione, all'implementazione e alla valorizzazione degli impianti sportivi. Tra le righe, mi sembra di capire che il Comune dica i risparmi di questa dote finanziaria li utilizziamo per gestire almeno la fase iniziale, cioè dal 4 settembre in poi.
1: È una
0: Mi
1: cosa
0: sembra di capire questo, sì.
1: che è emersa durante la conferenza stampa che c'è stata, se non ricordo male, una settimana fa, alla quale ho partecipato, su dove c'era il ministro Abodi, c'era il commissario Ferrarese, c'era il sindaco Bitetti, dove nell'ambito della costruzione delle strutture, lo dico in termini un po' rudimentali, c'è stata un'operazione di risparmio di circa 20 milioni di euro, avevo capito io. E quindi c'è stata anche una forma di richiesta o comunque di auspicio affinché queste risorse rimangano sul territorio. Io continuo a sostenere che proprio sulla base di questo noi dobbiamo investire queste risorse nell'ambito delle azioni sociali che ci devono essere. Non dobbiamo costruire altre strutture, ma
0: Certo.
1: utilizzare quelle risorse per creare quegli elementi di partecipazione allo sport. Sarebbe una grande opportunità per Taranto.
0: La seconda proposta che è arrivata dal Comune è quella di introdurre una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie destinate alle opere infrastrutturali. In che senso? I vincoli di destinazione delle singole somme hanno rappresentato una rigidità. Provo a tradurre, se per l'opera X servivano tot milioni e quei milioni sono stati risparmiati e potevano essere destinati ad altre opere, ecco, queste rigidità non permettevano questa flessibilità. Quindi il Comune propone quindi una maggiore flessibilità proprio nella gestione delle risorse. Dicevamo, D'Arcangelo, i Giochi del Mediterraneo possono rappresentare davvero un'opportunità sociale, un'opportunità di rilancio economico, di diversificazione, ma soprattutto credo, anzi non soprattutto, ma ha una funzione importante anche la possibilità che Taranto ha in questa occasione di liberarsi della narrazione tossica che è stata fatta in tutti questi anni sulla città.
1: Guardi, mi dispiace anche di una cosa che sta avvenendo, in cui c'è qualcuno un po' fuori dai confini di Taranto che sta
0: Sì, stiamo
1: denigrando
0: assistendo a
1: questi
0: questi
1: giochi,
0: attacchi.
1: brutta, veramente
0: Anche
1: molto
0: fondati su
1: brutta.
0: notizie
1: Sì,
0: inesatte
1: sì,
0: o
1: sì, sì.
0: completamente fuori dalla realtà.
1: Davvero molto brutta, ecco perché noi dobbiamo fare in modo che comunque una narrazione che comunque, io mi permetto di dire, ci sarebbe già, perché questa comunque è la nostra, è una città di un territorio bellissimo, quindi c'è una narrazione un po' estremizzata di quella che, seppur nel pieno di tutti i problemi e i drammi che
0: Certo.
1: abbiamo, però ecco, questi giochi possono aiutarci a costruirla un'altra narrazione, poi però dobbiamo riempirla di contenuti.
0: Certo. Visto che stiamo parlando di sport, ci colleghiamo adesso con il collega Maurizio Mazzarella della testata online Giornale Rossoblu, perché il Taranto, oggi sono emerse queste notizie, il Taranto sta seguendo due vie per tentare di approdare in Serie D nel prossimo campionato. Buonasera Maurizio.
2: Sì, buonasera a te Enzo, grazie per l'invito al tuo ospite e a tutti i telespettatori.
0: Allora Maurizio, due vie. Una è quella canonica della domanda di ripescaggio, l'altra invece è la chiamata diretta a Malagò per chiedere a Malagò: senti, siamo una città che ha un bacino d'utenza enorme, uno stadio incredibile. Passaci direttamente in Serie D. Adesso la sto brutalizzando la cosa, ma sostanzialmente è
2: Sì.
0: così.
2: È così, e aggiungerei anche un piccolo particolare a quello che hai detto, cioè la società ha più volte rimarcato la solidità economica della stessa, che non è un fattore di poco conto, anche perché oggi è arrivata anche la certificazione della Covisod, che ha dato l'assenso alla possibilità di partecipazione del Taranto al campionato di Serie D. è nella stessa

0: domanda che appunto hai rimarcato tu pochi secondi fa, anche a, diciamo, ha legato l'assegno della cifra a fondo perduto necessaria per poter poi eventualmente accedere al campionato di Serie D. Quindi diciamo che il
1: Ed è un
0: Taranto ha
1: passaggio che,
0: dovuto
1: diciamo,
0: far
1: non tutte le
0: capire.
1: società possono permettersi, insomma, tirar
0: Assolutamente
1: fuori un
0: sì,
1: po' di
0: praticamente.
1: moneta per ottenere il
0: Sì,
1: ripescaggio,
0: anche
1: insomma. Sì.
0: perché Enzo non parliamo di cifre di poco conto per delle società di Serie D o di
1: Dilettantistiche,
0: eccellenza, diciamo,
1: infatti.
0: sono, sì, quindi sono cifre anche piuttosto importanti, tenendo presente che comunque il Taranto ha già dimostrato l'anno scorso, nonostante abbia partecipato a un campionato di eccellenza, di essere una squadra solida da un punto di vista economico, anche in virtù della sontuosa campagna acquisti che ha fatto nel corso della stagione. Perché portare a Taranto, faccio solo un esempio, un giocatore come lo Iodice, che diciamo guadagna cifre importanti nei campionati dilettantistici, insomma, la dice lunga su quella che è la forza economica e anche organizzativa, diciamo così,
1: Maurizio,
0: della
1: Maurizio,
0: società.
1: secondo te ci sono concrete possibilità di ottenere questo passaggio di categoria?
0: Io sono sempre prudente su queste cose, te lo dico con grande sincerità, e anche diciamo sia le dichiarazioni della società che dei legali della società, almeno per quanto riguarda la situazione burocratica legata soprattutto alla prima ipotesi, sono sotto lo zero. Quindi da quel punto di vista, soprattutto in virtù di quello che è successo nel post
1: Nell'ultima
0: Taranto
1: partita di
0: Gladiator.
1: campionato, sì.
0: Tenendo presente che ci sarà un ulteriore ricorso a quella che è già stata la
1: Una
0: prima,
1: mitigazione
0: diciamo, sì,
1: delle sanzioni,
0: ci
1: insomma.
0: sarà un ulteriore, diciamo, ricorso. Ieri sono uscite anche le motivazioni del ricorso, quindi a quello praticamente l'avvocato Grassani farà un ulteriore tentativo almeno farci iniziare il campionato solo con un punto di penalizzazione e non con due, ad esempio. Queste sono le prime indiscrezioni che circolano. Però io credo che, lo hai visto anche tu, insomma, io ricordo che durante la conferenza stampa del Medimex il sindaco si è esposto anche in maniera esplicita. Tra l'altro, i microfoni della mia testata e della tua testata in quel momento erano anche vicini. Ha detto: io ho parlato con i vertici federali di chi di dovere e con chi di dovere, e ci sono buone possibilità di ripescaggio. E diciamo che noi ci dobbiamo, tra virgolette, attaccare alla seconda via,
1: Mi
0: sperare che
1: sembra
0: ci
1: di sì,
0: possa
1: ed è una
0: essere.
1: via politica, diciamo, più che
0: Sì,
1: tecnico-sportiva. Insomma, non è entusiasmante
0: perché.
1: come ipotesi, però.
0: Lo so, tra l'altro io ti dico una chicca, cioè nel senso che in quella conferenza che tra l'altro ho citato pochi istanti fa il tuo ospite, ero presente anche io, proprio mi avvicinai a Malagò chiedendo: ma non è che si può fare un Lodo Taranto come è stato fatto tanti anni fa per la
1: L'Aventino.
0: Florenzia Viola? Ha
1: Lo
0: detto:
1: ricordo.
0: no, ma non è che a me piacciono queste vie. Ho capito, però se a voi, cioè se le avete già fatte per altre società che hanno un bacino storico, una via, diciamo, una storia importante, il Taranto comunque ha 99 anni di storia che ha celebrato, no? Avantieri, quindi
1: Il prossimo anno
0: non vedo
1: compiamo 100
0: perché.
1: anni di storia calcistica della
0: 100
1: città.
0: anni, 100 anni, e a me piacerebbe, anche perché ci sono degli amici che lavorano anche in maniera egregia diciamo, sulla storia del Taranto, che ci possa essere nel nuovo impianto un museo che possa dare lustro alla nostra storia, insomma, visto che
1: Grazie,
0: avete.
1: grazie Maurizio Mazzarella per il tuo contributo, di informazione e di
0: Grazie
1: opinione. Grazie,
0: a te. Grazie, grazie a
1: d'Arcangelo.
0: voi per l'invito. Grazie anche al tuo ospite e a tutti i telespettatori. Buona serata.
1: Grazie Maurizio Mazzarella, direttore del giornale Rossoblu. D'Arcangelo è tifoso, segue il calcio, sì.
2: Sì, purtroppo questa malattia.
1: Allora. Anche se forse non è tifosissimo del Taranto o anche del Taranto.
2: Allora, io sono molto simpatizzante del Taranto perché ormai io non sono di Taranto, sono di Martina Franca, quindi
1: e quindi fa il tifo per Martina, per
2: faccio
1: il Martina.
2: Un tifo sfegatato per
1: i biancazzurri del Martina.
2: Spero di vedere un derby magari proprio
1: il prossimo anno
2: Bovone, al Tursi, un nuovo stadio del Martina, insomma di vedere comunque un derby. Perché? Perché non lo dico per piaggeria, ma lo dico perché lo penso realmente. Taranto, se noi dovessimo avere come criterio di iscrizione ai campionati le squadre sulla base della tifoseria, credo che Taranto meriti la Serie A, perché anche i numeri in eccellenza l'anno scorso sono stati clamorosi,
1: fuori categoria,
2: e quindi merita palcoscenici più importanti. Ora adesso anche avvalorato dallo
1: stadio nuovo,
2: e quindi spero di un giorno di poter vedere il derby e che lo vinca il Martino, ovviamente.
1: E allora grazie a Giovanni D'Arcangelo, con il quale abbiamo fatto una disamina delle principali vertenze del territorio.
2: Grazie,
1: abbiamo dato uno sguardo sulle prospettive di sviluppo faticose da perseguire, e poi abbiamo concluso anche col sorriso sulle labbra, parlando di sport e del Taranto e della ipotesi che il Taranto il prossimo anno possa giocare in Serie D. Grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia, e ricordo che l'appuntamento con Rosso di Sera è sempre per domani alle ore 19. Grazie a tutti per l'attenzione.
2: Grazie, buonasera.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: L'allarme truffe viene lanciato dai carabinieri di Taranto, il cui comandante provinciale Antonio Marinucci tratteggia i contorni di un fenomeno trasversale che dall'inizio del 2026 ha fatto registrare una quarantina di casi, circa 100 le segnalazioni. 14 le chiamate ai carabinieri solo nel giro di un paio di ore nella giornata di lunedì scorso. Sono in aumento i tentativi di truffa, segno della maggiore consapevolezza delle potenziali vittime, che non sono più solo anziani, ma in genere soggetti fragili e anche persone relativamente giovani e imprenditori. Decine di migliaia di euro, oro, preziosi vari e finanche, in un caso, la fede nuziale.
6: Per quanto riguarda i controlli per luce, gas, per le utenze, per i servizi, generalmente le società mandano in anteprima gli avvisi sui propri operatori che stanno in determinati luoghi. A quel punto chiedere il tesserino, l'appartenenza, fare le verifiche del caso. Attenzione ai messaggi sul telefonino, soprattutto messaggi Nexi e delle banche. Tramite questo sistema chiedono di spostare denaro da un conto a un altro per violazioni della sicurezza, e il conto associato a questo ulteriore è generalmente una prepagata di cui poi si perdono le tracce.
5: Ma le strategie utilizzate sono diverse, vanno dalla cosiddetta truffa dello specchietto alla richiesta di denaro per un parente arrestato coinvolto in un incidente. Arresti e incidenti che sono ovviamente del tutto frutto della fantasia dei truffatori, che chiedono il bonifico immediato.
6: In caso di incidente, di arresto, le forze dell'ordine in generale, l'arma dei carabinieri, per quello che ci costa, perché abbiamo registrato questo fenomeno, non chiedono soldi. I carabinieri e in genere le forze dell'ordine, per un arresto o per un incidente, non chiedono soldi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Taranto Principale perché accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna convivente. L'intervento dei militari dell'arma è scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112. Secondo quanto ricostruito nell'immediatezza dei fatti, durante i festeggiamenti per il compleanno del figlio maggiorenne della coppia, l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, al culmine di un'accesa discussione per futili motivi, avrebbe aggredito l'ex compagna colpendola ripetutamente al volto con alcuni schiaffi. La donna, dolorante e profondamente scossa per l'accaduto, ha immediatamente richiesto l'intervento dei carabinieri e del personale sanitario del 118. I carabinieri hanno quindi attivato il protocollo operativo previsto dal codice rosso, preoccupandosi innanzitutto di garantire protezione e sicurezza alla vittima. L'uomo è stato arrestato e su disposizione dell'autorità giudiziaria condotto presso la casa circondariale di Taranto. L'arma dei carabinieri rinnova l'invito a non sottovalutare alcun episodio di violenza o comportamento persecutorio e a rivolgersi con fiducia al numero unico di emergenza 112. Una segnalazione tempestiva può consentire di attivare rapidamente gli strumenti di tutela previsti dalla legge e offrire un concreto sostegno alle vittime.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Prosegue l'intensa attività della Guardia Costiera di Taranto che, dopo aver messo a segno negli ultimi giorni diversi interventi di salvataggio bagnanti nel versante orientale della provincia di Taranto, nelle ultime ore ha individuato a Lido Azzurro un peschereccio presumibilmente impegnato nella pesca illegale. L'intervento è stato realizzato con una motovedetta. Le verifiche hanno portato a riscontrare due distinti illeciti amministrativi a carico del comandante del peschereccio, sorpreso ad esercitare attività di pesca in zona vietata con un attrezzo professionale non consentito. Certificata la violazione della normativa nazionale ed europea in materia di pesca marittima ed acquacoltura, le violazioni hanno determinato sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 4.000 euro, ma anche il sequestro della rete a strascico illecitamente utilizzata e l'assegnazione di 6 punti sia alla licenza di pesca sia al comandante dell'unità. Si tratta di un impegno portato avanti dalla Capitaneria di Porto contro comportamenti che mettono a serio rischio la sostenibilità della pesca e la salvaguardia dell'ecosistema marino.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Torniamo in studio, il primo videocollegamento di quest'oggi è pronto. Chiediamo ad Astrid Massafra, la dottoressa Astrid Massafra, nutrizionista, come fare per affrontare i caldi, insomma il caldo di questa estate. Dobbiamo forse posticipare, mi dicono dalla regia, di qualche minuto il videocollegamento. È così o siamo pronti? Siamo pronti, siamo pronti. Quindi abbiamo Astrid Massafra. Buongiorno, dottoressa.
9: Non vi sento.
5: C'è qualche problema? Pronto? Dottoressa, buongiorno. Pronto? Ci sente?
9: Buongiorno, vi sento.
5: Bene, bene, bene. Iniziamo questo nostro videocollegamento con qualche indicazione sulla dieta migliore per affrontare il caldo, che è intenso.
9: Assolutamente sì, con queste temperature che caratterizzano le nostre estati non c'è soluzione migliore che condurre una dieta più rinfrescante possibile per il nostro organismo. Quindi cosa significa? Aiutiamoci con primi piatti di facilissima realizzazione, delle belle insalate, insalate di riso, insalate di orzo, di farro, che non ci richiedono una grande preparazione, ma ci riescono a dare comunque tutti i nutrienti necessari.
5: Che cosa ci mettiamo in queste insalate? Cosa non deve mancare?
9: Innanzitutto la base sono i cereali, quindi riso, orzo, farro sono sempre ben accetti. Una fonte proteica è fondamentale, questa non va mai dimenticata. Proteine nobili, proteine di facile digeribilità, quindi sono perfetti un petto di pollo a straccetti, a sfilaccetti, una fesa di tacchino, un tonno, però evitiamo di mischiarle, scegliamone una e inseriamo solo quella. E poi tante verdure, le verdure crude, le verdure cotte, gli ortaggi grigliati sono perfetti perché questi ci consentono di riempirci, di saziarci e soprattutto di reintegrare i minerali e le vitamine che noi con l'intensa sudorazione andiamo poi a perdere. Quindi insalate veloci, di facile digeribilità, che non affaticano il corpo, che non producono calore, il che è molto importante, e soprattutto ci saziano e non ci danno troppe calorie.
5: Dottoressa, ma è più facile fare la dieta e dimagrire soprattutto in estate? che ne pensa?
9: Teoricamente sì. In estate noi abbiamo tanti fattori che ci aiutano nel dimagrimento. Innanzitutto, per via delle temperature, abbiamo fisiologicamente meno fame. Dovremmo ricercare di meno il cibo e aiutarci appunto con alimenti freschi che ci danno anche meno calorie. Il problema dell'estate qual è? Che normalmente si attiva la vita sociale.
5: I gelati, innanzitutto.
9: Ma a parte i gelati, il problema principale è la socialità, cioè si esce veramente tanto e uscendo poi si mangiano degli alimenti come la pizza, il gelato, le bevande alcoliche, che sono tutti portatori di ben tante calorie, insomma.
5: Ecco, come facciamo a riequilibrare queste uscite?
9: E diciamo compensando in altri momenti della giornata, per esempio, oppure aumentando l'attività fisica. Noi abbiamo il mare, andiamo al mare, muoviamoci, nuotiamo, e in questo modo riusciamo a bruciare qualche caloria in più. Ti dico la verità, il problema dei gelati, forse fra tutti quelli che ho menzionato, è il più relativo e di facile risoluzione, perché un gelato fondamentalmente è un alimento completo che va a sostituire un pasto. Quindi, per esempio, se io lo colloco al posto di un pranzo o di una cena, non ho fatto un grande danno, non ho fatto un grande errore. Ben peggio è la bevanda alcolica, il cocktail, la pizza mangiata più volte a settimana, la frittura, che sono anche alimenti che impegnano talmente tanto la nostra digestione, ci creano gonfiore, ritenzione e di discomfort generale, insomma.
5: Grazie alla dottoressa Astrid Massafra per queste dritte, per queste indicazioni e buona giornata, buon
9: grazie
5: lavoro.
9: Grazie a voi, buona giornata.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: L'ex Ilva col fiato sospeso. C'è attesa infatti per la sentenza del Tribunale di Milano sulla causa civile promossa dall'Associazione Genitori Tarantini. Il rischio, dal punto di vista industriale, è che si arrivi alla chiusura dello stabilimento, dopo il decreto di sospensione dell'area a caldo che scatterebbe dal 26 agosto, salvo più stringenti integrazioni all'AIA. Appare difficile comunque che si arrivi ad una sentenza traumatica. Più probabile che all'azienda vengano imposti limiti ancora più severi sotto il profilo ambientale. Appesa al giudizio del Tribunale è la trattativa per la vendita di Acciaierie d'Italia. Bisognerà infatti capire se le eventuali nuove restrizioni imposte nelle aule di giustizia avranno un ulteriore impatto economico e conseguenze sul valore dell'azienda. C'è quindi la possibilità che vengano rivisti i termini del bando di gara per la vendita. In corsa restano sempre il gruppo finanziario americano Flux e il gruppo industriale indiano Jindal, salvo altre cordate delle quali si è spesso parlato in questi mesi e che vedrebbero il coinvolgimento di Arvedi. Secondo quanto riporta il giornale, Jindal starebbe ridefinendo l'offerta con i commissari. L'aspetto più controverso dell'offerta finora trapelata del gruppo indiano è quella relativa all'enorme numero degli esuberi. Si è parlato di circa 6.000 unità che resterebbero fuori dal ciclo produttivo. La nuova formulazione dell'offerta lascerebbe invece intravedere la possibilità di ricollocare i lavoratori in esubero in altri progetti di reindustrializzazione. Per quanto riguarda Flux, invece, nelle scorse settimane il gruppo americano ha istituito un tavolo tecnico con Metinvest e Danieli. Allo stato attuale, però, continuerebbero a mancare le garanzie finanziarie chieste dai commissari.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Altri posti di lavoro a rischio. Questa volta la crisi è quella della Polybec di Massafra, azienda specializzata nella produzione di materiali per l'isolamento termoacustico in edilizia. La proprietà sta infatti valutando la messa in liquidazione della società a partire dall'1 ottobre. Una amara realtà emersa nell'incontro di aggiornamento del tavolo già convocato lo scorso 17 giugno. Da qui la decisione dei dipendenti di avviare la fase di mobilitazione e le iniziative di sciopero previste nei prossimi giorni. giorni. Per il segretario generale della FILCTEM CGIL, Francesco Bardinella, si tratta di una decisione gravissima che arriva dopo mesi in cui i lavoratori hanno già subito una perdita di salario per effetto della cassa integrazione, di cui attendono il pagamento da 3 mesi, e un ulteriore peggioramento delle condizioni di lavoro a causa del cambio unilaterale dell'orario. Secondo il sindacato, la situazione è il risultato di anni di mancato rispetto del contratto nazionale. Per Bardinelli, la sola colpa di questi lavoratori è aver chiesto ciò che spetta loro, la maggiorazione di turno e l'indennità sostitutiva per il fondo sanitario, diritti, afferma il segretario sindacale, disattesi per anni. Una condotta, a detta dell'organizzazione sindacale, che scarica sui dipendenti le conseguenze di scelte aziendali sbagliate. I lavoratori chiedono un cambio di passo immediato da parte della proprietà, anche alla luce delle buone prassi consolidate nelle relazioni sindacali nelle altre società del gruppo, dove il confronto è stato possibile e costruttivo. Ma dal sindacato arriva un appello anche alla città di Massafra, affinché sia tutta la comunità locale a difendere la Polibec, perché difendere la Polibec significa difendere famiglie, competenze e un presidio produttivo che non può essere sacrificato.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Il Comune di Taranto finalmente ha un regolamento per gli affidi familiari, un buco normativo sanato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, una giornata cruciale per le politiche sociali della città. L'Aula ha dato il via libera a 2 provvedimenti attesi che ridisegnano i servizi di prossimità e l'attenzione ai più deboli. Il regolamento, per iniziare, è uno strumento chiaro che mette al centro il benessere del bambino e ridefinisce i criteri e le modalità per l'accoglienza temporanea. Il testo si applica senza discriminazioni a coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, previa una valutazione di idoneità.
11: Diciamo che l'affidamento non è definitivo ma temporaneo. L'obiettivo è sempre il rientro in famiglia dei bambini quando le loro famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Sarà costituita un'equipe professionale e formata che dopo un'attenta valutazione inizierà questo percorso di cura, amore e protezione.
10: Ma la massima assise cittadina ha affrontato anche un'emergenza economica che pesava sul comparto del terzo settore, approvando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio destinati alle cooperative sociali, un atto fondamentale per dare respiro alle strutture che gestiscono i servizi più delicati, come ha spiegato la stessa assessora.
11: Mi scuso e ringrazio anche per la pazienza le cooperative sociali. Ricordo, e loro lo sanno benissimo, che sin da subito il nostro insediamento, le casse della mia direzione erano praticamente prive di fondi necessari per sostenere le spese delle rette dei minori e delle persone con disabilità. Oggi riusciremo a sanare questa difficoltà. Soprattutto ringrazio le cooperative sociali per aver affrontato con forza e determinazione, mantenendo sempre una qualità di servizio adeguatamente necessaria per l'erogazione di servizi per le persone.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Il Consiglio Comunale continua a muoversi sul filo del rasoio, mostrando una maggioranza visibilmente affaticata e tutt'altro che compatta. L'ultima seduta si è aperta nel segno della tensione, con diversi assenti o ritardatari nella coalizione di governo e l'opposizione pronta a far cadere i numeri legali. È stato Massimo Stellato, esponente di Forza Italia, a scagliarsi contro l'ennesima mancanza di compattezza della coalizione. Per evitare il rimpallo e il rinnovo della seduta è servita una sospensione lampo chiesta da Mimmo Festinante. Solo allora, dopo frenetici giri di telefonate, alcuni consiglieri di maggioranza hanno raggiunto in fretta e furia l'aula, mentre nei corridoi qualcuno ha commentato: si sarà perso nel traffico i tanti cantieri. Raggiunto il numero legale, la macchina amministrativa ha approvato una serie di atti di urgenza, più rincorsa all'emergenza che programmazione. Attaccano le minoranze, tra i provvedimenti passano variazioni di bilancio, di previsione, riconoscimento dei debiti fuori bilancio per i lavori urgenti all'ipogeo CEO di Palazzo Amati, il via libera alla vendita di un immobile a Talsano destinato ad una cabina elettrica per i giochi del Mediterraneo. Oggi si replica, i riflettori tornano ad accendersi nella sala del Consiglio Comunale a Palazzo di Città per una nuova seduta convocata in modalità question time. I lavori si apriranno con un passaggio chiave per gli equilibri dell'aula, la surroga della consigliera Luana Riso, nominata assessora con le deleghe al patrimonio e ai servizi demografici, che lascerà il posto all'ex presidente di Chima Ambiente Alfredo Spalluto. A seguire il dibattito si scalderà sui temi proposti dai cittadini e su due mozioni ad alta sensibilità sociale: la richiesta di intitolare lo slargo di Piazza Castello alla memoria di Baco Risaco, simbolo di accoglienza, e il piano per il rafforzamento della rete psicologica ed educativa contro il disagio giovanile.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: La crisi di Chima Ambiente infiamma la politica e il fronte sindacale dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e l'apertura della procedura di crisi di impresa, che equivale ad una sorta di procedura prefallimentare. Le opposizioni attaccano. Con un disavanzo superiore ai 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare la responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione comunale parlando di fallimento totale ed esige un consiglio monotematico urgente per un'operazione verità sui conti. Per quanto riguarda le associazioni di categoria e i rappresentanti dei lavoratori, Confartigianato e Funzione Pubblica CGL respingono le logiche politiche da manuale Cencelli e invocano la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda. In particolare, l'Associazione degli Artigiani sottolinea come sia necessario scegliere per la guida dell'ex AMIU la persona più preparata, non quella espressione di logiche di appartenenza. La Funzione Pubblica CGL, con il segretario Cosimo Sardelli, ribadisce la necessità di valorizzare gli impianti come inceneritore, impianto di compostaggio, preselezione della differenziata. Ma soprattutto viene rinnovata la richiesta al sindaco Bitetti di avere presto a disposizione la bozza del nuovo contratto di servizio tra Comune e Chima Ambiente, strumento indispensabile per comprendere quale potrà essere il destino dell'azienda.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Adesso noi ci spostiamo in un luogo molto molto bello, che è Ostuni, e dal 4 luglio al 30 agosto il piccolo anfiteatro Carlo Formigoni di Ostuni torna ad essere il cuore di Ocel Lucente, il festival ideato dal Teatro delle Forche, che dopo l'esordio dello scorso anno consolida il proprio percorso con una seconda edizione che amplia il dialogo tra teatro, territorio e comunità, con la direzione artistica di Giancarlo Luce, che ho qui in collegamento. Ciao Giancarlo, buongiorno, ben trovato.
13: Ciao Annette, buongiorno a te e a tutti i vostri radioascoltatori.
12: Allora, questa manifestazione propone un bel cartellone capace di intrecciare tutto: contemporaneo, riscritture dei classici, produzioni per l'infanzia, teatro di narrazione, nuove creazioni. Raccontaci tutto, Giancarlo.
13: Allora, quest'anno, diciamo che il secondo anno di attività come festival riconosciuto dal Ministero, dalla Regione, insomma dagli enti, abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità programmando ben 16 spettacoli diversi, tutti i sabati e le domeniche e qualche venerdì delle settimane che vanno da luglio ad agosto. Oltre a degli eventi collaterali, ci sono una serie di presentazioni dei libri, sono 6 o 7 eventi collaterali a cura di autori anche molto, molto importanti come Carlo Di Nolardo, sul teatro, o sulla cura come Concita Di Gregoni. Gli spettacoli, come dicevi appunto tu, spaziano tra il teatro giovanile e il teatro fatto dai giovani, dalle giovani generazioni, e il teatro delle persone che hanno avuto una relazione con Carlo Formigoni in qualche modo di carattere artistico, e che in qualche modo continuano a essere dei punti di riferimento per quello che è il teatro nazionale. Tra questi ricordo Marco Baliani, che è il nostro ospite nella rassegna, noi che abbiamo fatto uno spettacolo, tra l'altro con la regia di Carlo Formigoni, che ha debuttato nel festival, che è Il Piccolo Principe.
12: Bello.
13: La mia regia, mutuata insomma da quella che ha fatto 20 anni fa Carlo Formigoni.
14: Bellissimo.
13: E altri artisti come Licia La Nera, artisti che in qualche modo hanno incrociato Vito La Torre, i loro percorsi con Carlo Formigoni.
14: Che bello.
13: Nella prossima settimana, così diamo tutte le informazioni,
14: prego.
13: Approfondiamo gli aspetti, diciamo, teorici del festival o quelli o gli obiettivi che noi ci proponiamo di raggiungere. Abbiamo tre spettacoli, uno più interessante dell'altro. Due sono delle prime nazionali e sono La Festa delle Donne a cura della compagnia Astragali di Lecce, con la regia di Fabio Tolledi, che riprende le commedie di Aristofane e ne fa una rilettura in chiave ovviamente molto satirica, brillante e moderna di questo grande autore greco. Quindi tutto al femminile, è un viaggio ironico e attuale. Poi abbiamo il giorno dopo, questo venerdì 10 luglio, poi il giorno dopo abbiamo uno spettacolo bellissimo, io dico vabbè, sono tutti belli.
14: Sì, è vero.
13: A cura di Onirica Teatro, che sono le novelle del Boccaccio, che a noi piacciono, noi italiani siamo molto legati a questa tradizione, ci piacciono tantissimo. E sono molto, veramente molto ben fatte, molto ben costruite e spiritose. E quindi abbiamo, anche questa è una prima nazionale, lo spettacolo si chiama Beffe d'amore e d'ingegno, appunto l'equivoco amoroso, insomma, il Boccaccio in lingua, ovviamente Boccaccio.

0: Cecca, quindi recitato da questa bella compagnia di 10 attori. E, per concludere, abbiamo invece uno spettacolo molto particolare, molto bello, che a mio avviso che è portato in scena da Leonardo Capuano, un attore importante del panorama nazionale. Che porta in scena questo spettacolo che si chiama Sistema Nervoso, che è molto particolare perché ricostruisce il rapporto di una persona col suo sistema nervoso e quindi che diventa un proprio interlocutore, no? Con cui
1: Bellissimo.
0: dialogare, no? Tra realtà e allucinazione. È uno spettacolo che io ho visto l'anno scorso, mi è piaciuto tantissimo e l'ho invitato al festival. Diciamo che il festival viaggia su queste due linee, no? Una
1: Bellissimo.
0: linea è quella della tradizione, l'altra è quella dell'innovazione, una è quella dei giovani, l'altra è quella delle persone come Leonardo Capuano, che è un attore, insomma, in là con l'età, o Marco Bagliani, insomma, che sono ormai dei maestri
1: Che
0: di
1: bello,
0: teatro.
1: che bello, che bello. Avere queste grandi opportunità è importante, molto importante ed è
0: E
1: molto
0: soprattutto
1: bello.
0: offrirle ai giovani, perché all'interno del festival, con questa possibilità di potersi incontrare, di poter anche soggiornare qua, aggiungo un piccolo dettaglio.
1: Sì.
0: Io mi trovo in questo momento, non so se qualcuno mi vede, ma mi trovo
1: Ti vediamo ed è un posto bellissimo così, è giusto lo
0: sì,
1: scorcio che noi.
0: È veramente meraviglioso, non lo dico perché ci sono, ma è veramente meraviglioso e magico.
1: Che
0: Ed è
1: bene.
0: la creazione di un grande artista che ha dedicato 50 anni della sua vita a vivere qui in questo posto, trasformandolo nella sua residenza privata, ma che era un porto di mare
1: Che
0: per
1: bello.
0: artisti di tutti i tipi,
1: Chissà che energia che
0: dal
1: si respira
0: teatro.
1: lì, Giancarlo, vero? Chissà che
0: Sì,
1: energia che
0: sì.
1: c'è.
0: È
1: Magico.
0: molto forte, molto bella. Qua vicino ci sono molte situazioni tipo energetiche anche molto importanti. Il posto frequentato è il centro buddisti
1: Ah, che
0: creato da
1: bello.
0: Elisabeth, dalla fotografa Carmi di Cisternino,
1: Che bello.
0: dedicato a Babaji. È proprio qua vicino, a pochi chilometri,
1: Che
0: 2 chilometri.
1: bello,
0: È
1: bellissimo.
0: proprio tutta la zona che è veramente intensa. Ma quello
1: Energeticamente
0: che volevo.
1: intensa, bello. In
0: Sì,
1: chiusura, Giancarlo, prego.
0: quello che volevo dire è che gli artisti soggiornano qui,
1: Beh.
0: quindi hanno la possibilità di mangiare, di colloquiare, di scambiarsi idee, di
1: Che
0: scambiarsi
1: bello,
0: progetti anche futuri.
1: un
0: Perché
1: sogno, guarda Giancarlo, bellissimo, bellissimo.
0: questa è una residenza artistica teatrale internazionale ed è quello che vogliamo che diventi negli anni. Luogo d'incontro degli artisti che fanno spettacolo dal vivo, e che possano in qualche modo scambiarsi pratiche
1: Benissimo,
0: insieme
1: grazie.
0: con il pubblico,
1: Ovviamente.
0: contadini e avventori.
1: Bellissimo, bellissimo, grazie Giancarlo Luce, complimenti, congratulazioni e soprattutto buon lavoro, eh. A presto, alla prossima.
0: Grazie.
1: Grazie, ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La targa sul portone di Palazzo Mati, oltre ad essere un impegno, è una promessa per il territorio. Qui si costruisce insieme il futuro con il Sud, recita. Con un Open Day, infatti, è stato presentato alla città il nuovo volto di Chetos, centro euro-mediterraneo del mare e dei cetacei. Un progetto ambizioso che vede la collaborazione tra il Comune di Taranto, che ha concesso lo storico immobile che affaccia sulla rada di Mar Grande per 10 anni, e la Fondazione Con il Sud, con un finanziamento di oltre 1.200.000 euro. Obiettivo: trasformare questo palazzo in un ecosistema permanente dedicato alla ricerca e all'innovazione sociale.
4: Il progetto Chetos, centro euro-mediterraneo del mare Cetacei, entra nel vivo. Ci aspettano 36 mesi di attività insieme con i partner, un partenariato molto ampio composto da enti pubblici ma anche enti del terzo settore, tutto finalizzato a far vivere Chetos Palazzo Amati come un presidio di buone prassi all'interno del centro storico di Taranto, così bello ma anche molto fragile. L'obiettivo è quello di insieme con gli abitanti della città vecchia, valorizzare la risorsa mare in un'attività di comunità.
3: E capofila della rete è proprio la Ionian Dolphin Conservation, che guiderà ben 15 partner per i prossimi 3 anni. Le attività spazieranno dalla divulgazione scientifica con i laboratori dell'IRSA CNR e l'Università degli Studi di Bari, all'ampliamento della Biblioteca del Mare, fino ad eventi culturali, teatro di strada e progetti di cittadinanza attiva. Ma Chetos non è solo scienza e

0: cultura e soprattutto un'ancora di riscatto sociale per il quartiere Città Vecchia.
1: Riaprire un piano di un palazzo storico che si occupa di questo e che ci aggiunge a questo anche i termini di contrasto alla devianza sociale e quindi inclusione sociale della Città Vecchia ha un valore enorme. Io ringrazio non soltanto Fondazione Con il Sud che ha reso possibile tutto questo, perché noi grazie a un lavoro sinergico abbiamo fatto il cantiere delle facciate, con loro il cantiere del primo piano, adesso parte il cantiere del secondo piano e con altri due finanziamenti faremo sia l'ipogeo che la tettoia, che è il sottotetto. Questo ci permetterà di avere un intero palazzo storico della Città Vecchia riconsegnato alla fruibilità pubblica.
0: Il progetto prevede infatti un programma educativo per centinaia di studenti e scuole locali in collaborazione con la giustizia minorile, un percorso di inclusione per 60 ragazzi del circuito penale che saranno avviati a tirocini lavorativi e attività di volontariato. Taranto torna così a guardare al suo mare non solo di passaggio, ma come risorsa e futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Un vero e proprio tentativo quello del Taranto per cercare la quarta serie in due modi. Dapprima con la presentazione classica della domanda di ripescaggio. Il Taranto non parte favorito. Ci sono parecchi minus che andranno a pregiudicare il cammino degli ionici per l'accesso alla quarta serie attraverso la classica domanda di ripescaggio, quindi la presentazione del fondo perduto e quant'altro. Di contro però il Taranto sta cercando un'altra strada, probabilmente quella della diplomazia, visto che ha chiamato il numero uno, il presidente Malagò della Federazione Italiana Gioco Calcio, ma in che modo? Presentando una domanda per un'eventuale ammissione ad honorem in quarta serie, visto il bacino di utenza, vista la storia sportiva 99 anni del Taranto vissuta tra B e C soprattutto fino agli anni 90, ma anche il nuovo stadio Erasmo Iacovone che sarà protagonista nei prossimi giochi del Mediterraneo, un impianto innovativo unico in Italia che, se attende l'ufficialità, andrà a disposizione della società rossoblu ionica. Pertanto cosa potrà accadere nei prossimi giorni è difficile saperlo. Il Taranto le sta tentando tutte per la Serie D, consapevole comunque di dover disputare un campionato a vincere in eccellenza pugliese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Stabilite le date del ritiro, il Taranto sta lavorando anche sul mercato. La formazione rossoblu si troverà a cascia da martedì 28 di luglio a mercoledì 12 di agosto, dando ufficialmente il via alla preparazione estiva, la prima dell'era Ladisa, visto che nella passata stagione il Taranto ha compiuto una corsa contro il tempo dalla metà del mese di agosto. Sono stati convocati anche tre giovani provenienti dal settore giovanile del Taranto, dalla Juniores. Alberto Giuliatto ha deciso che saranno con lui il portiere Alessandro Galiano, classe 2009, il 2008 Mattias Bevilacqua, centrocampista, e Nicolas Zingarelli, attaccante. I tre si sono messi in evidenza sia in campionato sia in Coppa Puglia. Per quanto riguarda l'attaccante Zingarelli, è quello che ha realizzato 25 reti, 18 in campionato e 7 in Coppa Puglia. Un'occasione importante per tutte e tre i ragazzi. Intanto si lavora sul fronte mercato. L'attaccante Sosa resta nel mirino degli ionici, così come anche alcune conferme in dirittura d'arrivo, c'è quella di Delvino. Il difensore, che era stato anche capitano del Taranto, ha perfezionato tutti gli accordi, manca soltanto la firma. Attenzione, puntata anche a centrocampo con Di Paolo Antonio. Le distanze però sembrano non avvicinarsi e il giocatore campano potrebbe allontanarsi dalla riva dello Ionio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una vittoria storica quella di Giovanni Nino Rossetti, che ha bissato il successo di qualche anno fa nel campionato italiano nei pesi medi. Diventa campione il 4 luglio al Palatiziano di Roma, racconta le sue emozioni nel corso di Onda Rossoblu.
4: È un'emozione unica dopo tanto tempo fatto in palestra, appunto con il mio maestro Aldo, con i maestri, con il mio team, con i ragazzi in palestra. Un'emozione unica dopo 4 anni riuscire appunto a Roma a riprendermi il titolo.
3: Al suo fianco sul ring, ma non solo, il maestro Aldo Quero, così come tutta la famiglia della Quero Chiloiro.
5: Ovviamente

0: Ogni match ha la sua storia e ogni match si prepara in palestra con una tattica, con una strategia diversa. E Nino è stato bravo a fare esattamente quello che abbiamo, quello per cui abbiamo lavorato in palestra. È stato bravo, la tattica era quella di pressare l'avversario, di pressare Faraone. Faraone è molto bravo tecnicamente, ha molta esperienza. Da dilettante a più di 130 match da dilettante, è stato pluricampione italiano e poi era l'idolo di casa. Infatti, nella telecronaca sembrava di stare più su, dico, ho detto questo, sembrava più di stare su Teleroma che non su Mediaset Canale 20. E, quindi anche la telecronaca è stata a favore di Faraoni. Però abbiamo stravinto. Ognuno è stato, ripeto, bravo sin dalla prima ripresa a battere psicologicamente Faraoni, l'ha annientato subito psicologicamente, è stato subito presente, ha mantenuto il centro-ring, ha preso iniziative, l'ha attaccato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG oltre la notizia. Oggi parliamo di un regolamento che è andato a riempire un buco normativo che era quello sugli affidi familiari, perché ieri il Consiglio Comunale ha approvato per la prima volta il regolamento comunale sugli affidi familiari. Per parlarne abbiamo in video collegamento Patrizia Salentino, che è la presidente dell'Associazione Genitoriamo. Buon pomeriggio, Patrizia.
1: Vicepresidente.
0: Vicepresidente. Vicepresidente, sì. Dell'Associazione Genitoriamo. Genitoriamo si occupa proprio di questo. Siete famiglie che hanno preso in affido e soprattutto adottato ragazzi, giusto? E bambini.
1: Siamo un'associazione di famiglie. All'interno della nostra associazione ci sono famiglie affidatarie, cioè che hanno in affido dei bambini, dei ragazzi, o lo hanno avuto in passato, e famiglie che hanno adottato o che sono in attesa di adozione. Siamo famiglie che stanno insieme proprio per aiutarsi reciprocamente e per agire poi sul territorio come famiglie, per portare quelli che sono i diritti, soprattutto i diritti dei bambini, a crescere in una famiglia.
0: E allora, proprio di diritti di bambini ha parlato ieri l'assessora all'incesto in Consiglio Comunale. Per capire di che cosa stavamo parlando, guardiamo il servizio. Il Comune di Taranto finalmente ha un regolamento per gli affidi familiari, un buco normativo sanato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, una giornata cruciale per le politiche sociali della città. L'Aula ha dato il via libera a due provvedimenti attesi che ridisegnano i servizi di prossimità e l'attenzione ai più deboli. Il regolamento, per iniziare, è uno strumento chiaro che mette al centro il benessere del bambino e ridefinisce i criteri e le modalità per l'accoglienza temporanea. Il testo si applica senza discriminazioni a coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, previa una valutazione di idoneità.
2: Diciamo che l'affidamento non è definitivo ma temporaneo. L'obiettivo è sempre il rientro in famiglia dei bambini quando le loro famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Sarà costituita un'equipe professionale e formata che, dopo un'attenta valutazione, inizierà questo percorso di cura, amore e protezione.
0: Ma la massima assise cittadina ha affrontato anche un'emergenza economica che pesava sul comparto del terzo settore, approvando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio destinati alle cooperative sociali, un atto fondamentale per dare respiro alle strutture che gestiscono i servizi più delicati, come ha spiegato la stessa assessora.
2: Mi scuso e ringrazio anche per la pazienza le

0: cooperative sociali. Ricordo, e loro lo sanno benissimo, che sin da subito il nostro insediamento, le casse della mia direzione erano praticamente prive di fondi necessari per sostenere le spese delle rette dei minori e delle persone con disabilità. Oggi riusciremo a sanare questa difficoltà. Soprattutto ringrazio le cooperative sociali per aver affrontato con forza e determinazione, mantenendo sempre una qualità di servizio adeguatamente necessaria per l'erogazione di servizi per le persone.
1: E allora, Patrizia, quanta necessità c'era di questo regolamento?
2: Beh, noi abbiamo accolto con grande piacere, con soddisfazione e con gioia questo nuovo passo da parte del Comune di Taranto, perché va a rafforzare sicuramente il sistema istituzionale dei servizi che si occupano appunto dei bambini, in particolare il tema dell'affido. Questo sicuramente.
1: Quando si parla di affidamento, c'è sempre la remora di affezionarsi troppo a dei bambini che poi torneranno in famiglia e non si vedranno più. È una reale paura o è un errore?
2: Questa è la domanda che noi come associazione, faccio un inciso, noi come associazione proponiamo a chi lo voglia, lo diceva prima il vostro servizio, chiunque può candidarsi come famiglia affidataria, come aspirante famiglia affidataria, quindi sia i single che le coppie di qualsiasi età e di qualsiasi sesso, quindi sia uomo che etero.
1: Monogenitoriali, certo.
2: Sì, omogenitoriali o anche un
1: Sì.
2: singolo adulto può candidarsi. Quindi noi la domanda che ci sentiamo rivolgere spesso è proprio questa, e se poi mi affeziono. Il concetto è proprio questo, bisogna affezionarsi perché il bisogno dei bambini è quello di avere accanto degli adulti amorevoli, attenti, che li accompagnino per un pezzo di strada che purtroppo si trovano a vivere, cioè nel momento in cui non potendo vivere, continuare a stare nell'ambito della propria famiglia, hanno bisogno di un'accoglienza, di un passaggio tale che consenta poi il rientro. Come diciamo sempre noi all'inizio di ogni percorso informativo per le nostre famiglie, un affido ben riuscito è l'affido che si conclude col rientro del bambino nella propria famiglia di origine. Tutto
1: E la
2: questo è
1: sofferenza poi del
2: possibile.
1: distacco, come si...
2: È la capacità dell'adulto di comprendere che l'affetto, la relazione può trasformarsi, ma non necessariamente interrompersi. Il bambino avrà nella persona che lo ha accolto, anche per un periodo breve di vita, avrà sempre un riferimento, un rapporto, e quello è il senso dell'affido, cioè esserci accanto a questi bambini, vederli, accudirli, permettergli di crescere serenamente. E questo è l'obiettivo. L'obiettivo non è dare un bambino ad un adulto che ha desiderio di occuparsi di qualcuno, no. L'obiettivo è quello di consentire ad un bambino di poter vivere un periodo sereno in un ambiente familiare, perché anche la legge lo dice che il bambino deve crescere in famiglia, possibilmente nella propria, con tutti gli aiuti e tutte le azioni che i servizi e le istituzioni possono mettere in atto, ma se rimane privo della propria famiglia d'origine, deve poter essere accolto in una situazione di accoglienza familiare, cioè in un ambiente familiare che gli consenta di costruire e di quelle relazioni che gli permetteranno di

0: sereno e nel miglior modo possibile.
1: Insomma, si dice
0: Chiaramente
1: che
0: senza
1: per...
0: interrompere i rapporti con la propria famiglia,
1: Si dice
0: questo
1: che
0: è
1: per
0: un
1: crescere un
0: dato
1: bambino ci vuole un
0: certo.
1: villaggio, l'affido, insomma, un po' come crearlo quel
0: Bravissima.
1: villaggio. È giusto, è questo il punto.
0: Bravissima, bravissima. Sì, è proprio questo il concetto, essere comunità accogliente, essere riferimenti per bambini, ragazzi che possono attraversare dei momenti complicati, difficili e quindi possono così trovare degli adulti significativi nella loro vita. Adulti significativi che non è che smettono di essere significativi nel momento in cui il bambino rientra nella propria famiglia, anzi, possono essere un riferimento per tutta la vita, proprio grazie a quella relazione affettiva e di cura che si è instaurato nel periodo dell'affido.
1: Quanti sono i
0: Questo,
1: ragazzi?
0: tutto questo è quello che ci auguriamo, ecco, di
1: Certo.
0: questo.
1: Quanti sono? Come siamo messi in Puglia con diciamo, quanta necessità di famiglie? Cioè, quanti ragazzini sono in attesa di una famiglia in affido?
0: Allora, in Puglia, se facciamo riferimento agli ultimi dati pubblicati nel quaderno 66, che sono dati SIOS raccolti dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, in Puglia sono esclusi i minorenni migranti non accompagnati, ci sono 2000, circa poco più di 2000, 2247. Gli ultimi dati presenti appunto in questo rilevamento di minorenni accolti in strutture residenziali di accoglienza. Quindi sono più di 2000 ragazzi che sono in strutture di accoglienza. In affido sono meno della metà. Meno della metà sono in affido e molto spesso l'affido è intrafamiliare, ossia affidamento a familiari che fanno parte della stessa, diciamo, cerchia familiare, appunto.
1: Che
0: Poi
1: comunque è un numero piuttosto alto, c'è bisogno di famiglie che
0: hai voglia.
1: si dicano disponibili ad accogliere.
0: Molto, molto. Per questo le dicevo che la grande soddisfazione che abbiamo rilevato nel momento in cui il Comune di Taranto ha fatto questo ulteriore passo, perché il Comune di Taranto, insomma, negli anni si è impegnato via via nella costituzione di un servizio affido, però questo atto sicuramente dà una maggiore forza e consistenza all'iniziativa appunto di strutturare all'interno dei servizi un'equipe affido si dedichi appunto a promuovere e a rafforzare, ma soprattutto ad accompagnare poi i percorsi di affido, perché quello che rileviamo noi come famiglia è l'importanza che i servizi poi siano accanto a agli affidatari proprio per curare l'affido in itinere, perché ci sono tanti aspetti, tante situazioni delicate da curare: l'inserimento del ragazzo, la sua crescita, e
1: Certo.
0: i rapporti con la famiglia d'origine e soprattutto, insomma, il sostegno alle famiglie d'origine affinché possano essere poi in grado di riaccogliere i propri
1: Ma
0: ragazzi.
1: poi immagino che ci siano scuole, dottori, pediatri, tantissime cose da tenere in considerazione.
0: Esatto, uno degli aspetti più delicati è proprio l'inserimento scolastico dei ragazzi, ci sono delle linee guida nazionali che promuovono appunto presso le scuole alcune attenzioni proprio nell'inserimento e nel seguire questo inserimento scolastico dei ragazzi fuori famiglia.
1: Patrizia, dalla tua esperienza di genitore adottivo e comunque di associazione, c'è un appello che fai alle famiglie per rendersi disponibili a fare questo passo?
0: Allora, io invito tutti a venire a conoscere, non a candidarsi, perché questo è, a venire a conoscere che cos'è l'affido, che cos'è l'affido che ha tante sfaccettature, esistono tante forme di affido, non c'è un'unica modalità, può essere un affido più leggero, un affiancamento familiare, quando ci si affianca ad una famiglia.

0: giorno, in alcuni momenti della giornata. C'è poi quello residenziale con una residenzialità del bambino, del ragazzo presso la famiglia e ce ne sono varie forme e quindi ognuno può dare la disponibilità che si sente. Certamente per poter decidere se questa cosa è possibile o non è possibile affrontarla, bisogna conoscerla. Per cui invitiamo tutti a contattarci, ci trovate sia su Facebook che su Instagram, ma ai nostri contatti, Genitoriamo, trovate anche il nostro sito con i nostri numeri di telefono e comunque anche il Comune di Taranto spesso. Cioè, poiché abbiamo un'intesa stipulata ormai qualche anno fa e che andremo sicuramente a rinnovare nel futuro, il Comune di Taranto, quando recepisce l'interesse all'affido, poi invita appunto gli aspiranti affidatari a contattarci per poter seguire un piccolo percorso di informativo che serve proprio a capire se questa cosa fa per quella famiglia e
1: O
0: se
1: meno,
0: si
1: certo.
0: è pronti a farlo. Per cui anche rivolgendosi al comune, candidandosi ai servizi sociali, adesso diciamo
1: Sarà
0: ai
1: possibile,
0: recapiti del
1: certo.
0: servizio sociale, ci si può candidare tranquillamente. Le modalità sono queste, o contattare noi o
1: O il
0: ancora
1: comune. Perfetto,
0: esatto,
1: Patrizia,
0: il
1: io ti
0: comune di
1: ringrazio
0: residenza,
1: tantissimo.
0: perché parliamo anche alle famiglie di altri comuni che magari possono essere interessati, possono rivolgersi ai servizi del proprio comune.
1: Io ringrazio tantissimo Patrizia Salentino, vicepresidente dell'associazione Genitoriamo. E buon
0: Perfetto,
1: pomeriggio.
0: grazie.
1: E noi siamo arrivati al termine di questo approfondimento con Dopo il TG che ritornerà domani. Prima di salutarci, vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o inviarci un messaggio WhatsApp al numero 339 680 6868. E vi saluto, alla prossima!

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Benvenuti in una nuova puntata di Cibo che cura, la nostra rubrica dedicata al benessere e all'igiene alimentare insieme alla biologa nutrizionista Fabiana Olivetti. Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, oggi parliamo di un tema che è molto interessante e che è trasversale, e per questo motivo noi avremo anche un ospite dopo.
2: Certo, perché avremo come ospite una mia amica e collega con cui ho collaborato e collaboro ancora, diciamo, in Toscana. Sede di uno dei miei studi, e spiegherà dal punto di vista chiaramente psicologico, mentre io proverò a spiegare la relazione complicatissima tra la mente e il cibo.
1: È perché magari certe volte siamo nervosi perché mangiamo, perché siamo nervosi perché non mangiamo, perché poi sono tutte e due le cose, no?
2: Certo, proprio perché esiste una forte correlazione, no, tra questi due aspetti. Dobbiamo considerare il sistema, il nostro corpo, come vi dico sempre, un po' come una macchina, certo. E come un unico funzionamento, come un sistema, è un vero e proprio sistema chimico, quindi non possiamo pensare che le cose siano dissociate, no? Che certo. il neurone dice una cosa e gli ormoni ne dicano un'altra. Noi abbiamo un sistema che funziona chiaramente in maniera sinergica in tanti aspetti, quindi vedremo nel corso di questa puntata, scopriremo che in realtà ci troviamo di solito ad affrontare tre tipi di fame diverse tra loro, no? Quindi alcune sono di mia competenza o di chi come me si occupa di una correzione alimentare, quindi di gestire quelle che sono gli alimenti, le associazioni e anche le strategie che si devono utilizzare, e invece la collega che è psicologa e psicoterapeuta spiegherà invece qual è proprio la correlazione e come si può, che tipo di approccio si deve avere, quali possono essere purtroppo le conseguenze, certo, anche di questo rapporto complesso.
1: Certo, ma io ricordo che c'è stato un periodo, adesso per fortuna è passato, ma c'è stato un periodo in cui mi svegliavo a mezzanotte e mezza e dovevo mangiare qualcosa, ma non qualcosa di, dovevo mangiare proprio tanto.
2: Certo, questo è il problema della quantità, no? Di quello che
1: anche
2: poi in una fase di forte stress riesco a mangiare, proprio perché, come ho spiegato in precedenti puntate, quando si salta la fase orale, quindi la masticazione e in qualche maniera il contatto con i recettori che sono fortemente presenti sulla nostra lingua, sì, chiaramente il corpo attua il piano B, dice ok, ora la sazietà io te la faccio sopraggiungere attraverso, va a cercare la grelina di cui abbiamo già parlato, ormone della sazietà presente nel fondo dello stomaco. Qual è il problema però? Che la grelina invia un segnale di stop solamente quando lo stomaco è pieno per tre quarti, quindi capite bene che per questo ho la facoltà in un attacco di fame di mangiare focaccina, pizza, pizzetta, perché poi è quello che si fa realmente, e ho bisogno di mangiarne comunque di più, perché superata la masticazione, quindi quel contatto con il gusto, con i recettori, devo assolutamente ascoltare la grelina, però per farlo devo avere lo stomaco bello pieno.
1: Io riuscivo a riempire la mia sensazione di sazietà sempre quell'orario, a mezzanotte e mezzaluna, con o le penne o i rigatoni con burro e parmigiano.
2: Però ce ne hai di voglia, però cioè metti la pentola, metti l'acqua,
1: No, avevo quella pazienza di aspettare il procedimento,
2: e secondo
1: però
2: me la mia collega per te è più efficace.
1: Vabbè, tanto la sentiremo tra poco, un sacco di domande da farle, amici. Adesso diamo lì nella regia e ci rivediamo tra poco.

0: 24 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo

0: o della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: amici, ben ritrovati, siete nella rubrica Cibo che cura. Annette al microfono, dottoressa Fabiana Olivetti. Stiamo parlando di cibo, fame ed emotività.
1: Sì.
0: Questo bel rapporto, che comunque è bello, no?
1: Beh, non solo è bello, ma è uno dei rapporti, una delle primissime relazioni, no? Che noi sviluppiamo, se pensiamo che il primo momento dopo la nascita è proprio l'allattamento, no?
0: Sì.
1: Quindi, ed è questa fase in cui il neonato comincia a stabilire poi delle relazioni, la cura, perché si crea un gioco di sguardi, no? O con la mamma o di chi si occupa. Occupa chiaramente, certo, della cura del neonato. Quindi se pensiamo anche ai nostri ricordi, no, di infanzia, abbiamo sicuramente qualcosa che ci fa pensare a una relazione positiva. Non lo so, quando ero bambina avevo, io ad esempio, come ricordo è della mia influenza, appunto della spremuta d'arancia o della pastina, quindi in brodo, perché avevo...
2: Io l'avevo sbattuto.
1: L'uovo sbattuto
2: con lo zucchero.
1: O anche se pensate, non lo so, quando eravate sempre bambini, bravo, ti sei comportato bene, ti do una caramella, no? Quindi questa
0: vero,
1: funzione del cibo, no? Un po' come un qualcosa,
2: la merenda con pane e marmellata.
1: Quindi crescendo, sì, poi questa tipologia di relazione chiaramente cambia un po' sfaccettatura, ma rimane sempre, no? Quindi è importante. Però volevo parlare, in modo da introdurre poi la nostra ospite, volevo appunto parlare di questi tre tipi di fame con cui i professionisti ovviamente si scontrano e affrontano, certo, nei loro livelli, no, di intervento. Abbiamo innanzitutto una fame gastrica, che è quella, se vogliamo, più facile, perché è la classica fame che riconoscete dal brontolio dello stomaco, no? Quei suoni, quegli alieni che sentite ogni tanto, quelle, diciamo, quegli ultrasuoni che sentite ogni tanto, ecco, provenire dal vostro tratto gastrico, si chiama fame gastrica proprio perché è data effettivamente da un segnale, cioè dalla necessità di ricevere chiaramente cibo, di avere energia. E poi abbiamo una fame che è un po' più tecnica, nel senso che ha come nome, si chiama fame ipotalamica. Quindi sembra complicata, perché chiaramente è una fame che indica il coinvolgimento del nostro ipotalamo, quindi una parte fondamentale del cervello. Perché è così diciamo importante? Proprio perché, sempre considerando il sistema corpo, quindi questa macchina, quando noi diamo dei segnali di stress alle nostre cellule, abbiamo parlato più volte del cortisolo, no?
0: Sì,
1: che deve fare,
0: sì,
1: deve avere un andamento con una curva molto morbida. Nel momento in cui abbiamo chiaramente un fattore stressogeno, il cortisolo non fa più una sua curva naturale, ma fa un curvone gigante. Questo chiaramente va a incidere sulla dopamina. Che vuol dire? Che la dopamina si abbassa e di conseguenza noi abbiamo l'istinto, l'input di doverlo riaumentare. E da qui abbiamo questa, diciamo, può manifestarsi questa fame o da rosicchiamento, quindi il craving, no? Quel mangiucchiare compulsivo, oppure abbiamo proprio questa necessità, abbiamo la ricerca di zucchero, e quindi si crea una fortissima disregolazione. Quindi è la fame sicuramente più complessa. In ultimo, la fame invece emotiva, di cui ci parlerà in maniera un pochettino più dettagliata la nostra dottoressa psicoterapeuta. Beh. E psicologa. Tu la sai distinguere la tua fame, Annette?
2: Io non ho mai fame.
1: Io
2: mi siedo, ma allora io ho voglia delle cose, questo sì.
1: Però ti faccio una domanda: tu non hai fame tutta la settimana, o tu non hai fame dal lunedì al venerdì e il sabato e la domenica invece la fame la senti?
2: Mi hai beccato.
1: No, rispondi.
2: No,
1: però.
2: È così, se lavoro non penso a mangiare.
1: Oh, eccola lì. Quindi non è vero che tu non hai fame, ma semplicemente tu hai deciso che vuoi non ascoltare il tuo corpo perché hai stabilito una scala di priorità, cioè che il tuo lavoro, i tuoi impegni, la tua famiglia, tua figlia, io, siano tutti più importanti
0: della mia fame,
1: della tua fame, che è in realtà gastrica, è necessaria.
0: Ok, quindi dovrei sentirla quella cosa.
1: Devi educare il tuo approccio all'alimentazione.
0: Va bene. Adesso noi sono molto curiosa di sentire anche la psicologa e psicoterapeuta.
1: Quindi, come vedi,
0: disegnerà il quadro.
1: Non è vero che non hai fame.
0: Va bene, va bene. Lo vedremo. È vero, hai ragione tu, perché tu sei l'esperta. Io posso solo riportarti quello che il mio stomaco, il cuore e il cervello mi dicono.
1: Però sicuramente il sabato e la domenica, essendo tu più libera, più rilassata,
0: sì,
1: avendo la mente un po' più sgombra, sicuramente lo senti.
0: Perché mi piace stare a tavola e mangiare, però devo stare proprio serena. Sì, sì. Va bene, tra pochissimo, mi raccomando, restate con noi, queste Partecipiamo Taranto, siete su Cittadella, la radio, mi raccomando, a tra poco.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo!

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti.
2: Eccoci
1: tornati in onda. Abbiamo parlato fino adesso dell'emotività del cibo, del rapporto, di tutto quello che accade nel nostro corpo, nel nostro cuore, nella nostra mente. E a proposito di mente, entriamo quindi, come avevamo già preannunciato, in videocollegamento con la dottoressa psicologa, psicoterapeuta Serena Indirli. Buongiorno dottoressa, ben trovata. Eccola, c'è, ci sente? Buongiorno.
3: Ecco, buongiorno.
1: Oh, benissimo.
3: Buongiorno a voi.
1: Benvenuta. Allora, oggi parliamo di questo argomento che è molto interessante. La prima domanda è: qual è il ruolo della dimensione psicologica nel rapporto con il cibo?
3: Ok, allora, il cibo non è mai stata una dimensione, o comunque la relazione col cibo, prevalentemente fisiologica, ma è una dimensione, mangiare appartiene al mondo delle emozioni, delle relazioni, e anche delle cognizioni, no? Cioè il primo atto che il neonato compie alla nascita è quello dell'istinto di ricercare, girare la testa per ricercare il seno, ok? E sì. Questo gli studiosi e i ricercatori è stato dimostrato essere non tanto la ricerca a livello nutrizionale, ma a livello

0: di sicurezza, no? Oppure pensiamo per esempio quando viene dato del latte caldo per consolare un bambino, oppure una caramella, no? Ok? Quindi c'è questa dimensione emotiva, consolatoria del cibo, insieme anche a una dimensione cognitiva, perché oggi per esempio si divide il mondo tra cibi buoni, cibi cattivi. E anche per esempio c'è questa assoluta propensione a ricercare nelle diete la soluzione di tutti i mali, no? Diete che siano restrittive oppure diete per ingrassare, eccetera. E poi c'è la dimensione relazionale, perché il cibo in qualche modo è appartenenza, no? Pensiamo al momento in cui la famiglia si riunisce, o alla nonna
1: Certo.
0: che ti fa la torta per il compleanno, per esempio. Quindi c'è tutte, insomma, sono tante le dimensioni psicologiche che legano la persona al cibo.
1: Bene, quali possono essere le principali implicazioni psicologiche invece di un rapporto disfunzionale con il cibo?
0: Allora, innanzitutto si passa, no, su una linea, su un continuum tra la normalità della relazione disfunzionale, che in pratica la maggior parte delle persone risulta avere con il cibo proprio per queste componenti psicologiche affettive nell'atto del mangiare, insomma, fino alla patologia. D'accordo? Una patologia si definisce tale quando ha delle implicazioni e delle conseguenze negative intanto sulla salute e poi sulla quotidianità, rende disfunzionale proprio la vita di una persona,
1: Certo.
0: ok? L'implicazione maggiore appartiene a livello sia del senso di colpa che del controllo. Ok? La maggior parte delle persone è come se riversasse nella relazione col cibo o attraverso, per esempio, anche il mantenimento e il controllo sul proprio corpo, sul proprio peso, tutto ciò che nella propria vita è un po' fuori controllo, no? E allora le restrittive. Restringere maggiormente la propria alimentazione significa poi cadere automaticamente nella perdita di controllo e quindi il conseguente senso di colpa e quindi poi dopo il senso di colpa porta a nuove restrizioni e a nuove ricadute, quindi è un circolo un po' vizioso, no? E poi la cosa importante è anche il fatto che le persone, la maggior parte delle persone, perde quella che è la cognizione dello stimolo della fame, cioè non si riconoscono più i segnali del corpo in questo senso, no? E quindi le conseguenze maggiori sono che aumenta l'ansia, cioè si mangia per controllare delle emozioni, ma poi queste emozioni non vengono poi effettivamente controllate e riparte tutto il circolo vizioso dell'ansia, del senso di colpa, della restrizione e della buffata.
1: Certo.
0: Arrivare poi alle patologie, ai disturbi del comportamento alimentare che, ahimè, oggi sono sempre maggiormente in crescita, che sono le anoressie nervose, bulimie, binge eating, le nuove forme che sono la vigoressia o l'ortoressia addirittura. E quindi, insomma, poi declinare tutte le varie
1: E
0: forme
1: poi
0: ci
1: magari
0: servirebbe.
1: se lei vuole approfondiremo in una prossima volta, così le analizziamo tutte e approfondiamo appunto una ad una tutte queste cose. Intanto noi la ringraziamo per essere stata qua con noi.
2: Ciao Sere! Ciao Fabi!
1: Ci
0: A
1: rivediamo presto,
0: presto!
1: a presto, grazie mille,
0: Grazie
1: arrivederci.
0: a voi!
1: Ciao.
0: Ciao! Salve!
1: Bene amici, adesso lì nella regia, a tra poco.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci tornati in onda, rubrica Cibo che cura, insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Abbiamo sentito prima la dottoressa, psicologa e psicoterapeuta Serena Indirli.

0: che ci ha raccontato un po' qual è il rapporto tra l'emotività e il cibo. In conclusione, oggi, chiudendo questa interessante puntata rispetto a tutto quello che noi sentiamo o non sentiamo alla nostra relazione, diciamo, psicologica e fisica, no? Perché poi ci sono delle cose, come tu ci hai spiegato, delle cose chimiche, scusami se parlo così volgarmente.
1: No, è giusto.
0: Delle reazioni chimiche rispetto ad associare.
1: Delle alterazioni che poi danno un segnale, no? Chiaramente.
0: Esatto. E poi l'aspetto psicologico.
1: Infatti l'approccio più corretto, o meglio, se vi siete sentiti in qualche maniera ascoltando questa puntata anche solo minimamente, no, colpiti, quello che alle volte è sufficiente fare è proprio cercare, quindi almeno quello che io cerco di fare in prima battuta è quello di comprendere la natura di questo rapporto e fare una rieducazione, quindi una rieducazione al gusto, una rieducazione anche all'ascolto, alla richiesta di cibo, quali cibi in questo momento sento di dover mangiare o di aver necessità di mangiare. Sarà capitato, vi sarà capitato sicuramente qualche volta che magari siete andati in vacanza all'estero dove la pasta non si mangia e dopo un po' siete tornati dicendo no, ma che torno a casa, mi devo fare subito un piatto di pasta, perché il nostro corpo ci dà chiaramente delle piccole richieste, tutto sta come sempre coglierle. Quindi bisogna, il primo approccio è proprio quello di capire la natura di quel rapporto col cibo o il perché magari ho questa necessità, e provare inizialmente a fornire quegli alimenti giusti che possono mimare questa, diciamo, la soddisfazione che dà l'alimento più scorretto, no? Quindi non lo so, se sento che ho bisogno di sfogare qualcosa, quindi di avere della masticazione, magari si indicheranno dei cibi che hanno questo effetto scrocchiante,
0: tipo le mandorle
1: o anche dei cereali, qualcosina che possa dare comunque un'azione senza compromettere poi l'ingresso in termini di calorie, di grassi, di sale, insomma di tutto, questo. Poi successivamente, quando si stabilisce il tipo di relazione, si fanno queste correzioni, allora tutto il resto può essere corretto, quindi poi allora si amplia, no, la dieta, ad esempio. Poi ci sono cose che tu magari non dici inizialmente al paziente, il perché mi ha dato questo alimento piuttosto che questo. Alcuni però qualche domanda se la fanno, mi chiedono: ma dottoressa, ma come mai mi ha segnato questo e invece non quello? Perché ovviamente conoscere bene gli alimenti e le loro proprietà e i nutrienti di cui sono ricchi è importante proprio per fare delle scelte mirate e consapevoli. E torniamo al solito discorso che non tutto va bene per tutti. Ognuno deve avere la sua alimentazione cucita, studiata sulle proprie necessità.
0: Dottoressa, grazie come sempre,
1: grazie
0: per questa rubrica che è super interessante, che ci fa bene, veramente cibo che cura è il nome più adatto a questa rubrica. Grazie dottoressa Fabiana Olivetti, ci rivediamo alla prossima puntata, grazie ancora per averci seguito, alla prossima, ciao.

0: Ravenna Visual Radio TV. Your radio.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'allarme truffe viene lanciato dai carabinieri di Taranto, il cui comandante provinciale Antonio Marinucci tratteggia i contorni di un fenomeno trasversale che dall'inizio del 2026 ha fatto registrare una quarantina di casi, circa 100 le segnalazioni. 14 le chiamate ai carabinieri solo nel giro di un paio di ore nella giornata di lunedì scorso. Sono in aumento i tentativi di truffa, segno della maggiore consapevolezza delle potenziali vittime, che non sono più solo anziani, ma in genere soggetti fragili e anche persone relativamente giovani e imprenditori. Decine di migliaia di euro, oro, preziosi vari e finanche, in un caso, la fede nuziale.
4: Per quanto riguarda i controlli per luce, gas, per le utenze, per i servizi, generalmente le società mandano in anteprima gli avvisi sui propri operatori che stanno in determinati luoghi, a quel punto chiedere il tesserino, l'appartenenza, fare le verifiche del caso. Attenzione ai messaggi sul telefonino, soprattutto messaggi Nexi e delle banche. Tramite questo sistema chiedono di spostare denaro da un conto a un altro per violazioni della sicurezza, e il conto associato a questo ulteriore è generalmente una prepagata di cui poi si perdono le tracce.
3: Ma le strategie utilizzate sono diverse, vanno dalla cosiddetta truffa dello specchietto alla richiesta di denaro per un parente arrestato coinvolto in un incidente. Arresti e incidenti che sono ovviamente del tutto frutto della fantasia dei truffatori, che chiedono il bonifico immediato.
4: In caso di incidente, di arresto, le forze dell'ordine in generale, l'arma dei carabinieri, per quello che ci costa, perché abbiamo registrato questo fenomeno, non chiedono soldi. I carabinieri e in genere le forze dell'ordine, per un arresto o per un incidente, non chiedono soldi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Taranto Principale perché accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna convivente. L'intervento dei militari dell'arma è scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112. Secondo quanto ricostruito nell'immediatezza dei fatti, durante i festeggiamenti per il compleanno del figlio maggiorenne della coppia, l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, al culmine di un'accesa discussione per futili motivi, avrebbe aggredito l'ex compagna colpendola ripetutamente al volto con alcuni schiaffi. La donna, dolorante e profondamente scossa per l'accaduto, ha immediatamente richiesto l'intervento dei carabinieri e del personale sanitario del 118. I carabinieri hanno quindi attivato il protocollo operativo previsto dal codice rosso, preoccupandosi innanzitutto di garantire protezione e sicurezza alla vittima. L'uomo è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto presso la casa circondariale di Taranto. L'arma dei carabinieri rinnova l'invito

0: a non sottovalutare alcun episodio di violenza o comportamento persecutorio e a rivolgersi con fiducia al numero unico di emergenza 112. Una segnalazione tempestiva può consentire di attivare rapidamente gli strumenti di tutela previsti dalla legge e offrire un concreto sostegno alle vittime.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Prosegue l'intensa attività della Guardia Costiera di Taranto che, dopo aver messo a segno negli ultimi giorni diversi interventi di salvataggio bagnanti nel versante orientale della provincia di Taranto, nelle ultime ore ha individuato a Lido Azzurro un peschereccio presumibilmente impegnato nella pesca illegale. L'intervento è stato realizzato con una motovedetta. Le verifiche hanno portato a riscontrare due distinti illeciti amministrativi a carico del comandante del peschereccio, sorpreso ad esercitare attività di pesca in zona vietata con un attrezzo professionale non consentito. Certificata la violazione della normativa nazionale ed europea in materia di pesca marittima ed acquacoltura, le violazioni hanno determinato sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 4.000 euro, ma anche il sequestro della rete a strascico illecitamente utilizzata e l'assegnazione di 6 punti sia alla licenza di pesca sia al comandante dell'unità. Si tratta di un impegno portato avanti dalla Capitaneria di Porto contro comportamenti che mettono a serio rischio la sostenibilità della pesca e la salvaguardia dell'ecosistema marino.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Torniamo in studio, il primo video collegamento di quest'oggi è pronto. Chiediamo ad Astrid Massafra, la dottoressa Astrid Massafra, nutrizionista, come fare per affrontare i caldi, insomma il caldo di questa estate. Dobbiamo forse posticipare, mi dicono dalla regia, di qualche minuto il video collegamento. È così o siamo pronti? Siamo pronti, siamo pronti. Quindi abbiamo Astrid Massafra. Buongiorno, dottoressa.
3: Non vi sento.
2: C'è qualche problema? Pronto? Dottoressa, buongiorno. Pronto? Ci sente?
3: Buongiorno, vi sento.
2: Bene, bene, bene. Iniziamo questo nostro videocollegamento con qualche indicazione sulla dieta migliore per affrontare il caldo, che è intenso.
3: Assolutamente sì, con queste temperature che caratterizzano le nostre estati non c'è soluzione migliore che condurre una dieta più rinfrescante possibile per il nostro organismo. Quindi cosa significa? Aiutiamoci con primi piatti di facilissima realizzazione, delle belle insalate, insalate di riso, insalate di orzo, di farro, che non ci richiedono una grande preparazione, ma ci riescono a dare comunque tutti i nutrienti necessari.
2: Che cosa ci mettiamo in queste insalate? Cosa non deve mancare?
3: Innanzitutto la base sono i cereali, quindi riso, orzo, farro sono sempre ben accetti. Una fonte proteica è fondamentale, questa non va mai dimenticata. Proteine nobili, proteine di facile digeribilità, quindi sono perfetti un petto di pollo a straccetti, a sfilaccetti, una fesa di tacchino, un tonno, però evitiamo di mischiarle, scegliamone una e inseriamo solo quella. E poi tante verdure, le verdure crude, le verdure cotte, gli ortaggi grigliati sono perfetti perché questi ci consentono di riempirci, di saziarci e soprattutto di reintegrare i minerali e le vitamine che noi con l'intensa sudorazione andiamo poi a perdere. Quindi insalate veloci, di facile digeribilità, che non affaticano il corpo, che non producono calore, il che è molto importante, e soprattutto ci saziano e non ci danno troppe calorie.
2: Dottoressa, ma è più facile fare la dieta e dimagrire soprattutto in estate? Che ne pensa?
3: Teoricamente sì. In estate noi abbiamo tanti fattori che ci aiutano nel dimagrimento. Innanzitutto per via delle temperature abbiamo fisiologicamente meno fame. Dovremmo ricercare di meno il cibo e aiutarci appunto con alimenti freschi che ci danno anche meno calorie. Il problema dell'estate qual è? Che normalmente si attiva la vita sociale.
2: I gelati, innanzitutto.
3: Ci sono, ma a parte i gelati, il problema principale è la socialità, cioè si esce veramente tanto e uscendo poi si mangiano degli alimenti come la pizza, il gelato, le bevande alcoliche.

0: che sono tutte portatori di ben tante calorie,
1: Ecco, come
0: insomma.
1: facciamo a
0: Alla fine,
1: riequilibrare queste uscite?
0: diciamo, compensando in altri momenti della giornata, per esempio, oppure aumentando l'attività fisica. Noi abbiamo il mare, andiamo al mare, muoviamoci, nuotiamo. In questo modo riusciamo a bruciare qualche caloria in più. Ti dico la verità, il problema dei gelati, forse fra tutti quelli che ho menzionato, è il più relativo e di facile risoluzione, perché un gelato fondamentalmente è un alimento completo che va a sostituire un pasto. Quindi, per esempio, se io lo colloco al posto di un pranzo o di una cena, non ho fatto un grande danno, non ho fatto un grande errore. Ben peggio è la bevanda alcolica, il cocktail, la pizza mangiata più volte a settimana, la frittura, che sono anche alimenti che impegnano talmente tanto la nostra digestione, ci creano gonfiore, ritenzione e discomfort generale, insomma.
1: Grazie alla dottoressa Astrid Massafra per
0: No,
1: queste
0: grazie a
1: dritte, per
0: voi.
1: queste indicazioni e buona giornata, buon
0: Grazie a
1: lavoro.
0: voi, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ex Ilva col fiato sospeso. C'è attesa infatti per la sentenza del Tribunale di Milano sulla causa civile promossa dall'Associazione Genitori Tarantini. Il rischio, dal punto di vista industriale, è che si arrivi alla chiusura dello stabilimento dopo il decreto di sospensione dell'area a caldo che scatterebbe dal 26 agosto, salvo più stringenti integrazioni all'AIA. Appare difficile comunque che si arrivi ad una sentenza traumatica. Più probabile è che all'azienda vengano imposti limiti ancora più severi sotto il profilo ambientale. Appesa al giudizio del tribunale è la trattativa per la vendita di Acciaierie d'Italia. Bisognerà infatti capire se le eventuali nuove restrizioni imposte nelle aule di giustizia avranno un ulteriore impatto economico e conseguenze sul valore dell'azienda. C'è quindi la possibilità che vengano rivisti i termini del bando di gara per la vendita. In corsa restano sempre il gruppo finanziario americano Flux e il gruppo industriale indiano Jindal, salvo altre cordate delle quali si è spesso parlato in questi mesi e che vedrebbero il coinvolgimento di Arvedi. Secondo quanto riporta il giornale, Jindal starebbe ridefinendo l'offerta con i commissari. L'aspetto più controverso dell'offerta finora trapelata del gruppo indiano è quella relativa all'enorme numero degli esuberi. Si è parlato di circa 6.000 unità che resterebbero fuori dal ciclo produttivo. La nuova formulazione dell'offerta lascerebbe invece intravedere la possibilità di ricollocare i lavoratori in esubero in altri progetti di reindustrializzazione. Per quanto riguarda Flux, invece, nelle scorse settimane il gruppo americano ha istituito un tavolo tecnico con Metinvest e Danieli. Allo stato attuale, però, continuerebbero a mancare le garanzie finanziarie chieste dai commissari.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Altri posti di lavoro a rischio. Questa volta la crisi è quella della Polybag di Massafra, azienda specializzata nella produzione di materiali per l'isolamento termoacustico in edilizia. La proprietà sta infatti valutando la messa in liquidazione della società a partire dall'1 ottobre. Una amara realtà emersa nell'incontro di aggiornamento del tavolo già convocato lo scorso 17 giugno. Da qui la decisione dei dipendenti di avviare la fase di mobilitazione e le iniziative di sciopero previste nei prossimi giorni. Per il segretario generale della Filctem CGIL, Francesco Bardinella, si tratta di una decisione gravissima che arriva dopo mesi in cui i lavoratori hanno già subito una perdita di salario per effetto della cassa integrazione, di cui attendono il pagamento da 3 mesi, e un ulteriore peggioramento delle condizioni di lavoro a causa del cambio unilaterale dell'orario. Secondo il sindacato, la situazione è il risultato di anni di mancato rispetto del contratto nazionale. Per Bardinelli, la sola colpa di questi lavoratori e aver chiesto ciò che spetta loro, la maggiorazione di turno e l'indennità sostitutiva per il fondo sanitario, diritti, afferma il segretario sindacale, disattesi per anni. Una condotta, a detta dell'organizzazione sindacale, che scarica sui dipendenti le conseguenze di scelte aziendali sbagliate. I lavoratori chiedono un cambio di passo immediato da parte della proprietà. anche alla luce delle buone prassi consolidate nelle relazioni sindacali nelle altre società del gruppo, dove il confronto è stato possibile e costruttivo. Ma dal sindacato arriva un appello anche alla città di Massafra, affinché sia tutta la comunità locale a difendere la Polibec, perché difendere la Polibec significa difendere famiglie, competenze.

0: competenze e un presidio produttivo che non può essere sacrificato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il Comune di Taranto finalmente ha un regolamento per gli affidi familiari, un buco normativo sanato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, una giornata cruciale per le politiche sociali della città. L'Aula ha dato il via libera a due provvedimenti attesi che ridisegnano i servizi di prossimità e l'attenzione ai più deboli.

0: sposati, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, previa una valutazione di idoneità.
1: Diciamo che l'affidamento non è definitivo ma temporaneo. L'obiettivo è sempre il rientro in famiglia dei bambini quando le loro famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Sarà costituita un'equipe professionale e formata che dopo un'attenta valutazione inizierà questo percorso di cura, amore e protezione.
0: Ma la Massima Assise cittadina ha affrontato anche un'emergenza economica che pesava sul comparto del terzo settore, approvando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio destinati alle cooperative sociali, un atto fondamentale per dare respiro alle strutture che gestiscono i servizi più delicati, come ha spiegato la stessa assessora.
1: Mi scuso e ringrazio anche per la pazienza le cooperative sociali. Ricordo, e loro lo sanno benissimo, che sin da subito il nostro insediamento le casse della mia direzione erano praticamente prive di fondi necessari per sostenere le spese delle rette dei minori e delle persone con disabilità. Oggi riusciremo a sanare questa difficoltà. Soprattutto ringrazio alle cooperative sociali per aver affrontato con forza e determinazione, mantenendo sempre una qualità di servizio adeguatamente necessaria per l'erogazione di servizi per le persone.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il Consiglio Comunale continua a muoversi sul filo del rasoio, mostrando una maggioranza visibilmente affaticata e tutt'altro che compatta. L'ultima seduta si è aperta nel segno della tensione, con diversi assenti o ritardatari nella coalizione di governo e l'opposizione pronta a far cadere i numeri legali. È stato Massimo Stellato, esponente di Forza Italia, a scagliarsi contro l'ennesima mancanza di compattezza della coalizione. Per evitare il rimpallo e il rinnovo della seduta è servita una sospensione lampo chiesta da Mimmo Festinante. Solo allora, dopo frenetici giri di telefonate, alcuni consiglieri di maggioranza hanno raggiunto in fretta e furia l'aula, mentre nei corridoi qualcuno ha commentato: si sarà perso nel traffico i tanti cantieri. Raggiunto il numero legale, la macchina amministrativa ha approvato una serie di atti di urgenza, più rincorsa all'emergenza che programmazione. Attaccano le minoranze, tra i provvedimenti passano variazioni di bilancio, di previsione, riconoscimento dei debiti fuori bilancio per i lavori urgenti all'ipotesi Geo di Palazzo Amati, il via libera alla vendita di un immobile a Talsano destinato ad una cabina elettrica per i giochi del Mediterraneo. Oggi si replica, i riflettori tornano ad accendersi nella sala del Consiglio Comunale a Palazzo di Città per una nuova seduta convocata in modalità question time. I lavori si apriranno con un passaggio chiave per gli equilibri dell'aula, la surroga della consigliera Luana Riso, nominata assessora con le deleghe al patrimonio e ai servizi demografici, che lascerà il posto all'ex presidente di Chimambi Alfredo Spalluto. A seguire il dibattito si scalderà sui temi proposti dai cittadini e su due mozioni ad alta sensibilità sociale: la richiesta di intitolare lo slargo di Piazza Castello alla memoria di Baco Risaco, simbolo di accoglienza, e il piano per il rafforzamento della rete psicologica ed educativa contro il disagio giovanile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La crisi di Chimambiente infiamma la politica e il fronte sindacale dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e l'apertura della procedura di crisi di impresa, che equivale ad una sorta di procedura prefallimentare. Le opposizioni attaccano. Con un disavanzo superiore ai 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare la responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione comunale parlando di fallimento totale ed esige un consiglio monotematico urgente per un'operazione verità sui conti. Per quanto riguarda le associazioni di categoria e i rappresentanti dei lavoratori, Confartigianato e Funzione Pubblica CGL respingono le logiche politiche da manuale Cencelli e invocano la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda. In particolare, l'Associazione degli Artigiani sottolinea come sia necessario scegliere per la guida dell'ex AMIU la persona più preparata, non quella espressione di logiche di appartenenza. La Funzione Pubblica CGL, con il segretario Cosimo Sardelli, ribadisce la necessità di valorizzare gli impianti come inceneritore, impianto di compostaggio, preselezione della differenziata, ma soprattutto viene rinnovata la richiesta al sindaco Bitetti di avere presto a disposizione la bozza del nuovo contratto di servizio tra comune

0: e clima ambiente, strumento indispensabile per comprendere quale potrà essere il destino dell'azienda.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Adesso noi ci spostiamo in un luogo molto molto bello che è Ostuni, e dal 4 luglio al 30 agosto il piccolo anfiteatro Carlo Formigoni di Ostuni torna ad essere il cuore di O Ciel Lucente, il festival ideato dal Teatro delle Forche, che dopo l'esordio dello scorso anno consolida il proprio percorso con una seconda edizione che amplia il dialogo tra teatro, territorio e comunità, con la direzione artistica di Giancarlo Luce, che ho qui in collegamento. Ciao Giancarlo, buongiorno, ben trovato.
3: Ciao Annette, buongiorno a te e a tutti i vostri radioascoltatori.
2: Allora, questa manifestazione propone un bel cartellone capace di intrecciare tutto: contemporaneo, riscritture dei classici, produzioni per l'infanzia, teatro di narrazione, nuove creazioni. Raccontaci tutto, Giancarlo.
3: Allora, quest'anno, diciamo che il secondo anno di attività come festival riconosciuto dal Ministero, dalla Regione, insomma dagli enti, abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità programmando ben 16 spettacoli diversi, tutti i sabati e le domeniche e qualche venerdì delle settimane che vanno da luglio ad agosto. Oltre a degli eventi collaterali, ci sono una serie di presentazioni dei libri, sono 6 o 7 eventi collaterali a cura di autori anche molto, molto importanti come Carlo Di Nolardo, sul teatro, o sulla cura come Concita Di Gregorio. Gli spettacoli, come dicevi appunto tu, spaziano tra il teatro giovanile e il teatro fatto dai giovani, dalle giovani generazioni, e il teatro delle persone che hanno avuto una relazione con Carlo Formigoni in qualche modo di carattere artistico, e che in qualche modo continuano a essere dei punti di riferimento per quello che è il teatro nazionale. Tra questi ricordo Marco Bagliani, che è il nostro ospite nella rassegna, noi che abbiamo fatto uno spettacolo tra l'altro con la regia di Carlo Formigoni, che ha debuttato nel festival, che è Il Piccolo Principe.
2: Bello.
3: La mia regia mutuata insomma da quella che ha fatto 20 anni fa Carlo Formigoni.
2: Bellissimo.
3: E altri artisti come Licia La Nera, artisti che in qualche modo hanno incrociato Vito La Torre, i loro percorsi con Carlo Formigoni.
2: Che bello.
3: Nella prossima settimana, così diamo tutte le informazioni,
2: prego.
3: Approfondiamo gli aspetti, diciamo, teorici del festival, o gli obiettivi che noi ci proponiamo di raggiungere. Abbiamo 3 spettacoli, uno più interessante dell'altro. 2 sono delle prime nazionali, e sono La Festa delle Donne a cura della compagnia Astragali di Lecce, con la regia di Fabio Tolledi, che riprende le commedie di Aristofane e ne fa una rilettura in chiave ovviamente molto satirica, brillante e moderna di questo grande autore greco. Quindi tutto al femminile, è un viaggio ironico e attuale. Poi abbiamo il giorno dopo, questo venerdì 10 luglio. Beh. Poi il giorno dopo abbiamo uno spettacolo bellissimo. Io dico, vabbè, sono tutti belli.
2: Sì, è vero.
3: A cura di Onirica Teatro, che sono le novelle del Boccaccio, che a noi piacciono, noi italiani siamo molto legati a questa tradizione, ci piacciono tantissimo. E sono molto, veramente molto ben fatte, molto ben costruite e spiritose. E quindi abbiamo, anche questa è una prima nazionale, lo spettacolo si chiama Beffe d'amore e d'ingegno, appunto l'equivoco amoroso, insomma, il Boccaccio in lingua ovviamente boccaccesca, quindi recitato da questa bella compagnia di 10 attori. Per concludere abbiamo invece uno spettacolo molto particolare, molto bello, che a mio avviso che è portato in scena da Leonardo Capuano, un attore importante del panorama nazionale, che porta in scena questo spettacolo che si chiama Sistema Nervoso, che è molto particolare perché ricostruisce il rapporto di una persona col suo sistema nervoso, e quindi con che diventa un proprio interlocutore, no?
2: Bellissimo.
3: E con cui dialogare, no? Tra realtà e allucinazione. È uno spettacolo che io ho visto l'anno scorso.

0: scorso mi è piaciuto tantissimo e l'ho invitato al festival. Diciamo che il festival viaggia su queste due linee, no?
1: Bellissimo.
0: Una linea è quella della tradizione, l'altra è quella dell'innovazione, una è quella dei giovani, l'altra è quella delle persone come Leonardo Capuano, che è un attore, insomma, in là con l'età, e o Marco Bagliani, insomma, che sono ormai dei maestri.
1: Che bello, che bello, che bello. Avere queste grandi opportunità è importante, molto importante.
0: E soprattutto
1: molto
0: offrirle ai giovani, perché all'interno del festival, con questa possibilità di potersi incontrare, di poter anche soggiornare qua, aggiungo un piccolo dettaglio.
1: Sì.
0: Io mi trovo in questo momento, non so se qualcuno mi vede, ma mi trovo...
1: vediamo ed è un posto bellissimo così, è giusto lo scorcio.
0: È veramente meraviglioso, non lo dico perché ci sono, ma è veramente meraviglioso e magico.
1: Che bello.
0: Ed è la creazione di un grande artista che ha dedicato 50 anni della sua vita a vivere qui, in questo posto, trasformandolo nella sua residenza privata, ma che era un porto di mare per artisti.
1: Che bello.
0: Per artisti di tutti i tipi.
1: Chissà che energia che si respira lì, Giancarlo, vero? Chissà che energia che c'è.
0: È molto forte, molto bella. Qua vicino ci sono molte situazioni tipo energetiche anche molto importanti. Il posto frequentato è il centro buddisti creato dalla fotografa Carmi di Cisternino,
1: che bello.
0: Dedicato a Babaji, è proprio qua vicino, a pochi chilometri, due
1: che
0: chilometri.
1: Bello. Bellissimo.
0: È proprio tutta la zona che è veramente intensa.
1: Energeticamente intensa, bello. In chiusura, Giancarlo, prego.
0: Quello che volevo dire è che gli artisti soggiornano qui, quindi hanno la possibilità di mangiare, di colloquiare, di scambiarsi idee, di scambiarsi progetti.
1: Un sogno, guarda Giancarlo, bellissimo, bellissimo.
0: Questa è una residenza artistica teatrale internazionale ed è quello che vogliamo che diventi negli anni, luogo di incontro degli artisti che fanno spettacolo dal vivo. E che possano in qualche modo scambiarsi pratiche.
1: Benissimo,
0: insieme
1: grazie.
0: Con il pubblico,
1: ovviamente.
0: Contadini e avventori.
1: Bellissimo, bellissimo. Grazie Giancarlo Luce. Complimenti, congratulazioni e soprattutto buon lavoro. A presto, alla prossima.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La targa sul portone di Palazzo Mati, oltre ad essere un impegno, è una promessa per il territorio. Qui si costruisce insieme il futuro con il Sud, recita. Con un open day, infatti, è stato presentato alla città il nuovo volto di Ketos, centro euro-mediterraneo del mare e dei cetacei. Un progetto ambizioso che vede la collaborazione tra il comune di Taranto, che ha concesso lo storico immobile che affaccia sulla rada di Mar Grande per 10 anni, e la fondazione con il Sud, con un finanziamento di oltre 1.200.000 euro. Obiettivo: trasformare questo palazzo in un ecosistema permanente dedicato alla ricerca e all'innovazione sociale.
4: Il progetto Ketos, centro euro-mediterraneo del mare cetacei, entra nel vivo. Ci aspettano 36 mesi di attività insieme con i partner, un partenariato molto ampio composto da enti pubblici ma anche enti del terzo settore, tutto finalizzato a far vivere Ketos Palazzo Amati come un presidio di buone prassi all'interno del centro storico di Taranto, così bello ma anche molto fragile. L'obiettivo è quello insieme con gli abitanti della città vecchia, valorizzare la risorsa mare in un'attività di comunità.
3: E capofila della rete è proprio la Ionian Dolphin Conservation, che guiderà ben 15 partner per i prossimi 3 anni. Le attività spazieranno dalla divulgazione scientifica con i laboratori dell'IRSA CNR e l'Università degli Studi di Bari, all'ampliamento della Biblioteca del Mare, fino ad eventi culturali, teatro di strada e progetti di cittadinanza attiva. Ma Ketos non è solo scienza e cultura, è soprattutto un'ancora di riscatto sociale per il quartiere Città Vecchia.
5: Riaprire un piano di un palazzo storico che si occupa di questo e che ci aggiunge a questo anche i termini di contrasto alla devianza sociale e quindi inclusione sociale della Città Vecchia ha un valore enorme. Io ringrazio non soltanto Fondazione con il Sud, che ha reso possibile tutto questo, perché noi grazie a un lavoro sinergico abbiamo fatto il cantiere delle facciate, con loro il cantiere del primo piano, adesso parte il cantiere del secondo piano e con altri due finanziamenti faremo sia l'ipogeo che la tettoia, che è il sottotetto. Questo ci permetterà di avere un intero palazzo storico della Città Vecchia riconsegnato alla fruibilità pubblica.
3: Il progetto prevede infatti un programma

0: Programma educativo per centinaia di studenti e scuole locali in collaborazione con la giustizia minorile, un percorso di inclusione per 60 ragazzi del circuito penale che saranno avviati a tirocini lavorativi e attività di volontariato. Taranto torna così a guardare al suo mare non solo di passaggio, ma come risorsa e futuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un vero e proprio tentativo, quello del Taranto, per cercare la quarta serie in due modi. Dapprima con la presentazione classica della domanda di ripescaggio. Il Taranto non parte favorito. Ci sono parecchi minus che andranno a pregiudicare il cammino degli ionici per l'accesso alla quarta serie attraverso la classica domanda di ripescaggio, quindi la presentazione del fondo perduto e quant'altro. Di contro, però, il Taranto sta cercando un'altra strada, probabilmente quella della diplomazia, visto che ha chiamato il numero uno, il presidente Malagò della Federazione Italiana Gioco Calcio, ma in che modo? Presentando una domanda per un'eventuale ammissione ad honorem in quarta serie, visto il bacino di utenza, vista la storia sportiva, 99 anni del Taranto, vissuta tra B e C, soprattutto fino agli anni 90, ma anche il nuovo stadio Erasmo Iacovone, che sarà protagonista nei prossimi giochi del Mediterraneo, un impianto innovativo unico in Italia che, se attende l'ufficialità, andrà a disposizione della società rossoblu ionica. Pertanto, cosa potrà accadere nei prossimi giorni è difficile saperlo. Il Taranto le sta tentando tutte per la Serie D, consapevole comunque di dover disputare un campionato a vincere in eccellenza pugliese.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Stabilite le date del ritiro, il Taranto sta lavorando anche sul mercato. La formazione rossoblu si troverà a Cascia da martedì 28 di luglio a mercoledì 12 di agosto, dando ufficialmente il via alla preparazione estiva, la prima dell'era radisa, visto che nella passata stagione il Taranto ha compiuto una corsa contro il tempo dalla metà del mese di agosto. Sono stati convocati anche tre giovani provenienti dal settore giovanile del Taranto, dalla Juniores. Alberto Giuliatto ha deciso che saranno con lui il portiere Alessandro Galiano, classe 2009, il 2008 Mattias Bevilacqua, centrocampista, e Nicolas Zingarelli, attaccante. I tre si sono messi in evidenza sia in campionato sia in Coppa Puglia. Per quanto riguarda l'attaccante Zingarelli, è quello che ha realizzato 25 reti, 18 in campionato e 7 in Coppa Puglia. Un'occasione importante per tutti e tre i ragazzi. Intanto si lavora sul fronte mercato. L'attaccante Sosa resta nel mirino degli Ionici, così come anche alcune conferme. In dirittura d'arrivo c'è quella di Delvino. Il difensore, che era stato anche capitano del Taranto, ha perfezionato tutti gli accordi, manca soltanto la firma. Attenzione, puntata anche a centrocampo con Di Paolo Antonio. Le distanze però sembrano non avvicinarsi e il giocatore campano potrebbe allontanarsi dalla riva dello Ionio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Una vittoria storica quella di Giovanni Nino Rossetti che ha bissato il successo di qualche anno fa nel campionato italiano nei pesi medi. Diventa campione il 4 luglio al Palatiziano di Roma, racconta le sue emozioni nel corso di Onda Rossoblu.
3: È un'emozione unica dopo tanto, tanto fatto in palestra, appunto con il mio maestro Aldo, con i maestri, con il mio team, con i ragazzi in palestra. Un'emozione unica dopo 4 anni riuscire appunto a Roma a riprendermi il titolo.
2: Al suo fianco, sul ring, ma non solo, il maestro Aldo Quero, così come tutta la famiglia della Quero Chiloiro.
4: Ovviamente ogni match ha la sua storia e ogni match si prepara in palestra con una tattica, con una strategia diversa. E Nino è stato bravo a fare esattamente quello che abbiamo. Quello per cui abbiamo lavorato in palestra. È stato bravo, la tattica era quella di pressare l'avversario, di pressare Faraoni. Faraoni è molto bravo tecnicamente, ha molta esperienza da dilettante, ha più di 130 match da dilettante, è stato pluricampione italiano e poi era l'idolo di casa. Quello Infatti nella telecronaca sembrava di stare più su, dico, ho detto questo, sembrava più di stare su Teleroma che non su Mediaset Canale 20. E quindi anche la telecronaca è stata a favore di Faraoni. Però abbiamo stravinto. Ognuno è stato, ripeto, bravo a, sin dalla prima ripresa, a battere psicologicamente Faraoni, l'ha annientato subito psicologicamente, è stato subito presente, ha mantenuto il centro ring, ha preso iniziative, l'ha attaccato.
1: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG oltre la notizia. Oggi parliamo di un regolamento che è andato a riempire un buco normativo che era quello sugli affidi familiari, perché ieri il Consiglio Comunale ha approvato per la prima volta il regolamento comunale sugli affidi familiari. Per parlarne abbiamo in video collegamento Patrizia Salentino, che è la presidente dell'Associazione Genitoriamo. Buon pomeriggio, Patrizia.
1: Vicepresidente.
0: Vicepresidente.
1: Vice.
0: Vicepresidente sì. Dell'associazione Genitoriamo. Genitoriamo si occupa proprio di questo. Siete famiglie che hanno preso in affido e soprattutto adottato ragazzi, giusto? E bambini.
1: Siamo un'associazione di famiglie. All'interno della nostra associazione ci sono famiglie affidatarie, cioè che hanno in affido dei bambini, dei ragazzi, o lo hanno avuto in passato, e famiglie che hanno adottato o che sono in attesa di adozione. Siamo famiglie che stanno insieme proprio per aiutarsi reciprocamente e per agire poi sul territorio come famiglie, per portare quelli che sono i diritti, soprattutto i diritti dei bambini, a crescere in una famiglia.
0: E allora, proprio di diritti di bambini ha parlato ieri l'assessora all'incesto in Consiglio Comunale. Per capire di che cosa stavamo parlando, guardiamo il servizio. Il Comune di Taranto finalmente ha un regolamento per gli affidi familiari, un buco normativo sanato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, una giornata cruciale per le politiche sociali della città. L'Aula ha dato il via libera a due provvedimenti attesi che ridisegnano i servizi di prossimità e l'attenzione ai più deboli. Il regolamento, per iniziare, è uno strumento chiaro che mette al centro il benessere del bambino e ridefinisce i criteri e le modalità per l'accoglienza temporanea. Il testo si applica senza discriminazioni a coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, previa una valutazione di idoneità.
2: Diciamo che l'affidamento non è definitivo ma temporaneo. L'obiettivo è sempre il rientro in famiglia dei bambini quando le loro famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Sarà costituita un'equipe professionale e formata che, dopo un'attenta valutazione, inizierà questo percorso di cura, amore e protezione.
0: Ma la massima assise cittadina ha affrontato anche un'emergenza economica che pesava sul comparto del terzo settore, approvando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio destinati alle cooperative sociali, un atto fondamentale per dare respiro alle strutture che gestiscono i servizi più delicati, come ha spiegato la stessa assessora.
2: Mi scuso e ringrazio anche per la pazienza le cooperative sociali. Ricordo, e loro lo sanno benissimo, che sin da subito il nostro insediamento le casse della mia direzione erano praticamente prive di fondi necessari per sostenere le spese delle rette dei minori e delle persone con disabilità. Oggi riusciremo a sanare questa difficoltà. Soprattutto ringrazio le cooperative sociali per aver affrontato con forza e determinazione, mantenendo sempre una qualità di servizio adeguatamente necessaria per

0: l'erogazione di servizi per le persone.
1: E allora, Patrizia, quanta necessità c'era di questo regolamento?
2: Beh, noi abbiamo accolto con grande piacere, con soddisfazione e con gioia questo nuovo passo da parte del Comune di Taranto, perché va a rafforzare sicuramente il sistema istituzionale dei servizi che si occupano appunto dei bambini, in particolare il tema dell'affido. Questo sicuramente.
1: Quando si parla di affidamento, c'è sempre la remora di affezionarsi troppo a dei bambini che poi torneranno in famiglia e non si vedranno più. È una reale paura o è un errore?
2: Questa è la domanda che noi come associazione, faccio un inciso, noi come associazione proponiamo a chi lo voglia, lo diceva prima il vostro servizio, chiunque può candidarsi come famiglia affidataria, come aspirante famiglia affidataria, quindi sia i single che le coppie di qualsiasi età e di qualsiasi sesso, quindi sia uomo che etero.
1: Monogenitoriali, certo.
2: Sì, omogenitoriali o anche
1: Sì.
2: un singolo adulto può candidarsi. Quindi noi la domanda che ci sentiamo rivolgere spesso è proprio questa, e se poi mi affeziono. Il concetto è proprio questo, bisogna affezionarsi perché il bisogno dei bambini è quello di avere accanto degli adulti amorevoli, attenti, che li accompagnino per un pezzo di strada che purtroppo si trovano a vivere, cioè nel momento in cui non potendo vivere, continuare a stare nell'ambito della propria famiglia, hanno bisogno di un'accoglienza, di un passaggio tale che consenta poi il rientro. Come diciamo sempre noi all'inizio di ogni percorso informativo per le nostre famiglie, un affido ben riuscito è l'affido che si conclude col rientro del bambino nella propria famiglia di origine. Tutto
1: E la
2: questo è
1: sofferenza poi del
2: possibile
1: distacco, come si...
2: è la capacità dell'adulto di comprendere che l'affetto, la relazione può trasformarsi, ma non necessariamente interrompersi. Il bambino avrà nella persona che lo ha accolto, anche per un periodo breve di vita, avrà sempre un riferimento, un rapporto, e quello è il senso dell'affido, cioè esserci accanto a questi bambini, vederli, accudirli, permettergli di crescere serenamente. E questo è l'obiettivo. L'obiettivo non è dare un bambino ad un adulto che ha desiderio di occuparsi di qualcuno, no. L'obiettivo è quello di consentire ad un bambino di poter vivere un periodo sereno in un ambiente familiare, perché anche la legge lo dice che il bambino deve crescere in famiglia, possibilmente nella propria, con tutti gli aiuti e tutte le azioni che i servizi e le istituzioni possono mettere in atto, ma se rimane privo della propria famiglia d'origine, deve poter essere accolto in una situazione di accoglienza familiare, cioè in un ambiente familiare che gli consenta di costruire e di quelle relazioni che gli permetteranno di crescere sereno e nel miglior modo possibile.
1: Insomma, si
2: Chiaramente
1: dice che
2: senza
1: per
2: interrompere i rapporti con la propria famiglia, questo è un
1: crescere un
2: dato
1: bambino ci
2: certo.
1: vuole un villaggio, l'affido, insomma, è un po' come crearlo quel
2: Bravissima. Bravissima,
1: villaggio. È giusto, è questo il punto.
2: bravissima. Sì, è proprio questo il concetto, essere comunità accogliente, essere riferimenti per bambini, ragazzi che possono attraversare dei momenti complicati, difficili e quindi possono

0: così trovare degli adulti significativi nella loro vita, adulti significativi che non è che smettono di essere significativi nel momento in cui il bambino rientra nella propria famiglia, anzi, possono essere un riferimento per tutta la vita, proprio grazie a quella relazione affettiva e di cura che si è instaurato nel periodo dell'affido.
1: Quanti sono i
0: Questo,
1: ragazzi?
0: tutto questo è quello che ci auguriamo, ecco,
1: Certo.
0: questo.
1: Quanti sono, come siamo messi in Puglia, con, diciamo, quanta necessità di famiglie c'è? Cioè, quanti ragazzini sono in attesa di una famiglia in affido?
0: Allora, in Puglia, se facciamo riferimento ai dati, agli ultimi dati pubblicati nel quaderno 66, che sono dati SIOS raccolti dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, in Puglia sono esclusi i minorenni migranti non accompagnati, ci sono 2000, circa poco più di 2000, 2247. Dati, gli ultimi dati presenti appunto in questo rilevamento di minorenni accolti in strutture residenziali di accoglienza. Quindi sono 2000, più di 2000 ragazzi che sono in strutture di accoglienza. In affido sono meno della metà. Meno della metà sono in affido e molto spesso l'affido è intrafamiliare, ossia affidamento a familiari che fanno parte della stessa, diciamo, cerchia familiare, appunto.
1: Che
0: Poi,
1: comunque è un numero piuttosto alto. C'è bisogno di famiglie che
0: hai voglia.
1: si dicano disponibili ad accogliere.
0: Molto, molto. Per questo le dicevo che la grande soddisfazione che abbiamo rilevato nel momento in cui il Comune di Taranto ha fatto questo ulteriore passo, perché il Comune di Taranto, insomma, negli anni si è impegnato via via nella costituzione di un servizio affido, però questo atto sicuramente dà una maggiore forza e consistenza all'iniziativa appunto di strutturare all'interno dei servizi un'equipa affido che si dedichi appunto a promuovere e a rafforzare ma soprattutto ad accompagnare poi i percorsi di affido, perché quello che rileviamo noi come famiglia è l'importanza che i servizi poi siano accanto a questi affidatari proprio per curare l'affido in itinere, perché ci sono tanti aspetti e tante situazioni delicate da curare: l'inserimento del ragazzo, la sua crescita, e
1: Certo.
0: i rapporti con la famiglia d'origine e soprattutto, insomma, il sostegno alle famiglie d'origine affinché possano essere poi in grado di riaccogliere i propri
1: Ma
0: ragazzi.
1: poi immagino che ci siano scuole, dottori, pediatri, tantissime cose da tenere in considerazione.
0: Esatto, uno degli aspetti più delicati è proprio l'inserimento scolastico dei ragazzi. Ci sono delle linee guida nazionali che promuovono appunto presso le scuole alcune attenzioni proprio nell'inserimento e nel seguire questo inserimento scolastico dei ragazzi fuori famiglia.
1: Patrizia, dalla tua esperienza di genitore adottivo e comunque di associazione, c'è un appello che fai alle famiglie per rendersi disponibili a fare questo passo?
0: Allora, io invito tutti a venire a conoscere, non a candidarsi, perché questo è a venire a conoscere che cos'è l'affido. Che cos'è l'affido? Che ha tante sfaccettature, esistono tante forme di affido, non c'è un'unica modalità. Può essere un affido più leggero, un affiancamento familiare, quando ci si affianca ad una famiglia proprio per sostenerla in un momento di bisogno, di difficoltà. Ci può essere un affido diurno, cosiddetto diurno, un'accoglienza part-time, quindi solo, che so, per il weekend o solo per alcuni aspetti, impegni del bambino, del ragazzo. Quindi

0: in alcuni giorni, in alcuni momenti della giornata. C'è poi quello residenziale con una residenzialità del bambino, del ragazzo presso la famiglia e ce ne sono varie forme e quindi ognuno può dare la disponibilità che si sente. Certamente per poter decidere se questa cosa è possibile o non è possibile affrontarla, bisogna conoscerla. Per cui invitiamo tutti a contattarci, ci trovate sia su Facebook che su Instagram, ma ai nostri contatti, Genitoriamo, trovate anche il nostro sito con i nostri numeri di telefono e comunque anche il Comune di Taranto spesso. Cioè, poiché abbiamo un'intesa stipulata ormai qualche anno fa e che andremo sicuramente a rinnovare nel futuro, il Comune di Taranto, quando recepisce l'interesse all'affido, poi invita appunto gli aspiranti affidatari a contattarci per poter seguire un piccolo percorso di informativo che serve proprio a capire se questa cosa fa per quella famiglia e
1: O
0: se
1: meno,
0: si
1: certo.
0: è pronti a farlo. Per cui anche rivolgendosi al comune, candidandosi ai servizi sociali, adesso diciamo
1: Sarà
0: ai
1: possibile,
0: recapiti
1: certo,
0: del
1: certo.
0: servizio sociale, ci si può candidare tranquillamente. Le modalità sono queste, o contattare noi
1: O
0: o
1: il comune.
0: ancora
1: Perfetto,
0: esatto,
1: Patrizia,
0: il
1: io ti
0: comune di
1: ringrazio
0: residenza,
1: tantissimo.
0: perché parliamo anche alle famiglie di altri comuni che magari possono essere interessati, possono rivolgersi ai servizi del proprio comune.
1: Io ringrazio tantissimo Patrizia Salentino, vicepresidente dell'Associazione Genitoriamo. E buon
0: Perfetto,
1: pomeriggio.
0: grazie.
1: E noi siamo arrivati al termine di questo approfondimento con Dopo il TG che ritornerà domani. Prima di salutarci, vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o inviarci un messaggio WhatsApp al numero 339 680 6868. E vi saluto, alla prossima.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Ooh, I wanna keep rolling.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti. Squalo! Squalo!
8: Papà!
4: Andiamo!
9: Dov'è il mio fratellino?
10: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo?
1: Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
8: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
7: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
9: Chi è Vaiana?
8: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
10: Come si sente oggi?
11: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Ma che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire.

0: Da qui.
1: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate...

0: nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
5: Che c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fadu, Fadu.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Ma che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
1: Rosso di sera.
2: Rosso di sera.
1: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. Con noi il segretario generale della CGIL Taranto, Giovanni D'Arcangelo. Buonasera e benvenuto, buonasera, segretario. Buonasera. Puntata molto articolata, come spesso ci capita, perché inizialmente ci occuperemo in tutta la prima parte delle grandi vertenze del territorio, dalla vertenza Ilva, e abbiamo notizie relative proprio agli sviluppi di queste ore. Parleremo di Natuzzi, insomma delle grandi crisi che stanno attraversando questo territorio, crisi tutte di difficili soluzioni. Nella seconda parte ci faremo aprire una finestra sul Consiglio

0: comunale che si è concluso poco fa, c'è stata un po' di baruffa sulla proposta di intitolare uno slargo, un angolo di Piazza Castello a Sacco Bacari, il giovane maliano assassinato in Piazza Fontana. E poi concluderemo con una piccola finestra sullo sport, sul calcio, perché ci sono novità sulle ipotesi di ripescaggio o comunque di ammissione del Taranto nella Serie D. Ma cominciamo con le grandi crisi che stanno attraversando Taranto ormai da troppo tempo, d'Arcangelo. Viviamo, non c'è giorno in cui non si apra una nuova vertenza. Stamattina, ad esempio, nel nostro telegiornale abbiamo parlato anche della Polibec di Massafra, che appunto potrebbe essere messa in liquidazione, anche dei posti di lavoro che potrebbero essere perduti.
1: Sì, di vertenze ne abbiamo davvero tante, abbiamo proprio un catalogo, oserei dire, di vertenze e oserei dire che Taranto è il capoluogo di regione delle vertenze in Puglia. Abbiamo ovviamente la ormai situazione che ci trasciniamo da più di un decennio, che è quella dell'ex Ilva, e oggi i sindacati metalmeccanici, cioè le nostre categorie metalmeccaniche di CGIL e CISL, ovvero FIOM, FIM e UILM, hanno scritto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendo un incontro che deve avvenire entro poco tempo, altrimenti il 15,
0: Entro il 15 luglio,
1: sì,
0: scrivono i sindacati
1: altrimenti
0: metalmeccanici.
1: ci autoconvocheremo lì, anche perché noi aspettavamo, perché era negli impegni il fatto che ci dovesse essere questa convocazione, anche la Regione Puglia aspetta questa convocazione perché noi siamo stati dal presidente De Caro una quindicina di giorni fa all'interno di un incontro dove anche lui si aspetta una convocazione che deve avvenire perché il dossier ormai è arrivato a un epilogo che oserei dire finale, ma lo diciamo ormai da anni, ma questa volta relativamente a quelle che sono state le dichiarazioni del ministro Urso, cioè che le risorse
0: A settembre
1: a
0: finiscono i
1: settembre
0: soldi.
1: finiscono, quindi per questa ragione è una. A me non piace parlare in questi termini. Bomba sociale, parliamo di una tragedia sociale, ecco, parliamola così perché nessuno può prescindere dal fatto che quella vertenza se si chiude male, finisce male per tutti, lo dicono anche fonti autorevoli della magistratura, lo dice la procura della magistratura che peraltro lancia un allarme su quello che è il tema del disagio e della criminalità giovanile, proprio anche legato alla questione dell'ex Ilva.
0: E allora, noi nel TG di oggi, delle 14, abbiamo mandato in onda, abbiamo preparato un servizio anche in riferimento alle decisioni attese dalla Corte d'Appello di Milano sul procedimento avviato sulla base del ricorso di un'associazione di Taranto, Associazione Genitori Tarantini. Vediamo il servizio perché poi abbiamo le notizie proprio di questi minuti sull'esito dell'udienza di oggi.
2: L'ex Ilva col fiato sospeso. C'è attesa infatti per la sentenza del Tribunale di Milano sulla causa civile promossa dall'Associazione Genitori Tarantini. Il rischio, dal punto di vista industriale, è che si arrivi alla chiusura dello stabilimento dopo il decreto di sospensione dell'area a caldo che scatterebbe dal 26 agosto, salvo più stringenti integrazioni all'AIA. Appare difficile comunque che si arrivi ad una sentenza traumatica. Più probabile che all'azienda vengano imposti limiti ancora più severi sotto il profilo ambientale. Appesa al giudizio del Tribunale è la trattativa per la vendita di Acciaierie d'Italia. Bisognerà infatti capire se le eventuali nuove restrizioni imposte nelle aule di giustizia avranno un ulteriore impatto economico e conseguenze sul valore dell'azienda. C'è quindi la possibilità che vengano rivisti i termini del bando di gara per la vendita. In corsa restano
1: Quindi
2: sempre il gruppo
1: avranno
2: finanziario
1: un'ipotesi
2: americano
1: di.
2: Flux e il gruppo industriale indiano Jindal, salvo altre cordate delle quali si è spesso parlato in questi mesi e che vedrebbero il coinvolgimento di Arvedi. Secondo quanto riporta il giornale, Jindal starebbe ridefinendo l'offerta con i commissari. L'aspetto più controverso dell'offerta finora trapelata del gruppo indiano è quella relativa all'enorme numero degli esuberi. Si è parlato di circa 6.000 unità che resterebbero fuori dal ciclo produttivo. La nuova formulazione dell'offerta lascerebbe invece intravedere la possibilità di ricollocare i lavoratori in esubero in altri progetti di reindustrializzazione. Per quanto riguarda Flux, invece, nelle scorse settimane il gruppo americano ha istituito un tavolo tecnico con Metinvest e Danieli. Allo stato attuale, però, continuerebbero

0: a mancare le garanzie finanziarie chieste dai commissari.
1: Bene, a proposito della causa civile della quale si parlava nel servizio, sembrerebbe che la Corte d'Appello abbia deciso di rinviare la sentenza ad una prossima e conclusiva udienza, anche se sui tempi non abbiamo alcuna indicazione al momento. D'Arcangelo, quindi siamo davvero appesi ad un filo, la sorte di questo stabilimento è appesa ad un filo e ci sono le indiscrezioni su queste trattative. Quella di Flachs sembra francamente piuttosto evanescente, perché non ci sono ancora le garanzie finanziarie che i commissari avevano chiesto a Flachs, mentre Jindal starebbe riformulando la sua proposta, però sono sempre indiscrezioni. Voi avete qualche informazione più istituzionale, diciamo?
2: Assolutamente no, il confronto è in fase di stallo, a parte qualche sparuta convocazione che c'è stata nei mesi scorsi. Condizioni di stallo ormai da troppo tempo, se devi dire anche da più di un anno che c'è questa condizione, quindi non sappiamo, apprendiamo anche noi dagli organi di stampa quelle che sono le indiscrezioni, e questa cosa qui ci mette in una condizione di grande agitazione, perché anche le cose che sono state riportate dalle associazioni, comunque tutte le istanze di questo territorio, comunque sia in un modo o nell'altro, meritano una risposta. E questa condizione di incertezza ci porta a tutti indiscriminatamente verso il baratro. Questa è una condizione che noi dobbiamo capire su questo territorio.
1: Ecco, è ancora salvabile quello stabilimento?
2: La storia di questo paese ci insegna che quando lo Stato vuole salvare un polo industriale lo fa. È salvabile nel momento in cui lo Stato prende in mano la governance dello stabilimento, lo rilancia. Noi sono anche anni che parliamo di quello che riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie, che nel momento in cui saltano, non vengono fatte con puntualità, mettono a repentaglio la vita dei lavoratori, e noi abbiamo avuto due morti in quello stabilimento quest'anno, così come mettono in pericolo anche le condizioni ambientali, perché banalmente anche le stesse manutenzioni servono per rendere efficaci gli interventi che si fanno relativamente alle prescrizioni dell'AIA, ad esempio. E tutto questo è assolutamente fermo, quindi l'unico modo è rilanciare lo stabilimento e quindi avviare per davvero poi il processo di decarbonizzazione, ma con una governance dello Stato. Ecco perché quando noi denunciamo che mancano le politiche industriali in questo paese, è perché manca proprio un ruolo dello Stato, e questo è un esempio eclatante di quella che è questa mancanza.
1: Taranto però non può restare ancorata al destino dello stabilimento siderurgico, ormai siamo entrati in questa consapevolezza, perché così come l'abbiamo vissuto finora non ci sarà più quello stabilimento, almeno rispetto a come lo abbiamo appunto vissuto fino ad oggi, dall'anno della sua fondazione. Abbiamo sempre puntato gli occhi sul porto come possibile alternativa importante di sviluppo, perché poi quando parliamo di diversificazione bisogna poi andare alla sostanza e capire quali sono poi le realtà che davvero possono garantire una tenuta economica del territorio, no? Il porto è una risorsa importante, ma anche lì siamo abbastanza fermi.
2: Io dico in maniera un po' provocatoria alcune volte che noi abbiamo un decreto interministeriale del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture, in cui sono stati stanziati 28 milioni di euro per il rifacimento della banchina del molo polisettoriale, per rivedere le aree di competenza per la realizzazione del hub dell'eolico offshore, che rappresenta una azione di diversificazione, certo, del territorio. E la provocazione che faccio è che ormai questo decreto è come un bambino di un anno che ha cominciato a camminare, perché è un anno che ce l'abbiamo, ma non abbiamo visto nessun passo in avanti in questo. Noi la settimana scorsa, unitariamente come CGIL e CISL e UIL, insieme alle categorie dei trasporti, abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con l'autorità portuale, con il sindaco di Taranto, in cui abbiamo chiesto determinate cose all'autorità portuale. La prima è di continuare quella battaglia per il riconoscimento, parlo di un tecnicismo, il riconoscimento dell'articolo 17 della legge 84, cioè il fatto che le imprese che entrano dentro del porto possano utilizzare i lavoratori che oggi sono fermi, perché noi abbiamo 300 lavoratori e passa, 327 per la precisione, che sono fermi, che non lavorano da anni, che prendono indennità di mancato avviamento, che sono in attesa di riprendere il lavoro, abbiamo fatto uno sforzo.

0: importante per costruire un percorso formativo
1: Ecco,
0: ad hoc.
1: D'Arcangelo, la formazione di questi lavoratori, ma per fare cosa? Si fa formazione generica?
0: No,
1: Cioè,
0: no, no, questa volta no.
1: dovrebbe esserci una destinazione,
0: È la
1: insomma.
0: destinazione relativamente a quelle che sono innanzitutto anche le nuove funzioni del porto, perché comunque ci sono anche delle azioni che hanno a che fare il porto turistico, alcune leve che riguardano il porto turistico e quindi all'interno del catalogo della formazione ci sono quelle figure, ma non solo, ci sono anche delle figure che guardano un miglioramento della posizione anche in una logica in cui si debba fare un tipo di lavoro legato alla cantieristica navale. E quella è la cosa che sulla quale noi insistiamo fortemente, anche perché ci sono le risorse. E quindi chiediamo fortemente all'autorità portuale, insieme al sindaco, insieme alle organizzazioni sindacali, di fare davvero rete, di fare blocco compatto per cercare di chiedere al governo che finalmente vengano messi a terra gli investimenti e si dia una prospettiva di sviluppo. Anche perché lì, e questo lo dico anche perché come CGIL stiamo partecipando a un progetto europeo quella che riguarda la costruzione di una nuova idea di città, penso anche all'idea delle smart city, proprio legato allo sviluppo all'interno delle aree portuali. Penso a una città come Amburgo, che nel corso di questi decenni ha cambiato l'impostazione economica e sociale, ovviamente con tutte le dovute differenze anche dal punto di vista di architettura istituzionale che la
1: Certo.
0: Germania ha rispetto all'Italia, però siamo nelle
1: La
0: condizioni,
1: Germania che è un paese in crisi in questo momento,
0: è
1: quindi.
0: un paese in crisi e comunque anche in una condizione di crisi ha indicatori di benessere leggermente migliori
1: Certo.
0: dei nostri, questo è innegabile, a partire dai salari. Però ecco, da lì può partire un'idea di sviluppo nuovo, alternativo, che ha a che fare anche un'idea di manifattura un po', o comunque un'idea industriale un po' diversa, ma lì si può incidere. Ecco perché dobbiamo lavorarci sopra.
1: In questi anni, ormai da diversi anni, un importante, lo dico tra virgolette, sfogo occupazionale lo hanno offerto i call center. Alcuni in modo davvero qualificato, con redditi anche importanti, altri un po' meno. Ora c'è di nuovo l'avvertenza dei call center. A che punto siamo?
0: Allora, mi permetta di dire raccontare
1: Sì.
0: velocissimamente cosa rappresentano i call center a Taranto. Io ho cominciato le mie prime esperienze sindacali tra il 2004 e il 2005. Nel 2006 arriva, anzi 2005 arriva l'investimento
1: Certo.
0: Teleperformance. Grande comunicazione, tanti posti, migliaia di posti di lavoro, erano tutti contratti a progetto, tutti. Contratti precari. Abbiamo portato avanti una battaglia, ci abbiamo creduto come organizzazione sindacale, come CGIL, per la stabilizzazione di queste lavoratrici e questi lavoratori.
1: Ci siamo
0: Ce l'abbiamo
1: riusciti.
0: fatta, abbiamo costruito un bacino vicino alle 3.000 persone qui sul territorio. Abbiamo, a Taranto abbiamo costruito la clausola sociale che consente ai lavoratori di rimanere sul luogo di lavoro, sull'unità produttiva, anche in caso di cambio d'appalto. Quindi cambia l'azienda che è l'azienda
1: Cambia la
0: appaltatrice,
1: commessa.
0: cambia la commessa, ma il lavoratore rimane lì su quell'unità produttiva. Abbiamo fatto delle conquiste importanti. Oggi tutto questo rischia di essere vanificato dall'intervento, l'avvento delle nuove tecnologie, ma soprattutto dell'intelligenza artificiale di stampo sostitutivo che sostituisce le persone e che rischia, se non c'è una regolamentazione immediata che parte proprio dallo Stato, dal nostro paese, noi rischieremo di perdere in pochissimo tempo migliaia di lavoratori, 3.000 lavoratrici e lavoratori su Taranto che hanno costruito anche una propria identità lavorativa all'interno del contesto. Stiamo parlando di lavoratrici e lavoratori, ad esempio, che sono lì da 20 anni, quindi.
1: Ricordiamo che ad esempio Teleperformance è credo il più grande bacino occupazionale privato dopo l'Ilva, credo.
0: Sì, nel corso di
1: Sì.
0: questi anni, proprio per effetto della clausola sociale, ci sono stati anche dei passaggi di lavoratrici e lavoratori presso aziende che poi hanno vinto gli appalti. Ecco perché preferiamo parlare di bacino, perché Teleperformance o Contact o Network sono possono essere comunque aziende di passaggio, è l'unità produttiva che comunque rimane lì. E vorrei ricordare che dal 13 luglio al 27 luglio in tutta Italia ci saranno 2 settimane di grande mobilitazione con 2 ore e 1 ora di sciopero a seconda del parametro contrattuale e delle ultime ore di lavoro in tutta Italia. E quindi questa è una reazione che ci serve a far capire, in particolar modo al nostro governo, che l'intelligenza artificiale non è neutra, o la governiamo o ci sostituirà.
1: E io voglio ricordare, perché ricordo benissimo l'evoluzione, no? Dai contratti a progetto, ai contratti precari, fino alla stabilizzazione, voglio
0: 2007 la
1: ricordare
0: stabilizzazione.
1: che tanti giovani coppie hanno potuto progettare un futuro grazie alla stabilizzazione nel bacino occupazionale dei call center.
0: Sì,
1: Quindi davvero
0: se mi
1: hanno
0: permette.
1: rappresentato dal punto di vista non solo economico, ma sociale, hanno rappresentato una spinta
0: Se
1: importante.
0: mi permette una confidenza,
1: Sì.
0: è una delle quelle cose che mi ha reso anche orgoglioso di quello che provo a fare, cioè dare una mano alle lavoratrici e ai lavoratori nel 2007 quando firmammo quell'accordo, perché da lì ci furono proprio questi indicatori di welfare sociale che ci dicevano che grazie a quel luogo di lavoro stabile si erano create nuove dimensioni sociali su questo territorio. Quindi un lavoro che veniva considerato un lavoro che faccio provvisoriamente, che diventa un lavoro stabile. Questo per noi è stato importante, ma soprattutto è stato importante per le lavoratrici e i lavoratori.
1: Soprattutto perché questi lavoratori e queste lavoratrici sono poi spesso sottoposte agli improperi di chi riceve le telefonate quando si tratta, no, diciamo, non è un bellissimo lavoro, bisogna avere molta pazienza per svolgere questo tipo di
0: Beh,
1: lavoro.
0: qui c'è anche un'altra questione che non è di poco conto, perché le imprese più strutturate, anche per effetto di quella che è stata una nostra battaglia fatta in questi anni, più o meno ormai stanno dentro un contesto di aziende che si occupano di telemarketing affidabili, quindi lo si comprende quando si ha a che fare con un'azienda che ti
1: Seria,
0: propone
1: strutturata, sì.
0: qualcosa.
1: Certo.
0: La qualità del lavoro è importante in questo, le lavoratrici e i lavoratori creano tantissima qualità e affidabilità. Un conto è che mi ritrovo la telefonata di chi prova a vendermi qualcosa senza dirmi chi è che me lo sta vendendo, è lì. Ma un conto è quando ti chiama un lavoratore che è professionista, perché sa anche come evitare di essere anche trattato male, diciamo così.
1: Un'altra vertenza abbastanza complessa, Natuzzi. Natuzzi, allora, proprio di oggi, di questa mattina, insomma, la denuncia della filea CGIL, perché cosa è accaduto? Nello stabilimento di Laterza, la direzione aziendale, queste sono ovviamente informazioni che arrivano direttamente dalla federazione sindacale della CGIL, la direzione aziendale ha convocato un'assemblea con lavoratrici e lavoratori senza alcun coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali. Si tratta, secondo appunto la filea, di un comportamento gravissimo lesivo delle prerogative sindacali e del sistema di relazioni industriali. Le assemblee, insomma, questa è l'accusa, sono utilizzate dall'azienda per aggirare la rappresentanza sindacale, dividere il fronte dei lavoratori e provare a gestire in modo unilaterale la crisi che si è aperta. E l'ufficio legale della CGIL sta valutando di ricorrere appunto per le vie della giustizia perché contesta la violazione dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Un'altra vertenza complicata con un gruppo importante di livello mondiale che ha deciso di delocalizzare in Romania e quindi di spoliare i siti produttivi pugliesi. E Tarantini,
0: È
1: ovviamente, perché.
0: esattamente così, chiaramente anch'io faccio riferimento a questa, dico qualcosa su questa cosa gravissima che ha fatto l'azienda stamattina, quella di convocare un'assemblea, perché quando si fanno quelle cose lì in questa fase storica, significa molto semplicemente non avere rispetto di chi rappresenta le lavoratrici e i lavoratori, non avere rispetto delle lavoratrici e i lavoratori e provare a dividerli con mosse che sarebbero, oserei dire, quasi novecentesche, ma della peggior specie. E quindi su questo chiaramente non pensi l'azienda di andare a dividere il fronte dei lavoratori, perché non ci riuscirà, perché i lavoratori e le lavoratrici hanno dato una grande prova di compattezza e di dignità, perché vogliono salvare il loro lavoro, non chiedono nient'altro, salvare il loro lavoro. Peraltro un'azienda che nel corso di questi anni ha preso tante risorse pubbliche a sostegno della fase di industrializzazione, anche nelle fasi di, come si dice, upgrade in questi casi, ma di miglioramento della propria condizione industriale, ma mai cercando di salvaguardare per davvero i posti di lavoro e la produzione in questo paese. Ed ecco perché l'ennesima minaccia e azione di delocalizzazione è uno schiaffo in faccia alla lavoratrice e lavoratori, uno schiaffo in faccia ad un territorio che li ha sempre tenuti in grande considerazione come gruppo industriale, ed è per questa ragione che noi continuiamo a chiedere al governo. Leggevo che Urso dichiara di voler riaprire il tavolo. Il punto non è se apri e chiudi il tavolo, il punto è come ci stai dentro quel tavolo, in che modo tu riesci a determinare una linea secondo la quale quell'azienda deve rimanere e investire qui e come tu la condizioni per rimanere continuare a lavorare e investire sul territorio.
1: Ecco, però c'è un problema oggettivo. Queste aziende riescono a trovare economicamente più vantaggiosa la delocalizzazione verso paesi dove ci sono meno paletti e costi sicuramente inferiori. Questo è un problema ovviamente che non riguarda solo Taranto, è un problema globale. Ma come si affrontano queste situazioni? Perché poi obiettivamente questo squilibrio esiste.
0: Si affrontano nel momento in cui si decide di non dare più tante risorse senza che ci sia una condizionalità e si decide di fare anche un lavoro con le organizzazioni sindacali per comprendere insieme dove possiamo andare, ma soprattutto deve essere il governo a interrogare l'azienda su quello che può fare per cercare di rimanere, anche banalmente. Costruire una linea in cui loro possano dire quello di cui magari hanno bisogno e comprendere come si condiziona la presenza dei lavoratori, delle lavoratrici e dei lavoratori qui, oltre al fatto che magari sarebbe anche opportuno fare una battaglia contro il lavoro nero, perché non c'è solo un problema legato alla delocalizzazione, ma c'è un problema anche di condizioni di lavoro, di competitor all'interno del territorio italiano e quindi una battaglia contro il lavoro nero, contro lo sfruttamento, probabilmente anche su questo si potrebbero determinare condizioni migliori per continuare a lavorare qui.
1: Dobbiamo dare per qualche minuto la linea a Piero Caffio che ci guida dalla regia per un breve spazio pubblicitario e poi torneremo per la seconda parte di Rosso di Sera con Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL Taranto.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino. Via Campagna 181 Taranto. Telefono 099-737-3332 oppure 338-180-1256. Info chiocciola oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San

Marzano, fondata sul bene comune. Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Seconda parte di Rosso di Sera. Con noi il segretario generale della CGIL Taranto, Giovanni D'Arcangelo. Stiamo affrontando il tema delle grandi vertenze del territorio. Abbiamo parlato dell'ex Ilva, del porto, dei call center, di Natuzzi. C'è però un aspetto, o meglio, non un aspetto, una situazione che riguarda strettamente la città di Taranto, che è la vicenda molto critica di Chima Ambiente, cioè la società ex AMIU che è sprofondata in una crisi della quale non si riesce a intravedere una soluzione. Si è dimesso il presidente, che ora è passato in consiglio comunale, e sia le opposizioni che le organizzazioni sindacali chiedono che finalmente questa azienda abbia ai vertici un management di alto profilo. Vediamo il servizio.
2: La crisi di Chima Ambiente infiamma la politica e il fronte sindacale dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e l'apertura della procedura di crisi di impresa, che equivale ad una sorta di procedura prefallimentare. Le opposizioni attaccano. Con un disavanzo superiore ai 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare la responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione comunale parlando di fallimento totale ed esige un consiglio monotematico urgente per un'operazione verità sui conti. Per quanto riguarda le associazioni di categoria e i rappresentanti dei lavoratori, Confartigianato e Funzione Pubblica CGL respingono le logiche politiche da manuale Cencelli e invocano la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda. In particolare, l'Associazione degli Artigiani sottolinea come sia necessario scegliere per la guida dell'ex AMIU la persona più preparata, non quella espressione di logiche di appartenenza. La Funzione Pubblica CGL, con il segretario Cosimo Sardelli, ribadisce la necessità di valorizzare gli impianti come inceneritore, impianto di compostaggio, preselezione della differenziata, ma soprattutto viene rinnovata la richiesta al sindaco Bitetti di avere presto a disposizione la bozza del nuovo contratto di servizio tra Comune e Chima Ambiente, strumento indispensabile per comprendere quale potrà essere il destino dell'azienda.
1: Quindi dicevamo, la crisi dell'ex AMIU con oltre 40 milioni di disavanzo, una situazione ormai insostenibile. Si è dimesso il presidente Alfredo Spalluto, nel frattempo subentrato in consiglio comunale al posto della consigliera Luana Riso, nominata assessore. E forse ha anche tirato un sospiro di sollievo Spalluto per questo passaggio, perché si è tolto da una situazione davvero scottante. Siamo in attesa di collegarci con il consigliere comunale, anzi ce l'abbiamo in linea, Gianni Tartaglia. Buonasera consigliere. Buonasera consigliere, noi però non la sentiamo, io non sento Tartaglia. E allora magari proviamo con un collegamento telefonico.

0: Chiedo al nostro regista Piero Caffio di procedere con un collegamento telefonico. Vediamo. Comunque, dicevamo, D'Arcangelo, questa è un'altra situazione esplosiva che abbiamo a Taranto perché c'è questa azienda che è fondamentale per il decoro della città, per l'igiene della città, per ottenere un ciclo di rifiuti ottimale, soprattutto rispetto alla raccolta differenziata, perché siamo il fanalino di coda della Puglia. E però appunto c'è questo problema di un'azienda che è diventata ingestibile sotto tanti aspetti. E le organizzazioni sindacali sollecitano il comune, proprio stamattina Sardelli della Funzione Pubblica CGIL sollecitava il nuovo contratto di servizio perché è la base da cui poter ripartire. Abbiamo una situazione molto confusa e forse idee poco chiare su questo.
1: Ma non solo, abbiamo un problema che riguarda il futuro di quei 150 e 180 lavoratori, tra lavoratori cosiddetti stabili e lavoratori in somministrazione. Questa è la cifra più allarmante di tutta la situazione, compreso anche il fatto, tutto questo allarmato da una condizione di disastro che abbiamo anche cercato di affrontare, perché noi questo contratto di servizio che ha a che fare proprio una ripresa quasi industriale della società, è una cosa che invochiamo da adesso tantissimo, tantissimo tempo. Quindi per questa ragione non c'è più da aspettare e soprattutto il management deve essere di qualità, ci devono essere degli
0: Di
1: esperti che
0: natura
1: devono
0: tecnica, cioè
1: lavorare.
0: non si può
1: Non
0: decidere il
1: si può,
0: consiglio
1: no, non è il
0: d'amministrazione sulla base dello scorrimento delle graduatorie dei non eletti, eccetera, è davvero
1: Non è il
0: imbarazzante.
1: momento di gestire con metodi politici una società partecipata del Comune in queste condizioni.
0: Gianni Tartaglia è in linea, buonasera consigliere.
2: Buonasera Enzo, mi dispiace che non sentivate.
0: Non fa nulla, l'importante è aver ripristinato il collegamento, seppure soltanto telefonico. Allora, si è concluso il Consiglio Comunale e c'è stato un punto sul quale si è creato un po' di baruffa, cioè la proposta di intitolare, a proposito di lavoratori, no, a Sacco Bacari, un angolo di Piazza Castello, cioè credo di aver capito lo slargo tra la fine della ringhiera e il castello, appunto, quella sorta di piccolo belvedere che c'è all'angolo appunto tra la ringhiera e il castello. È giusto? È quella l'area da intitolare?
2: Sì, se mi permetti faccio una piccola cronostoria.
0: Sì.
2: Nell'immediatezza dell'efferato omicidio, mi sono fatto portavoce insieme a altri consiglieri comunali, Gianni Liviano, Patrizia Mignolo, Lagaleandro, Festinante Nicola Catania, di una promozione, cioè quella di intitolazione dello slargo, che è proprio dove dicevi tu, l'affaccio al mare, al quale molti cittadini, me compreso, guardiamo non solo il mare, ma verso sud-sud-est, guardiamo l'Africa, a Bacari Castro Sacco. Per cui oggi in modalità question time è andata innanzi alla massima assise della città.
0: Ecco, ma cosa è successo? Perché c'è stata questa tensione?
2: No, io più che di tensione parlerei di diverse vedute. È uno dei casi, io spero che ce ne saranno tanti altri, in cui abbiamo accolto delle indicazioni, dei consigli anche della minoranza. È bellissimo pensare che si può lavorare insieme. A dire ad onor del vero, io avevo già espuntato dalla mozione dei punti che erano assorbiti dall'azione del sindaco di circa un mese fa, che ha voluto dare nel luogo dell'omicidio una targa. Per cui abbiamo espunto definitivamente questo dalla mozione. E ovviamente abbiamo seguito l'iter ordinario, cioè sicuramente la massima assise ha possibilità di parlare politicamente di qualsiasi oggetto e abbiamo conferito alla commissione topomonastica

0: la possibilità di intitolazione seguendo l'iter, e cioè poiché il povero Bacary Sacco è venuto meno non certo 10 anni fa, è necessaria un'autorizzazione della prefettura, e per cui nell'ambito della commissione dopo non monastica si adirà l'iter per l'intitolazione.
1: Però Tartaglia, c'è stato un po'... anche all'interno della maggioranza ci sono state divisioni su questa proposta, o sull'iter che avete deciso di seguire, insomma.
0: A me non vedo questa difformità della maggioranza, se poiché è stata poi votata all'unanimità con 2 astensioni.
1: E le 2 astensioni non sono 2 consiglieri di maggioranza, o sbaglio?
0: Sì, sono 2 astensioni, ognuno nell'ambito del proprio ovviamente libertà di pensiero ha la possibilità di 2 consiglieri, che nella specie sono la Bosniaco e Luca Contrario, hanno ritenuto di astenersi, ma la mozione è passata non all'unanimità, ma dei votanti sicuramente sì, con tutta la minoranza e anche la stragrande maggioranza.
1: Perché, Tartaglia, perché non una targa sul luogo dove è stato ucciso questo povero lavoratore?
0: No, la targa dove è stato ucciso il lavoratore è già stata incardinata dal sindaco. Cioè il sindaco, credo una 20 giorni fa, attraverso la giunta, ha già disposto questa cosa. La targa sarà messa nel luogo dello...
1: Quindi la targa lì in Piazza Fontana e poi lo slargo da intitolare.
0: Lo slargo ha un valore, non solo si...
1: Abbiamo perso Tartaglia, va bene, comunque il concetto è chiaro, quindi
0: pronto? Contro ogni forma di razzismo, di violenza, soprattutto se la violenza è stata perpetrata e realizzata dai minori. È un monito alle future generazioni, chi si affaccerà lì avrà la possibilità di pensare che c'è stato un momento buio nel quale mani violente hanno posto fine, lo voglio sottolineare, alla vita.
1: Va bene, abbiamo qualche difficoltà col collegamento con il consigliere comunale Gianni Tartaglia, però mi sembra che i concetti espressi siano abbastanza chiari. Quell'omicidio è davvero una ferita inferta alla città, oltre ad aver soppresso una vita in modo del tutto gratuito, davvero in modo orrendo.
2: Quei giorni sono stati scioccanti. Credo che tutta la comunità tarantina, netto anche di chi purtroppo in maniera stupida riversa il proprio odio nei confronti di persone straniere, nella fattispecie di persone che vivono e lavorano e pagano le tasse sul nostro territorio.
1: Peraltro ricordiamo, Sacco Bacary non era un clandestino, ma era regolare sul territorio.
2: Era regolare, quindi. Che ha fatto anche più lavori, ha fatto il cameriere, ha fatto il bracciante agricolo. Quella mattina stava andando a lavorare.
1: Nelle campagne di Massafra.
2: Nelle campagne di Massafra. La cosa che a me ha colpito molto, perché, e qui noi dobbiamo ragionare in una logica molto razionale, è che quell'efferato omicidio è stato commesso da minori.
1: Da minori.
2: Ed è per questa ragione che noi non possiamo semplicemente dire è successo, proviamo un po' a prevenire. Noi abbiamo un tema sociale che ha a che fare le periferie di questa città in particolar modo. Adesso siamo all'interno della discussione dei piani sociali di zona. Lì bisogna prevedere delle azioni concrete per andare a limitare questa condizione di disagio dei quartieri. Questa è la cosa che io vorrei anche dire alla parte dell'amministrazione comunale: ben vengano tutte le iniziative di ricordo, di commemorazione come questa qui, che credo che sia lodevole il fatto di dedicare una targa o comunque
1: un'area della
2: piazza a Bacary Sacco, ma dobbiamo andare anche oltre per rendere effettivo quel mai più una cosa del genere.
1: Io con molta franchezza devo dire ho difficoltà a attribuire una impalcatura ideologica all'omicidio di questo povero ragazzo, perché mi sembra difficoltoso appunto attribuire questa capacità di elaborazione politico-ideologica a dei ragazzini che forse hanno semplicemente fatto esplodere il proprio disagio, la propria violenza in quel modo.
2: Ma noi possiamo avere un dubbio su questo. L'unico
1: Certo.
2: dubbio che l'unico modo per andare a risolvere questo dubbio è entrare nel merito e quindi comprendere qual è, leggere qual è il disagio che si vive all'interno di quei quartieri e compiere delle azioni. Ma la dico così perché credo che questo possa essere anche uno spunto. Potrebbe non c'entrare nulla, ma provo a fare una
1: Sì.
2: connessione. Noi avremo i giochi del Mediterraneo.
1: Sì.
2: Dal 21 agosto al 3 settembre, se non faccio confusione con le date.
1: E avremo molti atleti africani perché arrivano proprio dall'area
2: Esatto, dell'area del Mediterraneo, quindi
1: sì.
2: ne avremo tanti. Quindi questa sarà anche un'importante prova di accoglienza della città. Ma poi c'è il 4 settembre. Dal 4 settembre, cosa ne facciamo di queste bellissime strutture che si spera siano tutte completate in tempo utile? Cosa ne facciamo? Ecco, io credo che proprio perché noi avremo in dote queste strutture, lo sport è una di quelle leve che può aiutare i giovani. Vorrei ricordare che noi abbiamo, su questa città abbiamo 15.000 nuclei genitoriali, nuclei monogenitoriali, di cui 11.000 sono donne con bambini e che nella stragrande maggioranza dei casi non si possono permettere, diciamo, attività oggi ludico-sportive che sono fondamentali per la crescita di un minore. Ecco, utilizziamo queste strutture. Troviamo le risorse e troviamo il governo giusto, sociale di queste strutture per far emergere queste condizioni e provare a limitarle.
1: Questi impianti bellissimi che faranno di Taranto la città forse più ricca di
2: Di
1: strutture
2: strutture.
1: sportive moderne, almeno nel mezzogiorno, ma forse anche oltre il mezzogiorno, possono svolgere questa doppia funzione, funzione di rete sociale, appunto dando la possibilità a tanti ragazzi di poter praticare attività sportiva e lo sport ha, almeno dovrebbe avere, valori sani di riferimento e quindi è anche un processo
2: Sì,
1: educativo per i
2: assolutamente.
1: ragazzi. Ma poi possono anche innescare dei meccanismi di sviluppo economico per il territorio, perché organizzare grandi eventi sportivi in questi impianti significa fare di Taranto, dare a Taranto un'altra prospettiva, un'altra opportunità, non esclusiva ovviamente, ma un'altra opportunità di diversificazione.
2: Io sono sempre del parere che la diversificazione si fa mettendo insieme più elementi. Questo potrebbe essere un elemento giusto. A patto, e lo diciamo in maniera molto chiara, che anche qui ci sia l'elemento anche del lavoro delle persone, degli addetti allo sport, perché è sempre il lavoro di qualità che crea le condizioni anche di crescita per chi deve frequentare queste strutture o comunque per tutti quelli che si occupano di sport.
1: Ecco, a proposito appunto dei giochi del Mediterraneo, abbiamo aperto, insomma, era previsto che a conclusione della nostra trasmissione parlassimo anche di questo. C'è una notizia importante. L'amministrazione comunale ha partecipato all'audizione informale presso la settima commissione, della Camera dei Deputati che si occupa proprio di cultura, scienza e istruzione. In commissione è in discussione il disegno di legge sulle disposizioni urgenti in materia di sport e organizzazione di grandi eventi. Quindi Taranto ci rientra a pieno titolo su questo tema. E diciamo che il Comune ha avanzato due proposte in seno alla Commissione, e quella cioè di relative alle proposte alla gestione delle risorse destinate proprio alle opere infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo. La prima proposta è quella di destinare al Comune le eventuali economie derivanti dal budget di 15 milioni di euro previsto per le opere a interventi funzionali alla gestione, all'implementazione e alla valorizzazione degli impianti sportivi. Tra le righe mi sembra di capire che il Comune dica i risparmi di questa dote finanziaria li utilizziamo per gestire almeno la fase iniziale, cioè dal 4 settembre in poi.
2: È una
1: Mi
2: cosa
1: sembra di capire questo, sì.
2: che è emersa durante la conferenza stampa che c'è stata, se non ricordo male, una settimana fa, alla quale ho partecipato, su dove c'era il ministro Abodi, c'era il commissario Ferrarese, c'era il sindaco Bitetti, dove nell'ambito della costruzione delle strutture, lo dico in termini un po' rudimentali, c'è stata un'operazione di risparmio di circa 20 milioni di euro, avevo capito io. E quindi c'è stata anche una forma di richiesta o comunque di auspicio affinché queste risorse rimangano sul territorio. Io continuo a sostenere che proprio sulla base di questo noi dobbiamo investire queste risorse nell'ambito delle azioni sociali che ci devono essere. Non dobbiamo costruire altre strutture, ma
1: Certo.
2: utilizzare quelle risorse per creare quegli elementi di partecipazione allo sport. Sarebbe una grande opportunità per Taranto.
1: La seconda proposta che è arrivata dal Comune è quella di introdurre una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie destinate alle opere infrastrutturali. In che senso? I vincoli di destinazione delle singole somme hanno rappresentato una rigidità. Provo a tradurre. Se per l'opera X servivano tot milioni e quei milioni sono stati risparmiati e potevano essere destinati ad altre opere, ecco, queste rigidità non permettevano questa flessibilità. Quindi il Comune propone quindi una maggiore flessibilità proprio nella gestione delle risorse. Dicevamo, D'Arcangelo, i Giochi del Mediterraneo possono rappresentare davvero un'opportunità sociale, un'opportunità di rilancio economico, di diversificazione. Ma soprattutto credo, anzi non soprattutto, ma ha una funzione importante anche la possibilità che Taranto ha in questa occasione di liberarsi della narrazione tossica che è stata fatta in tutti questi anni sulla città.
2: Guardi, mi dispiace anche di una cosa che sta avvenendo, in cui c'è qualcuno un po' fuori dai confini di Taranto che sta
1: Sì, stiamo
2: denigrando
1: assistendo a
2: questi
1: questi
2: giochi.
1: attacchi
2: Brutta, veramente
1: anche
2: molto
1: fondati su
2: brutta.
1: notizie
2: Sì,
1: inesatte
2: sì,
1: o
2: sì, sì.
1: completamente fuori dalla realtà.
2: Davvero molto brutta. Ecco perché noi dobbiamo fare in modo che comunque una narrazione che comunque. Io mi permetto di dire ci sarebbe già, perché questa comunque è la nostra, è una città di un territorio bellissimo, quindi c'è una narrazione un po' estremizzata di quella che, seppur nel pieno di tutti i problemi e i drammi che
1: Certo.
2: abbiamo, però ecco, questi giochi possono aiutarci a costruirla un'altra narrazione, poi però dobbiamo riempirla di contenuti.
1: Certo. Visto che stiamo parlando di sport, ci colleghiamo adesso con il collega Maurizio Mazzarella della testata online Giornale Rossoblu, perché il Taranto, oggi sono emerse queste notizie, il Taranto sta seguendo due vie per tentare di approdare in Serie D nel prossimo campionato. Buonasera Maurizio.
3: Sì, buonasera a te Enzo, grazie per l'invito al tuo ospite e a tutti i telespettatori.
1: Allora Maurizio, due vie. Una è quella canonica della domanda di ripescaggio, l'altra invece è la chiamata diretta a Malagò per chiedere a Malagò: senti, siamo una città che ha un bacino d'utenza enorme, uno stadio incredibile. Passaci direttamente in Serie D. Adesso la sto brutalizzando la cosa, ma sostanzialmente è
3: Sì.
1: così.
3: È così, e aggiungerei anche un piccolo particolare a quello che hai detto, cioè la società ha più volte rimarcato la solidità economica della stessa, che non è un fattore di poco conto, anche perché oggi è arrivata anche la certificazione della Covisod, che ha dato l'assenso alla possibilità di partecipazione del Taranto al campionato di Serie D. E nella stessa domanda che appunto hai rimarcato tu pochi secondi fa, anche ha diciamo, allegato l'assegno della cifra a fondo perduto necessaria per poter poi eventualmente accedere al campionato di Serie D. Quindi diciamo che il
1: Ed è un
3: Taranto ha
1: passaggio che,
3: voluto
1: diciamo,
3: far
1: non tutte le
3: capire.
1: società possono permettersi, insomma, tirar
3: Assolutamente
1: fuori un
3: sì,
1: po' di
3: praticamente.
1: moneta per ottenere il
3: Sì,
1: ripescaggio.
3: anche perché Enzo, non parliamo di cifre di poco conto per delle società di serie D o di
1: Dilettantistiche,
3: eccellenza,
1: infatti.
3: diciamo, sì, quindi sono cifre anche piuttosto importanti, tenendo presente che comunque il Taranto ha già dimostrato l'anno scorso, nonostante abbia partecipato a un campionato di eccellenza, di essere una squadra solida da un punto di vista economico, anche in virtù della sontuosa campagna acquisti che ha fatto nel corso della stagione. Perché portare a Taranto, faccio solo un esempio, un giocatore come lo Iodice, che diciamo guadagna cifre importanti nei campionati dilettantistici, insomma, la dice lunga su quella che è la forza economica e anche organizzativa, diciamo così,
1: Maurizio,
3: della
1: Maurizio,
3: società.
1: secondo te ci sono concrete possibilità di ottenere questo passaggio di categoria?
3: Io sono sempre prudente su queste cose, te lo dico con grande sincerità, e anche diciamo sia le dichiarazioni della società che dei legali della società, almeno per quanto riguarda la situazione

0: burocratica legata soprattutto alla prima ipotesi sono sotto lo zero. Quindi, da quel punto di vista, soprattutto in virtù di quello che è successo nel
1: Nell'ultima
0: post-Taranto
1: partita di campionato,
0: Gladiator,
1: sì.
0: tenendo presente che ci sarà un ulteriore ricorso a quella che è già stata la
1: Una
0: prima serie,
1: mitigazione
0: diciamo.
1: delle
0: Sì.
1: sanzioni,
0: Ci
1: insomma.
0: sarà un ulteriore, diciamo, ricorso. Ieri sono uscite anche le motivazioni del ricorso, quindi a quello praticamente l'avvocato Grassani farà un ulteriore tentativo almeno farci iniziare il campionato solo con un punto di penalizzazione e non con due, ad esempio. Queste sono le prime indiscrezioni che circolano. Però io credo che lo hai visto anche tu, insomma, io ricordo che durante la conferenza stampa del Medimex il sindaco si è esposto anche in maniera esplicita, tra l'altro i microfoni della mia testata e della tua testata in quel momento erano anche vicini, ha detto: io ho parlato con i vertici federali di chi di dovere e con chi di dovere, ci sono buone possibilità di ripescaggio. E diciamo che noi ci dobbiamo, tra virgolette, attaccare alla seconda via,
1: Beh, mi
0: sperare che
1: sembra
0: ci
1: di sì,
0: possa
1: ed è una
0: essere.
1: via politica, diciamo, più che
0: Sì, perché
1: tecnico-sportiva. So, non è entusiasmante come ipotesi, però.
0: lo so, tra l'altro, io ti dico una chicca, cioè nel senso che in quella conferenza che tra l'altro ha citato pochi istanti fa il tuo ospite, ero presente anche io, proprio mi avvicinai a Malagò chiedendo: ma non è che si può fare un lodo Taranto come è stato fatto tanti anni fa per la
1: Argentina.
0: Florenzia Viola? Ha
1: Lo
0: detto:
1: ricordo.
0: no, ma non è che a me piacciono queste vie. Ho capito, però se a voi, cioè se le avete già fatte per altre società che hanno un bacino storico, una via, diciamo, una storia importante, il Taranto comunque ha 99 anni di storia che ha celebrato, no? Avantieri, quindi
1: Il prossimo anno
0: non vedo
1: compiamo 100
0: perché.
1: anni di storia calcistica della
0: 100
1: città.
0: anni. 100 anni, e a me piacerebbe, anche perché ci sono degli amici che lavorano anche in maniera egregia diciamo, sulla storia del Taranto, che ci possa essere nel nuovo impianto un museo che possa dare lustro alla nostra storia, insomma, visto che
1: Grazie,
0: avete.
1: grazie Maurizio Mazzarella per il tuo contributo, di informazione e di
0: Grazie
1: opinione. Grazie,
0: a te. Grazie, grazie a
1: d'Arcangelo.
0: voi per l'invito. Grazie anche al tuo ospite e a tutti i telespettatori. Buona serata.
1: Grazie Maurizio Mazzarella, direttore del giornale Rossoblu. D'Arcangelo è tifoso, segue il calcio, sì.
2: Sì, purtroppo questa malattia.
1: Allora. Anche se forse non è tifosissimo del Taranto o anche del Taranto.
2: Allora, io sono molto simpatizzante del Taranto perché io non sono di Taranto, sono di Martina Franca, quindi
1: E quindi fa il tifo
2: comunque
1: per Martino, per il
2: faccio un
1: Martino.
2: tifo sfegatato per
1: Per
2: il
1: i
2: Martina
1: biancazzurri del
2: Calcio.
1: Martino.
2: Spero di vedere un derby, magari proprio
1: Il prossimo
2: alla Via Movone,
1: anno.
2: al Tursi, un nuovo stadio del Martina. Insomma, di vedere comunque un derby perché? Perché non lo dico per piaggeria, ma lo dico perché lo penso realmente. Taranto, se noi dovessimo avere come criterio di iscrizione ai campionati le squadre sulla base della tifoseria, credo che Taranto meriti la Serie A, perché anche i numeri in eccellenza l'anno scorso sono stati clamorosi,
1: Fuori categoria.
2: fuori categoria, e quindi merita palcoscenici. Prima di ora adesso anche avvalorato
1: Dallo stadio
2: dallo
1: nuovo.
2: stadio, e quindi spero di un giorno di poter vedere il derby e che lo vinca il Martino, ovviamente.
1: E allora, grazie a Giovanni D'Arcangelo, con il quale abbiamo fatto una disamina delle principali vertenze del territorio. Abbiamo
2: Grazie a voi.
1: dato uno sguardo sulle prospettive di sviluppo faticose da aver seguire. E poi abbiamo concluso, anche col
2: Con un
1: sorriso sulle
2: sorriso.
1: labbra, parlando di sport e del Taranto e della ipotesi che il Taranto il prossimo anno possa giocare in Serie D. Grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia e ricordo che l'appuntamento con Rosso di Sera è sempre per domani alle ore 19. Grazie a tutti per l'attenzione.
2: Grazie, buonasera.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata.

Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance.

0: Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Living.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Si viaggia, si viaggia con quelli che sono i successi delle grandi estati, perché noi abbiamo riacceso come sempre la nostra time machine. Nel Vamos alla Playa ripeschiamo come sempre le grandi canzoni delle caldi estati del passato. Beh, c'è stato un tempo in cui si ballava un genere incredibile a Italo Disco, siamo negli anni 80, 1985, questa canzone culto, iconica dell'epoca, firmata appunto Denaro, si chiama Mad Desire, è stato uno dei pezzi, delle pietre miliari proprio della Italo Disco che abbiamo ritrovato in quello che è l'appuntamento Vamos alla Playa. Tra mezz'ora il tutto ritorna con un'altra grande canzone dal passato, un altro grande successo in questo che è l'appuntamento che naturalmente ripesca i dischi caldi del passato.
1: Yes, I like a drink and I still smoke cigarettes. Yes,

It's a Beautiful Freaks, eccola qua, Mick. L'abbiamo conosciuta con un altro grande successo, ve lo ricordate? Fabulous, che è stato uno dei singoli che poi ha girato molto bene nelle classifiche internazionali e anche nella nostra top chart, è arrivata quasi ai vertici, insomma, grande successo. Ritorna con questa canzone che poi in realtà è una vera e propria lettera d'amore dedicata naturalmente ai suoi fan. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica, tra pochissimo i contatti e come sempre anche voi protagonisti qui nell'appuntamento Driving.

0: Beh, si parla di un'infatuazione travolgente, forte, questo è poi il senso di questa nuova canzone della giovanissima Olivia Rodrigo, che è stata poi tra l'altro una delle belle novità e da questo album, terzo album uscito per questa giovane voce, si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che continua naturalmente questa Drop Dead, che è stata poi tra l'altro una delle belle novità di Cittadella, la radio. Allora vi lancio come sempre quelli che sono i contatti, 339-6806868, se volete inviarci un messaggio. Siamo in diretta anche sul canale 94, naturalmente per Puglia e Basilicata. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868. Invia foto e video con

Fine, ma che bella, eh? C'è una grande collaborazione, c'è una bella sinergia fra il DJ brasiliano Alok e poi questa grande voce, ma lei poi è bellissima tra l'altro, Jennifer Lopez, per questa canzone che insomma è sicuramente tra le belle novità ritmate dance che abbiamo ritrovato come new hit, ma che sicuramente ritroveremo anche in quella che è la nostra classifica ufficiale del fine settimana. Insomma, grande accoppiata, grande pezzo, soprattutto firmato da questo grande DJ brasiliano Alok, che ritorna con un'altra grande perla che sicuramente scalerà appunto le classifiche. Bene, siamo ripartiti con Driving, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, saluto e ringrazio Piero Caffio che mi sta seguendo la parte tecnica. Avremo un ospite tra pochissimo intorno alle 18:20, è giovanissima, si chiama Stessi, non perdete questo appuntamento in Driving.

Saluti, saluti a Serena, buona serata Serena, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti. Beh, mi ha richiesto Tommaso Paradiso, ritorna per quest'estate con questa canzone, Agitare Coca-Cola, si chiama così il singolo, perché insomma va poi a raccontare quella che è l'intensità improvvisa di quello che è un amore estivo, no? Paragonato poi a una bibita gassata pronta ad esplodere, una metafora devo dire molto simpatica, molto bella, che poi fa veramente coppia con quella che è la nostra stagione calda per questa canzone, che sicuramente si preannuncia un altro dei bei successi dell'estate 2026. Ho un paio di saluti ancora, devo salutare Simona, buona serata, grazie per il tuo messaggio, saluti a Paolo, immancabile, ben ritrovato con la musica dei successi di Cittadella. Marco, buon lavoro, mi scrive dalla provincia di Taranto, ci guardava attraverso il canale 94, naturalmente per Puglia e Basilicata, siamo in diretta TV, non solamente in radio. C'è un'altra bella novità, un'altra grande accoppiata, ve l'abbiamo lanciata proprio 7 giorni fa, sta girando molto bene, la riascoltiamo in driving. Loro sono NGK e Wiz Khalifa.

0: your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: Grande accoppiata MGK con Wiz Khalifa, questa bella canzone, è successo, beh, ce lo ricordiamo, 10 anni fa hanno avuto, devo dire, fortuna, ma non solo, grande anche successo con un altro singolo, Mind of a Stoner. Si sono, insomma, riuniti nuovamente, congiunti con questo tour estivo che li vede protagonisti, ma soprattutto una grande amicizia e il ritorno con questo bel progetto discografico che li sta vedendo protagonisti anche nelle classifiche. MGK e Wiz Khalifa ritrovati all'interno di Driving. Bene, facciamo una breve pausa. Tra pochissimo in diretta con noi avremo Stessi.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk, e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescente.
0: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
1: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno diciamo mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire

0: succede. Quindi è stato proprio, ecco, quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza. Quindi adesso io mi diverto solamente, e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
1: Bene, abbiamo con noi il piacere questa sera di avere Stessi. La canzone nuova si chiama Scavas, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
0: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
1: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, e per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
0: Sì, che adesso non, come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica. Bene. E proprio in ciò che fa.
1: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavas, che significa
0: Scalza
1: in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul ha un flow che richiama un po', no, il rap old school in questa canzone. Cosa devo dire? Non facilissima,
0: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. E, ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
1: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
0: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta, ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
1: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e a non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
0: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
1: Certo. Stessi, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
0: Sì, intendi il nuovo album?
1: Sì.
0: Sì, uscirà più o meno ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul, e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
1: Senti, mi dicevi il testo di questa canzone è scritto da chi, Stessi?
0: Sì, e l'autore è Paco Di Maso, che è il mio produttore.
1: Vuoi ringraziare altri, ecco, naturalmente, che hanno collaborato a questa produzione?
0: Sì, i Papic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
1: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
0: Quello non può mai mancare, siamo già a maggio, noi vogliamo andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live, e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
1: Allora noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce Stessi, che è uscito questo singolo Scavs che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
0: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello

0: proprio non si lavorano quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
1: Allora, tanta musica per stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scaves, grazie a stessi.
0: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori, ciao.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri e umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: così tanti segreti. Scusa se da oggi mi chiamerò Giulia,
1: però quando ti vedo nuda non capisco più niente. Eccole qua le canzoni nuove, i nuovi singoli che naturalmente ritroveremo nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche. Sa di tormentone estivo questo nuovo singolo di Cioffi, si chiama Carmela, che ci farà compagnia naturalmente per l'intera settimana, poi la troveremo nella nostra programmazione. Singolo simpatico naturalmente che viene a firmare questo giovane artista italiano. Tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit.

0: voce scozzese Calvin Harris, che ci ha regalato poi tra l'altro dei singoli incredibili che abbiamo ballato. Qui c'è una bella cantante, bella ma anche devo dire brava, viene dall'Irlanda, si chiama Jazzy, che va ad accompagnare naturalmente questo grande DJ che ha sfornato un'altra bella hit per quest'estate 2026. La canzone si chiama Satisfy, la balleremo probabilmente anche nel nostro fine settimana dance. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Il nostro viaggio fra i successi, le belle canzoni delle grandi estate. Beh, c'è una mitica formazione con due grandi artisti che poi hanno sfornato degli album incredibili. Qui parliamo dell'ottavo album in studio, Amplified Earth si chiama questo lavoro, Missing è la canzone storica che abbiamo sentito poi in una versione incredibile del 1995, firmata naturalmente da Todd Terry, che è diventato un grande classicone ballato soprattutto in quelli che sono i ripescaggi che vanno naturalmente a raccogliere i grandi successi degli anni 90. Tra mezz'ora ritorna il Vamos alla Playa. Ancora 10 minuti. Buona serata. Questo è Driving.

0: sabato
1: yassi. Che grande accoppiata, eh? Karol G con Manu Chao, che ultimamente abbiamo ritrovato, beh, lo scorso anno mi ricordo, insieme anche ad Alfa, con un altro grande successo, ma mi piace che è stato poi una delle hit dei tormentoni dell'estate. In questo caso c'è Karol G con Vagliando por el Mundo, singolo, naturalmente titolo, che dà anche naturalmente mette il timbro su quello che è il live di questa grande artista Karol G, che partirà tra pochissimo in tanti siti, la vedrà protagonista naturalmente con un live incredibile, tutti quelli che sono i suoi grandi successi. Abbiamo chiuso per questa sera. Io devo ringraziare anche gli amici della Replica che ci seguono in tarda serata, ringraziare quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868, poi gli amici che sono stati anche collegati attraverso quelli che sono i nostri contatti, radiocittadella.it, cittadellatv.it, i nostri riferimenti web, ma soprattutto il canale 94 per Puglia e Basilicata. Grazie a Piero Caffio, Paolo D'Andria vi saluta, a domani se volete alle 17 con Driving.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti.

0: riesco. Vabbè, lo mi fanno dei segni, perché io faccio così, no? Quando vi saluto con tanti cuoricini. Però loro mi hanno fatto un'altra cosa. Com'è che si fa? Vabbè, amici, insegnatemi una cosa nuova, perché io amo imparare sempre, ogni giorno. Ogni giorno abbiamo interviste, ospiti, notizie, le bellezze del nostro territorio, le bellezze infinite, estremamente belle, importanti, di cui vi parlerò anche oggi. Mi raccomando, voi iscrivetevi al 339-680-6868. Ma se volete intervenire in diretta, il numero da comporre lo 099-47-30-144, e se avete voglia di scrivere, fatelo a redazione@radiocittadella.it. Ovviamente ci seguite in streaming, e adesso partiamo subito con la musica. Questa è la New Hit
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

chiama Fabri Fibra, antidroga. Questo nuovo pezzo è una bella accoppiata, sembra anche vincente. E questo è il loro nuovo singolo di Emma e Fabri Fibra, molto particolare. Amici, siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming, sui nostri siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e ovviamente sul canale 94 Cittadella TV in tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Continuate a scriverci, mi raccomando, 339-7868-099-4730-144. Adesso si continua con la musica, mi raccomando, restate con noi.

0: Pretend I Wanna Go Home. Questo è il pezzo di Daddy Fryer per qui in diretta su Cittadella, la radio Cittadella, la TV. Amici, adesso facciamo una breve pausa, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Luca Carboni, la canzone dell'estate, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Michael Schino, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Manduria ed entro in videocollegamento con Esther Schiavone. Ciao Esther, buongiorno, bentrovata.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Esther, tu fai parte del gruppo paralimpico Maruggio, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, benissimo. Allora, oggi noi parliamo di una cosa molto importante, molto bella, ed è la liberazione degli animali selvatici. Questo accadrà l'11 luglio a casa del Parco Masseria Marina. Bisogna restituire alla natura quello che è della natura. In particolare, quali animali saranno liberati?
1: Ci saranno civette, grillai e falchi pellegrini. E gli addetti esporranno una spiegazione per ogni specie di animali ed in seguito verranno liberati. Inoltre saranno valutate le condizioni di altra fauna selvatica da poter liberare.
0: Benissimo, allora più o meno la quantità di questi animali da liberare qual è?
1: Sono circa 20 specie. Però poi saranno valutate quel giorno le condizioni degli animali che potranno essere liberati. Sicuramente saranno liberati, ecco, le civette, i grillai e i falchi pellegrini.
0: Ho capito. Cosa significa liberare? Restituire alla natura. Perché loro sono stati, diciamo, tolti dal loro habitat naturale? C'è stato qualche problema? Hanno avuto delle malattie? Cos'è successo prima? Perché adesso saranno liberati, ma prima cos'è successo?
1: Sì, qui a casa del Parco Masseria Marina c'è anche il centro di... cioè ringraziamo anche, colgo l'occasione per ringraziare anche il centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica Omeoterma di Manduria,
0: sì,
1: che appunto accoglie tutti gli animali che versano in condizioni, ecco, difficili. Beh, sono anche degli animali che provengono da allevamenti, eccetera.
0: Quindi allora, ci sono degli animali che sono in difficoltà in alcuni momenti della loro vita, e quindi dei volontari di associazioni, mi pare di capire, oppure sono delle associazioni di professionisti?
1: È un centro territoriale, quindi sono
0: professionisti. Ok, è un centro territoriale che prende gli animali nel momento in cui loro si trovano in difficoltà. Quindi noi diciamo, se siamo per strada in una passeggiata, in una campagna, e vediamo degli animali in difficoltà, noi dobbiamo chiamare gli esperti che vengono a prenderli, perché non si possono toccare. Questa è una cosa che dobbiamo sempre dire, perché in questo periodo magari succede che possano essere in difficoltà, giusto?
1: Sì, ci sono degli enti, ecco, degli istituti che se ne occupano.
0: Benissimo, allora queste persone si occupano di recuperare gli animali in difficoltà, poi li curano per un certo periodo, giusto? Perché loro sanno come fare, essendo degli esperti, e poi li reimmettono nella natura, così come accadrà l'11 luglio. Ci parli di questa casa del parco, e che luogo è? Casa del Parco Masseria Marina?
1: Sì, è una masseria, un'antica masseria che è situata a Manduria e funge da oasifica ed è anche sede delle riserve naturali regionali orientate del litorale tarantinentale.
0: Ah, benissimo.
1: Quindi è una vera e propria.
0: Benissimo, allora siamo molto molto felici quando finalmente gli animali possono tornare a vivere nel loro habitat naturale, nella natura, così come è giusto che sia, dopo aver ricevuto le cure necessarie. Grazie Esther per essere stata mia ospite. Allora l'appuntamento è l'11 luglio a casa del parco a Masseria Marina a Manduria. Grazie a Esther Schiavone, a presto.
1: Puoi anche l'orario?
0: Certo, assolutamente, prego.
1: Dalle 17 alle 19 verso le 16:40 ci saranno le aperture delle porte. L'evento è organizzato dalla cooperativa sociale La Pietra Angolare, sostenuta dall'Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente.
0: Molto bene.
1: L'evento è gratuito e aperto a tutti.
0: Ed è aperto a tutti, dai, ci auguriamo che tutti possano venire a visitare quest'oasi, questo posto bellissimo, e assistere anche ad una cosa molto importante come la liberazione degli animali selvatici. Grazie Esther Schiavone, a presto, buona giornata, arrivederci, ciao.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Bene amici, adesso continuiamo, mi raccomando, con la musica. Sì, siete qua, questo è un pezzo che si chiama Flamenco Paranoia, giusto? È questo, ascoltiamolo.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

solito scemo è tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: inizia.
1: Cammella, Cammella, Cammella, Carmela. Questo è il nuovo pezzo di questo ragazzo, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti e Michael Schino alla regia, alla parte tecnica. Adesso questo è indubbiamente il periodo dell'anno in cui si viaggia di più. Si viaggia per vacanza, si viaggia perché finalmente arrivano le ferie e quindi si parte insieme. Ma c'è quella piccola sensazione di stress per le coppie quando sono in aeroporto, non so se l'avete mai percepita o l'avete mai vissuta, ed è lo stress prepartenza. Allora, qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Perché c'è un trend, il nuovo trend antilitigio di coppia, che è proprio questo: dividersi al gate per poi ritrovarsi a bordo. Allora, ci sono tante compagnie che fanno molto sorridere. Tra le altre cose, avete sentito l'altro giorno cosa è successo proprio qua a Brindisi con Ryanair? Vabbè, chiusa parentesi, nel senso, no, di un artista famoso italiano che insomma è stato invitato a scendere gentilmente dall'aeroporto perché andava in escandescenza, non so per quale motivo, però adesso parliamo di questo. Quindi, nuovo trend antilitigio di coppia. Cosa succede? Che viaggiare insieme è meraviglioso, ma la fase della partenza può trasformarsi in un vero e proprio campo di battaglia. Per molte coppie l'ansia d'aeroporto, tra controlli di sicurezza, le code, attese, è una fonte inesauribile di stress, ma anche di discussioni. Quindi c'è una pausa di coppia prima del volo. Questo è il trucco antilitigio. Proprio per disinnescare queste tensioni sta spopolando una nuova e bizzarra tendenza: la separazione, tra virgolette, in aeroporto. Non si tratta ovviamente di una rottura definitiva, ma di un accordo temporaneo e assolutamente consensuale per vivere al meglio i momenti che precedono l'imbarco. Allora, l'idea è semplice ma è anche efficace. I partner si dividono per concedersi qualche momento in totale solitudine, prendere un caffè, leggere un libro, fare una roba, per poi ritrovarsi poi a bordo direttamente, pronti a godersi il volo in serenità. Cosa si può fare in questa breve pausa strategica per permettere, insomma, a ciascuno di gestire il tempo prepartenza esattamente come desidera, senza costrizioni o compromessi? Perché magari voi immaginate, siete già in ansia, c'è lo stress e poi c'è il compagno, la compagna, marito, moglie, fidanzato, fidanzata, amico, amica, che ti dicono: ah, ma facciamo questo. Tu già stai lì che dici: no, guarda, io vorrei un attimo bere un'aranciata, un tè, vorrei rilassarmi. Allora magari c'è chi preferisce rilassarsi leggendo un libro in un angolo silenzioso, magari chi vuole fare shopping, chi desidera semplicemente bere un caffè in pace. Nessuno è obbligato in questa fase a seguire i ritmi dell'altro. Qual è il risultato? Che moltissime coppie stanno sperimentando questo distacco momentaneo proprio per azzerare i litigi, azzerare e anche le incomprensioni, proprio quelle dell'ultimo minuto. Poi salite in aereo, siete tesi, ma tu hai detto così, ma tu... No! Vi rincontrate sull'aereo, ciao tesoro, come va? Bene, partiamo. Oh, partiamo, benissimo. Quindi allontanarsi un po' prima del decollo si sta rivelando il segreto perfetto per calmare l'ansia e iniziare la vacanza con il piede giusto, ritrovandosi felici e rilassati sulle poltrone dell'aereo. Avete mai provato questa ebbrezza, questa cosa fantastica? Sì, no, ditemelo al 339-680-6868. Adesso continuiamo con la musica. Sì, c'è Anatr Fit 54 Ultra ed è un bel pezzo, anche una bella intro, assolutamente incredibile questa intro. Potevamo farlo l'anno scorso, invece lo facciamo adesso. Bene, quindi lo stress prepartenza, amici, è questo, tranquilli, separatevi al gate, poi in aereo insieme, vi fate una bella colazione merendina in aereo e poi pronti, si parte, via!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

YMCA. Ditelo, vi ho visto che stavate ballando, vi ho visto che stavate ballando, chi stava ballando così, chi stava ballando così, vi ho visto, Village People, come si fa a non ballare quando si ascolta YMCA? Infatti si balla, adesso si balla e si balla per tenersi in forma, si balla per piacere di ballare. Io ammiro e adoro i danzatori, i ballerini, perché sono delle farfalline che si muovono nell'aria. Infatti ammiro Michael, il nostro Michael Schino, che oltre a essere un regista eccellente e l'esperto di contributi, ovviamente è un ballerino, ragazzi, meraviglioso veramente. Andate a vederlo sui social, trovatelo, Michael Schino. È una roba pazzesca, quindi io ammiro i danzatori, ammiro i ballerini, hanno un'arte bella, molto bella, e serve anche a combattere l'obesità, perché no? Perché facendo movimento si perde, insomma, peso e si controlla la propria salute. A proposito di questo, ci spostiamo in Cile. Viva Cile! Sì, perché c'è una legge per combattere l'obesità infantile, di una legge del 2016, e a quanto pare sta funzionando molto molto bene. Ha introdotto, pensate, delle etichette nere sui cibi spazzatura, divieti scolastici, limiti alla pubblicità di cibi ad alto contenuto di zuccheri, grassi, sale, per combattere l'obesità infantile. Questo è servito, e adesso lo vediamo scoprendolo da un articolo di Focus. Il Cile è il paese con il maggior tasso di obesità infantile al mondo. Per contrastarla, cosa ha fatto il governo? Ha varato una legge volta a limitare il consumo di prodotti ricchi di zuccheri, grassi e sale. Stando ai risultati di uno studio, pare che le restrizioni abbiano avuto gli effetti sperati, riducendo in breve tempo il tasso di bambini in sovrappeso e anche gli obesi nel paese. La FLAL è una legge cilena entrata in vigore nel 2016, considerata una delle politiche alimentari più ambiziose e complete al mondo nella lotta all'obesità infantile. Allora, si articola in tre misure principali. Allora, intanto l'obbligo di etichette di allerta a forma di ottagono nero sui prodotti alimentari e le bevande ad alto contenuto di zuccheri, grassi saturi, sale o calorie, e il divieto di vendere tali prodotti negli istituti scolastici e una limitazione della pubblicità di questi prodotti ai bambini. Quindi, analizzando i dati riguardanti oltre 300.000 bambini tra i 4 e i 6 anni e confrontandone il peso prima e dopo l'introduzione della FLAL, i ricercatori hanno rilevato che a 18 mesi dall'introduzione della prima fase della legge, i maschi avevano un rischio inferiore del 2,4% di essere in sovrappeso e obesi, mentre le femmine del 2,9%. E andrà sempre meglio, perché sebbene la riduzione del rischio possa sembrare modesta, l'ulteriore inasprimento della legge nelle fasi successive 2 e 3 introdotte negli anni successivi, quindi 2018-2019, ha probabilmente aumentato l'impatto anche alla luce del calo maggiore nelle vendite di prodotti etichettati durante la fase 2. Quindi nella fase 1 le etichette, eccetera, nella fase 2 è aumentata questa cosa. È il primo studio a dimostrare in modo plausibile che un insieme coordinato di politiche può ridurre il rischio di sovrappeso e obesità nella prima infanzia a livello nazionale. Questo lo commenta Guglielmo Parache, e il coordinatore della ricerca, riferendosi già al comprovato successo della Sugar Tax, che si trattava però di una misura isolata. Quindi, detto questo, stiamo sempre attenti, mi raccomando, perché queste etichette a quanto pare hanno funzionato. Quindi ci sono queste etichette ottagonali con scritto alto in calorias, alto in azucares, alto in sodio, alto in grasas saturadas. Quindi significa che ci sono troppe cose che non vanno bene per la nostra salute, soprattutto, lo ricordo, per la salute dei bambini, perché i bambini come fanno a saperlo? Come fanno? Lo sanno attraverso gli adulti, i genitori, le istituzioni, la scuola e tutto quanto. Quindi anche, secondo me, nella scuola è corretto non vendere queste cose. Giusto. Sono contenta di questa cosa. Bene, detto questo, amici, noi continuiamo con la musica. C'è il nostro Calvin Harris insieme a Jessie e il pezzo è Satisfy.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. New hit.

Jennifer Lopez, questo è il loro nuovo pezzo Everything's Fine. Amici, ben ritrovati, siete Super Ticipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo di scuola, di università, di effetto chat GPT. Ma usare l'intelligenza artificiale ci rende meno intelligenti? E gli scienziati hanno misurato quanto l'intelligenza artificiale, l'IA o l'AI, spegne la memoria e anche il senso critico. Adesso leggiamo questo interessante articolo di Focus. Per millenni ogni lampo di ingegno, scelta o sforzo fisico umani sono stati guidati dall'urgenza di procurarsi cibo. Oggi, al contrario, viviamo in una società obesogenica, tra virgolette, che rende fin troppo accessibili alimenti ipercalorici e poco salutari, mentre scoraggia il movimento. Che cosa c'entra tutto questo? Voi mi dite, Annette, ma perché ci parli di questo? Perché il tema AI con questa società obesogenica? Dietro questo, ce lo ha spiegato ovviamente la scrittrice e insegnante inglese Daisy Christodoulou, che sostiene che stiamo replicando lo stesso schema con le informazioni. Mi spiego meglio. Nel passaggio dell'era di internet all'era dell'intelligenza artificiale, quello che consumiamo non è solo una quantità sempre maggiore di informazioni di scarso valore e ultra elaborate, ma essenzialmente predigerite, presentate in un modo progettato per aggirare importanti funzioni umane come la valutazione, il filtraggio e la sintesi delle informazioni. Rischiamo quindi di leggere, scrivere e rimettere in circolo l'equivalente intellettuale di una pappa pronta, facile da masticare, sovrabbondante e di scarsa qualità, che ci permette di fare il minimo sindacale da un punto di vista cognitivo. Mentre l'intelligenza artificiale diventa sempre più pervasiva nelle nostre vite e tutti si chiedono come cambierà il mondo, come sarà così, questo è il racconto di come noi stiamo cambiando usandola. In altre parole, le intelligenze artificiali ci stanno rendendo più o meno sapiens? E gli scienziati hanno iniziato proprio a misurare gli effetti di questo nuovo regime cognitivo sul nostro cervello. Le ricerche sono ancora preliminari e in evoluzione, ma i primi risultati ci sono e meritano di essere letti. Allora, un recente studio del MIT ha confrontato l'attività cerebrale di tre gruppi di partecipanti impegnati a scrivere brevi saggi. Senza ausili, solo con Google oppure con ChatGPT come supporto. L'elettroencefalogramma, che è quell'esame che registra l'attività elettrica del cervello, ha rivelato che in quest'ultimo gruppo, cioè quello che usava ChatGPT, la connettività tra aree cerebrali appariva ridotta, l'attenzione minore, il senso della paternità dei temi scritti più deboli. Riprovando senza l'aiuto di ChatGPT, queste persone, pensate, hanno fatto fatica a ricordare i punti più toccati in precedenza. Quindi gli autori del lavoro temono che delegare i compiti cognitivi di cui dovremmo essere capaci ai modelli linguistici di grandi dimensioni possa a lungo termine incidere sull'apprendimento. Per imparare cosa serve? Serve confrontarsi con la fatica, anche con la frustrazione della comprensione profonda, perché è quello che ci fa crescere. Questo lo spiega Carlo Reverberi, che è professore associato di psicologia generale all'Università di Milano Bicocca e anche del membro NeuroMi, il centro delle neuroscienze di Milano. Se mancano questi passaggi, amici, il sapere non c'è o diventa fragile e superficiale, pronto ad essere dimenticato. Quindi usare a scuola l'intelligenza artificiale per mesi e mesi e mesi produce un ritiro cognitivo completo. Vabbè, continuo a leggervelo dopo, adesso ci ascoltiamo un po' di musica. Ci ascoltiamo lei, Annalisa, con Canzone estiva. Quando

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa.

0: Mamma mia ragazzi, era il 1989, noi lo ballavamo, Give Me Five, dammi il 5, con Jovanotti, un Jovanotti giovanissimo che ci faceva sognare, tutti avevamo il poster, io vi sblocco un ricordo, io ho anche il quadrettino di uno specchio in una cornice con questa immagine di copertina dove c'era Giovanotti, bellissimo, bellissimo. Allora, per il nostro Vamos alla Playa abbiamo ascoltato il giovanissimo Lorenzo Jovanotti del 1989 con Give Me Five, adesso noi ci spostiamo in un luogo molto molto bello che è Ostuni e dal 4 luglio al 30 agosto il piccolo anfiteatro Carlo Formigoni di Ostuni torna ad essere il cuore di Ocel Lucente, il festival ideato dal Teatro delle Forche, che dopo l'esordio dello scorso anno consolida il proprio percorso con una seconda edizione che amplia il dialogo tra teatro, territorio e comunità, con la direzione artistica di Giancarlo Luce, che ho qui in collegamento. Ciao Giancarlo, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao Annette, buongiorno a te e a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Allora, questa manifestazione propone un bel cartellone capace di intrecciare tutto: contemporaneo, riscritture dei classici, produzioni per l'infanzia, teatro di narrazione, nuove creazioni. Raccontaci tutto, Giancarlo.
1: Allora, quest'anno diciamo che il secondo anno di attività come festival riconosciuto dal Ministero, dalla Regione, insomma dagli enti, abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità programmando ben 16 spettacoli diversi tutti i sabati e le domeniche e qualche venerdì delle settimane che vanno da

0: Una di autori anche molto, molto importanti come Carlo Di Nolardo sul teatro o sulla cura come Concita di Gregorio. Gli spettacoli, come dicevi appunto tu, spaziano tra il teatro giovanile e il teatro fatto dai giovani, dalle giovani generazioni e il teatro delle persone che hanno avuto una relazione con Carlo Formigoni in qualche modo, di carattere artistico, e che in qualche modo continuano a essere dei punti di riferimento per quello che è il teatro nazionale. Tra questi ricordo Marco Baliani, che è il nostro ospite nella rassegna, noi che abbiamo fatto uno spettacolo, tra l'altro con la regia di Carlo Formigoni, che ha debuttato nel festival che è Il Piccolo Principe,
1: Bello.
0: la mia regia, mutuata insomma da quella che ha fatto 20 anni fa Carlo Formigoni.
1: Bellissimo.
0: E altri artisti come Licia La Nera, artisti che in qualche modo hanno incrociato Vito La Torre, i loro percorsi con Carlo Formigoni.
1: Che
0: Nella
1: bello.
0: prossima settimana, così diamo tutte le informazioni e
1: Prego,
0: poi
1: prego, prego.
0: approfondiamo gli aspetti, diciamo, teorici del festival o gli obiettivi che noi ci proponiamo di raggiungere. Abbiamo tre spettacoli, uno più interessante dell'altro, due sono delle prime nazionali. E sono la Festa delle Donne a cura della compagnia Astragali di Lecce, con la regia di Fabio Tolledi, riprende le commedie di Aristofane e ne fa una rilettura in chiave ovviamente molto satirica, brillante e moderna, di questo grande autore greco. Quindi tutto al femminile è un viaggio ironico e attuale. Poi abbiamo il giorno dopo, questo venerdì 10 luglio. Poi il
1: Bene.
0: giorno dopo abbiamo uno spettacolo bellissimo. Io dico, vabbè, sono tutti belli, sono tutti
1: Sì, è
0: belli.
1: vero.
0: A cura di Onirica Teatro, che sono le novelle del Boccaccio, che a noi piacciono, noi italiani siamo molto legati a
1: Sì,
0: questa
1: sì,
0: tradizione, ci
1: sì, sì.
0: piacciono tantissimo. E sono molto, veramente molto ben fatte, molto ben costruite e spiritose. E quindi abbiamo anche questa è una prima nazionale, lo spettacolo si chiama Beffe d'amore e d'ingegno, appunto l'equivoco amoroso, insomma, il Boccaccio in lingua ovviamente boccaccesca, quindi recitato da questa bella compagnia di 10 attori. Per concludere abbiamo invece uno spettacolo molto particolare, molto bello, che a mio avviso che è portato in scena da Leonardo Capuano, un attore importante del panorama nazionale, che porta in scena questo spettacolo che si chiama Sistema Nervoso, che è molto particolare perché ricostruisce il rapporto di una persona col suo sistema nervoso e quindi che diventa un proprio interlocutore, no? E con cui
1: Bellissimo.
0: dialogare, no? Tra realtà e allucinazione. È uno spettacolo che io ho visto l'anno scorso, mi è piaciuto tantissimo e l'ho invitato al festival. Diciamo che il festival viaggia su queste due linee, no? Una
1: Bellissimo.
0: linea è quella della tradizione, l'altra è quella dell'innovazione, una è quella dei giovani, l'altra è quella delle persone come Leonardo Capuano, che è un attore, insomma, in là con l'età, o Marco Baliani, insomma, che sono ormai dei maestri
1: Che
0: di
1: bello, che
0: teatro.
1: bello, che bello. Avere queste
0: Sì,
1: grandi
0: e quindi
1: opportunità è importante, molto importante ed è
0: e
1: molto
0: soprattutto
1: bello.
0: offrirle ai giovani, perché all'interno del festival, con questa possibilità di potersi incontrare, di poter anche soggiornare qua, aggiungo un piccolo dettaglio.
1: Sì.
0: Io mi trovo in questo momento, non so se qualcuno mi vede, ma mi trovo
1: Ti vediamo ed è un
0: nella
1: posto
0: eh
1: bellissimo così, è giusto lo
0: sì,
1: scorcio che non.
0: è veramente meraviglioso, non lo dico perché ci sono, ma è veramente meraviglioso e magico.
1: Che
0: Ed è
1: bello.
0: la creazione di un grande artista che ha dedicato 50 anni della sua vita a vivere qui, in questo posto, trasformandolo nella sua residenza privata, ma che era un porto di mare
1: Che
0: per
1: bello.
0: artisti di tutti i tipi,
1: Chissà che energia che
0: dal
1: si respira
0: teatro.
1: lì, Giancarlo, vero? Chissà che
0: Sì,
1: energia che
0: sì.
1: c'è,
0: È
1: magico.
0: molto forte, molto bella. Qua vicino ci sono molte situazioni tipo energetiche anche molto importanti. Il posto frequentato è il centro buddisti
1: Ah, che
0: creato da
1: bello.
0: Elisabeth, dalla fotografa Carmi di Cisternino.
1: Che bello.